Elsa Morante. Racconti dimenticati. Il figlio. Di sera, nella luce attutita da un paralume di carta, le tre figlie dell'orologiaio aspettavano l'arrivo di lui che lasciava la grande città per vivere con loro in provincia. Il marito della figlia maggiore, un impiegato taciturno dalla fisionomia caparbia e cupa dell'avaro, aspettava con loro, immobile il volto dalle grosse mascelle e dal labbro inferiore sporgente. Candida, la maggiore, ammalata da qualche anno di una paralisi che l'aveva fatta precipitare anzitempo nella vecchiaia, sedeva sulla sua poltrona a ruote, con gli occhi fissi e febbrili sotto le ciocche dei capelli scomposti. Angelica e Costanza, le due sorelle nubili, dalle pettinature lisce e già qualche ruga sulle gote, se ne stavano mute e aggrondate come tutte le altre sere, presso la tavola, senza nessuna curiosità né ansia. Eppure non rivedevano il padre da molti anni, da quando Candida si era sposata e le aveva chiamate presso di sé in provincia. Il padre, già da tempo vedovo, coi guadagni della sua botteguccia riusciva appena a mantenere se stesso. Così egli aveva vissuto solo in una via stretta ed antica di cui le mura si scrostavano e rovinavano pian piano mentre la città si ingrandiva e giganteggiava tutto intorno. Della città, Felice, l'orologiaio, aveva una timida e sacra paura. Per questo egli non usciva mai da quelle viuzze. Dimesso ed umile, insaccato negli abiti, scarno, la barba grigia e malfatta, si cucinava da solo pasti sempre più scarsi nella retrobottega, si rifaceva il letto, si rammendava i panni e quando usciva di casa rasentava il muro in fretta, dominato dalla vergogna. Davanti agli altri era vinto da un senso di pudore e quasi di colpevolezza. Tutti gli parevano più grandi, esperti e nobili, gente che ha il diritto di giudicare e di rimproverare. L'unico luogo nel quale si ritrovasse e vivesse in pieno era la sua bottega, tappezzata di pendoli e di quadranti, semibuia, ronzante di battiti. Là era divenuto esperto di ingranaggi e di sfere, fino ad averne le spalle curve e gli occhi infossati. I suoi pensieri non uscivano da quel buio e stipato ritiro dove la sua giovinezza era trascorsa. Anche nei rari sogni ritrovava il cammino delle sfere, l'attento lavoro, il battito. E la stessa sua famiglia, finché aveva vissuto con lui, lo aveva considerato quasi un automa, un oscuro membro della bottega, guardato con una indifferenza mista di leggero disprezzo. Due soli amici egli aveva, il portinaio e il falegname di faccia. E ad essi confidava i suoi timori sulla sorte della bottega, la clientela scarsa, la polvere che copre i quadranti e le mostre. «Nessuno compra più orologi», annunciava a voce bassa. «Tutti guardano quelli delle stazioni e delle fabbriche, ascoltano l'ora battuta dai campanili». E nel parlare scuoteva le mani con un cortese ed umile sorriso. Un giorno, egli era già vecchio, poiché la città si slargava invadendo le antiche strade, alcuni ingegneri vennero e presero certe misure da un marciapiede all'altro. «Questo palazzo, gli fu spiegato, si demolisce. La vostra bottega si chiude». Egli rimase per qualche giorno istupidito, sempre in ozio, guardandosi attorno, e pareva affranto. E invece nel fondo di lui si apriva un inspiegabile gaudio, una gioia di libertà. Già da qualche tempo, infatti, era incominciata la meravigliosa avventura che doveva scuotere fino alle radici e bruciare tutta la sua vita. Per gli altri, che non seppero nulla né avrebbero potuto capirlo, fu solo una malattia. Da principio, la sua vista cominciò a indebolirsi. Presto i minuti congegni e le ruote dentate degli orologi svanirono sotto i suoi occhi in cerchi di nebbia.
Un tremito gli scuoteva le mani dalle vene gonfie e bluastre, e il sangue malato, che gli segnava la pelle di macchie, rombava attraverso il suo corpo fra cupi ronzii, coprendo il battito degli orologi. Più tardi, questi rumori e nebbie presero corpo nel sogno. Udì allora galoppi di cavalli, vide carrozze dipinte, prati verdeggianti interrotti da laghi rotondi con grandi aperti fiori acquatici. A volte, prima che un brusco risveglio lo facesse sobbalzare sul letto, questi bianchi fiori si gonfiavano, diventavano colmi e sensibili. Sapeva, con uno strano dolore, che a toccarli avrebbero trasalito. Il galoppo dei cavalli si faceva enorme, come su ponti di ferro. Allo svegliarsi, aveva quasi dimenticato quei sogni. Ma anche da sveglio, spesso gli pareva di sentirsi chiamare «Felice!». Una recente sordità gli copriva le orecchie di un torpido feltro. Pure udiva il suono, chiaro e squillante, portato da un mezzo più leggero dell'aria, ma non riusciva a percepirne la provenienza. Per questo si girava da ogni parte, ansioso e sperduto, come chi erra in un labirinto. Spesso un'alta e maestosa presenza d'ombra si rizzava alle sue spalle ed egli si voltava di scatto, ma non vedeva nessuno. Quando la sua bottega fu chiusa, non gli rimase altra risorsa che rifugiarsi in casa delle figliole. Così, dopo aver salutato con rammarico i due conoscenti della casa dirimpetto, portando egli stesso la sua valigia legata con uno spago, partì solo verso la piccola città di provincia. Poiché dall'inizio della malattia per lui le cause e gli effetti non avevano più rispondenza fra loro, ma una strana libertà, simile alla fuga di un fanciullo, si spiegava in lui ora, benché malato e fallito, egli era esultante. Non conosceva ancora la città dove era diretto, non avendo mai potuto, in tanti anni, raccogliere i denari per il viaggio. E questa idea di veder cose nuove lo incuriosiva e lo eccitava. E al pensiero delle figlie non più rivedute da tanto tempo, sorrideva, ricordando la loro infanzia, quando esse portavano vesti corte e colorate. Arrivato a notte, che già le strade erano vuote, non poté distinguere bene l'aspetto della città. Per il suo difetto di vista, le case circostanti gli si nascondevano dietro un'incerta bruma e le rare lampade sotto i portici oscillavano ai suoi lati in una nebbia sonnolenta. Al contrario, il lontano cerchio delle montagne gli si mostrava fino ai gioghi più remoti e la luna chiarissima e spoglia di ogni nube gli apriva un lucente approdo oltre il basso fluttuare delle nebbie. Nessuno gli era venuto incontro all'arrivo e non gli fu facile trovare la strada e leggere i numeri delle porte. Infine, fra quei sordidi palazzetti, scoprì la casa delle sue figliole. Ciuffi d'erba spuntavano alla base del muro e una lampada polverosa illuminava l'andito stretto ed umido. Felice salì fiaccamente una fila di gradini di pietra e a causa della sua debolezza e del buio non riconobbe nella dama che venne ad aprirgli la propria figlia minore. Quando poi si trovò nella stanza da pranzo, carica di ninnoli che un tempo avevano adornato la sua casa di città, sbatté gli occhi, abbagliato dalla lampada. Si fermò sull'uscio, intimidito dal freddo silenzio degli altri e confuso da quei loro visi mutati. Nella vecchia irriconoscibile, ingrassata fino a sembrare di figura molto più grande, bianchissima e disfatta nel volto, a fatica ravvisò Candida. Ma c'era in lei, oltre alla vecchiaia, qualcosa che lo turbò con una paura misteriosa e sacra, mordendolo furiosamente come una colpa. Allora la figlia, vedendo il suo stupore, disse: «Che guardi? Io sono ammalata e non posso più stare in piedi.
Non te l'ho fatto sapere, tanto era inutile.

voleva dormire, il suo letto era già pronto. Il letto del vecchio era in cucina, dove, nei giorni seguenti, fu preparato ogni sera da una delle figliole. E Felice udiva nel dormiveglia il leggero fruscio dei topi nel carbone e lo sgocciolio continuo dell'acquaio. In seguito questi rumori si trasformarono nel suo sonno malato e diventarono una musica monotona, esausta, che brusiva come fiato di vento. Subito la mattina dopo il suo arrivo, le figlie, consegnandogli una nota scritta, lo incaricarono di uscire per le spese. Gli indicarono le botteghe in quei pressi ed egli si avviò, con la sporta infilata al braccio, fiero di rendersi utile. Di giorno poté veder meglio la città. Le strade, limitate da palazzi che parevano coperti di fumo, erano male acciottolate e tanto sghembe che, quantunque fossero brevi, dall'ingresso non se ne vedeva la fine. Qua e là si aprivano botteghe dalle vetrine piene di mosche e di polvere, che, viste dal di fuori, parevano abbandonate. Ma nell'interno buio si scorgeva, rannicchiato dietro il banco, un bottegaio smilzo e miope che ascoltava distratto il cliente e consegnava la merce in un silenzio ostile. E nelle vie dominava il silenzio, anche perché gli abitanti, lenti e taciturni, camminavano quasi tutti a piedi nudi. Le donne in lunghi abiti oscuri, pallide, con fazzoletti sul capo, gettavano sguardi furtivi dagli occhi ardenti e malevoli. Si vedevano pochi fanciulli e quei pochi sgattaiolavano in fretta per le strade, paurosi nei loro cenci. A volte le vie si slargavano in piazze dal selciato ineguale e sdrucciolevole. Al di là di una muraglia che cingeva la città, interrotta da altissime porte, si apriva una spiaggia nerastra in cui pochi pescatori sonnecchiavano, ascoltando il risucchio del mare. Felice, muovendosi per quelle vie, sentì cadere la sua puerile soddisfazione. Provava la stessa squallida solitudine di uno spettatore che capiti in un teatro già vuoto, a spettacolo finito. E attori, ancor mezzo camuffati nei loro stracci, ma senza maschera, si aggirano fra le poltrone, sotto le luci semispente, smorti e rochi. Ad ogni tratto lo coglieva un torpore più pesante del solito, al punto che non riusciva a dirigersi fra tutti quei passi attutiti e molli, e le sue pupille si ottenebravano, pure avvertendo quel nemico luccicare di occhi. Barcollante si appoggiò al muro, col pensiero che, se fosse caduto, nessuno fra quei pallidi cittadini lo avrebbe aiutato a rialzarsi. Fu qui che lo vide per la prima volta. Era giunto all'ingresso di una stretta viuzza e il sole, scendendo obliquamente, ravvivava i muri ammuffiti, i vetri chiusi delle finestre e i panni stesi sulle corde. In quel momento, sbucando all'angolo fra due case, discese dal fondo un venditore ambulante. Era coperto di pochi stracci e aveva le spalle e i fianchi cinti di un ricco festone di cipolle. Benché snello, aveva il corpo virile e forte, di un caldo colore, mentre il viso era di fanciullo. Con un gesto di languore e di noncuranza, piegava sulla spalla quel viso dai lunghi cigli, dagli occhi gravi, dalla morbida bocca. Il sole, battendo sulle scorze fragili delle sue cipolle, le rendeva preziose e trasparenti, e i panni stesi sulle corde sembrarono a un tratto pavesi e bandiere che si agitassero per una festa. Intanto il giovane, al modo consueto dei venditori ambulanti, gridava il nome della sua merce. Cipolle! Felice vedeva le labbra atteggiarsi al grido e la mano fare da portavoce. E sebbene in realtà non udisse alcun suono, gli pareva di sentire quella voce cantante e sonora dentro di sé scendere come un torrente. Rimase a guardare il venditore ambulante, stupefatto

0: come chi vede per la prima volta il mare. Già quello scompariva ad una svolta ed egli sentiva dentro di sé attenuarsi e spegnersi la voce gioiosa. Ma del giubilo provato e mai conosciuto prima, gli rimaneva un'ansia, quasi un impulso a singhiozzare. Avrebbe voluto seguire quel giovinetto, ma le sue gambe erano deboli, benché per un momento ogni senso di malessere fosse scomparso da lui. Non sentiva più di avere un corpo. Inerte e col pensiero fisso a quell'apparizione, si avviava a casa. Ora si avvedeva che il male aveva fatto in lui passi da gigante. La breve rampa di gradini gli parve d'improvviso una lunga e ripida salita, su cui calava sempre più spessa la tenebra. Sentiva, soffocati da una distanza irreale, il chiacchierio delle figlie e i loro frequenti bisticci a cui si mescolava, prolungato sulle note alte, il canto di Valchiria, una giovane vicina che faceva la sarta e cantava sempre, dicevano, per dispetto. Queste scarpine rosse me le portò il mio bene. Negli intervalli di silenzio si udiva, stridulo e frettoloso, il rumore della poltrona a ruote che perlustrava la casa. Sebbene costretta all'immobilità, Candida esercitava sulla famiglia un'implacabile sorveglianza, seguiva le ragazze nelle loro faccende e teneva alla cintura in un mazzo le chiavi dei cassetti e degli armadi. Quasi continuo il rotolare feltrato delle ruote correva le stanze ed ella compariva sulle soglie, il pugno alla manovella, e frugava gli angoli con occhi attenti e lucidi sotto i folti sopraccigli neri. Spesso muoveva rimproveri sicuri e metodici, col volto marmoreo di una madre badessa. A volte, invece, cadeva in improvvise smanie e si tendeva in una furia impotente, agitando le sue ciocche sconvolte. Sia le sue rabbie gelide che quelle ardenti provocavano negli altri odio e paura. Specie il marito covava sotto le palpebre chine un abietto rancore. Pareva che tutto il suo studio fosse volto a nascondere alla malata certi suoi segreti e con cupa soddisfazione egli godesse di quella immobilità che impediva all'altra di sorvegliarlo. Ed ella a volte lo perseguitava con lunghe querele, a volte cercava la sua complicità, specie in questioni di denaro. L'avarizia, almeno in apparenza, stabiliva fra i due sposi un'intesa. Spesso parlavano di denaro a lungo in colloqui bisbigliati, accostando le teste e scambiandosi in fretta sguardi febbrili. 500? 4? 1500? Intanto Angelica e Costanza, che indossavano sempre un frusto grembiule stracciato ai gomiti e alti stivaletti logori, assorte corrugavano la fronte e si fissavano il grembo. Le due sorelle si rassomigliavano molto nel viso bianco dalle labbra stirate, dalle orbite peste, e si sarebbe detto che un intimo accordo esistesse fra loro a giudicare dai gusti comuni e dai prolungati colloqui. Ma una segreta e rabbiosa antipatia, la stessa che può nascere fra due rinchiusi nella medesima prigione, si rivelava in certi loro litigi che spesso diventavano zuffe. Le due sorelle si graffiavano, si strappavano i capelli e Candida strillava dalla sua sedia: «Gioacchino! Gioacchino!» Per lunghe ore del giorno esse mormoravano dei loro concittadini, dei quali pareva conoscessero ogni moto, ogni più nascosto pensiero, e soprattutto di Valchiria, la sarta. Con un sorriso di sprezzo, gli occhi brillanti e strani, criticavano le sue maniere, le sue scarpettine dall'alto tacco, il suo viso infarinato. «Valchiria, Valchiria!» citavano ad ogni passo. E dalla finestra della cucina spiavano le uscite di lei, pallide e intente, chiacchierando a bassa voce. Si è cambiata pettinatura per farsi vedere dal figlio del podestà. Figurati se quello la vuole, la prende in giro. Nessuna delle due si curava del padre, cui volgevano le spalle, dimenticandone la presenza. Quasi sempre egli era là, sulla sedia di paglia accanto al suo lettuccio pieghevole, e non dava segno di vita. Col passare dei giorni la sua coscienza si oscurava, tanto che egli non riusciva a rendersi conto né delle proprie azioni né di quelle altrui. E, timoroso di sbagliare, aveva la sensazione di aggirarsi per una landa brumosa in cui si scivola ad ogni passo. Preferiva dunque rimanersene sulla sua sedia in confuse meditazioni, che talvolta, mentre credeva durassero da pochi minuti, si erano prolungate invece per ore ed ore. Ma quasi sempre finiva col sonnecchiare. E per il freddo si svegliava di soprassalto e si accorgeva che già era discesa la notte e la cucina era invasa dal buio, mentre dai fornelli veniva un leggero. Nella mente di Felice si dilatava sempre più, simile ad una macchia, il pensiero del male di Candida. Il rumore della poltrona a ruote lo incalzava e una voce gli gridava: «Tu, sei stato tu, la colpa è tua!» Di continuo quella faccia enfiata fra i capelli grigi, quei due piedi immobili della figlia maggiore gli apparivano davanti ed egli, nei momenti più lucidi, fantasticava. Se potessi tornare indietro nel tempo quando essa era ancora nell'infanzia? Certo, un segno del male futuro era visibile in lei e fu vera cecità non avvedersene per fermarlo in tempo. Forse, quando si sposò, una qualche maledizione pesava su lei per causa del padre. È sempre la colpa dei padri tutto il male delle creature. La pietà lo rendeva muto davanti a Candida ed egli avrebbe voluto confidarsi con qualcuno, ma nessuno gli badava. Talvolta l'antico bisogno di sfogarsi, di ciarlare un poco, gli faceva sentire l'assenza degli amici di prima, il falegname e il portinaio, e allora il disagio e la noia lo opprimevano. L'unico suo piacere, e si può dire ormai l'unica sua ragione di vivere, schioccante come una bandiera in cima alla sua buia giornata, era la speranza di incontrare ancora il venditore ambulante. Egli stesso non capiva perché mai il solo pensiero di questo fanciullo subito lo sollevasse alla gioia. Lo aveva appena intravisto una volta. E da allora, per quanto, vincendo il suo timore, cercasse attento per tutte le vie, non era riuscito ad incontrarlo. Pure non cessava dallo sperare, e la sua speranza diventava a momenti la ferma certezza di un viaggiatore, che, percorrendo nel treno una fumosa galleria, sa che presto si spalancherà di nuovo il golfo senza limiti e il fiammeggiare delle rosse mura e degli aranceti. Una mattina, che le figlie lo avevano spedito al mercato del pesce, il presentimento di incontrare il fanciullo alla prossima svolta lo fece deviare. E tanto si attardò nel vagabondaggio che, giunto al mercato, trovò la vendita già chiusa. La merce era finita e i venditori ripiegavano le loro tende e toglievano gli sgabelli e i canestri. Felice tremò, pensando ai rimproveri delle figlie. Spesso, al ritorno dalla spesa, esse avevano motivo di fargliene ed egli balbettava scuse incomprensibili e crollava il capo come chissà di essere in colpa. Ma ancora non gli era mai avvenuto di cadere in una colpa tanto grave. Senza osare di avviarsi a casa, reggendo la sporta vuota che oscillava al suo passo, egli errò per le strade qua e là finché si trovò sulla spiaggia. Questa era deserta. Sulla sabbia ferrigna non vi erano che poche barche ormeggiate e vuote. Era la fine dell'estate e l'acqua appariva di un cangiante colore invernale, sotto il cielo tutto ricoperto da un'unica nube. Allo sguardo del vecchio, la pianura d'acqua si perdeva nei limiti di un orizzonte incerto. Ma, pochi istanti dopo essersi seduto sull'orlo di uno scafo, coi piedi nella sabbia, egli vide accostarsi alla riva una barca da pesca, dalle vele rosse battenti, e nel barcaiolo riconobbe il venditore di cipolle. Stavolta egli era assai più giovane e gracile, quasi ancora un bambino, nude, le braccia sottili nel costume succinto dei pescatori, e con gesto grazioso, noncurante e prodigo, tendeva a Felice la sua rete. Nel far questo chinava da un lato il viso e abbassava le ciglia, col solito atteggiamento di raccolta malizia. Con un tonfo la barca approdò e Felice si accostò, trascinando i piedi singolarmente appesantiti. Vide allora che la barca era vuota, già il barcaiolo era andato via, certo infastidito per la lentezza di Felice nel percorrere quel breve tratto. Sole presenze sulla spiaggia erano i bei nomi di donna scritti sulle barche, i quali parevano riposare sull'orlo degli scafi in attesa di riprendere un ballo. Inoltre il pescatore aveva lasciato in dono la sua rete, guizzante di pesci ancor vivi, e tutti Felice li versò nella sua sporta, abbagliato dalle squame che splendevano come filigrana, oro e coralli. «Ti sei forse incantato per la strada?» domandò Costanza al suo ritorno. «Da più di un'ora sei fuori!» «Non si può utilizzarlo a nulla!» esclamò Candida. E Angelica gli strappò di mano la sporta, dicendo bruscamente: «Da qua, da qua!» Ella versò sulla tavola il contenuto della sporta, mentre il vecchio, trepidando e pieno di meraviglia, la guardava. «Ma è tutta roba fradicia!» disse la figlia con ripugnanza. In realtà, ora anche egli se ne accorgeva e inebetito fissava quello che gli era parso un guizzante barbaglio di gemme colorate e invece, massa putrida e viscosa, si decomponeva sotto i suoi occhi. Il suo sguardo si spense e il suo mento tremò come quello di un fanciullo ingannato. «È rimbambito oramai», conclusero le donne alzando le spalle. Dopo questo, esse decisero di togliergli l'incarico della spesa. Ed egli non ne soffrì, perché sentiva che quella fatica gli diventava troppo grave. Sempre più frequenti, improvvise cortine d'ombra gli calavano dinanzi, ed egli annaspava con gli occhi fissi e vitrei. Oppure, mentre a stento camminava, ingombri immaginari gli sbarravano il passo e lo facevano arrestare smarrito in cerca di aiuto. I polpastrelli delle sue dita, divenuti lividi come le sue labbra, avevano quasi perduto il senso del tatto e nel sonno un ragno tesseva continuamente su lui tele impolverate con un lamentoso ronzio. Al desiderio di rivedere il venditore ambulante si mescolava ora una domanda e un rammarico. «Perché quella beffa?» si chiedeva il vecchio, dubbioso. Ma non per questo la sua brama era diminuita, si era anzi fatta più forte, giacché il vecchio sapeva che una spiegazione e una giustificazione potevano venirgli soltanto da lui. Preparava lunghi discorsi da fargli nel prossimo incontro e li ripeteva fra sé a voce alta, così che molti lo ritenevano pazzo. Le sue figliole, considerandolo ormai qual era un peso inutile, lo trascuravano sempre più. Da qualche tempo lasciavano che si rifacesse il letto da solo e, trovando disgustoso il suo contegno a tavola, gli servivano il pasto in cucina. Qui egli mangiava col piatto sulle ginocchia. Era un piatto smaltato che le figlie, paurose di essere infette dal suo male, tenevano da parte per lui e che, scrostandosi sull'orlo, mostrava il ferro. Di solito le figlie serbavano per il vecchio soltanto i rifiuti della mensa. Certi giorni non si curavano neppure di lavare il suo piatto e il nuovo cibo veniva mescolato ai vecchi avanzi. Ma il vecchio non si curava di simili cose, assorto nel pensiero del fanciullo fuggitivo. Sorrideva quando ricordava quei floridi capelli, quel bruno e gentile viso e la chiara adolescenza di quel corpo. Contemplava estatico quest'immagine dentro se stesso. Presto, pensava, si ricorderà di me. Nell'ultimo periodo lo prese la paura della luce e allora, non rinunciando alla speranza di un nuovo incontro, si avvezzò ad uscire di notte. Le porte di alcune case restavano aperte, si vedevano famiglie raccolte per la cena, volti abbassati su cui guizzavano i riflessi dei fuochi. Ma presto tutte le porte si sprangavano, rari e muti i passanti attraversavano le strade e ultime rimanevano accese le luci vacillanti dei fanali nella nebbia notturna. La nebbia leggera e torpida aderiva mollemente alle porte sprangate. E all'orecchio di Felice il suo stesso passo irregolare destava sul selciato un tale frastuono che egli temeva da un momento all'altro di vedere le finestre spalancarsi e gli abitanti protestare contro di lui, sporgendo le teste vacillanti di sonno. E già di dietro le persiane e gli spioncini degli usci gli pareva di scorgere il brillare di quegli sguardi. Spesso si arrestava per riprender fiato e si appoggiava ad un muro. E una sera udì un passo leggero e vide, a poca distanza da lui, come un giorno che si apre improvviso nella notte, passare il fanciullo. Non portava addosso né la sua merce di venditore né i suoi strumenti da pesca. Era nudo fino al ventre incavato. Camminava svogliatamente assorto, girando gli occhi. E al passo di fra i cenci gli si scopriva la coscia. Tentando di affrettarsi, Felice lo chiamò. Fu sicuro di averlo chiamato, sebbene egli stesso non potesse dire con quale nome. Ma nell'ombra nebbiosa, quasi scivolando, con un sorriso di aperta beffa sulle labbra umide e un po' gonfie, l'altro scomparve ad un bivio, fra palle di muri e marciapiedi su cui correvano rigagnoli d'acqua piovana. Affannando, Felice si inoltrò fra le case finché rivide la svelta figura all'ombra di una chiesa quadrata. Ma, sempre indifferente al suo richiamo, quello scomparve di nuovo. Febbrilmente, quasi accecato dall'ansia della fuga, chiamando l'altro con voce sempre più fioca, il vecchio si aggirava in quelle vie tortuose e fredde. Le sue labbra impallidite balbettavano parole inutili. Del fanciullo fuggitivo egli riusciva soltanto a intravedere quando lo snello ginocchio sollevato, quando i riccioli mossi dalla corsa e gli occhi arguti e lucenti. Mai l'angoscia e la speranza, mescolandosi, avevano scosso fino a quel punto il suo cuore. Alla fine, preso da una vertigine subitanea, vide le case circostanti sui loro portici screpolati farsi dure e bianche come sassi e subito dopo sciogliersi come liquide ombre. Vacillando cercò la via di casa, ma essa gli parve un viaggio tanto sterminato che all'ultimo quasi aveva dimenticato la meta e fu l'istinto che lo guidò. E nel momento in cui, come un ragazzo timoroso dei fantasmi, nascondeva il capo sotto la coperta, vide le masserizie della cucina illuminata imbrogliarsi e cadere sfilacciandosi quietamente sul suo letto, senza suono né peso. Da quel giorno, divenuto vile, non osò più uscire di casa. Allora tutti i fantasmi che già lo avevano perseguitato nei giorni precedenti si raccolsero in cerchio intorno a lui. Più che mai la presenza di Candida gli pareva la sua condanna. Se per un momento se ne dimenticava, qualcuno con voce grave gli sussurrava negli orecchi: «Non può muoversi!» Ed egli sobbalzava, inseguito dal rumore feltrato di quelle ruote. Nel sogno, simile ad una statua di gesso, gigantesca ed immota, la figura di lei lo guardava. E sempre in preda a rimorsi crudeli, seppure indeterminati, il vecchio cercava scampo come un malfattore. Gli pareva che urgesse chiedere perdono, ma non sapeva dove né a chi. Talora si accostava ad una delle figlie, verso le quali soprattutto si sentiva colpevole, e sollevava la mano in un vago cenno. «Figlia mia!» avrebbe voluto incominciare, ma alla vista di quell'inconsapevole e freddo volto non osava pronunciare nemmeno queste prime parole, che forse gli avrebbero dato il coraggio di dire il resto. e rimaneva là con la mano sollevata e un'espressione ebete nel viso. Forse in chiesa domani? Ma le chiese, con la ricca e solenne facciata, gli parevano tribunali ed egli tremava al pensiero delle loro ombre accusatrici. Intorno a lui si svolgevano fatti e discorsi che egli avvertiva come un insetto accecato dalle ali rotte che giace in fondo ad un alveare avvertirebbe il ronzio delle pecchie. I soliti litigi scoppiavano e ad essi succedeva un mortale silenzio. Valchiria dava un ballo, le ragazze piagnucolavano di nascosto perché il cognato non voleva dare denaro per i vestiti ed erano costrette a rinunciare alla festa. «Bella festa poi deve essere», dicevano sdegnose. Curvo sulla tavola di cucina, Gioacchino faceva dei conti. Viene Valchiria con le grosse trecce castane semidisciolte, gongolante, grassoccia e piena di fossette. Mostra il suo bianco vestito da ballo. «Il bianco sporca subito», commentano Angelica e Costanza. «Essere vecchio, aver sempre lavorato», pensava Felice ad un tratto, come attirato da un risucchio alla superficie della vita, «e non poter comperare un vestito alle proprie figliole». Ma questo breve lampo svaniva. Spesso gli pareva di essere nella sua bottega. Tutti i rumori intorno si trasformavano nel brusio degli orologi che accarezzava il suo sopore come una lieve pioggia. Ed erano a un tratto le voci di tutti i cittadini che gli rinfacciavano le sue colpe. Un congegno essenziale si era spezzato nella sua mente. D'improvviso le sue labbra pendevano fra i tratti rilasciati del volto ed egli, dimenticati i fatti passati e presenti, errava in regioni lontanissime, da cui, balbettando smarrito, a tentoni cercava la via del ritorno. Riposo e strazio gli dava il pensiero del bellissimo fanciullo che, certo, mentre egli nella sua timorosa inerzia restava in cucina, usciva trionfalmente gridando la propria merce per le strade assolate o, reggendo gli strumenti da pesca, si aggirava seminudo lungo la riva del mare. Una sera, solo nel buio della cucina, Felice si sentì attirare dal quadrato di luce che dall'uscio accanto si proiettava nel corridoio. Venivano di là, dove le figlie erano raccolte, frammenti di conversazione che egli beveva avidamente. E infine, rizzatosi in piedi, si avventurò verso quella luce. Dentro la stanza da pranzo, impaurito per la propria audacia, poiché da tempo non osava tali atti confidenziali, si sedette nel fondo, lontano da loro. Le figlie non dissero nulla, gli gettarono appena un'occhiata di sbieco. E subito ritornarono l'una alla sua lettura, le altre al loro cucito. Ed egli si sentì grato e tranquillo. «Ebbene», pensò, «posso dirmi soddisfatto. Ecco qui le mie tre figlie, raccolte in pace in una casa comoda». E sebbene avesse le ossa indolenzite come un insonne, lo invase un riposante benessere. Ma il fruscio della pagina voltata dalla figlia maggiore aveva un suono singolarmente grave e con angoscia egli si fissò su quel corpo immobile e disfatto. «È questo il momento», decise, colto da un subito pensiero, e con un sorriso attonito incominciò. «Candida!» Aveva appena incontrato gli occhi distratti di lei che sentì le proprie membra gelarsi e irrigidirsi come pietra. «Aiuto!» mormorò con voce tanto soffocata che nessuno poté udirlo. Pure, mentre pronunciava questa parola, un dimenticato tepore lo avvertì della vicinanza di sua moglie, che egli non aveva mai amato e che ora, accostandosi e confondendosi in lui, gli dava la sensazione di salire ad una giovinezza improvvisa e intera. Il gelo di poco prima si mutò in una raffica tanto forte da renderlo sordo. Col sangue che batteva, percosso da rapidi colpi, gli parve di tornare all'attimo in cui la sua prima figlia era stata concepita, e a precipizio ne ripeté il nome. Una vita strana, impulsiva e carnale fioriva dalle sue stesse membra, quando, stupito, si accorse che non il viso della moglie era davanti a lui, ma quello del bel fanciullo, tutto ravvivato dalla giovinezza come da un lume, con gli occhi immemori e volti altrove, e un ingenuo riso. «Angelica!» gridò la figlia maggiore, e incerta come un bambino che fa i primi passi, sorridendo trasognata con gli occhi pieni di lacrime, a un tratto si drizzò sulla sua sedia. Con gesto prudente, fra le due sorelle che la sorreggevano, ella sogguardò il pavimento spaurita e spinse timida un piede. «Cammino!» gridò. «Che Dio ti benedica!» le disse all'orecchio la voce di suo padre. Ma le figlie si accorsero che il vecchio nel fondo della stanza era scivolato, senza rumore, dalla sua sedia e giaceva a terra, con gli occhi serrati nel volto livido e magro. Affettuoso, grande e florido come un figlio primogenito, nutrito dal padre, cresciuto al sole, il più amato, il fanciullo, si chinava su lui. Gli porgeva il braccio per condurlo al suo letto. Felice giacque là ed ebbe sonno. Ma che avveniva? Gli saliva alla gola una fredda ripugnanza che lo faceva rabbrividire e sudare. Un acuto gelo gli morse le mani e i piedi. E insieme una felicità indicibile, un presentimento d'adolescenza lo invadeva perché, viva e quieta come un albero, la presenza del fanciullo era nella stanza. «Finalmente», disse Felice, «sei venuto a farmi compagnia». Non avendo risposta, «Devi saperlo, figlio mio», aggiunse, «la bottega si spopola e si copre di polvere. Il piccone butta giù i palazzi e chi vuoi che in un simile quartiere si preoccupi dell'orario?» Rise piano. «Molti fanno a meno dell'orologio, molti guardano a quelli delle stazioni, ascoltano l'ora dei campanili. Conviene calare le saracinesche e ritirarsi dal commercio. La colpa è mia, la colpa è mia». Qui si arrestò. Si accorgeva infatti troppo tardi che le parole del lungo discorso, un tempo familiare e caro alla sua consuetudine, gli si aggiravano soltanto nel cervello e nel fondo della gola, ma alle labbra non ne saliva che un gorgoglio indistinto e doloroso, un pullulare sordo come di acqua che bolle. Anche il loro significato si oscurò, si deformò nella sua memoria e il murmure si disperse in un frastuono remoto. Forse il mare irrequieto si agitava senza tregua, o forse i boscaioli segavano assi nella foresta. Ma tutto era lontanissimo dalla solitudine dei sordi e dei ciechi. Soltanto adesso, con orrore, Felice si rendeva conto che ciò che era stato, i recenti sogni e prodigi e lo stesso splendido fantasma, tutto questo era la morte. Già incosciente, egli gemette come una bestia o un fanciullo, ma il suo bellissimo amico venne a chiudergli le palpebre con la bocca amorosa, per rendergli benigno il passaggio.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Galeotto fu il Danieli. Grandi amori sono sbocciati negli sfarzosi saloni e nelle esclusive suite dell'Hotel Danieli Palace. Portiamo indietro l'orologio della storia per rivivere drammi, gioie e tradimenti consumati in uno dei palazzi più antichi di Venezia. Di Massimo Cannolletta. Passeggiando da Piazza San Marco in direzione dell'arsenale, dove si costruivano le navi della gloriosa Repubblica di Venezia, si superano il Palazzo Ducale e poi la Prigione dei Piombi, collegate tramite il celebre Ponte dei Sospiri. Quindi si arriva davanti a tre edifici di stili ed epoche differenti, che oggi compongono il leggendario Hotel Danieli Palace: Palazzo Dandolo, Palazzo Casa Nuova e Palazzo Danieli Excelsior. Il più antico dei tre è Palazzo Dandolo, costruito nel XIV secolo per la famiglia patrizia dei Dandolo, alla quale apparteneva Enrico, 41esimo doge della Serenissima e conquistatore di Costantinopoli nel 1203. L'edificio passò poi nelle mani di altri nobili casate come i Gritti e i Mocenigo. I tipici elementi di gotico veneziano della facciata riecheggiano anche negli interni, dominati da una scalinata dorata e da gallerie decorate con archi moreschi e colonnine orientaleggianti. Nell'Ottocento si aggiunge invece lo stile neogotico per sedurre turisti e viaggiatori che accorrevano sempre più numerosi. Colui che trasformò la residenza nobiliare in albergo fu Giuseppe Daniel, dal cui cognome semplificato derivò Danieli. Da allora l'hotel ha ospitato personaggi del mondo della cultura internazionale, letterati come Goethe, Lord Byron, Charles Dickens, Jean Cocteau, i compositori Debussy, Wagner e Bernstein o la collezionista d'arte Peggy Guggenheim, oltre a moltissimi statisti e attori. Fu nella suite numero 10 che nell'Ottocento bruciò la passione tra la scrittrice George Sand e il poeta Alfred de Musset. Lei era uno spirito libero, intelligente, colta, vestiva da uomo e si era scelta uno pseudonimo maschile. Lui, un artista romantico, tutto genio e sregolatezza. Sembrava l'unione perfetta, una simbiosi intellettuale e sentimentale accompagnata da una forte attrazione fisica. Così forte da scandalizzare la società francese. Per trovare un po' di pace, i due si rifugiarono a Venezia, all'Hotel Danieli, dove arrivarono il 30 dicembre 1833. Ma dopo i primi giorni appassionati, de Musset si ammalò. A curarlo fu Pietro Pagello, un giovane medico aitante che si occupò dell'ammalato, ma notò anche la sua compagna. Georges Sand rimase a sua volta affascinata da Pietro e appena de Musset guarì, lasciò l'hotel e si trasferì da lui. Galeotto fu il Danieli anche per un'altra coppia leggendaria. Fu qui che il poeta Gabriele D'Annunzio e l'attrice Eleonora Duse iniziarono una relazione suggellata proprio in una suite dell'hotel. Fu la prima di tante notti. Il loro tumultuoso amore arrivò a durare quasi un decennio tra tempeste e riconciliazioni. Ma proprio come per Georges Sand e Alfred de Musset, era destinato a una triste conclusione. La Duse, considerata ancora oggi una delle più grandi attrici teatrali di tutti i tempi, aveva contribuito ad accrescere la fama di D'Annunzio ed era stata interprete di molti suoi drammi. Il loro amore aveva anche ispirato il romanzo Il Fuoco, per il quale il poeta aveva attinto a piene mani dal suo rapporto con l'attrice. Eleonora Duse visse fino all'ultimo dei suoi giorni nel ricordo della sua passione per D'Annunzio. «Gli perdono di avermi sfruttata, rovinata, umiliata. Gli perdono tutto, perché ho amato», disse. Lui invece aveva una vita sentimentale molto promiscua, e solo dopo la morte dell'attrice si ravvide e la descrisse come «quello che non meritai». Su di lei scrisse «Nessuna donna mi ha mai amato come Ghisola, né prima né dopo». Ghisola era uno dei soprannomi che le aveva dato. I lampadari scintillanti e gli arredi sfarzosi del Danieli furono testimoni del nascere di un'altra grande storia d'amore del XX secolo. Protagonisti Maria Callas e Aristotele Onassis. Elsa Maxwell, giornalista e grande creatrice di eventi e serate mondane, nel 1957 organizzò un sontuoso ricevimento in onore del soprano greco proprio al Danieli, e in quell'occasione presentò Maria all'armatore Onassis, suo connazionale. Fu un incontro fatale che segnò l'inizio di un grande amore, ma anche del lento e doloroso declino per la Callas. Dopo avere abbandonato il marito, Giovanni Battista Meneghini, e qualche anno dopo anche la carriera per dedicarsi al miliardario greco, Maria fu abbandonata e umiliata davanti al mondo intero. Onassis, infatti, le preferì Jacqueline Bouvier, vedova del presidente Kennedy, sposandola. La Callas non si riprese più dal dolore e dopo qualche tentativo di recuperare una carriera che le era ormai

La fisiologia degli oceani. Il 70% della superficie terrestre è coperto dai mari, che 540 milioni di anni fa accolsero la vita e da sempre regolano il clima. Di Riccardo Oldani. Coprono il 70% della superficie terrestre e rappresentano il 90% della biosfera, la porzione del nostro pianeta che ospita tutte le forme viventi. Per questo gli oceani, una distesa di acqua salata di oltre 360 milioni di chilometri quadrati, possono essere considerati a buon diritto la principale fonte di cibo sulla Terra e la culla della vita. Del resto, fu proprio nelle profondità oceaniche che circa 540 milioni di anni fa ebbe inizio la cosiddetta radiazione cambriana, il periodo, durato all'incirca 20 milioni di anni, in cui all'improvviso, per circostanze ancora pienamente da capire, comparvero i primi organismi complessi, che diedero inizio a tutte le linee evolutive da cui discendono le attuali forme di vita. A quei tempi gli oceani esistevano già da oltre 3 miliardi e mezzo di anni. Dalle viscere della Terra. Le acque degli oceani provengono dall'interno del pianeta, spiega Claudia Pasquero, professoressa di oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università di Milano Bicocca. Oltre 4 miliardi di anni fa, le eruzioni vulcaniche liberarono nell'atmosfera grandi quantità di vapore acqueo, che, condensandosi, cadde sulla superficie. Quelle piogge primordiali dilavarono le rocce, trascinando con sé elementi che poi si combinarono in sali, dando origine alla salinità degli oceani. Un meccanismo che si ripete, identico ancora oggi. Ma se è così, perché allora la salinità dei mari non aumenta continuamente? Analizzando rocce antiche, è emerso che a un certo punto gli oceani hanno raggiunto un equilibrio. Spiega Pasquero. Gli apporti provocati dalle piogge sono infatti compensati dalle uscite, determinate principalmente dal fatto che i sali si combinano fra loro e danno vita a particelle minerali che precipitano sui fondali. Esistono poi aree in cui questi sedimenti sono spinti al di sotto della crosta terrestre. In minor misura, anche l'evaporazione contribuisce a sottrarre sali disciolti. La storia scritta dal sale. In media, gli oceani contengono 35 grammi di sali per ogni chilogrammo di acqua. È come se da una vasca di 1 metro di lato si potessero estrarre 35 chilogrammi di sale, illustra Pasquero. Questa quantità però può variare. Nei bacini chiusi o che tendono a chiudersi, la concentrazione tende ad aumentare per effetto dell'evaporazione e nel tempo questo processo genera rocce caratteristiche. Anche grazie allo studio di questi sedimenti possiamo determinare come sono cambiati i mari nel corso delle ere geologiche. Per esempio, sappiamo che oltre 5 milioni di anni fa, durante il periodo del Messiniano, le acque del Mediterraneo evaporarono quasi completamente, per effetto della chiusura dello stretto di Gibilterra. Oggi un esempio di bacino chiuso è il Mar Morto tra Israele e Giordania. La sua salinità è 10 volte superiore a quella media degli oceani. Ma anche nella vastità aperta degli oceani si registrano variazioni nel contenuto di sali tra un minimo di 34 grammi per chilogrammo di acqua e un massimo di 36, dice Pasquero. E questo ha conseguenze sulla circolazione, perché una maggiore concentrazione di sali determina una maggiore densità dell'acqua. Questa variabilità delle condizioni negli oceani è una scoperta relativamente recente, legata soprattutto all'impiego sempre più intensivo dei satelliti. Il meteo dell'acqua. Dobbiamo immaginare gli oceani come qualcosa di molto simile all'atmosfera, spiega la studiosa. Si tratta infatti sempre di grandi masse di fluidi, governate dalle stesse leggi fisiche. Il tempo degli oceani però è diverso da quello meteorologico, perché l'acqua ha un'inerzia maggiore.

0: rispetto all'aria. I fenomeni che si verificano qui sono quindi rallentati. Gli oceani dunque sono soggetti a variazioni di pressione esattamente come l'atmosfera. I loro venti sono le correnti e possono verificarsi anche dei cicloni, chiamati eddies, che però sono molto più piccoli di quelli atmosferici. Sono vortici con un diametro massimo di un centinaio di chilometri e hanno la funzione fondamentale di redistribuire i nutrienti e rendere possibile la vita negli oceani, spiega Pasquero. Attraverso questi vortici, infatti, la materia organica che precipita verso il basso viene riportata negli strati più superficiali, che ospitano la maggior parte delle forme di vita che popolano i mari. Esistono zone definite upwelling dove questa risalita avviene con regolarità, influenzata dalle stagioni, e in cui le specie viventi si concentrano periodicamente per nutrirsi. Le megattere e molti altri animali marini compiono vere e proprie migrazioni per trovarsi al momento giusto nei punti più ricchi di cibo. Le grandi correnti. Oltre che dagli eddies, la circolazione delle acque nei grandi bacini oceanici è determinata da grandi moti circolari, che gli oceanografi chiamano giri e che sono presenti sia nelle zone subpolari sia in quelle subtropicali. Proprio come avviene per i cicloni in atmosfera, i movimenti sono influenzati dalla rotazione terrestre. Nell'Atlantico, per esempio, il giro subpolare ruota in senso orario ed è più veloce quando giunge a contatto con la costa americana. In questo giro, l'acqua superficiale in prossimità dell'equatore è trasportata verso nord, fino a giungere a contatto con i ghiacci della Groenlandia e del Polo Nord. Qui si raffredda e una volta raggiunta la temperatura di 2-3 gradi, si inabissa rapidamente. Fa parte del giro atlantico anche la corrente del Golfo, che porta acque calde dal Golfo del Messico verso le coste europee e il Golfo di Biscaglia, ed è la principale responsabile del clima mite che distingue l'Europa dal continente americano. Grazie a questo fenomeno, città come Napoli e New York, che si trovano alla stessa latitudine, sono caratterizzate da climi profondamente diversi. I giri si originano anche per effetto di un meccanismo particolare determinato dai venti, che, soffiando potenti, tendono a creare accumuli d'acqua al centro dei bacini oceanici. Riprende Pasquero. I dislivelli che si producono possono essere anche notevoli e raggiungere decine di metri. In questi punti, quindi, gli strati d'acqua inferiori subiscono una pressione assai elevata e sono spinti verso l'esterno, innescando complessi movimenti. L'incognita del clima. Le dinamiche che interessano i giri consentono il rimescolamento di acque con temperature diverse e hanno effetti decisivi sul clima. Se gli oceani fossero masse immobili, le acque più fredde, più dense, tenderebbero a sedimentare sul fondo senza mescolarsi con quelle superficiali, che a loro volta si scalderebbero sempre di più evaporando. Il cambiamento climatico rischia però di modificare profondamente questi meccanismi. In particolare, a preoccupare è la fusione dei ghiacci del Polo Nord e della Groenlandia, che ha conseguenze anche sulla salinità. L'apporto di acqua dolce può ridurre la concentrazione di sali nell'Oceano Atlantico settentrionale. E questo potrebbe rallentare o perfino bloccare la circolazione profonda delle acque fredde, che sta alla base anche della corrente del Golfo, conclude Pasquero. Il fenomeno è ancora in gran parte da capire e campagne di studio sono in corso proprio per verificare che cosa stia succedendo a quelle latitudini e quali conseguenze dovremo aspettarci in futuro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. pomodori, oro puro. Come il piccolo frutto tondo degli Aztechi ha conquistato l'Europa per poi fare ritorno nelle Americhe. Di Alessandra Branca. Salvatore, il poverissimo contadino siciliano, protagonista di Nuovo Mondo, il poetico e super premiato film del 2006 del regista Emanuele Crialese, aspetta un segno dal cielo prima di abbandonare la sua isola e una vita di stenti alla volta dell'America. E quel segno arriva con un sogno, in cui cammina timoroso ed estasiato in una terra dell'abbondanza, dove dal cielo cadono monete d'oro e pomodori giganti. A chi non l'ha visto, e lo consigliamo vivamente, non spoileriamo il seguito, ma basti sapere che per Salvatore e la sua famiglia la realtà del nuovo mondo sarà un'amara disillusione. Il film racconta delle aspettative e dei drammi dell'emigrazione della nostra gente del sud in America, ma qui quel sogno mendace introduce alla storia e al tortuoso cammino di quello che, secondo solo alle patate, è oggi l'ortaggio più coltivato al mondo. Come, di nuovo, le patate, i peperoni, le melanzane, la zucca, il mais e una cornucopia di frutti tropicali, il pomodoro è un dono della terra americana. Quello che è stato classificato come Solanum race nigerum era nato da qualche parte in Ecuador e, con i semi portati dagli uccelli migratori, aveva attecchito alle Galapagos, dove si era diversificato in varie sottospecie, meritevoli di uno studio analogo a quello che fece laggiù Charles Darwin con i fringuelli, e fino alla Mesoamerica, dove ne era cominciata la domesticazione 8.000 anni fa. Allora quella del pomodoro era una pianta rampicante che produceva frutti aciduli di colore verde o giallo delle dimensioni dei mirtilli che presero a essere coltivati dapprima dagli Olmechi e poi dagli Aztechi, i quali lo selezionarono fino a far crescere il frutto alle dimensioni, sebbene non al sapore, del nostro pomodoro ciliegino. Gli Aztechi lo chiamavano Xilomactl, un nome generico attribuito ai frutti di forma tonda, ed è così che lo conobbero gli spagnoli, arrivati per primi da quelle parti, i quali non ne vennero particolarmente impressionati, sia per ragioni gustative, sia per il loro sospetto verso il cibo dei selvaggi senza Dio. I cronisti dell'epoca riferivano storie splatter sugli Aztechi che mangiavano le mani dei nemici uccisi, accompagnandole con una salsa di Xilomactl, cipolla e peperoncino, gli ingredienti dell'attuale salsa messicana. Fu dunque più come una curiosità esotica che sotto forma di semi, il tomate, così lo avevano battezzato gli spagnoli, compì il suo viaggio dal porto di Veracruz a quello di Siviglia, lungo la stessa rotta del ben più apprezzato argento. I più lo schifarono, anche a causa della sua appartenenza alla famiglia delle velenose solanacee, ma se tra i nobili ci fu chi prese a coltivarlo come curiosità esotica per usi ornamentali, i poveri dell'Andalusia, fatta di necessità virtù, cominciarono timidamente a inserirlo nella loro dieta. La ricetta del gazpacho ebbe origine allora. Dalla Spagna il pomodoro raggiunse la nostra penisola. Documenti raccontano che nel 1548 un cesto di pomodori sia stato inviato in dono a Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo dei Medici, dove ebbe migliore fortuna. A quel tempo risale anche il nostro nome pomodoro. Si deve all'umanista senese Pietro Andrea Mattioli, che lo definì malum aureum, mela d'oro o pomodoro, dato che fornisce anche un indizio riguardo al colore giallo che aveva allora l'ortaggio. Allo stato selvatico nelle Americhe la pianta di pomodoro viene impollinata e dunque fruttifica grazie a insetti apoidei della famiglia delle Halictidae, più piccoli delle nostre api e non presenti nel nostro continente. Pertanto furono i botanici del XVI e del XVII secolo a dare inizio a sperimentazioni di tecniche di impollinazione e a ibridazioni che hanno permesso la nascita delle ormai infinite e sempre più tecnologiche varietà di pomodori, diversissime per dimensioni, colore, sapore, maggiore o minore presenza di semi all'interno e consistenza. Non a caso molte varietà italiane e non solo oggi sono protette dai marchi IGP e DOP, come il Pachino, il pomodorino del Vesuvio e il San Marzano, un'araba fenice che è oggetto di battaglie e falsificazioni in contrapposizione ai sempre meno naturali ibridi immessi di continuo sul mercato. Inoltre, se oggi il pomodoro è identificato con il colore rosso, lo si deve a una varietà ibridata a fine 600 nell'agro nocerino sarnese, mentre la palma dei primi consumatori seriali di pomodoro va ai siciliani, i quali inventarono lo strattu, la densa pasta di pomodori fatti seccare al sole, antesignana del concentrato di pomodoro. Altri popoli europei, invece, continuarono a ignorare il pomodoro o a considerarlo solo qualcosa di ornamentale. Gli ebrei, in particolare, lo aborrivano come non kosher, il suo colore ricordava il sangue, con l'eccezione della comunità ebraica di Livorno, dove il pomodoro arrivò grazie ai correligionari cacciati dalla Spagna, che lo adottarono in molte ricette. E così fu anche in Palestina, dove a portarlo furono gli arabi via Spagna dopo la Reconquista. Con il sionismo, anche gli ebrei mitteleuropei, dopo un iniziale smarrimento, abbracciarono il gusto del pomodoro. Ed è curioso che proprio con esso abbia avuto inizio la lotta per far fiorire il deserto di Israele. E gli israeliani sono oggi leader nell'ingegnerizzazione di nuove varietà di pomodoro. Si deve a loro, ormai è storia, il pomodoro ciliegino che tutti apprezziamo, così come la tecnologia della coltivazione idroponica o semi-idroponica in serra, ormai responsabile del 90% dei pomodori che mangiamo a tutte le latitudini. In Islanda, addirittura, è nata un'azienda bio nella quale i pomodori maturano al chiuso, grazie all'energia idrotermale. Agli italiani, invece, va il merito di aver inventato pelati e passata. A inizio 800, e grazie alla tecnologia della conservazione in scatola che si deve invece a un francese, Nicolas Appert, l'imprenditore campano Francesco Cirio invase letteralmente il mondo con i suoi barattoli. E a sorpresa, sebbene reputiamo facciano parte del nostro DNA, la pasta e la pizza con il pomodoro risalgono appena a poco più di 2 secoli fa. Si deve poi agli immigrati italiani, come il salvatore del film, il suo ritorno in America. E se furono loro a colonizzarla con la loro cucina rossa, il pomodoro è entrato trionfalmente nelle abitudini alimentari degli States grazie a un'azienda del New Jersey, la Campbell, che alla fine del XIX secolo aveva messo in commercio la zuppa di pomodoro, ormai nota come Campbell Soup, e il suo iconico barattolo è stato rubato da Andy Warhol per creare la sua natura morta pop. Soprattutto il pomodoro è diventato davvero Yankee in quanto ingrediente fondamentale del ketchup, prodotto per la prima volta nel 1876 da Henry Heinz. Costui ebbe la geniale intuizione di proporlo con un marketing aggressivo, Fece costruire un molo ad Atlantic City dove forniva gratuitamente assaggi della salsa e insegnava ai turisti i suoi molteplici usi. Mentre quella della bottiglia di ketchup Heinz è stata la prima insegna al neon, alta 6 piani, a illuminare i grattacieli di New York. Oggi la Heinz è una delle più grandi aziende alimentari del pianeta e ogni anno produce circa 30 milioni di litri di ketchup. Tuttavia, anche grazie all'aumento della popolazione ispanica degli States, da qualche anno il ketchup ha perso il primato della salsa più amata d'America, superato dalla passione per la più piccante salsa messicana. Gli Aztechi, lassù dal loro paradiso, se la ridono per quella che, sebbene tardiva, è pur sempre una rivincita.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Helen Russell. Nel 1930 l'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kimpang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro. La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari. Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro.

0: Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine, in particolare il secondo turno, ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani. Semplicemente lo faranno in modo diverso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Che bella età, Figli di nessuno, di Rosa Cusimano. Ricerca d'amore. La loro stanza sembra quella dei giochi di figli qualunque. Cavallino a dondolo con il naso consumato, pioggia di palloni arcobaleno, il castello di Harry Potter compreso di cielo e fulmine. Non sembrano abbandonati né infelici. Non sembra che un padre o uno zio abbiano portato via per sempre la purezza e la pace dei sogni. D'improvviso dietro un muro uno strano e lungo lamento, come di un piccolo leone prigioniero. Gli altri figli di nessuno non ci badano. Ancora quel miagolio roco, forte, fortissimo, come se quella cantilena terribile fosse l'unica colonna sonora di quella casa. E ancora bambini che giocano, come se niente fosse. Vedo attraverso una porta un bimbo con i capelli castani, una tuta jeans e un braccio più corto dell'altro. Avrà circa 7 anni. Dondola avanti e indietro, come una scimmia incarcerata, dentro un letto con la ringhiera. Gli parlo, lo accarezzo. Inutile. L'unica risposta è quel lamento sordo. Il rumore del dolore gli ha lacerato il cuore e il cervello. Dondola soltanto e ulula. Ci saranno da qualche parte un padre e una madre veri per lui? Forse sì, ma anche se ci fossero, come far sapere loro che quel figlio esiste? Questo bimbo ormai è un numero, un'ombra zoppa persa dentro la stanza ghiacciata di una casa senza madre. Eppure questa stanza ghiacciata è l'approdo e la speranza di bambini condannati alla solitudine forzata. Bollati dunque come figli di nessuno all'infinito. Questi figli di nessuno rimangono piccoli fantasmi dimenticati dentro castelli cattivi. Bimbi, ormai ombre zoppe, persi dentro la stanza ghiacciata senza madre. La parola mamma per loro è solo un nome che li ha traditi. Figli che aspettano un angelo persona che restituisca loro l'amore che non hanno mai avuto. Ficazzi, Palermo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Cosa rende unica la voce? Possiamo anche modificare la nostra immagine, ma non la voce. Il principale strumento umano di comunicazione dalla nascita alla morte. Non ce n'è una uguale all'altra, in quanto dipende da fattori che variano da persona a persona. Usiamola bene per non farla malare. Di Barbara Merlo. Un'immagine può anche dire poco di noi stessi. La tecnologia permette per esempio in modo semplice di alterarla, modificandola, aggiungendo finti sfondi e così via. Al contrario, la voce non mente. Falsarla è possibile, ma riuscire a dominarla, al punto di mascherare le proprie emozioni, richiede parecchia esperienza e non è alla portata di tutti. Inoltre, affidarsi alla voce piace e crea una forte empatia tra le persone, anche tra i giovani, che amano mandarsi messaggi vocali più che fare videochiamate. Sul web, infine, sono sempre più numerosi i comunicatori che usano la formula del podcast audio a puntate per divulgare contenuti, per non parlare del recente successo degli audiolibri, che testimonia quanto ci facciamo conquistare dalle voci narranti. La voce è caratterizzata da alcuni parametri: la frequenza fondamentale, cioè la nota che emettiamo, correlata al numero di vibrazioni al secondo delle corde vocali nella laringe, il volume, che dipende dalla pressione aerea esercitata sotto le corde, e il timbro, legato ai suoni armonici emessi e dovuto alla conformazione delle nostre cavità di risonanza. Ecco perché ogni voce è unica, spiega Franco Fussi, foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile dei master in vocologia clinica e artistica all'Università di Bologna. Ma il timbro può variare anche quando modifichiamo gli spazi di risonanza, faringe, bocca e fosse nasali, con i movimenti di lingua, labbra, palato molle e laringe per rafforzare alcuni suoni armonici rispetto ad altri. Le differenze di frequenza tra voci maschili, femminili e infantili dipendono dalle dimensioni delle corde vocali. Più lunghe e spesse nell'uomo, più corte e sottili nella donna e ancor più corte nel bambino, e dalle dimensioni diverse del tubo di risonanza, tecnicamente definito vocal tract, che va dalla glottide, lo spazio tra le corde vocali, alle labbra, più lungo nell'uomo che nella donna e molto più corto nel bambino. Con il tempo anche la nostra voce invecchia. Nella donna, dice Fussi, con la menopausa la mucosa delle corde vocali tende a spessirsi e a imbibirsi di liquido. La voce, pertanto, si abbassa di frequenza e si scurisce. Nell'uomo, dopo i 70 anni, succede il contrario. Le mucose si atrofizzano assottigliando le corde vocali e la voce risulta più acuta. Perché i bambini gridano? Perché spesso i bambini parlano a voce molto alta? L'8% dei bambini della scuola primaria ha i noduli, ispessimenti simili a callosità, alle corde vocali, perché a quell'età tutti i bambini sono molto vociferanti ed esuberanti, osserva Fussi. Inoltre, la loro laringe si gonfia più facilmente, perché il legamento vocale, un elemento della corda che funziona da ammortizzatore elastico dei traumi, matura solo verso gli 11 anni. I noduli sono reversibili con opportuni trattamenti da parte di un logopedista o con la guida di un maestro di canto, possibilmente esperti in vocologia, che insegnino l'uso corretto della voce. Al contrario, è molto sbagliato, se vengono diagnosticati i noduli, imporre al bambino di parlare poco per non sforzare la voce. Tuttavia, se un bambino grida, potrebbe esserci alla base anche un problema di comunicazione. Il bambino che non riesce a comunicare il proprio disagio tende a gridare se non viene ascoltato, spiega Marina Tripodi, logopedista, direttrice del Centro della Voce e docente dei master in vocologia, clinica e artistica all'Università di Bologna. In questi casi, continua l'esperta, il trattamento logopedico può essere completato da una consulenza pedagogica per indagare i motivi alla base dello stato di tensione in cui vive il bambino e aiutarlo a superare il problema, innanzitutto ascoltandolo di più invece di sgridarlo. In questi casi il bambino ha in genere un carattere aggressivo, Parla troppo, troppo forte, troppo in fretta, abusando della propria voce che diventa il canale privilegiato per esprimere come si sente. Anche l'ambiente domestico e quello scolastico possono predisporre a urlare. È quanto accade in una casa dove i rumori di sottofondo sono più forti della voce del bambino. Il volume della televisione o della radio, il pianto di un fratellino più piccolo, o dove c'è un esempio vocale sbagliato da parte dei genitori di riferimento. La madre che urla da una stanza all'altra, o in una scuola dove regna la confusione in aule con pessima acustica e spazi ristretti per lo svago. Osserva Tripodi. La voce veicola le nostre emozioni e il nostro vissuto interiore, e attraverso mille sfumature le emozioni possono condizionarla molto. Una ricerca statunitense dell'Università del Missouri, Columbia, ha indagato le ragioni del groppo in gola, che per esempio ci impedisce di parlare in pubblico, e ha rilevato che il cervello sotto stress attira aree correlate a un'alterazione della voce, la cosiddetta disfonia da tensione muscolare. Il tono vocale cambia e ci si accorge di parlare in modo diverso. Il fenomeno colpisce maggiormente le persone introverse, che reagiscono allo stress in modo più marcato. Tra le emozioni positive, invece, ci sono quelle indotte dalla voce materna. Numerosi studi hanno dimostrato che la voce della mamma stimola lo sviluppo cerebrale dei bambini prematuri nell'incubatrice, che probabilmente la riconoscono per averne percepito il timbro fin dal periodo fetale. Con la voce possiamo sedurre, sia in campo amoroso, sia di fronte a una platea di uditori. Secondo diverse ricerche, le donne, per esempio, sono più attratte dalle voci gravi, alla Barry White, considerate più mascoline e associate, secondo un retaggio dell'evoluzione, a uomini potenzialmente più sani, che pertanto coincidono con partner più desiderabili. Per gli stessi motivi, gli uomini preferiscono le voci femminili acute, associate a maggiore femminilità, fertilità e giovinezza. La voce femminile, non a caso, diventa leggermente più acuta nel periodo pre-ovulatorio, cioè all'inizio della fase fertile del ciclo. Quando invece un politico parla ai potenziali elettori, sembra, da diversi studi, che la voce grave sia più gradita perché trasmette competenza e fermezza. Insegnanti, operatori di call center, attori, cantanti, giornalisti, avvocati, politici. Chi lavora molto con la voce sa bene che le disfonie, cioè le sue alterazioni, sono sempre in agguato e fonte di grande disagio. I primi nemici della voce sono le infiammazioni delle vie aeree, dovuti a batteri, virus, funghi, ma anche a reflusso gastrico, allergie, fumo, che provocano anche disidratazione della mucosa delle corde vocali, impedendone la completa vibrazione. Ciò porta più facilmente a forzare il nostro strumento e a creare danni come noduli, polipi, edemi, afferma Fussi, e aggiunge: il secondo nemico è lo sforzo vocale, che può essere acuto, le urla di un pomeriggio allo stadio, fino a poter provocare la formazione di un polipo, oppure cronico, con la formazione di noduli dovuti allo sfregamento dei bordi delle corde vocali. Con l'aiuto della logopedia, che ci insegna a migliorare la proiezione della voce sfruttando le cavità di risonanza senza aumentare la pressione sulle corde, i noduli si possono risolvere spontaneamente. Al contrario, nell'80% dei casi i polipi vanno asportati per via chirurgica. Se la disfonia persiste oltre 15 giorni, è meglio rivolgersi al foniatra o all'otorinolaringoiatra e sottoporsi a una laringostroboscopia, un esame che permette di visualizzare sullo schermo le corde vocali durante la loro vibrazione al rallentatore, come una sorta di moviola che rileva sia danni funzionali sia danni organici, conclude l'esperto. 6 emozioni espresse dalla voce. Uno studio condotto all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sugli aspetti psicologici ed emotivi della voce umana ha individuato i principali profili della voce che esprime le diverse emozioni. Collera. La voce a tono alto, forte intensità, è tesa e piena, è priva di pause perché viene buttata fuori di colpo. Gioia. Ha un tono tendenzialmente alto, è ampia e piena perché ha anche un'intensità elevata. Paura. È molto sottile e molto tesa, di tono acuto, è stretta e tremula. Esprime l'incapacità di far fronte alla minaccia. Tristezza. A tono basso, intensità modesta, ritmo lento, è rilassata ma stretta. Esprime senso di impotenza e sopraffazione. Disprezzo. Le sillabe sono segmentate pur avendo velocità normale. Tenerezza. La voce è ampia, distesa, con angoli arrotondati. Migliora la tua voce in 10 mosse. 1. Mantieni una buona idratazione. Bevi almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. 2. Evita di sforzare troppo la voce. Se devi parlare per molte ore, ricordati di bere regolarmente e, quando possibile, di usare un microfono. Non urlare mai da una stanza all'altra. 3. Cerca di parlare lentamente, respirando in modo regolare. 4. Se lavori a lungo seduto e nel contempo devi parlare, cerca di evitare la postura ricurva, che comprime la cassa toracica, rendendo più faticosa l'emissione di aria. 5. Cambia spesso l'aria della stanza se sei al chiuso. 6. Cerca di respirare con il naso, in modo che l'aria venga riscaldata, umidificata, filtrata e che le corde vocali siano idratate. 7. Mangia sano, con abbondanza di verdure e frutta, e non abusare di sostanze acide come il caffè e le bevande gassate. 8. Non fumare ed evita il più possibile gli alcolici. 9. Indossa abiti comodi. Evita pantaloni a vita alta o cinture molto strette che comprimono lo stomaco e possono favorire il reflusso gastrico. 10. Pratica attività fisica e mantieni un buon equilibrio sonno-veglia.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

Immaginiamo di trovarci in Transilvania, in quella che è nota come la terra di Ateg. Davanti a noi c'è un grande edificio in rovina, conosciuto come il Castello di Sachel. Non è aperto al pubblico, ma immaginiamo di entrarci lo stesso. Siamo nell'ingresso, dove un tempo il pavimento era ricoperto di tappeti persiani, un grande pianoforte occupava un angolo della sala e una grande scalinata era sovrastata da un rosone simile a quello di una cattedrale. Oggi nulla di tutto questo è sopravvissuto. Solo il rosone è ancora lì, a ricordarci gli antichi fasti di questo edificio. Le rondini svolazzano liberamente, entrando dalle finestre sfondate, e hanno costruito diversi nidi negli angoli del soffitto. La luce del sole, che sta tramontando, cade sulla scalinata, ora completamente coperta di macerie. Due grandi travi del soffitto sono crollate e giacciono di traverso sulla scala. Le altre sembrano sul punto di crollare da un momento all'altro. Chissà se è sicuro salire al piano di sopra, ci domandiamo. Ma siccome siamo curiosi, saliamo lo stesso, mentre i detriti scricchiolano sotto le nostre scarpe ad ogni scalino. Al piano di sopra tutte le finestre sono sfondate e le assi del pavimento completamente marce. I muri sono pieni di buchi, qualcuno ha provato a scavare dentro di essi, sperando di trovare qualche nicchia nascosta, con un piccolo tesoro magari, o qualcosa di prezioso da portare via. Ma non hanno trovato niente. Entriamo in quella che un tempo era un'imponente libreria, ora completamente svuotata. In un lato della stanza c'è un bovindo e immaginiamo come doveva essere piacevole sedere lì a leggere, affacciati sul giardino e insieme protetti dalle vetrate, che ora sono rotte e lasciano entrare un'aria gelida. In un angolo, una scala a chiocciola in ferro battuto non porta più da nessuna parte e l'ultima luce del giorno filtra dai buchi del soffitto. Questo castello, un tempo, è stata la casa di famiglia del barone Franz Nopcia von Felsow-Zilvas, un aristocratico austro-ungarico nato nel 1877. Il barone Nopcia fu un personaggio famoso ai suoi tempi, genio libero e selvaggio, con un gusto speciale per l'eleganza e con un gran senso del drammatico, fu un esploratore, una spia, un poliglotta e un maestro del travestimento. Eppure, ad oggi, nessuna traccia del suo passaggio sembra essere rimasta. Non una targa, non una statua, non un'insegna, solo qualche rara citazione sui libri. Persino la sua tomba, al Friedhof Feuerhalle Simmering di Vienna, sezione 3, anello 3, gruppo 8, numero 44, è senza nome.

Franz Nopcia nacque il 3 maggio 1877 da una famiglia nobile e agiata. Era il primo di tre figli, tutti nati e cresciuti nel castello di Sachel, ed ebbe la tipica infanzia di un giovane aristocratico della remota provincia di un impero morente. A casa si parlava l'ungherese, ma Franz ebbe la possibilità di imparare il rumeno, l'inglese, il tedesco e il francese. Suo padre si chiamava Alexius e aveva combattuto in Messico contro Benito Juarez nel 1867 come ussaro dell'armata di Massimiliano, arciduca d'Austria e imperatore del Messico. Una volta ritirato dall'esercito, Alexius divenne vice direttore dell'Opera Reale Ungherese a Budapest. La madre di Franz si chiamava Matilde e veniva da una famiglia nobile della città di Arad. Un giorno, la sorella di Franz, Ilona, stava passeggiando lungo la riva di un fiume, quando trovò il teschio di un animale molto strano e lo portò a suo fratello, allora adolescente. Franz ne fu affascinato e quel teschio divenne la sua ossessione. Non apparteneva a nessun animale noto, per cui Franz, dopo qualche ricerca, pensò che fosse il fossile di un dinosauro. Ma in Europa erano stati scoperti ben pochi dinosauri e Franz non aveva nessun riferimento per confrontarlo. Quello che Franz non sapeva ancora è che quel teschio apparteneva a un dinosauro dal becco d'anatra, un adrosauro, fino ad allora completamente sconosciuto, vissuto 70 milioni di anni prima. Quando in autunno Franz entrò all'Università di Vienna, portò il suo teschio, come un trofeo, al suo professore di geologia, pensando che da lì in poi il professore avrebbe portato avanti le ricerche. Ma il professore non lo fece e, al contrario, disse al suo studente di tornare in Transilvania e scoprire da solo la natura di quel reperto. Forse il professore non aveva nessuna voglia di indagare su un teschio ridotto in pessime condizioni dalle pressioni geologiche e ritrovato dalla sorella di un giovane studente, o forse voleva proprio stimolare quello studente a fare delle ricerche personali. Fatto sta che quella fu l'origine della carriera di uno dei più brillanti scienziati del suo tempo.

Nella libreria del castello Sachel, Nopcia iniziò ad assimilare tutto quello che poteva. Seduto in quel bovindo affacciato sul giardino, imparò la geologia, la fisiologia, l'anatomia e la neurologia. Scrisse agli scienziati di mezza Europa per chiedere in prestito altri libri, ma non trovò nulla di simile al teschio di quello strano animale che stava appoggiato sulla scrivania. Iniziò a fare degli scavi sulla stessa riva dello stesso fiume dove era stato ritrovato e trovò altri fossili che iniziò a conservare in una specie di colla che preparava lui stesso. Dall'attento esame delle scatole craniche fossilizzate iniziò a immaginare una relazione tra la ghiandola pituitaria, quella che regola la crescita, e la dimensione di quegli antichissimi esseri che stava studiando. Studiando il funzionamento della mandibola di lucertole e alligatori, riuscì a ricomporre quella del suo dinosauro e immaginò i tessuti muscolari che dovevano farla funzionare. Nessuno aveva mai provato a confrontare l'anatomia degli animali viventi a quella dei fossili e in questo Franz Nopcia fu un pioniere assoluto. Poi osservò il bacino e gli arti posteriori dei coccodrilli e ipotizzò come il volo nei primi uccelli potesse essere derivato dalla corsa, poi da salti sempre più lunghi fino a conquistare il cielo. Osservando gli uccelli, si accorse anche che i nidi fossili dei dinosauri erano molto simili e che come gli uccelli anche i dinosauri dovevano proteggere la propria prole in qualche modo perché non fosse divorata o morisse. Anche queste idee erano completamente nuove per l'epoca. A 22 anni Franz tornò a Vienna e presentò il suo lavoro all'Accademia Austriaca delle Scienze, che all'epoca era una delle entità scientifiche più importanti del mondo. Durante la sua presentazione distrusse completamente la classificazione dei dinosauri fatta da un eminente scienziato, Georg Bauer, senza la minima preoccupazione per la forma o per la cortesia accademica. Il suo genio era indiscutibile, ma le sue maniere, la sua durezza e indifferenza segnarono con una profonda antipatia da parte del mondo scientifico tutta la sua carriera. Negli anni seguenti, Franz identificò 25 generi di rettili e 5 di dinosauri: il Telmatosaurus transilvanicus, dal becco d'anatra, lo Zalmoxes robustus, bipede e anch'esso dotato di un becco, lo Struziosaurus transilvanicus e il Magiarosaurus dacus, dotati di una robusta corazza, e il Megalosaurus, uno spaventoso carnivoro. 4 di questi divennero le pietre miliari per la classificazione di tutti i dinosauri scoperti in seguito. Ma i dinosauri che Franz scopriva nelle terre di Ateg erano diversi da tutti gli altri. Erano più piccoli, come delle versioni in miniatura dei dinosauri scoperti altrove. Il Magiarosaurus dacus, ad esempio, apparteneva ai cosiddetti titanosauri, esseri giganteschi, lunghi 30 metri e pesanti 80 tonnellate. Ma lui, pur essendo del tutto simile ai suoi parenti, era grande sì e no come un cavallo. In generale, i dinosauri scoperti in Romania erano circa 8 volte più piccoli di quelli scoperti altrove. La domanda che assillava Franz Nopcia era ovviamente una sola: perché? La risposta più ovvia è che fossero tutti esemplari giovani, non ancora cresciuti. Ma Franz non era per nulla convinto ed era determinato a dimostrarlo. Certe ossa durante la crescita di un animale si fondono insieme e più completa è questa sutura e più l'animale è anziano. Franz aveva un talento per l'anatomia comparata. Sarebbe stato subito in grado di definire se un animale era giovane o anziano osservando le giuste ossa. Ma i paleontologi, a differenza degli anatomisti, non scelgono le ossa che possono osservare. Dipende da quelle che vengono scoperte e quelle che aveva a disposizione Franz erano tutte quelle sbagliate, mentre le poche giuste erano in pessime condizioni. Ma Franz non si arrese e cominciò a studiare delle sottili sezioni delle ossa al microscopio. Le ossa, come gli alberi, crescono dall'interno all'esterno ed è possibile stimare l'età di un osso contando i cerchi, esattamente come si fa con gli alberi. Questo metodo oggi è chiamato paleoistologia e il contributo di Nopcia fu determinante nella nascita di questa scienza, anche se ben pochi testi scientifici gli accreditano correttamente la paternità di questo lavoro.
Accertato che i dinosauri non erano piccoli a causa della loro giovane età, restava però il mistero delle loro dimensioni minuscole. Franz cominciò a pensare come un geologo e ipotizzò che le terre di Ateg, un tempo, potessero essere un'isola, una teoria che poi venne supportata da altri scienziati. L'isolamento e la conseguente pressione ambientale avrebbe causato uno sviluppo anomalo dei dinosauri. Franz Nopcia aveva teorizzato quello che oggi è noto come nanismo insulare, un fenomeno molto importante per capire i meccanismi evolutivi degli esseri viventi. Le isole sono dei luoghi dove la natura disegna a mano libera e si creano situazioni completamente anomale. Da un lato ci sono meno risorse da consumare e non è possibile migrare altrove per rimediare, e dall'altro ci sono molti meno predatori. La pressione evolutiva è completamente diversa e le dimensioni degli animali cambiano di conseguenza. Sull'isola di Malta, ad esempio, si svilupparono degli elefanti nani, così come su molte altre isole del Mediterraneo. Oppure in Sicilia degli ippopotami rimasero isolati e diventarono molto più piccoli dei loro cugini africani. Altri animali, al contrario, diventarono molto più grandi del normale.

Altre scoperte contribuirono alla conoscenza dell'evoluzione delle specie come questa. Non è un caso che lo stesso Darwin cominciò a sviluppare i fondamenti della sua teoria dell'evoluzione proprio nelle isole Galapagos. Franz Nopcsa, però, come molti geni della storia umana, era anche una persona dalla personalità complessa e problematica. Al Museo di Storia Naturale di Londra sono conservate le lettere di un'intensa corrispondenza tra Nopcsa e il curatore della parte geologica del British Museum, Arthur Smith Woodward. Se si va oltre la toccante deferenza con cui Franz si rapportò sempre al grande geologo, vi si legge una storia di sofferenza psichica e difficoltà esistenziale. Nopcsa descrive questo suo stato altalenante di momenti di grande produttività e profonda crisi, dicendo che aveva sempre più spesso i nervi a pezzi. Oggi chiameremo la sua situazione più probabilmente sindrome maniaco-depressiva. Ma quella raccontata finora è solo una parte dell'incredibile vita di Franz Nopcsa. L'altra parte, l'altra metà della sua esistenza, è legata a doppio filo con un paese di cui si innamorò perdutamente, l'Albania.

Per tutta la vita, e nonostante l'intolleranza dei suoi tempi, Franz Nopcia non fece mistero della sua aperta omosessualità. Non solo non fece nulla per nasconderla, ma fu sempre orgoglioso della sua natura e sfidò a viso aperto i pregiudizi che, senza dubbio, sono uno dei motivi per cui il suo nome fu cancellato da troppi libri di storia e di scienze. Una delle sue prime relazioni fu con Luis Draskovich, un conte transilvano di 2 anni più vecchio. Fu proprio lui ad affascinarlo con i racconti e le leggende delle tribù di montagna dell'Albania. Franz si innamorò di quei racconti e decise che doveva assolutamente conoscere e visitare di persona quei luoghi e quei popoli misteriosi. All'inizio del secolo scorso le università non garantivano fondi o stipendi per il lavoro sul campo e fare lo scienziato, se non si apparteneva ad una famiglia aristocratica, era praticamente impossibile. Le prime esplorazioni geologiche in Albania di Franz nel 1903 furono pagate da un suo zio, un cortigiano in vista dell'imperatrice Elisabetta d'Austria. All'epoca l'Albania era uno stato cuscinetto tra l'impero ottomano e quello austro-ungarico. Quando le tensioni crebbero all'ombra dell'imminente Prima Guerra Mondiale, l'impero austro-ungarico pensò che conoscere un po' meglio la geografia e il territorio albanese non sarebbe stato così assurdo. E gli studi di Franz Nopcia sull'Albania, le sue fotografie e le sue mappe divennero improvvisamente preziose per l'esercito imperiale, che iniziò a finanziare direttamente le sue imprese. Nel 1906, pianificando un nuovo viaggio in Albania, Franz decise di assumere un segretario che conoscesse bene il territorio e scelse Bajazid Elmas Doda, figlio di pastori delle montagne albanesi. Fu l'inizio di una straordinaria storia d'amore. Franz scrisse nelle sue memorie che Doda fu l'unica persona ad averlo mai amato e lo ricambiò nel modo che per lui era più speciale, intitolandogli una specie di antiche tartarughe che ancora oggi sono chiamate Kallokibotion Bajazidi, letteralmente il bel cofanetto di Bajazid. Dal 1906 al 1914 Franz e Doda furono quasi sempre in viaggio. Franz imparò perfettamente tutti i dialetti locali albanesi e strinse diverse amicizie con gli uomini delle tribù di montagna. Franz ammirava profondamente l'incredibile senso dell'onore e del rispetto che questi uomini dimostravano. Una volta, raccontò Franz, si era trovato ospite in una casa insieme ad altri 2 uomini albanesi, anch'essi ospiti, e uno di quegli uomini scoprì che l'altro gli aveva ucciso il figlio. Nonostante questo, continuò a prendere il tè in silenzio e senza fare nulla, perché era ospite in una casa altrui. Una forma di rispetto che

osservò Nopcia, nessun gentiluomo europeo avrebbe mai saputo dimostrare. Una volta Franz ed Oda vennero rapiti dal bandito Mustafa Alita, che chiese 10.000 lire turche di riscatto. Franz elaborò un complesso piano convincendo Mustafa a non richiedere un riscatto, ma a consegnarlo invece alle autorità come spia per avere una ricompensa. Ad attenderli però non c'erano le autorità, ma il padre di Doda con 10 uomini armati che li liberarono. Con l'avvicinarsi della Grande Guerra, i territori dei Balcani si unirono per scacciare i turchi dai loro territori. In questo periodo, quello delle guerre balcaniche, Nopcia divenne una spia per l'impero austro-ungarico, riferendo l'evoluzione delle vicende belliche e politiche in Albania. Al termine di questo conflitto, l'Albania divenne uno stato autonomo e, come tale, aveva bisogno di un re. Franz si offrì di ricoprire il ruolo di monarca, avendo una conoscenza perfetta della lingua e del territorio ed essendo in ottimi rapporti con la popolazione locale. Per finanziare il suo regno avrebbe persino sposato una ricca ereditiera americana. Per un certo periodo la sua candidatura fu seriamente presa in considerazione, ma poi, all'ultimo momento, gli si preferì il principe Guglielmo di Wied, un nipote della regina Elisabetta di Romania.

Durante la Prima Guerra Mondiale, Franz tornò al suo ruolo di spia dell'impero austro-ungarico, lavorando sotto copertura come pastore in Transilvania e comandò anche un gruppo di soldati volontari albanesi. Franz fu anche il primo uomo della storia a dirottare un aereo per fuggire dalla nascente Repubblica Sovietica d'Ungheria. Franz riuscì a fuggire e a salvare la pelle, ma perdette tutto il resto, il castello, i terreni, le proprietà, il patrimonio, tutto. Per sbarcare il lunario si impiegò per qualche tempo come capo dell'Istituto Geologico, ma si stancò presto di questa vita sedentaria e partì in un lungo viaggio in motocicletta con il suo amato Doda attraverso tutta l'Europa.

Tornato a Vienna, ebbe sempre maggiori problemi economici, fino a dover vendere tutta la sua collezione di fossili al Museo di Storia Naturale di Londra per pagare i debiti. Divenne sempre più depresso e la malattia lo ridusse su una sedia a rotelle, una condizione che ad un grande avventuriero come lui risultava completamente insopportabile. La notte del 25 aprile 1933 mise del sonnifero nel tè di Doda e quando lo vide profondamente addormentato gli sparò nel sonno. Poi scrisse una lettera e si suicidò. Nella lettera scrisse: «Il motivo per cui ho sparato nel sonno al mio amico e segretario di lunga data, il signor Bayazid Elmas Doda, senza che lui sospettasse nulla, è che non volevo lasciarlo malato, in miseria e senza un soldo, perché avrebbe sofferto troppo».

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse. Lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro. Lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io... Oh, provi. Si chiama Corticella. Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino. Lo presumo. Ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo. Ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere.
Unica spiegazione possibile, una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... e non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale pochi istanti prima non c'era. No, niente, dissi. Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita, forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina, c'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi. Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane. Cominciai a estrarre le banconote, una dopo l'altra, con la massima celerità, dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi, con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte, fino ad accumulare miliardi... ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere, spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio, quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare e un passante era rimasto ucciso.
ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati, e la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano era così facile. Si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il

0: e il sarto. Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta, basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinghe? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Murena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame, la cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero. Finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto, con dei pali che reggevano l'avviso «terreno comunale da vendere». E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Due anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. Due anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato. La falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

0: Il racconto. Avete ascoltato Il racconto.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del Quattrocento e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del Cinquecento e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del Quattrocento è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Ansa Cultura. Rischia di morire il lago Bullicante, miracolo di Roma. Le lotte dei cittadini per estendere le tutele, la posizione della proprietà. Il bacino è un caso di rinaturazione spontanea nel cuore della capitale. L'assessore all'urbanistica. L'area industriale è contaminata. Il forum territoriale. Non ci risulta che siano state fatte analisi. L'osi naturale di una delle zone urbane più inquinate del centro di Roma rischia di morire. Si tratta del lago Bullicante, ex Snia, un bacino d'acqua nato nel 1992 dallo scavo per un centro commerciale nel quartiere Prenestino Pigneto, nel quadrante orientale della capitale. Una sorta di miracolo, come spesso afferma chi vive in zona. Tra i 5 casi di rinaturazione spontanea in Europa, insieme al suo gemello di Bruxelles, Marais Vielles, quest'area è ricca di biodiversità. Ha anche un grande valore storico. Immersi nelle acque si trovano infatti i ruderi della fabbrica dismessa Snia Viscosa, un pezzo importante dell'archeologia industriale italiana. Grazie a queste caratteristiche il lago è diventato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e per numerose associazioni che organizzano eventi culturali o educativi. A difenderlo, oltre al forum territoriale permanente del Parco delle Energie, ci sono anche i giovani di Fridays for Future. Nel 2021, parte dell'area è stata dichiarata monumento naturale della Regione Lazio. Gli sforzi dei cittadini rischiano però di diventare vani. Nicola Zingaretti, prima di dimettersi da governatore, non ha firmato l'atto per estendere le tutele. La battaglia per proteggere il lago, però, prosegue ai tavoli con la Regione e nel quartiere, dove continuano le manifestazioni e le azioni di sensibilizzazione degli abitanti. A prescindere dal fatto che per noi difettano i presupposti per l'adozione del vincolo, giuridicamente il presidente Zingaretti non poteva comunque firmare l'atto per l'estensione del monumento naturale, perché mancava il parere della Commissione Ambiente, spiega la proprietà dell'area, la Ponente 1978 SRL, che aggiunge di aver presentato numerosi progetti per il sito, tenendo conto della fruizione della collettività. Dall'assessorato all'urbanistica del Comune di Roma Capitale non abbiamo avuto riscontri positivi e noi siamo sempre lì alla finestra perché questi progetti si possono fare solo insieme e non da soli. Nell'area del lago, durante l'estate 2022, c'è stato un taglio di vegetazione contestato dal forum. La proprietà si difende, sostenendo che è stata fatta una pulizia su richiesta della Questura di Roma. Per questo non è stato concluso alcun procedimento contro l'atto, conclude la Ponente 1978 SRL. In primo luogo dobbiamo distinguere la parte del lago che è già all'interno del perimetro del Monumento Nazionale e che grazie al lavoro congiunto con l'Agenzia del Demanio è in corso di demanializzazione. Dall'altra parte quella ex industriale, per la quale è in istruttoria presso gli uffici la richiesta di un permesso di restauro e risanamento conservativo, afferma l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. Per quanto riguarda possibili progettualità di riqualificazione dell'area, è del tutto evidente che queste dipenderanno dall'eventuale estensione, o meno, del vincolo del monumento naturale, nonché da un piano di bonifica dei terreni che, proprio su richiesta di Roma Capitale, sono stati analizzati e sono risultati contaminati, con valori di soglia tali da non consentire al momento destinazioni diverse da quelle produttive. Mentre ci si batte con pareri tecnici e dati scientifici alla mano per sbloccare in regione il decreto per l'allargamento del monumento naturale al restante 40% dell'ex Snia, replica il forum, L'assessore Veloccia rompe il silenzio non per prendere posizione sull'estensione della tutela ambientale, come se non riguardasse Roma Capitale, ma per informarci che invece un'istruttoria la stanno mandando effettivamente avanti nei suoi uffici, quella per il permesso di costruire richiesto da Pulcini. Sull'indicazione che i terreni siano risultati inquinati, ci si chiede con stupore quando sia stato possibile effettuare queste analisi, visto che quei cancelli nessuna istituzione li ha aperti per appurare il danno ambientale, e ora per attestare la presenza degli habitat protetti. Ad ogni modo, non ci spaventa affatto se qualche valore di inquinamento fosse confermato in alcune zone. Il fatto che il resto della fabbrica ora è un monumento naturale ci indica la scelta giusta, quella del restauro ambientale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Quanto sale ci occorre per mangiare bene e stare bene? Meno di 5 grammi al giorno. Lo dice l'OMS, che calcola 1 milione di morti in meno per ictus e 3 milioni in meno per malattie cardiovascolari se viene rispettato questo limite. Noi italiani stiamo imparando la lezione. In 10 anni il nostro consumo di sale è diminuito del 12%, ma dobbiamo fare meglio. Di Barbara Merlo. Il sale in cucina, cloruro di sodio, è la principale fonte di sodio nell'alimentazione. I dati scientifici disponibili dimostrano che un consumo eccessivo di sale ha effetti negativi sulla salute, perché un apporto elevato di sodio aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari. L'eccesso di sale, infatti, aumenta la pressione arteriosa a tutte le età, a partire dall'infanzia, cioè favorisce l'ipertensione, che è una delle cause più importanti di ictus cerebrale, oltre che uno dei principali fattori di rischio per l'aterosclerosi e per l'infarto miocardico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, raccomanda per questo un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. In media nel mondo se ne consumano invece più del doppio. Se rispettassimo i limiti raccomandati, si calcola che potremmo evitare in tutto il mondo più di 1 milione di morti per ictus e circa 3 milioni di morti per malattie cardiovascolari. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno ridotto del 12% il consumo medio giornaliero di sale, come evidenziato da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La notizia è buona, anche se non possiamo dirci virtuosi, perché siamo ancora lontani dalle raccomandazioni dell'OMS. Gli uomini italiani in 10 anni sono passati dal consumare in media 10,8 grammi di sale al giorno a 9,5. Le donne invece, da 8,3 grammi, sono scese a 7,2. I dati emergono da 2 indagini che fanno capo al progetto Cuore. La prima ha analizzato nel periodo 2008-2012 l'escrezione di sodio nelle urine di campioni di popolazione italiana di età compresa fra 35 e 79 anni, provenienti da tutte le regioni. Nella seconda indagine, la medesima analisi è stata invece condotta su campioni di popolazione italiana provenienti da 10 regioni nel periodo 2018-2019. Il confronto tra le 2 indagini è stato fatto su campioni di persone dai 35 ai 74 anni in 10 regioni italiane, da nord a sud. 200 persone per ogni regione, in totale 2.000 per ciascun periodo, una numerosità statisticamente necessaria a ottenere stime rappresentative del consumo di sale nella popolazione. La riduzione è stata rilevata, sebbene con ampiezza diversa, in quasi tutte le regioni esaminate e in tutte le classi di età. Le categorie di indice di massa corporea, normopeso, sovrappeso, obesi e in tutti i livelli di istruzione, afferma Chiara Don Francesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile dello studio, la quale aggiunge: in entrambi i periodi, i livelli medi di assunzione di sale sono risultati significativamente più alti negli uomini che nelle donne, in quelli con sovrappeso e obesità rispetto alle persone di peso normale e in individui meno istruiti rispetto a quelli più istruiti, confermando l'importante ruolo delle disuguaglianze sociali. Quanti sono invece i consumatori virtuosi che restano al di sotto del limite raccomandato dall'OMS? Nel campione esaminato nel periodo 2008-2012, risponde la ricercatrice, il 4% degli uomini ha mantenuto un consumo giornaliero di sale inferiore a 5 grammi al giorno, contro il 15% delle donne. Nell'indagine 2018-2019 sono stati riscontrati valori significativamente più alti, 9% degli uomini e 23% delle donne. Servirà raccogliere ancora altri dati per confermare questo andamento positivo. Tuttavia, al momento i risultati confermano l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di prevenzione intraprese nella popolazione italiana attraverso il programma strategico del Ministero della Salute Guadagnare Salute, grazie a cui sono state promosse e sostenute anche diverse azioni per ridurre il consumo eccessivo di sale, sottolinea Chiara Don Francesco. Per esempio, dal 2009 sono stati siglati protocolli d'intesa tra Ministero e associazioni dei panificatori artigianali e le aziende dell'industria alimentare per ridurre il contenuto di sale nel pane artigianale e in alcuni prodotti industriali, pane, gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdure surgelati. Se infatti per impegnarci a consumare meno sale possiamo partire dal modificare alcune abitudini in cucina e a tavola, meno sale in cottura, niente saliera in tavola, eccetera, è più difficile controllare il contenuto di sale di alimenti che non prepariamo da soli, ma acquistiamo già pronti al consumo, a partire dal pane. Una fetta media può contenere quasi un grammo di sale. Le etichette dove sono presenti ci informano sulle quantità di sale negli alimenti, ma non sempre sono di facile lettura. Non c'è differenza dal punto di vista chimico tra il sale marino ricavato dall'acqua di mare o il salgemma estratto dalle miniere, né tra sale grosso e sale fino, se non nel grado di macinazione. Oppure tra il sale normale e quello integrale, che è meno purificato e contiene altri elementi residui, ma non per questo può vantare delle proprietà. Piuttosto, i medici, oltre a raccomandare di limitare le quantità di sale, consigliano di scegliere quello iodato, cioè il sale comune, marino o salgemma, a cui è stato aggiunto lo iodio, sotto forma di ioduro o iodato di potassio. È utile per prevenire o correggere le carenze alimentari di iodio, che sono piuttosto diffuse nella popolazione, anche in Italia. Meno sale in 6 mosse. 1. Aggiungiamo meno sale alle ricette. Pasta e riso possono essere cotti in acqua poco salata. Bistecche, pesce, pollo, verdure o patate, anche fritte, possono essere cucinati e conditi con meno sale o senza, da sostituire per esempio con le erbe aromatiche. Limitiamo l'uso di dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, eccetera, che contengono sodio. 2. A tavola mettiamo solo olio e aceto per condire. 3. Quando facciamo la spesa, acquistiamo alimenti poco salati. Controlliamo le etichette anche delle acque minerali. Riduciamo il consumo di piatti industriali, sughi già pronti o cibi in scatola. 4. Per gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. 5. Nell'attività sportiva leggera reintegriamo con semplice acqua i liquidi che perdiamo attraverso il sudore. 6. Non aggiungiamo sale nelle pappe dei bambini almeno per il primo anno di vita e abituiamoli ad apprezzare cibi poco salati. Come leggere le etichette? Diversi alimenti che di per sé sarebbero naturalmente poveri di sale subiscono trattamenti tecnologici di trasformazione.

0: Le etichette nutrizionali indicano solo la quantità di sodio che l'alimento contiene per 100 grammi o per porzione. Se si vuole conoscere il contenuto di sale, cloruro di sodio, si deve fare questo calcolo. 1 grammo di sodio uguale 2,5 grammi di sale. I medici raccomandano di consumare il più possibile alimenti con basso contenuto di sodio, inferiore a 0,1 grammi per 100 grammi, che corrisponde a meno di 0,25 grammi di sale. Concludiamo l'articolo con altre indicazioni da parte dei medici. 2 mesi è quanto basta ai nostri recettori del gusto per diventare sensibili alle basse concentrazioni di sale, dopo che ne abbiamo diminuito il consumo. Possiamo quindi apprezzare i cibi poco salati senza rinunciare al gusto. Attenti al batterio. Un eccesso di sale può stimolare la crescita dell'Helicobacter pylori, un batterio che può provocare ulcere gastriche e duodenali e favorire lo sviluppo del tumore allo stomaco. E ancora di seguito una lista di alimenti ricchi di sale da consumare saltuariamente. Salumi, formaggi, pizza, crackers, grissini, patatine, salatini, pesce sotto sale o marinato, conserve vegetali, piatti industriali pronti, ketchup, salsa di soia, senape, maionese, olive, capperi, margarina, dato per brodo. Si possono invece consumare abitualmente frutta e verdure fresche, spremuta a succo, uova, carni fresche, pesce fresco, legumi freschi e secchi, pasta, riso, latte, yogurt, mozzarella, ricotta, olio e pane poco salato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ambientebio.it. Combustibili sostenibili da una foglia artificiale. È stato sviluppato un dispositivo che converte anidride carbonica, acqua e luce solare in combustibili sostenibili, in modo efficiente ed economico. Di Gino Favola. Il consorzio europeo guidato dall'Istituto Catalano per la Ricerca Chimica ha ottenuto questo risultato, ispirandosi alla funzione fotosintetica delle piante. Il prossimo passo è dimostrare la sua fattibilità industriale. Nella diversificazione delle fonti energetiche, i risultati del progetto ELIF, coordinato da José Ramón Galán Mascarós dell'Istituto Catalano di Ricerca Chimica, e al quale partecipano anche istituzioni scientifiche francesi, Germania, Italia e Svizzera. Questa iniziativa di ricerca sulla fotosintesi artificiale, una delle più grandi finanziate dalla Commissione europea, consiste in un dispositivo autonomo in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in combustibili utilizzando la luce solare, in modo simile a come fotosintetizzano le piante. L'innovativa cella che il team ha sviluppato fornisce un'efficienza di conversione da solare a combustibile superiore al 10%, raggiungendo densità di corrente da record mondiale senza l'utilizzo di materiali critici. Ciò dimostra che la sostenibilità e l'elevata produttività possono essere raggiunte anche con materiali a basso costo, secondo i ricercatori. Inoltre, introducono il nuovo concetto di produzione di idrogeno e un elemento o formato per immagazzinarlo simultaneamente. Quest'ultimo utilizzato per generarlo successivamente in assenza di luce solare. Questa soluzione consente quindi per la prima volta una produzione continua di idrogeno mediante un dispositivo a foglia artificiale. ELIF è stato un progetto davvero interessante e stimolante. E finire con un prototipo altamente efficiente è stata la ciliegina sulla torta. Afferma il professor Javier Pérez Ramírez del Politecnico Federale di Zurigo. Questo approccio è stato

0: convalidato in un'architettura a cella di flusso elettrochimica compatta, con elettrodi a base di rame zolfo e ossido di nichel-ferro-zinco per la riduzione di protoni e anidride carbonica e reazioni di evoluzione dell'ossigeno, rispettivamente, supportato su elettrodi a diffusione di gas, integrato con un modulo fotovoltaico in silicio a basso costo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito slowfood.it. Perché le bottiglie di vino più utilizzate misurano 0,75 litri di capacità? Di Fabio Giavidoni. Intanto una precisazione. La istituzionalizzazione del formato delle bottiglie in vetro è arrivata nel 1975, quando una direttiva della Comunità Europea sugli imballaggi decretò che il vino poteva essere messo in commercio solo in recipienti da 25 centilitri, 37,5, 50, 75 centilitri e poi da 1 litro o da 1,5 litri. I formati che si possono utilizzare per legge sono molti, ma come sappiamo la bottiglia di vino disponibile è in genere da 0,75 litri. Perché questa misura così strana? Perché non si è imposta, per esempio, la bottiglia da 1 litro, cifra tonda, ma questa frazione di litro? Le spiegazioni e le risposte a questo quesito sono varie e ci si può divertire a scoprire quale sia la più veritiera. Una prima teoria fa dipendere tutto dalla forza polmonare degli antichi vetrai, che nel Settecento cominciarono a produrre le prime bottiglie di vetro. Allora si decise che erano queste il contenitore più adatto alla conservazione del vino. Sembra che questi artigiani non riuscissero a soffiare bottiglie più grandi di 65-75 centilitri. Così, visto che comunque si cercava di chiudere il vino in recipienti più grandi possibili, diventò pratica comune concentrarsi sulla produzione di contenitori da 75 litri, che divenne prassi nei decenni successivi. Una seconda teoria, invece, si concentra più sulle frazioni aritmetiche che sulle motivazioni tecnico-pratiche e fa partire tutto dalla consistente importazione di vini, all'epoca prevalentemente francesi, che gli inglesi attivarono già dal 600 e 700. Come sappiamo, l'unità di misura dei liquidi nei paesi anglosassoni è il gallone, che corrisponde a circa 4,5 litri. Un gallone corrisponde quindi a 6 bottiglie da 0,75 litri. Per tradizione, le casse per il trasporto dei liquidi alcolici contenevano 2 galloni di capacità. Nelle casse di vino si decise quindi di inserire 12 bottiglie, una quantità considerata dai produttori ideale, pratica e vantaggiosa per il commercio e il trasporto. Per questo le bottiglie furono pensate dagli inglesi da 0,75 litri. Ancora oggi le casse per il trasporto di vino nel Regno Unito e negli Stati Uniti, oltre che in gran parte del mondo, contengono 12 bottiglie, pari a 2 galloni, mentre in Italia e in pochi altri paesi si è più portati a considerare i cartoni da 6 bottiglie, per un totale di 1 gallone. Una terza teoria insiste sempre sui fervidi rapporti commerciali del passato tra Francia e Regno Unito, ma con un'ottica diversa. Gli inglesi erano usi comprare il famoso vino di Bordeaux nelle botti da 225 litri, vale a dire esattamente 50 galloni, corrispondenti pertanto a 300 bottiglie da 0,75 litri. Il calcolo era impostato su questa semplice equazione. Un barile uguale 50 galloni, uguale 300 bottiglie. Restano da segnalare, infine, due ultime teorie che si basano su considerazioni totalmente diverse. La prima prende avvio dalla storica ricerca di un peso complessivo standard della bottiglia di vino piena, vetro più vino. Si pensava in passato che la misura più efficace fosse il chilogrammo e quindi, considerato che il peso medio di una bottiglia da 0,75 litri si aggirava intorno a 250 grammi, che sommato ai poco più di 750 grammi di peso di liquido portavano al peso finale di un chilogrammo, si arrivò a definire che per il vino il contenuto doveva fissarsi su questa misura. Ancora più fantasiosa l'ultima teoria aritmetica. Fino alla metà degli anni 70, ovvero prima della già citata direttiva della Comunità Economica Europea, soprattutto in Italia si usava imbottigliare il vino dalle damigiane, che storicamente avevano una capacità di 54 litri, in bottiglie da 0,72, perché corrispondevano ad un'altra semplice equazione. I 54 litri della damigiana erano facilmente divisibili per 0,72 e il risultato, senza resti, dava esattamente 75 bottiglie. Una volta messa al bando la misura di 0,72 litri, si optò per quella più prossima, 0,75 litri.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine, meno Alzheimer. I multiintegratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS. Una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo è il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica, e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi incluse diverse classi di vitamine giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo, con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente. In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di tutto, anche un malassorbimento dei oligoelementi, dovuto magari a problemi legati alla disbiosi intestinale. Si tratta di una finestra temporale estesa durante la quale si sommano fattori che nel tempo possono accrescere la possibilità di sviluppare la malattia. Occorre quindi aspettare per capire se anche dagli integratori multivitaminici possa arrivare un aiuto concreto. Gli stessi ricercatori che parlano di un rallentamento sugli effetti dell'invecchiamento del 60%, circa un anno e 8 mesi, hanno ammesso che il calcolo potrebbe essere impreciso. Intanto dal campo della ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Arrighi, neurologo del Policlinico di Milano, lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1.800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco. Per i malati di Alzheimer e i loro familiari potrebbe però fare la differenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista GQ. Chi fa fatica ad alzarsi al mattino è più intelligente. Lo rivelano due ricerche di prestigiose università internazionali. Chi fa le ore piccole al mattino sarebbe più creativo. Di Filippo Piva. Ok, vi chiediamo scusa. Vi abbiamo dato i suggerimenti per trasformarvi in irriducibili mattinieri, pronti ad abbandonare il piumone all'alba, senza ripensamenti, ma non abbiamo tenuto in considerazione la vostra vena artistica, che a quanto pare si è sviluppata proprio grazie alla vostra anima di eterni pigroni. Proprio così, le persone che vanno a dormire tardi e dunque fanno fatica ad alzarsi al mattino sarebbero nettamente più creative e in senso generale più intelligenti rispetto a quelle che tendono ad addormentarsi subito dopo cena. A dirlo, sono due ricerche condotte da prestigiose scuole internazionali. La prima arriva dall'Università di Madrid. Lo studio ha riguardato 1.000 studenti delle diverse facoltà e ha rivelato che gli amanti delle ore piccole possono vantare un maggiore coefficiente intellettivo e una maggiore intelligenza logica. La seconda arriva invece dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha messo alla prova 120 persone con età e abitudini differenti. Attraverso 3 test sono state valutate le loro capacità di rispondere in modo pronto e flessibile a richieste in continuo cambiamento, di trovare soluzioni originali ai problemi e di elaborare alternative. Risultato: chi era solito coricarsi tardi e rimanere un po' più a lungo a letto alla mattina si è dimostrato decisamente più pronto, più creativo, insomma. con buona pace delle allodole, che saranno senz'altro più organizzate e precise, ma non avranno mai il fascino e la prontezza dell'artista dei gufi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna, mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina? A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino? Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo, ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. Ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop, L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere, e già hanno, un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi, dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. C'è un regalo per te. L'usanza di scambiarsi doni è vecchia quanto l'uomo, ma nel corso dei secoli ha mutato significato. Di Massimo Manzo. Compleanni, anniversari, feste comandate e celebrazioni d'ogni sorta. Nel mondo contemporaneo tutte le occasioni sono buone per regalare qualcosa, da costosi gioielli a economici souvenir, passando per capi d'abbigliamento e manufatti di qualsiasi foggia e prezzo. Ma quando è nata l'abitudine di scambiarsi dei doni? E quali sono stati nelle epoche passate i regali più ambiti e le occasioni di scambio più frequenti? L'usanza del dono ha origini antichissime ed era conosciuta persino dai nostri antenati preistorici, che solevano offrire ai capi tribù rudimentali souvenir come denti di animali, cortecce e pietre, adatti ad essere intagliati per costruire armi o adornare collane o gioielli. Nelle popolazioni dedite alla caccia e alla raccolta, per loro natura egalitarie, il concetto di dono era tuttavia limitato, ma tutto cambiò con la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento intorno al X secolo avanti Cristo, quando le società diventarono più complesse e opulente, introducendo importanti differenze di classe, di cui i regali divennero il simbolo tangibile, spiega Davide Torsello, professore di antropologia alla Central European University di Vienna. L'antico Egitto fu una delle prime civiltà che vide una grande diffusione del dono. Nel giorno della loro incoronazione, considerata come una sorta di rinascita, i faraoni ricevevano, tra le altre cose, raffinati monili, vesti, oro, armi e parti del raccolto. Oltre a offerte votive agli dèi, i regali accompagnavano inoltre i defunti nel loro viaggio verso l'aldilà, rendendo più confortevole la loro vita ultraterrena, accanto ad amuleti beneauguranti, cibi e suppellettili. I morti erano spesso accompagnati dai cosiddetti ujabti, statuette dalla forma umana che avrebbero servito il defunto come fedeli domestici anche nel mondo dei morti. Lo scambio di doni continuò a essere comune sia nell'antica Grecia sia a Roma, dove le occasioni per farsi regali non mancavano. I matrimoni sono stati, fin dall'antichità, una circostanza in cui le famiglie si scambiavano doni che suggellavano un nuovo legame sociale e di parentela, precisa l'esperto. Nelle società guerriere, tra i beni più ambiti c'erano le armi.
6: il cui scambio tra i combattenti assumeva la valenza di rituale, come testimoniato da episodi raccontati nell'Iliade e nell'Odissea di Omero, VIII secolo avanti Cristo. Il tipo di regali era spesso legato al sesso del ricevente. Gli oggetti durevoli, come armi e manufatti metallici, erano riservati agli uomini, mentre per le donne si preferivano stoffe, tessuti, gioielli e unguenti. Tra i greci, una delle usanze più osservate era quella di onorare il viandante concedendogli vitto, alloggio e regalandogli cibi e provviste utili a continuare il viaggio, nella convinzione che sotto le vesti del pellegrino potessero celarsi divinità sottomentite spoglie che era meglio non offendere. Incredibilmente simili alle abitudini natalizie moderne furono poi le festività romane dei Saturnali, che si tenevano dal 17 al 23 dicembre di ogni anno in onore del dio Saturno. In quei giorni, tra eventi pubblici, abbondanti banchetti e chiassose riunioni familiari, i romani dimenticavano le differenze sociali, regalandosi un'ampia varietà di doni. Da alcuni epigrammi di Marziale scopriamo che in queste occasioni si scambiavano regali economici come dadi, candele di cera colorata, abiti, libri, una moneta, piccoli animali domestici. Per la gioia dei più piccini c'erano variegati giocattoli di terracotta. Tra gli adulti a spopolare erano invece i cosiddetti sigilla, statuette di ogni foggia e prezzo, raffiguranti spesso divinità, dai più economici di creta o coccio a quelli di bronzo o oro, scambiate in segno di buon augurio e vendute nelle affollate baracche del Campo Marzio. L'elemento scaramantico presente nella cultura romana è rimasto in molte usanze popolari, tanto che certi oggetti, se donati, acquisiscono un potere simbolico molto forte, sia in negativo sia in positivo, chiosa Torsello. Un esempio è quello dei fazzoletti di stoffa, che secondo la tradizione popolare italiana sarebbero forieri di lacrime, ma che in paesi lontani da noi come il Giappone sono al contrario dei regali molto graditi. Nel Medioevo e nel Rinascimento la cultura del dono divenne centrale in molti aspetti della vita sociale, stimolata dall'esempio del cristianesimo che incoraggiava a elargire gratuitamente ai poveri denaro, cibo e vestiti per alleviare le loro sofferenze. Negli ambienti aristocratici, invece, i regali divennero sempre più raffinati, rimanendo un mezzo per assicurarsi il favore personale del re o del signore o per dimostrare la propria ricchezza di fronte ai propri pari rango, dalle monete ai metalli preziosi. Nel novero degli omaggi più ambiti dalla nobiltà rientravano raffinate armature o cavalli e cani di razza da utilizzare a caccia o in guerra. A ciò si aggiunse un nuovo manufatto costosissimo, il libro. Bibbie e preziosi manoscritti intarsiati erano all'epoca delle autentiche opere d'arte di cui gli aristocratici amavano fare sfoggio. Eventi come fidanzamenti, matrimoni o nascite rimasero invece le principali occasioni in cui le dame ricevevano regali decorati con temi che celebravano un'unione fertile ed esaltavano qualità come la purezza e la fedeltà coniugale, tra i quali spiccavano oggetti da toiletta, cofanetti e specchi intarsiati o cassoni dipinti in cui riporre il corredo nuziale. Non mancavano peraltro sfarzosi omaggi diplomatici pensati per instaurare proficue relazioni tra stati o sovrani. È interessante notare come nelle culture dove il dono è più importante, spesso si manifestino anche regalie non proprio legali e i fenomeni di corruttela siano più diffusi, precisa Torsello. Alcuni doni rinascimentali sono rimasti celebri, come quello scelto nel 1514 da re Emanuele I del Portogallo per Papa Leone X in occasione della sua incoronazione. Si trattava di un elefante bianco trasportato dalla penisola iberica a Roma e a cui fu dato il nome di Annone dall'omonimo generale cartaginese, diventato presto l'emblema della ricca corte papalina agli occhi del popolo romano. Stravaganze a parte, con l'avvento della moderna rivoluzione industriale e lo sviluppo della società consumistica, l'usanza del dono ha perso la solennità dei secoli passati, diventando un business diffuso in tutti gli strati sociali. A inaugurarlo fu la nascita dello shopping, stimolata a partire dalla metà del XIX secolo dalla costruzione dei primi grandi magazzini e in seguito dei centri commerciali, immense aree colme di merci pronte a essere comprate da una borghesia sempre più benestante. Per stimolare l'acquisto dei propri prodotti, le grandi aziende hanno così trasformato festività tradizionali come Natale o San Valentino in celebrazioni incentrate sullo scambio di regali, trasformandoli in parte integrante della nostra quotidianità. In molti casi le aziende hanno preso spunto da racconti o personaggi folcloristici tradizionali, rendendoli testimonial d'eccezione per i loro prodotti, come avvenuto a Santa Claus, Babbo Natale, già conosciuto nelle saghe popolari, ma reso un'icona dalla Coca-Cola a partire dagli anni 30, spiega l'esperto. La forza che hanno acquisito tali simboli consumistici non è stata tanto merito dei ricchi quanto della classe media, destinataria principale delle moderne campagne pubblicitarie e di marketing. Le cose non sono cambiate con l'avvento del nuovo millennio, caratterizzato dallo shopping online e dalle sempre più pervasive piattaforme di e-commerce, dove per regalare qualcosa basta un semplice click. Grazie alla tecnologia, un'usanza vecchia di millenni è più viva che mai.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. L'Iliade è uno dei più maestosi poemi epici della letteratura dell'antichità, che racconta le vicende della guerra di Troia. Buon ascolto!

I due eserciti muovono l'uno contro l'altro guidati dai capitani, alti sui loro carri. Marciando, i guerrieri gridano, agitano le lance e gli scudi rilucenti al sole. La terra rimbomba, il fragore delle armi sale al cielo. Ancor prima che si venga allo scontro, nuvole di frecce si abbattono sulle opposte schiere. Qualche guerriero cade, morto o ferito, ma non basta a fermare gli altri. Come le onde del mare sospinte dal vento, muovono verso le scogliere, infrangendosi per poi rifluire e tornare fragorosamente a farsi avanti. Così si scontrano le linee dei greci e dei troiani. Costoro hanno contro Minerva, lo sanno bene, ma sanno altrettanto bene che Marte, il dio della guerra, è al loro fianco. Gli dei, infatti, scesi dall'Olimpo, prendono parte alla battaglia, chi per uccidere, chi per spargere terrore. Chi invece per salvare una vita o per dare l'ultimo conforto a un morente. Molti sono infatti i combattenti che hanno per madre o per padre un dio. E questa è una guerra che si combatte tanto nel cielo quanto nella pianura che dalle superbe mura di Troia si stende fino al mare. Gli scudi cozzano gli uni contro gli altri, le lance si incrociano, si scontrano uomini vestiti di ferro, fasciati di cuoio. L'aria che risuonava fino a poco fa di grida e di insulti, risuona adesso di gemiti, di urla di vittoria e di sfida, di lamenti. Si confondono le voci di chi muore e di chi uccide, di chi vince e di chi è sconfitto. Il primo a cadere è Echepolo Talisiade, un giovane troiano al quale il greco Antiloco trapassa la fronte con la lancia. Echepolo cade in un risuonare di bronzo e subito attorno al suo corpo arde feroce la mischia, perché in questa guerra chi cade viene spogliato delle armi. Ed è amara vergogna lasciare il cadavere di un compagno nelle mani del nemico. Troppo lungo sarebbe elencare tutti i guerrieri, principi o semplici gregari che in questo giorno trovano combattendo la morte. Sembra che dopo un primo scontro i troiani debbano ripiegare sotto l'impeto del nemico quando risuona la voce di Apollo. Troiani, domatori di cavalli, non arretrate! Che cosa temete? La pelle dei greci non è pietra. Non è acciaio che non possa essere ferita. Rammentate che oggi Achille non combatte. Avanti! I troiani contrattaccano e nel sangue, nella polvere, tra lo scalpitare dei cavalli e il cigolare dei carri, sotto la pioggia delle frecce e dei giavellotti, infuriano da un lato Marte e dall'altro Minerva, che però, stanca, grida a un tratto. Marte, tu che massacri gli uomini in battaglia, vieni con me. Usciamo dalla mischia, non battiamoci più. Non irridiamo nostro padre Giove! Così dicendo, prende per mano il violento fratello e lo conduce sulle rive dello Scamandro. Qui entrambi si fermano, ansanti e imbrattati di sangue. Diomede, uno dei più valorosi principi greci, come travolto da furia eroica, si getta con crescente violenza contro i troiani, che sotto i suoi colpi sono nuovamente costretti a ritirarsi. Sembra, Diomede, un torrente in piena che tutto abbatte e che nulla riesce a fermare. Ma Pandaro, lo stesso che poco prima ha ferito Menelao a tradimento, non trema vedendolo. Incocca una freccia al suo arco formidabile e la scaglia. Non manca il colpo. Raggiunto a una spalla, Diomede si ferma, piegandosi sulle ginocchia. Si alza un grido di trionfo e i troiani riprendono l'attacco. L'indomabile Diomede reagisce però al dolore e alla debolezza. Stenelo! Strappami questa freccia in modo che io possa tornare alla lotta! E tu, Minerva, ridammi la forza e fa che io uccida chi mi ha ferito. La freccia è strappata e per quanto perda sangue, Diomede torna alla battaglia. Il terreno è rosso di sangue e ingombro di caduti. Due figli di Priamo, Cromio ed Echemone, che combattono insieme dallo stesso carro, vengono affrontati dal furibondo Diomede, colpiti, atterrati, uccisi e spogliati. Allora Enea, capo dei Dardani, figlio di Venere, chiama a sé Pandaro. Pandaro! Grida. Dobbiamo fermare Diomede. Sali sul mio carro, andiamo. Pandaro accorre. Già l'ho ferito quel massacratore, dice. E ora lo ucciderò. Andiamo, tu guida il carro, Enea, a me la lancia. I due, infuriando, attraversano il campo di battaglia e puntano dritti su Diomede. Stenelo li vede. Diomede! Esclama. Ritirati! Enea e Pandaro ti stanno venendo addosso, sei ferito, non esporti così! Diomede non lo ascolta. Resta impavido ad attendere e quando Pandaro, con tutta la sua forza, gli scaglia contro il giavellotto, egli è pronto a schivare il colpo.
Mi hai mancato, urla, e a sua volta colpisce. Pandaro, trafitto alla gola, piomba morto dal carro. Enea è pronto a difendere l'amico caduto, ma Diomede raccoglie da terra una grossa pietra e gliela scaraventa addosso, colpendolo a una gamba. Enea cade e certo morirebbe trafitto dalla lancia insanguinata del nemico, se Venere non accorresse in suo aiuto, nascondendolo sotto il suo velo. Nemmeno davanti a una dea, però, Diomede si arresta. Gridando, insegue furioso Venere e la ferisce a un polso con la lancia. La bellissima, divina creatura grida di dolore e il guerriero... «Via di qui!» urla. «Questa è la battaglia e se volevi sapere che cos'è, ora lo sai!» In un turbine di vento, Venere torna piangendo all'Olimpo. È sconvolta, insanguinata, sofferente. Ma ha sottratto a morte sicura il suo diletto figlio Enea. La forza di Diomede viene da Minerva, che dopo aver ripreso fiato è tornata nella mischia. Immediatamente Marte la imita, correndo a difesa dei troiani. «Fino a quando vi lascerete massacrare? Enea è ferito. Vorreste forse abbandonarlo al nemico?» A queste parole i troiani rispondono con un disperato contrattacco ed Ettore con il suo carro si spinge avanti facendosi largo tra i nemici fino a raggiungere Enea e a strapparlo dalle mani dei greci che lo circondavano. Enea, pur malconcio, è in grado di combattere, ma i troiani riprendono la ritirata trovandosi infine serrati sotto le mura. Un figlio di Priamo, allora, il valoroso Eleno, che per tutto il giorno si è battuto tra i primi, si avvicina a Ettore. «Fratello», gli dice, «le cose si mettono male. Non siamo ancora perduti, ma le porte di Troia sono così vicine che qualcuno può essere tentato di rifugiarsi in città, e sarebbe il disastro. Occorre che tu ed Enea esortiate gli uomini al combattimento, e loro combatteranno. Ma Ettore, questo non basta. Va in città, poi, e chiedi alle matrone di offrire un peplo, il più bello a Minerva. Deve cessare di esserci nemica.» Ettore annuisce e a fianco di Enea eccolo ripercorrere tutta la linea del combattimento, rincuorando le sue schiere e incitando alla resistenza. Poi lascia il campo e correndo entra a Troia da una porta che si apre per lui.

0: Impolverato, insanguinato, madido di sudore, con l'armatura ammaccata, Ettore raggiunge la reggia. Sta salendo le scale ed Ecuba, sua madre, gli corre incontro.
1: Ettore, figlio mio, vieni dunque a pregare Giove perché ci sostenga in battaglia.
2: Sì, devi farlo, ma bevi prima questo vino. Ristorati.
0: Sei stanco, lo vedo. No, nobile madre, non offrirmi vino. Non oso bere a Giove con le mani sporche di sangue. E il vino toglie la forza. Ascolta piuttosto, raduna le tue figlie, le tue nuore e le più nobili donne di Troia, e con loro reca subito a Minerva il più bel peplo che avete. Promettile che ogni anno immoleremo in suo onore 12 delle vacche più belle, ma che allontani Diomede dalla battaglia. È lui che ci sta distruggendo. Fallo, madre, e subito. Io vado a cercare Paride. Ciò detto, Ettore si allontana correndo attraverso i corridoi e le risplendenti sale del palazzo. Ecuba, poco dopo, insieme con le altre donne, solennemente reca davanti alla statua di Minerva il più ricco e più bello dei suoi pepli. Alla terribile dea vengono promessi lunghi e generosi sacrifici.
1: «Spezza, o dea!»
0: pregano le donne troiane.
1: «La lancia a Diomede massacratore!»
0: Ma è inutile. Minerva fa segno di no. Ettore è frattanto giunto nelle stanze di Elena. Qui trova Paride, seduto accanto alla bellissima moglie e tranquillamente intento a lucidare elmo, corazza e scudo.
3: «Disgraziato!» grida investendolo. «Intorno alla città la gente si fa uccidere per te, e tu che fai? Lucidi queste armi che non hai nemmeno il coraggio di usare! Avanti, sciagurato, corri al tuo posto!»
2: «Ettore, fratello!» replica Paride arrossendo.
3: «Hai ragione, voi combattete e io sono qui. Ma abbi pazienza!» «Cerca di capirmi, volevo solo sfogarmi con Elena, e del resto anche lei mi ha incitato alla battaglia. Faccio in un attimo, indosso l'armatura e ti raggiungo!»
0: Dice allora Elena.
2: «Ettore, fossi io morta piuttosto che esser causa di questa guerra. Ho cercato di convincere Paride a battersi, ma il suo cuore è quello che è. Siedi vicino a me, cognato mio. Riposati un poco e...»
0: «Non posso, Elena», la interrompe Ettore. «L'esercito si sta battendo e ha bisogno di me. Voglio vedere mia moglie e mio figlio. Tu bada che Paride si armi e che torni al suo posto. È un giorno decisivo, questo. Può segnare la nostra fine.» Ed Ettore se ne va a cercare sua moglie Andromaca. Ma lei non è nelle sue stanze. Non è nemmeno andata con Ecuba e le altre donne a recare il peplo alla statua di Minerva. Saputo che si combatte a ridosso della città e che i greci stanno vincendo, ha preso con sé una balia e il piccolo figlio Astianatte ed è corsa alle mura, sulla torre che sovrasta le porte Scee, da dove si scorge il campo di battaglia. Alle porte Scee, dunque, si affretta Ettore. Quando Andromaca lo vede, gli corre incontro pallida e piena di angoscia. Si accorge che il marito sorride guardando Astianatte e mormora:
2: «Oh, misero, il tuo coraggio ti perderà. Non hai compassione, Ettore, di me, di nostro figlio. Non ho nessuno tranne te. Tu sei per me marito, padre, madre e fratello. Abbi pietà. Resta qui sulla torre. Richiama l'esercito entro le mura. Limitati a difendere Troia senza più recarti in battaglia.»
0: «Donna», rispose pensoso Ettore, «anch'io la penso così. Ma non posso sottrarmi al mio dovere. Forse morirò, ma ti lascerò almeno l'orgoglio di essere stata moglie di un combattente che non è fuggito.» E aggiunge dolcemente: «Dammi il bambino.» E così Ettore prende tra le braccia Astianatte, che, spaventato dall'aspetto del padre e dal suo cimiero ondeggiante, emette un gridolino infantile. Sorridendo, l'eroe si toglie l'elmo, bacia il piccolo, lo alza come porgendolo al cielo e dice:
4: «Giove, e voi tutti, dei, fate che questo mio figlio cresca forte, che regni su Troia. Fate che la gente dica di lui: è più forte di suo padre.»
0: Restituendo poi il bambino alla moglie, continua: «Non piangere, Andromaca. Se il mio destino è di sopravvivere, nessuno potrà uccidermi. La morte però attende tutti, vili e valorosi, e non è dato sfuggirle. Su, torna a casa. Vivi come è giusto che viva una donna. Alla guerra pensiamo noi uomini.» Ciò detto, rimette l'elmo e, lasciata la dolce e piangente Andromaca, scende dalla torre e si avvia alla porta. Cammin facendo incontra Paride, vestito da battaglia, e insieme a lui raggiunge l'esercito.

canto 7. Non appena i due riprendono il loro posto, i troiani si rianimano e si spingono avanti. All'inatteso contrattacco, i greci ripiegano. Dall'alto dell'Olimpo, dove stanca è tornata, Minerva vede quanto accade. Si lancia in un veloce volo, allora, verso Troia. Appena si è posata a terra, le va incontro Apollo. Come mai, Minerva, sei scesa dall'Olimpo un'altra volta? Hai tanto desiderio di vedere Troia distrutta? Ascoltami, quest'oggi si è già combattuto troppo. Troppo sangue è stato già versato. Unisciti a me e poniamo fine alla strage. Si combatterà ancora, certo, ma basta per oggi. Sì, Apollo, risponde la dea. Anch'io credo che per oggi basti così. Ma come possiamo far cessare la battaglia? Un modo c'è. Facciamo sì che Ettore sfidi a duello un principe greco. Si smetterà di combattere. I due figli di Giove così si accordano e suggeriscono a Eleno le parole che questi subito dice al fratello Ettore. Ascoltami, Ettore. Non so che cosa mi abbia preso, ma sento che tu oggi non morirai. Fa allora sedere tutti i nostri

0: la morte. Ebbene, io sono qui per sfidare chi tra i greci voglia battersi con me. Questo propongo, e sia Giove testimone. Chi vincerà avrà le armi del vinto, ma ne restituirà il cadavere in modo che possa avere la sepoltura dei prodi. Avanti! Chi accetta la mia sfida? Il silenzio e l'imbarazzo si prolungano fino a quando il vecchio Nestore grida:
1: «Ah, greci, vergogna! Possibile che nessuno di voi si faccia avanti? Fossi giovane, mi batterei io con Ettore!»
0: A queste parole, rossi di vergogna, si alzano 9 principi greci: Agamennone, Diomede, Aiace Doileo, Aiace Telamonio, Idomeneo, Merione, Ulisse, Euripilo e Toante. Tutti sono pronti a battersi. La sorte indicherà il campione. La sorte indica Aiace Telamonio, e questi il più alto e il più grosso di tutti i greci. Quando lo vede venire avanti, coperto di ferro, il grande scudo, la lancia brandita, il volto minaccioso e sogghignante, Ettore ha un fremito di incertezza. Non può però ritirarsi. Sarebbe per lui vergogna eterna. Rimane quindi là, saldo sul campo, in attesa.
1: «Ettore!»
0: grida Aiace, fermandosi a una certa distanza.
1: «Anche se tra noi oggi non c'è Achille, possiamo batterci. Comincia tu, dunque, il duello e la lotta.»
0: «Così sia, Aiace.
1: E che sia lotta aperta.»
0: Dicendo ciò, Ettore scaglia la sua lancia, che si pianta con un tonfo nello scudo di Aiace, il quale replica trafiggendo col suo giavellotto lo scudo di Ettore. Strappate le aste, i due eroi subito riprendono il combattimento, scaraventandosi contro grosse pietre. Raggiunto al collo e ferito, Ettore piega il ginocchio. Apollo, però, interviene immediatamente e lo rialza. Sguainate le spade, i rivali si gettano l'uno contro l'altro e combatterebbero senza tregua fino alla morte, se non intervenissero 2 araldi, uno greco e l'altro troiano, che li separano.
1: «Basta così, prodi guerrieri», dicono. «Non combattete oltre. Entrambi siete valorosi ed entrambi amati da Giove. Basta, sta ormai scendendo la notte.»
0: «Così sia, Aiace», dice allora Ettore. «Ci siamo scambiati colpi. Scambiamoci ora un dono, in modo che tutti possano dire: quei due hanno lottato con furore, ma si sono separati da amici.» Parlando, Ettore porge all'avversario la sua spada. In cambio, riceve una ricca fascia di porpora. Il duello così si conclude. Non si combatterà più. Le ore che restano prima del tramonto sono dedicate al mesto dovere di raccogliere e di seppellire con onore i compagni caduti in battaglia.

Canto 8. Surge un nuovo giorno. Giove, sull'Olimpo, convoca tutti gli dèi a consiglio. È scuro in volto e dice: «Ascoltatemi tutti, ascoltatemi bene. Vi dirò ciò che penso e nessuno di voi osi contraddirmi. Ciò che accade a Troia mi turba e mi infastidisce. Deve finire. Per cui nessuno si permetterà più di scendere ad aiutare greci o troiani. Attenti, molte volte ho parlato e non mi avete dato ascolto. Ebbene, sappiate che se vedo uno solo di voi, chiunque sia, scendere sulla terra per interferire in questa maledetta guerra, lo colpirò con il mio fulmine. Allora si saprà cos'è la collera di Giove». Detto ciò, il padre degli dèi sale sul suo cocchio e si reca con impetuoso volo sul monte Ida, da dove rivolge lo sguardo attento al campo di battaglia. Le dee e gli dèi, impressionati, non osano muoversi e restano silenti e pensosi sull'Olimpo. Intanto, con il sorgere del sole, greci e troiani hanno ripreso le armi e si apprestano a nuova battaglia. Le schiere contrapposte si affrontano nuovamente. E si ripetono le scene già note e sanguinose. Altri morti, altri dolori, altri eroi che cadono e vengono spogliati. Per l'intera mattina si combatte così. In seguito, Giove prende la bilancia della fortuna. Mette su un piatto il destino dei greci, sull'altro quello dei troiani. Quest'ultimo è più pesante. Ciò significa che la fortuna è dalla parte di Troia. Immediatamente,

scaglia una folgore contro le schiere greche, le quali al frastuono spaventoso si disuniscono e si disperdono subito incalzate dal nemico. Nella ritirata, il vecchio Nestore rimane indietro, isolato. Potrebbe essere facile preda dei troiani se Diomede, vedendolo, non accorresse in suo aiuto, girando il carro e frustando furiosamente i cavalli. «Dove fuggite, greci?» grida avanzando. «Anche tu fuggi, Ulisse! Non vieni ad aiutarmi a soccorrere Nestore!» Le sue parole si perdono nel disordine, ed egli è solo quando giunge accanto al vecchio. Balza dal carro e, aiutando Nestore a salirvi, dice: «Ora non fuggiremo, Nestore. Sei vecchio, ma ti porterò ugualmente in battaglia, ed Ettore vedrà chi siamo. Stennelo!» ordina al fedele scudiero. «Muovi dritto contro Ettore!» Così, nella fuga generale dei greci, Diomede torna da solo all'attacco e, scagliando il suo giavellotto, cerca il cuore di Ettore. Sbaglia il colpo, uccidendo però l'auriga dell'eroe troiano. Giove allora interviene ancora dall'alto del monte Ida con una folgore che, abbagliante e fragorosa, piomba sul terreno proprio davanti al carro di Diomede. I cavalli si impennano nitrendo atterriti e Nestore grida: «Ah, Diomede, questo è un segno divino! Giove non è con noi, ritiriamoci!» «No, non mi ritirerò! Nessuno dirà di me che ho avuto paura!» «Nessuno che ti conosca oserà mai dirlo, Diomede. Ma ritirati, non sfidare ancora l'ira di Giove!» Il carro, infine, nella polvere, torna verso il campo dei greci, mentre i troiani, ripreso coraggio, avanzano gridando e seguendo Ettore che li incita dall'alto del suo cocchio. «Troiani! Alleati! Amici! Ieri la fortuna non ci ha favorito, ma oggi vinciamo! Se il nostro cuore ci sostiene, oggi irromperemo nel campo dei greci e metteremo fine alla guerra! Avanti! Nessuno resti dov'è! Così come fugge Diomede, noi lo inseguiremo! Avanti!» Tutti lo seguono e nessun guerriero greco osa fermarsi e fare fronte. È davvero una rotta. Mai i greci sono fuggiti così. A uno o in gruppi disordinati varcano il fossato che protegge il loro campo e si mettono al riparo dietro al muro che lo circonda. I troiani incalzano, bersagliandoli senza tregua, con frecce e giavellotti. In breve, nessun greco rimane al di qua del muro. Questo muro è saldo e ben costruito, è un forte baluardo che difende il campo greco, gli attendamenti, i quartieri e le navi, quasi tutte tratte in secco lungo il mare. Le navi rappresentano per i greci un elemento indispensabile alla guerra. Qualora le perdessero, non potrebbero più andare a prendere rifornimenti, armi, materiale per la guerra, ma soprattutto, come potrebbero tornare in patria senza navi? Tutti rivolti al muro, i troiani non hanno nemmeno più guardato il cielo. Non si sono nemmeno accorti che il sole ha compiuto il suo arco e si avvia al tramonto, quando con una lunga folata di vento scendono le ombre della sera. Ettore è sorpreso e stupito. Si gira. Vede il sole che sta tramontando rosso nel mare. Fermando allora l'impeto dei suoi, grida: «Basta così, fratelli! Fermatevi! Speravo che saremmo piombati oggi stesso sulle navi del nemico, ma tra un po', lo vedete, sarà notte. Dobbiamo obbedire alla notte e smettere di combattere. Non importa», aggiunge. «Stavolta non ci ritireremo. Non torneremo in città, non lasceremo il territorio che abbiamo conquistato. Qualcuno vada a dire alle nostre mogli e ai nostri amici che l'esercito resta sul campo. I greci», continua accennando al muro, «non possono più sfuggirci. Domani all'alba varcheremo quel riparo e daremo fuoco alle loro navi. Quando non avranno più alcuna via di ritirata, i greci perderanno la voglia di battersi, vedrete. Nessuno al mondo oserà più fare guerra a Troia. Piantiamo le tende, accendiamo grandi fuochi. Da questi trarremo le fiamme che domani bruceranno le navi del nemico».

0: Avete ascoltato un estratto da Iliade di Omero, dal grande libro della mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube La Via della Voce.
1: L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Elsa Morante, racconti dimenticati. Il figlio. Di sera, nella luce attutita da un paralume di carta, le tre figlie dell'orologiaio aspettavano l'arrivo di lui che lasciava la grande città per vivere con loro in provincia. Il marito della figlia maggiore, un impiegato taciturno dalla fisionomia caparbia e cupa dell'avaro, aspettava con loro, immobile il volto dalle grosse mascelle e dal labbro inferiore sporgente. Candida, la maggiore, ammalata da qualche anno di una paralisi che l'aveva fatta precipitare anzitempo nella vecchiaia, sedeva sulla sua poltrona a ruote, con gli occhi fissi e febbrili sotto le ciocche dei capelli scomposti. Angelica e Costanza, le due sorelle nubili, dalle pettinature lisce e già qualche ruga sulle gote, se ne stavano mute e aggrondate come tutte le altre sere, presso la tavola, senza nessuna curiosità né ansia. Eppure non rivedevano il padre da molti anni, da quando Candida si era sposata e le aveva chiamate presso di sé in provincia. Il padre, già da tempo vedovo, coi guadagni della sua botteguccia riusciva appena a mantenere se stesso. Così egli aveva vissuto solo in una via stretta ed antica di cui le mura si scrostavano e rovinavano pian piano mentre la città si ingrandiva e giganteggiava tutto intorno. Della città, Felice, l'orologiaio, aveva una timida e sacra paura. Per questo egli non usciva mai da quelle viuzze. Dimesso ed umile, insaccato negli abiti, scarno, la barba grigia e malfatta, si cucinava da solo pasti sempre più scarsi nella retrobottega, si rifaceva il letto, si rammendava i panni. E quando usciva di casa, rasentava il muro in fretta, dominato dalla vergogna. Davanti agli altri era vinto da un senso di pudore e quasi di colpevolezza. Tutti gli parevano più grandi, esperti e nobili, gente che ha il diritto di giudicare e di rimproverare. L'unico luogo nel quale si ritrovasse e vivesse in pieno era la sua bottega, tappezzata di pendoli e di quadranti, semibuia, ronzante di battiti. Là era divenuto esperto di ingranaggi e di sfere, fino ad averne le spalle curve e gli occhi infossati. I suoi pensieri non uscivano da quel buio e stipato ritiro dove la sua giovinezza era trascorsa. Anche nei rari sogni ritrovava il cammino delle sfere, l'attento lavoro, il battito. E la stessa sua famiglia, finché aveva vissuto con lui, lo aveva considerato quasi un automa, un oscuro membro della bottega, guardato con una indifferenza mista di leggero disprezzo. Due soli amici egli aveva, il portinaio e il falegname di faccia, e ad essi confidava i suoi timori sulla sorte della bottega, la clientela scarsa, la polvere che copre i quadranti e le mostre. «Nessuno compra più orologi», annunciava a voce bassa. «Tutti guardano quelli delle stazioni e delle fabbriche, ascoltano l'ora battuta dai campanili». E nel parlare scuoteva le mani con un cortese ed umile sorriso. Un giorno, egli era già vecchio, poiché la città si slargava invadendo le antiche strade, alcuni ingegneri vennero e presero certe misure da un marciapiede all'altro. «Questo palazzo», gli fu spiegato, «si demolisce. La vostra bottega si chiude». Egli rimase per qualche giorno istupidito, sempre in ozio, guardandosi attorno, e pareva affranto. E invece, nel fondo di lui si apriva un inspiegabile gaudio, una gioia di libertà. Già da qualche tempo, infatti, era incominciata la meravigliosa avventura che doveva scuotere fino alle radici e bruciare tutta la sua vita. Per gli altri, che non seppero nulla né avrebbero potuto capirlo, fu solo una malattia. Da principio, la sua vista cominciò a indebolirsi. Presto, i minuti congegni e le ruote dentate degli orologi svanirono sotto i suoi occhi in cerchi di nebbia. Un tremito gli scuoteva le mani dalle vene gonfie e bluastre, e il sangue malato, che gli segnava la pelle di macchie, rombava attraverso il suo corpo fra cupi ronzii, coprendo il battito degli orologi. Più tardi, questi rumori e nebbie presero corpo nel sogno. Udì allora galoppi di cavalli, vide carrozze dipinte, prati verdeggianti interrotti da laghi rotondi con grandi aperti fiori acquatici. A volte, prima che un brusco risveglio lo facesse sobbalzare sul letto, questi bianchi fiori si gonfiavano, diventavano colmi e sensibili. Sapeva, con uno strano dolore, che a toccarli avrebbero trasalito. Il galoppo dei cavalli si faceva enorme, come su ponti di ferro. Allo svegliarsi aveva quasi dimenticato quei sogni. Ma anche da sveglio spesso gli pareva di sentirsi chiamare «Felice!». Una recente sordità gli copriva le orecchie di un torpido feltro. Pure udiva il suono, chiaro e squillante, portato da un mezzo più leggero dell'aria, ma non riusciva a percepirne la provenienza. Per questo si girava da ogni parte, ansioso e sperduto, come chi erra in un labirinto. Spesso un'alta e maestosa presenza d'ombra si rizzava alle sue spalle ed egli si voltava di scatto, ma non vedeva nessuno. Quando la sua bottega fu chiusa, non gli rimase altra risorsa che rifugiarsi in casa delle figliole. Così, dopo aver salutato con rammarico i due conoscenti della casa di rimpetto, portando egli stesso la sua valigia legata con uno spago, partì solo verso la piccola città di provincia. Poiché dall'inizio della malattia per lui le cause e gli effetti non avevano più rispondenza fra loro, ma una strana libertà, simile alla fuga di un fanciullo, si spiegava in lui ora, benché malato e fallito, egli era esultante. Non conosceva ancora la città dove era diretto, non avendo mai potuto, in tanti anni, raccogliere i denari per il viaggio. E questa idea di veder cose nuove lo incuriosiva e lo eccitava. E al pensiero delle figlie non più rivedute da tanto tempo sorrideva, ricordando la loro infanzia, quando esse portavano vesti corte e colorate. Arrivato a notte, che già le strade erano vuote, non poté distinguere bene l'aspetto della città. Per il suo difetto di vista, le case circostanti gli si nascondevano dietro un'incerta bruma e le rare lampade sotto i portici oscillavano ai suoi lati in una nebbia sonnolenta. Al contrario, il lontano cerchio delle montagne gli si mostrava fino ai gioghi più remoti e la luna chiarissima e spoglia di ogni nube gli apriva un lucente approdo oltre il basso fluttuare delle nebbie. Nessuno gli era venuto incontro all'arrivo e non gli fu facile trovare la strada e leggere i numeri delle porte. Infine, fra quei sordidi palazzetti, scoprì la casa delle sue figliole. Ciuffi d'erba spuntavano alla base del muro e una lampada polverosa illuminava l'andito stretto ed umido. Felice salì fiaccamente una fila di gradini di pietra e a causa della sua debolezza e del buio non riconobbe nella dama che venne ad aprirgli la propria figlia minore. Quando poi si trovò nella stanza da pranzo, carica di ninnoli che un tempo avevano adornato la sua casa di città, sbatté gli occhi, abbagliato dalla lampada. Si fermò sull'uscio, intimidito dal freddo silenzio degli altri e confuso da quei loro visi mutati. Nella vecchia irriconoscibile, ingrassata fino a sembrare di figura molto più grande, bianchissima e disfatta nel volto, a fatica ravvisò Candida. Ma c'era in lei, oltre alla vecchiaia, qualcosa che lo turbò con una paura misteriosa e sacra, mordendolo furiosamente come una colpa. Allora la figlia, vedendo il suo stupore, disse: «Che guardi? Io sono ammalata e non posso più stare in piedi. Non te l'ho fatto sapere, tanto era inutile». Intanto Angelica ghermiva la valigia che gli aveva posato accanto a sé sul pavimento e la portava fuori della stanza con una malagrazia rabbiosa. Era chiaro che lo consideravano un intruso fin dall'arrivo. Tutti osservavano il suo cappello stinto, i suoi vestiti rappezzati e in disordine, come maestri severi che disapprovavano un ragazzo. Ma egli, imbambolato, non distaccava gli occhi da Candida. Allora Costanza gli sussurrò che se voleva dormire il suo letto era già pronto. Il letto del vecchio era in cucina, dove nei giorni seguenti fu preparato ogni sera da una delle figliole. E Felice udiva nel dormiveglia il leggero fruscio dei topi nel carbone e lo sgocciolio continuo dell'acquaio. In seguito questi rumori si trasformarono nel suo sonno malato e diventarono una musica monotona, esausta, che brusiva come fiato di vento. Subito la mattina dopo il suo arrivo, le figlie, consegnandogli una nota scritta, lo incaricarono di uscire per le spese. Gli indicarono le botteghe in quei pressi ed egli si avviò con la sporta infilata al braccio, fiero di rendersi utile. Di giorno poteva veder meglio la città. Le strade, limitate da palazzi che parevano coperti di fumo, erano male acciottolate e tanto sghembe che, quantunque fossero brevi, dall'ingresso non se ne vedeva la fine. Qua e là si aprivano botteghe dalle vetrine piene di mosche e di polvere che, viste dal di fuori, parevano abbandonate. Ma nell'interno buio si scorgeva, rannicchiato dietro il banco, un bottegaio smilzo e miope che ascoltava distratto il cliente e consegnava la merce in un silenzio ostile. E nelle vie dominava il silenzio, anche perché gli abitanti, lenti e taciturni, camminavano quasi tutti a piedi nudi. Le donne in lunghi abiti oscuri, pallide, con fazzoletti sul capo, gettavano sguardi furtivi dagli occhi ardenti e malevoli. Si vedevano pochi fanciulli e quei pochi sgattaiolavano in fretta per le strade, paurosi nei loro cenci. A volte le vie si slargavano in piazze dal selciato ineguale e sdrucciolevole. Al di là di una muraglia che cingeva la città, interrotta da altissime porte, si apriva una spiaggia nerastra in cui pochi pescatori sonnecchiavano ascoltando il risucchio del mare. Felice, muovendosi per quelle vie, sentì cadere la sua puerile soddisfazione. Provava la stessa squallida solitudine di uno spettatore che capiti in un teatro già vuoto, a spettacolo finito, e attori, ancor mezzo camuffati nei loro stracci, ma senza maschera, si aggirano fra le poltrone, sotto le luci semispente, smorti e rochi. Ad ogni tratto lo coglieva un torpore più pesante del solito, al punto che non riusciva a dirigersi fra tutti quei passi attutiti e molli, e le sue pupille si ottenebravano, pure avvertendo quel nemico luccicare di occhi. Barcollante si appoggiò al muro, col pensiero che, se fosse caduto, nessuno fra quei pallidi cittadini lo avrebbe aiutato a rialzarsi. Fu qui che lo vide per la prima volta. Era giunto all'ingresso di una stretta viuzza e il sole, scendendo obliquamente, ravvivava i muri ammuffiti, i vetri chiusi delle finestre e i panni stesi sulle corde. In quel momento, sbucando all'angolo fra due case, discese dal fondo un venditore ambulante. Era coperto di pochi stracci e aveva le spalle e i fianchi cinti di un ricco festone di cipolle. Benché snello, aveva il corpo virile e forte, di un caldo colore, mentre il viso era di fanciullo. Con un gesto di languore e di noncuranza, piegava sulla spalla quel viso dai lunghi cigli, dagli occhi gravi, dalla morbida bocca. Il sole, battendo sulle scorze fragili delle sue cipolle, le rendeva preziose e trasparenti, e i panni stesi sulle corde sembrarono a un tratto pavesi e bandiere che si agitassero per una festa. Intanto il giovane, al modo consueto dei venditori ambulanti, gridava il nome della sua merce. «Cipolle!» Felice vedeva le labbra atteggiarsi al grido e la mano fare da portavoce. E sebbene in realtà non udisse alcun suono, gli pareva di sentire quella voce cantante e sonora dentro di sé scendere come un torrente. Rimase a guardare il venditore ambulante, stupefatto come chi vede per la prima volta il mare. Già quello scompariva ad una svolta ed egli sentiva dentro di sé attenuarsi e spegnersi la voce gioiosa. Ma del giubilo provato e mai conosciuto prima gli rimaneva un'ansia, quasi un impulso a singhiozzare. Avrebbe voluto seguire quel giovinetto, ma le sue gambe erano deboli, benché per un momento ogni senso di malessere fosse scomparso da lui. Non sentiva più di avere un corpo. Inerte e col pensiero fisso a quell'apparizione, si avviava a casa. Ora si avvedeva che il male aveva fatto in lui passi da gigante. La breve rampa di gradini gli parve d'improvviso una lunga e ripida salita, su cui calava

mostrava la casa. Sebbene costretta all'immobilità, Candida esercitava sulla famiglia un'implacabile sorveglianza. Seguiva le ragazze nelle loro faccende e teneva alla cintura in un mazzo le chiavi dei cassetti e degli armadi. Quasi continuo il rotolare feltrato delle ruote correva le stanze ed ella compariva sulle soglie, il pugno alla manovella, e frugava gli angoli con occhi attenti e lucidi sotto i folti sopraccigli neri. Spesso muoveva rimproveri sicuri e metodici, col volto marmoreo di una madre badessa. A volte, invece, cadeva in improvvise smanie e si tendeva in una furia impotente, agitando le sue ciocche sconvolte. Sia le sue rabbie gelide che quelle ardenti provocavano negli altri odio e paura. Specie il marito covava sotto le palpebre chine un abietto rancore. Pareva che tutto il suo studio fosse volto a nascondere alla malata certi suoi segreti e con cupa soddisfazione egli godesse di quella immobilità che impediva all'altra di sorvegliarlo. Ed ella a volte lo perseguitava con lunghe querele, a volte cercava la sua complicità, specie in questioni di denaro. L'avarizia, almeno in apparenza, stabiliva fra i due sposi un'intesa. Spesso parlavano di denaro a lungo in colloqui bisbigliati, accostando le teste e scambiandosi in fretta sguardi febbrili. 500? 4? 1500? Intanto Angelica e Costanza, che indossavano sempre un frusto grembiule stracciato ai gomiti e alti stivaletti logori, assorte corrugavano la fronte e si fissavano il grembo. Le due sorelle si rassomigliavano molto nel viso bianco dalle labbra stirate, dalle orbite peste, e si sarebbe detto che un intimo accordo esistesse fra loro a giudicare dai gusti comuni e dai prolungati colloqui. Ma una segreta e rabbiosa antipatia, la stessa che può nascere fra due rinchiusi nella medesima prigione, si rivelava in certi loro litigi che spesso diventavano zuffe. Le due sorelle si graffiavano, si strappavano i capelli e Candida strillava dalla sua sedia: «Gioacchino! Gioacchino!» Per lunghe ore del giorno esse mormoravano dei loro concittadini, dei quali pareva conoscessero ogni moto, ogni più nascosto pensiero e soprattutto di Valchiria, la sarta. Con un sorriso di sprezzo, gli occhi brillanti e strani criticavano le sue maniere, le sue scarpettine dall'alto tacco, il suo viso infarinato. «Valchiria, Valchiria!» citavano ad ogni passo, e dalla finestra della cucina spiavano le uscite di lei, pallide e intente, chiacchierando a bassa voce. «Si è cambiata pettinatura, per farsi vedere dal figlio del podestà!» «Figurati se quello la vuole, la prende in giro!» Nessuna delle due si curava del padre, a cui volgevano le spalle dimenticandone la presenza. Quasi sempre egli era là, sulla sedia di paglia accanto al suo lettuccio pieghevole, e non dava segno di vita. Col passare dei giorni la sua coscienza si oscurava, tanto che egli non riusciva a rendersi conto né delle proprie azioni né di quelle altrui. E, timoroso di sbagliare, aveva la sensazione di aggirarsi per una landa brumosa in cui si scivola ad ogni passo. Preferiva dunque rimanersene sulla sua sedia in confuse meditazioni che talvolta, mentre credeva durassero da pochi minuti, si erano prolungate invece per ore ed ore. Ma quasi sempre finiva col sonnecchiare e per il freddo si svegliava di soprassalto e si accorgeva che già era discesa la notte e la cucina era invasa dal buio, mentre dai fornelli veniva un leggero. Nella mente di Felice si dilatava sempre più, simile ad una macchia, il pensiero del male di Candida. Il rumore della poltrona a ruote lo incalzava e una voce gli gridava: «Tu, sei stato tu, la colpa è tua!» Di continuo quella faccia enfiata fra i capelli grigi, quei due piedi immobili della figlia maggiore gli apparivano davanti ed egli, nei momenti più lucidi, fantasticava: «Se potessi tornare indietro nel tempo,

0: tempo quando essa era ancora nell'infanzia? Certo, un segno del male futuro era visibile in lei e fu vera cecità non avvedersene per fermarlo in tempo. Forse, quando si sposò, una qualche maledizione pesava su lei per causa del padre. È sempre la colpa dei padri tutto il male delle creature. La pietà lo rendeva muto davanti a Candida ed egli avrebbe voluto confidarsi con qualcuno, ma nessuno gli badava. Talvolta l'antico bisogno di sfogarsi, di ciarlare un poco, gli faceva sentire l'assenza degli amici di prima, il falegname e il portinaio, e allora il disagio e la noia l'opprimevano. L'unico suo piacere, e si può dire ormai l'unica sua ragione di vivere, schioccante come una bandiera in cima alla sua buia giornata, era la speranza di incontrare ancora il venditore ambulante. Egli stesso non capiva perché mai il solo pensiero di questo fanciullo subito lo sollevasse alla gioia. Lo aveva appena intravisto una volta e da allora, per quanto, vincendo il suo timore, cercasse attento per tutte le vie, non era riuscito ad incontrarlo. Pure non cessava dallo sperare e la sua speranza diventava a momenti la ferma certezza di un viaggiatore che, percorrendo nel treno una fumosa galleria, sa che presto si spalancherà di nuovo il golfo senza limiti e il fiammeggiare delle rosse mura e degli aranceti. Una mattina, che le figlie lo avevano spedito al mercato del pesce, il presentimento di incontrare il fanciullo alla prossima svolta lo fece deviare. E tanto si attardò nel vagabondaggio che, giunto al mercato, trovò la vendita già chiusa. La merce era finita e i venditori ripiegavano le loro tende e toglievano gli sgabelli e i canestri. Felice tremò, pensando ai rimproveri delle figlie. Spesso, al ritorno dalla spesa, esse avevano motivo di fargliene ed egli balbettava scuse incomprensibili e crollava il capo come chissà di essere in colpa. Ma ancora non gli era mai avvenuto di cadere in una colpa tanto grave. Senza osare di avviarsi a casa, reggendo la sporta vuota che oscillava al suo passo, egli errò per le strade qua e là finché si trovò sulla spiaggia. Questa era deserta. Sulla sabbia ferrigna non vi erano che poche barche ormeggiate e vuote. Era la fine dell'estate e l'acqua appariva di un cangiante colore invernale, sotto il cielo tutto ricoperto da un'unica nube. Allo sguardo del vecchio, la pianura d'acqua si perdeva nei limiti di un orizzonte incerto. Ma, pochi istanti dopo essersi seduto sull'orlo di uno scafo, coi piedi nella sabbia, egli vide accostarsi alla riva una barca da pesca, dalle vele rosse battenti, e nel barcaiolo riconobbe il venditore di cipolle. Stavolta egli era assai più giovane e gracile, quasi ancora un bambino, nude, le braccia sottili nel costume succinto dei pescatori. E con gesto grazioso, noncurante e prodigo, tendeva a Felice la sua rete. Nel far questo chinava da un lato il viso e abbassava le ciglia, col solito atteggiamento di raccolta malizia. Con un tonfo la barca approdò. E Felice si accostò, trascinando i piedi singolarmente appesantiti. Vide allora che la barca era vuota, già il barcaiolo era andato via, certo infastidito per la lentezza di Felice nel percorrere quel breve tratto. Sole presenze sulla spiaggia erano i bei nomi di donna scritti sulle barche, i quali parevano riposare sull'orlo degli scafi in attesa di riprendere un ballo. Inoltre il pescatore aveva lasciato in dono la sua rete, guizzante di pesci ancor vivi. E tutti Felice li versò nella sua sporta, abbagliato dalle squame che splendevano come filigrana, oro e coralli. «Ti sei forse incantato per la strada?» domandò Costanza al suo ritorno. «Da più di un'ora sei fuori!» «Non si può utilizzarlo a nulla!» esclamò Candida. E Angelica gli strappò di mano la sporta dicendo bruscamente: «Da qua, da qua!» Ella versò sulla tavola il contenuto della sporta, mentre il vecchio, trepidando e pieno di meraviglia la guardava. «Ma è tutta roba fradicia!» disse la figlia con ripugnanza. In realtà, ora anche egli se ne accorgeva e inebetito fissava quello che gli era parso un guizzante barbaglio di gemme colorate e invece, massa putrida e viscosa, si decomponeva sotto i suoi occhi. Il suo sguardo si spense e il suo mento tremò come quello di un fanciullo ingannato. «Eri imbambito oramai», conclusero le donne alzando le spalle. Dopo questo, esse decisero di togliergli l'incarico della spesa. Ed egli non ne soffrì, perché sentiva che quella fatica gli diventava troppo grave. Sempre più frequenti, improvvise cortine d'ombra gli calavano dinanzi ed egli annaspava con gli occhi fissi e vitrei. Oppure, mentre a stento camminava, ingombri immaginari gli sbarravano il passo e lo facevano arrestare smarrito in cerca di aiuto. I polpastrelli delle sue dita, divenuti lividi come le sue labbra, avevano quasi perduto il senso del tatto e nel sonno un ragno tesseva continuamente su lui tele impolverate con un lamentoso ronzio. Al desiderio di rivedere il venditore ambulante si mescolava ora una domanda e un rammarico. «Perché quella beffa?» si chiedeva il vecchio, dubbioso. Ma non per questo la sua brama era diminuita, si era anzi fatta più forte, giacché il vecchio sapeva che una spiegazione e una giustificazione potevano venirgli soltanto da lui. Preparava lunghi discorsi da fargli nel prossimo incontro e li ripeteva fra sé a voce alta, così che molti lo ritenevano pazzo. Le sue figliole, considerandolo ormai qual era un peso inutile, lo trascuravano sempre più. Da qualche tempo lasciavano che si rifacesse il letto da solo e, trovando disgustoso il suo contegno a tavola, gli servivano il pasto in cucina. Qui egli mangiava col piatto sulle ginocchia. Era un piatto smaltato che le figlie, paurose di essere infette dal suo male, tenevano da parte per lui e che, scrostandosi sull'orlo, mostrava il ferro. Di solito le figlie serbavano per il vecchio soltanto i rifiuti della mensa. Certi giorni non si curavano neppure di lavare il suo piatto e il nuovo cibo veniva mescolato ai vecchi avanzi. Ma il vecchio non si curava di simili cose, assorto nel pensiero del fanciullo fuggitivo. Sorrideva quando ricordava quei floridi capelli, quel bruno e gentile viso e la chiara adolescenza di quel corpo. Contemplava estatico quest'immagine dentro se stesso. Presto, pensava, si ricorderà di me. Nell'ultimo periodo lo prese la paura della luce e allora, non rinunciando alla speranza di un nuovo incontro, si avvezzò ad uscire di notte. Le porte di alcune case restavano aperte, si vedevano famiglie raccolte per la cena, volti abbassati su cui guizzavano i riflessi dei fuochi. Ma presto tutte le porte si sprangavano, rari e muti passanti attraversavano le strade e ultime rimanevano accese le luci vacillanti dei fanali nella nebbia notturna. La nebbia leggera e torpida aderiva mollemente alle porte sprangate e all'orecchio di Felice il suo stesso passo irregolare destava sul selciato un tale frastuono che egli temeva da un momento all'altro di vedere le finestre spalancarsi e gli abitanti protestare contro di lui, sporgendo le teste vacillanti di sonno. E già di dietro le persiane e gli spioncini degli usci gli pareva di scorgere il brillare di quegli sguardi. Spesso si arrestava per riprender fiato e si appoggiava ad un muro. E una sera udì un passo leggero e vide, a poca distanza da lui, come un giorno che si apre improvviso nella notte, passare il fanciullo. Non portava addosso né la sua merce di venditore né i suoi strumenti da pesca. Era nudo fino al ventre incavato, camminava svogliatamente assorto, girando gli occhi, e al passo, di fra i cenci, gli si scopriva la coscia. Tentando di affrettarsi, Felice lo chiamò. Fu sicuro di averlo chiamato, sebbene egli stesso non potesse dire con quale nome. Ma nell'ombra nebbiosa, quasi scivolando, con un sorriso di aperta beffa sulle labbra umide e un po' gonfie, l'altro scomparve ad un bivio, fra palle di muri e marciapiedi su cui correvano rigagnoli d'acqua piovana. Affannando, Felice si inoltrò fra le case, finché rivide la svelta figura all'ombra di una chiesa quadrata. Ma, sempre indifferente al suo richiamo, quello scomparve di nuovo. Febbrilmente, quasi accecato dall'ansia della fuga, chiamando l'altro con voce sempre più fioca, il vecchio si aggirava in quelle vie tortuose e fredde. Le sue labbra impallidite balbettavano parole inutili. Del fanciullo fuggitivo egli riusciva soltanto a intravedere quando lo snello ginocchio sollevato, quando i riccioli mossi dalla corsa e gli occhi arguti e lucenti. Mai l'angoscia e la speranza, mescolandosi, avevano scosso fino a quel punto il suo cuore. Alla fine, preso da una vertigine subitanea, vide le case circostanti sui loro portici screpolati farsi dure e bianche come sassi, e subito dopo sciogliersi come liquide ombre. Vacillando cercò la via di casa, ma essa gli parve un viaggio tanto sterminato che all'ultimo quasi aveva dimenticato la meta, e fu l'istinto che lo guidò. E nel momento in cui, come un ragazzo timoroso dei fantasmi, nascondeva il capo sotto la coperta, vide le masserizie della cucina illuminata imbrogliarsi e cadere sfilacciandosi quietamente sul suo letto, senza suono né peso. Da quel giorno, divenuto vile, non osò più uscire di casa. Allora tutti i fantasmi che già lo avevano perseguitato nei giorni precedenti si raccolsero in cerchio intorno a lui. Più che mai la presenza di Candida gli pareva la sua condanna. Se per un momento se ne dimenticava, qualcuno con voce grave gli sussurrava negli orecchi: «Non può muoversi!» Ed egli sobbalzava, inseguito dal rumore feltrato di quelle ruote. Nel sogno, simile ad una statua di gesso, gigantesca ed immota, la figura di lei lo guardava. E sempre in preda a rimorsi crudeli, seppure indeterminati, il vecchio cercava scampo come un malfattore. Gli pareva che urgesse chiedere perdono, ma non sapeva dove né a chi. Talora si accostava ad una delle figlie, verso le quali soprattutto si sentiva colpevole, e sollevava la mano in un vago cenno. «Figlia mia!» avrebbe voluto incominciare, ma alla vista di quell'inconsapevole e freddo volto non osava pronunciare nemmeno queste prime parole, che forse gli avrebbero dato il coraggio di dire il resto. E rimaneva là con la mano sollevata e un'espressione ebete nel viso. Forse in chiesa domani? Ma le chiese, con la ricca e solenne facciata, gli parevano tribunali, ed egli tremava al pensiero delle loro ombre accusatrici. Intorno a lui si svolgevano fatti e discorsi che egli avvertiva come un insetto accecato dalle ali rotte che giace in fondo ad un alveare avvertirebbe il ronzio delle pecchie. I soliti litigi scoppiavano e ad essi succedeva un mortale silenzio. Valchiria dava un ballo, le ragazze piagnucolavano di nascosto perché il cognato non voleva dare denaro per i vestiti ed erano costrette a rinunciare alla festa. «Bella festa poi deve essere», dicevano sdegnose. Curvo sulla tavola di cucina, Gioacchino faceva dei conti. Viene Valchiria con le grosse trecce castane semidisciolte, gongolante, grassoccia e piena di fossette. Mostra il suo bianco vestito da ballo. «Il bianco sporca subito», commentano Angelica e Costanza. «Essere vecchio, aver sempre lavorato», pensava Felice ad un tratto, come attirato da un risucchio alla superficie della vita, e non poter comperare un vestito alle proprie figliole. Ma questo breve lampo svaniva. Per Spesso gli pareva di essere nella sua bottega. Tutti i rumori intorno si trasformavano nel brusio degli orologi che accarezzava il suo sopore come una lieve pioggia. Ed erano a un tratto le voci di tutti i cittadini che gli rinfacciavano le sue colpe. Un congegno essenziale si era spezzato nella sua mente. D'improvviso le sue labbra pendevano fra i tratti rilasciati del volto, ed egli, dimenticati i fatti passati e presenti, errava in regioni lontanissime, da cui, balbettando smarrito, a tentoni cercava la via del ritorno. Riposo e strazio gli dava il pensiero del bellissimo fanciullo che, certo, mentre egli nella sua timorosa inerzia restava in cucina, usciva trionfalmente gridando la propria merce per le strade assolate o, reggendo gli strumenti da pesca, si aggirava seminudo lungo la riva del mare. Una sera, solo nel buio della cucina, Felice si sentì attirare dal quadrato di luce che dall'uscio accanto si proiettava nel corridoio. Venivano di là, dove le figlie erano raccolte, frammenti di conversazione che egli beveva avidamente. E infine, rizzatosi in piedi, si avventurò verso quella luce. Dentro la stanza da pranzo, impaurito per la propria audacia, poiché da tempo non osava tali atti confidenziali, si sedette nel fondo, lontano da loro. Le figlie non dissero nulla, gli gettarono appena un'occhiata di sbieco e subito ritornarono l'una alla sua lettura, le altre al loro cucito. Ed egli si sentì grato e tranquillo. Ebbene, pensò, posso dirmi soddisfatto. Ecco qui le mie 3 figlie, raccolte in pace in una casa comoda. E sebbene avesse le ossa indolenzite come un insonne, lo invase un riposante benessere. Ma il fruscio della pagina voltata dalla figlia maggiore aveva un suono singolarmente grave, e con angoscia egli si fissò su quel corpo immobile e disfatto. È questo il momento, decise, colto da un subito pensiero, e con un sorriso attonito incominciò. Candida! Aveva appena incontrato gli occhi distratti di lei che sentì le proprie membra gelarsi e irrigidirsi come pietra. Aiuto! Mormorò con voce tanto soffocata che nessuno poté udirlo. Pure, mentre pronunciava questa parola, un dimenticato tepore lo avvertì della vicinanza di sua moglie, che egli non aveva mai amato e che ora, accostandosi e confondendosi in lui, gli dava la sensazione di salire ad una giovinezza improvvisa e intera. Il gelo di poco prima si mutò in una raffica tanto forte da renderlo sordo. Col sangue che batteva, percosso da rapidi colpi, gli parve di tornare all'attimo in cui la sua prima figlia era stata concepita, e a precipizio ne ripeté il nome. Una vita strana, impulsiva e carnale fioriva dalle sue stesse membra, quando, stupito, si accorse che non il viso della moglie era davanti a lui, ma quello del bel fanciullo, tutto ravvivato dalla giovinezza come da un lume, con gli occhi immemori e volti altrove, e un ingenuo riso. «Angelica!» gridò la figlia maggiore, e incerta come un bambino che fa i primi passi, sorridendo trasognata con gli occhi pieni di lacrime, a un tratto si drizzò sulla sua sedia. Con gesto prudente, fra le 2 sorelle che la sorreggevano, ella sogguardò il pavimento spaurita e spinse timida un piede. «Cammino!» gridò. «Che Dio ti benedica!» le disse all'orecchio la voce di suo padre. Ma le figlie si accorsero che il vecchio nel fondo della stanza era scivolato, senza rumore, dalla sua sedia e giaceva a terra, con gli occhi serrati nel volto livido e magro. Affettuoso, grande e florido come un figlio primogenito, nutrito dal padre, Cresciuto al sole, il più amato, il fanciullo, si chinava su lui, gli porgeva il braccio per condurlo al suo letto. Felice giacque là ed ebbe sonno. Ma che avveniva? Gli saliva alla gola una fredda ripugnanza che lo faceva rabbrividire e sudare. Un acuto gelo gli morse le mani e i piedi. E insieme una felicità indicibile, un presentimento d'adolescenza lo invadeva perché, viva e quieta come un albero, la presenza del fanciullo era nella stanza. Finalmente, disse felice, sei venuto a farmi compagnia. Non avendo risposta, devi saperlo, figlio mio, aggiunse, la bottega si spopola e si copre di polvere. Il piccone butta giù i palazzi e chi vuoi che in un simile quartiere si preoccupi dell'orario? Rise piano. Molti fanno a meno dell'orologio, molti guardano a quelli delle stazioni, ascoltano l'ora dei campanili. Conviene calare le saracinesche e ritirarsi dal commercio. La colpa è mia. La colpa è mia. Qui si arrestò. Si accorgeva infatti troppo tardi che le parole del lungo discorso, un tempo familiare e caro alla sua consuetudine, gli si aggiravano soltanto nel cervello e nel fondo della gola, ma alle labbra non ne saliva che un gorgoglio indistinto e doloroso, un pullulare sordo come di acqua che bolle. Anche il loro significato si oscurò, si deformò nella sua memoria. E il murmure si disperse in un frastuono remoto. Forse il mare irrequieto si agitava senza tregua, o forse i boscaioli segavano assi nella foresta. Ma tutto era lontanissimo dalla solitudine dei sordi e dei ciechi. Soltanto adesso, con orrore, Felice si rendeva conto che ciò che era stato, i recenti sogni e prodigi e lo stesso splendido fantasma, tutto questo era la morte. Già incosciente, egli gemette come una bestia o un fanciullo, ma il suo bellissimo amico venne a chiudergli le palpebre con la bocca amorosa, per rendergli benigno il passaggio.
1: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Per sempre sì. È solo quando troviamo il coraggio di andare incontro alla vita che le cose belle accadono. Di Vania Crippa. Capita a tutti di sentirsi intrappolati in un periodo no, come se stessimo camminando in una valle immersa nella nebbia. Ma da ogni valle si può uscire, un passo alla volta, proprio come quando si scala una montagna, dice Solo Eleonora, influencer e creatrice di Solo Glow Up, il podcast di crescita personale più ascoltato dalla generazione Z. A 25 anni appena, Solo Eleonora ha già tanta esperienza alle spalle. Una laurea breve in International Business e una specialistica in Mindfulness e Leadership in Olanda. Una vita spesa in 5 paesi e più di 500.000 di follower tra YouTube e Instagram, dove ama proporsi come una sorella maggiore. Dopo il successo del suo primo libro, Manifesta la versione migliore di te, uscito 3 anni fa, Solo Eleonora torna ora con Yes, entra nel tuo periodo sì, 30 giorni per arrivare in vetta. Salire fino alla cima non significa avere una vita perfetta, ma entrare nel tuo periodo sì, imparare a dire sì ai momenti no, a ciò che ti spaventa, ai cambiamenti che rimandi da troppo tempo. Qui ci suggerisce 5 tappe più 4 sì per riuscirci. 1. Guarda la valle. Prima di iniziare a scalare, occorre guardare la valle, capire perché, nonostante tutto, ci sentiamo legati a questo luogo, perché a volte restare nel dolore sembra più facile che cambiare, ma allo stesso tempo dobbiamo anche riconoscere perché una parte di noi desidera uscire. L'esercizio. Disegna su un foglio 2 colonne. In quella, se resto nella valle, scrivi tutto quello che succederebbe se continuassi a vivere come ora. Può essere qualcosa di quotidiano, mi sveglierò ancora stanca, o di più grande, perderò opportunità importanti. Nella colonna Se me ne vado, scrivi cosa succederebbe se iniziassi a uscire dalla valle. Piccoli cambiamenti, mi sentirò più leggera, o grandi possibilità, imparerò a conoscermi meglio. Leggile ad alta voce, nota come ti fa sentire la prima e poi la seconda. 2. Trova orizzonti di luce. La valle non è sempre buia. A volte basta un piccolo gesto per squarciare la foschia e intravedere un orizzonte diverso. Un sorriso, una parola gentile, un atto inaspettato ci ricordano che anche se la strada sembra dura, esistono momenti di leggerezza e bellezza. Come ricordava Desmond Tutu, attivista sudafricano e premio Nobel per la pace che dedicò la vita a combattere l'apartheid, basta una candela per rompere il buio. Questi orizzonti di luce sono segnali sul cammino, piccoli fari che spingono a dire «Ok, posso fare un passo in più». L'esercizio. Ripensa agli ultimi 3 mesi della tua vita. Chiediti 1. Qual è stato un gesto, piccolo o grande, che qualcuno ha fatto per te o ti ha fatto sentire meno solo? 2. C'è stato un momento in cui ti sei sorpreso a sorridere o a respirare più leggero? Quale? 3. Se dovessi dare un nome a quella sensazione di luce, quale sarebbe? 3. Senti il tuo ritmo. Il poeta e mistico persiano Rumi scrive che quando ci lasciamo guidare dal nostro ritmo interiore, anche l'universo danza insieme a noi. Il poeta Paul Valéry sostiene che il più grande dei piaceri che l'uomo può sperimentare è quello di seguire il proprio passo, senza conformarsi a quello degli altri. Sono promemorie potenti. Non serve correre per stare al passo, serve imparare a rispettare il proprio ritmo. Smettiamo così di vivere con ansia. L'esercizio. Prenditi un momento per riflettere su queste domande, poi scrivi le risposte. 1. Qual è il momento della giornata in cui ti senti più carico di energia? 2. Quando invece ti senti più scarico? 3. Quale piccola azione potresti inserire ogni giorno in uno di questi momenti per sostenerti meglio? Metti questa risposta come sveglia del telefono per i prossimi 7 giorni. 4. Accendi la curiosità. La curiosità è uno dei motori più potenti della crescita. È un'energia viva che attira mente e corpo, stimolando la dopamina, il neurotrasmettitore della motivazione e del piacere. Ogni volta che ci chiediamo e se provassi in un modo diverso o che cosa posso scoprire qui, stiamo accendendo la nostra torcia interiore. Immaginiamo di essere sulla montagna, circondata dalla nebbia. La curiosità è quella piccola luce. Non serve vedere la vetta, basta illuminare il metro davanti a noi. La nostra mente inizia a riconoscere opportunità e soluzioni che prima sembravano invisibili. L'esercizio. Individua 3 situazioni recenti in cui ti sei sentito bloccato. Domandati: 1. Che cosa mi incuriosisce che non avevo ancora visto? 2. Che cosa posso imparare da questo momento? 3. Come posso trasformare l'ostacolo in un'opportunità di crescita? Rileggi ogni tanto le risposte, diventeranno il tuo serbatoio di curiosità. 5. Coltiva la gratitudine. Più siamo grati, più troviamo motivi per esserlo. È un cerchio virtuoso che non smette mai di girare, eppure molti di noi hanno paura della gratitudine. Temono che dire grazie per ciò che hanno significhi sfidare la sorte. Ma funziona al contrario. La scienza lo conferma. Gli psicologi Robert Emmons e Michael McCullough, tra i maggiori studiosi di psicologia positiva, hanno dimostrato che la pratica della gratitudine migliora l'umore, riduce lo stress e amplia la percezione di ciò che possediamo. Più siamo grati, più il cervello si orienta verso ciò che funziona, generando una spirale positiva. La gratitudine ci insegna a riconoscere che anche nei giorni difficili c'è qualcosa che continua a sostenerci e non c'è nulla che dobbiamo fare per meritarcela. L'esercizio. Annota 3 cose che dai per scontate e che invece sono doni immensi. Scrivile e accanto a ciascuna ripeti la parola grazie 5 volte. La gratitudine si radica riconoscendo, tornando, insistendo. La vita non ci chiede requisiti, ci chiede solo occhi aperti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe e, per colpa di queste, anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta. Le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products of Age Un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accendendo.

Di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti, usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare. Perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling esfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto e magari si può leggermente rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso, o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio,

0: incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra. Perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna. Ma in quell'accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare. Rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa nel 41 d.C. del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse cappeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca, e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare. «Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe», obiettò, «tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci». Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come Burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi, ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti, avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici, ma può anche mobilitare altre regioni del cervello deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono. Avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso. La sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

Immaginiamo di trovarci in Transilvania, in quella che è nota come la terra di Ateg. Davanti a noi c'è un grande edificio in rovina, conosciuto come il Castello di Sachel. Non è aperto al pubblico, ma immaginiamo di entrarci lo stesso. Siamo nell'ingresso, dove un tempo il pavimento era ricoperto di tappeti persiani, un grande pianoforte occupava un angolo della sala e una grande scalinata era sovrastata da un rosone simile a quello di una cattedrale. Oggi nulla di tutto questo è sopravvissuto. Solo il rosone è ancora lì, a ricordarci gli antichi fasti di questo edificio. Le rondini svolazzano liberamente, entrando dalle finestre sfondate, e hanno costruito diversi nidi negli angoli del soffitto. La luce del sole, che sta tramontando, cade sulla scalinata, ora completamente coperta di macerie. Due grandi travi del soffitto sono crollate e giacciono di traverso sulla scala. Le altre sembrano sul punto di crollare da un momento all'altro. Chissà se è sicuro salire al piano di sopra, ci domandiamo. Ma siccome siamo curiosi, saliamo lo stesso, mentre i detriti scricchiolano sotto le nostre scarpe ad ogni scalino. Al piano di sopra tutte le finestre sono sfondate e le assi del pavimento completamente marce. I muri sono pieni di buchi, qualcuno ha provato a scavare dentro di essi, sperando di trovare qualche nicchia nascosta, con un piccolo tesoro magari, o qualcosa di prezioso da portare via. Ma non hanno trovato niente. Entriamo in quella che un tempo era un'imponente libreria, ora completamente svuotata. In un lato della stanza c'è un bovindo e immaginiamo come doveva essere piacevole sedere lì a leggere, affacciati sul giardino e insieme protetti dalle vetrate, che ora sono rotte e lasciano entrare un'aria gelida. In un angolo, una scala a chiocciola in ferro battuto non porta più da nessuna parte e l'ultima luce del giorno filtra dai buchi del soffitto. Questo castello, un tempo, è stata la casa di famiglia del barone Franz Nopcia von Felsow-Zilvas, un aristocratico austro-ungarico nato nel 1877. Il barone Nopcia fu un personaggio famoso ai suoi tempi, genio libero e selvaggio, con un gusto speciale per l'eleganza e con un gran senso del drammatico, fu un esploratore, una spia, un poliglotta e un maestro del travestimento. Eppure, ad oggi, nessuna traccia del suo passaggio sembra essere rimasta. Non una targa, non una statua, non un'insegna, solo qualche rara citazione sui libri. Persino la sua tomba, al Friedhof Feuerhalle Simmering di Vienna, sezione 3, anello 3, gruppo 8, numero 44, è senza nome.

Franz Nopcia nacque il 3 maggio 1877 da una famiglia nobile e agiata. Era il primo di tre figli, tutti nati e cresciuti nel castello di Sachel, ed ebbe la tipica infanzia di un giovane aristocratico della remota provincia di un impero morente. A casa si parlava l'ungherese, ma Franz ebbe la possibilità di imparare il rumeno, l'inglese, il tedesco e il francese. Suo padre si chiamava Alexius e aveva combattuto in Messico contro Benito Juarez nel 1867 come ussaro dell'armata di Massimiliano, arciduca d'Austria e imperatore del Messico. Una volta ritirato dall'esercito, Alexius divenne vice direttore dell'Opera Reale Ungherese a Budapest. La madre di Franz si chiamava Matilde e veniva da una famiglia nobile della città di Arad. Un giorno, la sorella di Franz, Ilona, stava passeggiando lungo la riva di un fiume, quando trovò il teschio di un animale molto strano e lo portò a suo fratello, allora adolescente. Franz ne fu affascinato e quel teschio divenne la sua ossessione. Non apparteneva a nessun animale noto, per cui Franz, dopo qualche ricerca, pensò che fosse il fossile di un dinosauro. Ma in Europa erano stati scoperti ben pochi dinosauri e Franz non aveva nessun riferimento per confrontarlo. Quello che Franz non sapeva ancora è che quel teschio apparteneva a un dinosauro dal becco d'anatra, un adrosauro, fino ad allora completamente sconosciuto, vissuto 70 milioni di anni prima. Quando in autunno Franz entrò all'Università di Vienna, portò il suo teschio, come un trofeo, al suo professore di geologia, pensando che da lì in poi il professore avrebbe portato avanti le ricerche. Ma il professore non lo fece e, al contrario, disse al suo studente di tornare in Transilvania e scoprire da solo la natura di quel reperto. Forse il professore non aveva nessuna voglia di indagare su un teschio ridotto in pessime condizioni dalle pressioni geologiche e ritrovato dalla sorella di un giovane studente, o forse voleva proprio stimolare quello studente a fare delle ricerche personali. Fatto sta che quella fu l'origine della carriera di uno dei più brillanti scienziati del suo tempo.

Nella libreria del castello Sachel, Nopcia iniziò ad assimilare tutto quello che poteva. Seduto in quel bovindo affacciato sul giardino, imparò la geologia, la fisiologia, l'anatomia e la neurologia. Scrisse agli scienziati di mezza Europa per chiedere in prestito altri libri, ma non trovò nulla di simile al teschio di quello strano animale che stava appoggiato sulla scrivania. Iniziò a fare degli scavi sulla stessa riva dello stesso fiume dove era stato ritrovato e trovò altri fossili che iniziò a conservare in una specie di colla che preparava lui stesso. Dall'attento esame delle scatole craniche fossilizzate iniziò a immaginare una relazione tra la ghiandola pituitaria, quella che regola la crescita, e la dimensione di quegli antichissimi esseri che stava studiando. Studiando il funzionamento della mandibola di lucertole e alligatori, riuscì a ricomporre quella del suo dinosauro e immaginò i tessuti muscolari che dovevano farla funzionare. Nessuno aveva mai provato a confrontare l'anatomia degli animali viventi a quella dei fossili e in questo Franz Nopcia fu un pioniere assoluto. Poi osservò il bacino e gli arti posteriori dei coccodrilli e ipotizzò come il volo dei primi uccelli potesse essere derivato dalla corsa, poi da salti sempre più lunghi fino a conquistare il cielo. Osservando gli uccelli, si accorse anche che i nidi fossili dei dinosauri erano molto simili e che, come gli uccelli, anche i dinosauri dovevano proteggere la propria prole in qualche modo perché non fosse divorata o morisse. Anche queste idee erano completamente nuove per l'epoca. A 22 anni Franz tornò a Vienna e presentò il suo lavoro all'Accademia Austriaca delle Scienze, che all'epoca era una delle entità scientifiche più importanti del mondo. Durante la sua presentazione distrusse completamente la classificazione dei dinosauri fatta da un eminente scienziato, Georg Bauer, senza la minima preoccupazione per la forma o per la cortesia accademica. Il suo genio era indiscutibile, ma le sue maniere, la sua durezza e indifferenza segnarono con una profonda antipatia da parte del mondo scientifico tutta la sua carriera. Negli anni seguenti Franz identificò 25 generi di rettili e 5 di dinosauri: il Telmatosaurus transilvanicus dal becco d'anatra, lo Zalmoxes robustus, bipede e anch'esso dotato di un becco, lo Struziosaurus transilvanicus e il Magiarosaurus dacus, dotati di una robusta corazza, e il Megalosaurus, uno spaventoso carnivoro. 4 di questi divennero le pietre miliari per la classificazione di tutti i dinosauri scoperti in seguito. Ma i dinosauri che Franz scopriva nelle terre di Ateg erano diversi da tutti gli altri. Erano più piccoli, come delle versioni in miniatura dei dinosauri scoperti altrove. Il Magiarosaurus dacus, ad esempio, apparteneva ai cosiddetti titanosauri, esseri giganteschi, lunghi 30 metri e pesanti 80 tonnellate. Ma lui, pur essendo del tutto simile ai suoi parenti, era grande sì e no come un cavallo. In generale, i dinosauri scoperti in Romania erano circa 8 volte più piccoli di quelli scoperti altrove. La domanda che assillava Franz Nopcia era ovviamente una sola: perché? La risposta più ovvia è che fossero tutti esemplari giovani, non ancora cresciuti. Ma Franz non era per nulla convinto ed era determinato a dimostrarlo. Certe ossa durante la crescita di un animale si fondono insieme e più completa è questa sutura e più l'animale è anziano. Franz aveva un talento per l'anatomia comparata. Sarebbe stato subito in grado di definire se un animale era giovane o anziano osservando le giuste ossa. Ma i paleontologi, a differenza degli anatomisti, non scelgono le ossa che possono osservare. Dipende da quelle che vengono scoperte e quelle che aveva a disposizione Franz erano tutte quelle sbagliate, mentre le poche giuste erano in pessime condizioni. Ma Franz non si arrese e cominciò a studiare delle sottili sezioni delle ossa al microscopio. Le ossa, come gli alberi, crescono dall'interno all'esterno ed è possibile stimare l'età di un osso contando i cerchi, esattamente come si fa con gli alberi. Questo metodo oggi è chiamato paleoistologia e il contributo di Nopcia fu determinante nella nascita di questa scienza, anche se ben pochi testi scientifici gli accreditano correttamente la paternità di questo lavoro.
Accertato che i dinosauri non erano piccoli a causa della loro giovane età, restava però il mistero delle loro dimensioni minuscole. Franz cominciò a pensare come un geologo e ipotizzò che le terre di Ateg, un tempo, potessero essere un'isola, una teoria che poi venne supportata da altri scienziati. L'isolamento e la conseguente pressione ambientale avrebbe causato uno sviluppo anomalo dei dinosauri. Franz Nopcia aveva teorizzato quello che oggi è noto come nanismo insulare, un fenomeno molto importante per capire i meccanismi evolutivi degli esseri viventi. Le isole sono dei luoghi dove la natura disegna a mano libera e si creano situazioni completamente anomale. Da un lato ci sono meno risorse da consumare e non è possibile migrare altrove per rimediare, e dall'altro ci sono molti meno predatori. La pressione evolutiva è completamente diversa e le dimensioni degli animali cambiano di conseguenza. Sull'isola di Malta, ad esempio, si svilupparono degli elefanti nani, così come su molte altre isole del Mediterraneo. Oppure in Sicilia degli ippopotami rimasero isolati e diventarono molto più piccoli dei loro cugini africani. Altri animali, al contrario, diventarono molto più grandi del normale, come le tartarughe delle Galapagos o i varani dell'isola di Comodo. Fu una scoperta cruciale per comprendere come gli animali si evolvono, perché poter osservare l'evoluzione in un ambiente ristretto, come un'isola, nell'arco di milioni di anni, consente di avere un punto di vista straordinario sui processi di interazione tra le specie e l'ambiente, eliminando la complessità di un territorio aperto. È come avere un laboratorio in cui le osservazioni avvengono in un ambiente controllato e ben poche altre scoperte contribuirono alla conoscenza dell'evoluzione delle specie come questa. Non è un caso che lo stesso Darwin cominciò a sviluppare i fondamenti della sua teoria dell'evoluzione proprio nelle isole Galapagos. Franz Nopcia, però, come molti geni della storia umana, era anche una persona dalla personalità complessa e problematica. Al Museo di Storia Naturale di Londra sono conservate le lettere di un'intensa corrispondenza tra Nopcia e il curatore della parte geologica del British Museum, Arthur Smith Woodward. Se si va oltre la toccante deferenza con cui Franz si rapportò sempre al grande geologo, vi si legge una storia di sofferenza psichica e difficoltà esistenziale. Nopcia descrive questo suo stato altalenante di momenti di grande produttività e profonda crisi dicendo che aveva sempre più spesso i nervi a pezzi. Oggi chiameremo la sua situazione più probabilmente sindrome maniaco-depressiva. Ma quella raccontata finora è solo una parte dell'incredibile vita di Franz Nopcia. L'altra parte, l'altra metà della sua esistenza, è legata a doppio filo con un paese di cui si innamorò perdutamente, l'Albania.

Per tutta la vita, e nonostante l'intolleranza dei suoi tempi, Franz Nopcia non fece mistero della sua aperta omosessualità. Non solo non fece nulla per nasconderla, ma fu sempre orgoglioso della sua natura e sfidò a viso aperto i pregiudizi che, senza dubbio, sono uno dei motivi per cui il suo nome fu cancellato da troppi libri di storia e di scienze. Una delle sue prime relazioni fu con Louis Draskovich, un conte transilvano di 2 anni più vecchio.

vista dell'imperatrice Elisabetta d'Austria. All'epoca l'Albania era uno stato cuscinetto tra l'impero ottomano e quello austro-ungarico. Quando le tensioni crebbero all'ombra dell'imminente Prima Guerra Mondiale, l'impero austro-ungarico pensò che conoscere un po' meglio la geografia e il territorio albanese non sarebbe stato così assurdo. E gli studi di Franz Nopcsa sull'Albania, le sue fotografie e le sue mappe divennero improvvisamente preziose per l'esercito imperiale, che iniziò a finanziare direttamente le sue imprese. Nel 1906, pianificando un nuovo viaggio in Albania, Franz decise di assumere un segretario che conoscesse bene il territorio e scelse Bajazid Elmas Doda, figlio di pastori delle montagne albanesi. Fu l'inizio di una straordinaria storia d'amore. Franz scrisse nelle sue memorie che Doda fu l'unica persona ad averlo mai amato e lo ricambiò nel modo che per lui era più speciale, intitolandogli una specie di antiche tartarughe che ancora oggi sono chiamate Kallokibotion Bajazidi, letteralmente il bel cofanetto di Bajazid.

dal 1906 al 1914 Franz ed Oda furono quasi sempre in viaggio. Franz imparò perfettamente tutti i dialetti locali albanesi e strinse diverse amicizie con gli uomini delle tribù di montagna. Franz ammirava profondamente l'incredibile senso dell'onore e del rispetto che questi uomini dimostravano. Una volta, raccontò Franz, si era trovato ospite in una casa insieme ad altri due uomini albanesi, anch'essi ospiti, e uno di quegli uomini scoprì che l'altro gli aveva ucciso il figlio. Nonostante questo, continuò a prendere il tè in silenzio e senza fare nulla, perché era ospite in una casa altrui. Una forma di rispetto che, osservò Nopcia, nessun gentiluomo europeo avrebbe mai saputo dimostrare. Una volta Franz ed Oda vennero rapiti dal bandito Mustafa Alita, che chiese 10.000 lire turche di riscatto. Franz elaborò un complesso piano convincendo Mustafa a non richiedere un riscatto, ma a consegnarlo invece alle autorità come spia per avere una ricompensa. Ad attenderli però non c'erano le autorità, ma il padre di Doda con 10 uomini armati che li liberarono. Con l'avvicinarsi della Grande Guerra, i territori dei Balcani si unirono per scacciare i turchi dai loro territori. In questo periodo, quello delle guerre balcaniche, Nopcia divenne una spia per l'impero austro-ungarico, riferendo l'evoluzione delle vicende belliche e politiche in Albania. Al termine di questo conflitto, l'Albania divenne uno stato autonomo e, come tale, aveva bisogno di un re. Franz si offrì di ricoprire il ruolo di monarca, avendo una conoscenza perfetta della lingua e del territorio ed essendo in ottimi rapporti con la popolazione locale. Per finanziare il suo regno avrebbe persino sposato una ricca ereditiera americana. Per un certo periodo la sua candidatura fu seriamente presa in considerazione, ma poi, all'ultimo momento, gli si preferì il principe Guglielmo di Wied, un nipote della regina Elisabetta di Romania.

Durante la Prima Guerra Mondiale, Franz tornò al suo ruolo di spia dell'impero austro-ungarico, lavorando sotto copertura come pastore in Transilvania e comandò anche un gruppo di soldati volontari albanesi. Franz fu anche il primo uomo della storia a dirottare un aereo per fuggire dalla nascente Repubblica Sovietica d'Ungheria. Franz riuscì a fuggire e a salvare la pelle, ma perdette tutto il resto, il castello, i terreni, le proprietà, il patrimonio, tutto. Per sbarcare il lunario si impiegò per qualche tempo come capo dell'Istituto Geologico, ma si stancò presto di questa vita sedentaria e partì in un lungo viaggio in motocicletta con il suo amato Doda attraverso

Tornato a Vienna, ebbe sempre maggiori problemi economici, fino a dover vendere tutta la sua collezione di fossili al Museo di Storia Naturale di Londra per pagare i debiti. Divenne sempre più depresso e la malattia lo ridusse su una sedia a rotelle, una condizione che ad un grande avventuriero come lui risultava completamente insopportabile. La notte del 25 aprile 1933 mise del sonnifero nel tè di Doda e quando lo vide profondamente addormentato gli sparò nel sonno. Poi scrisse una lettera e si suicidò. Nella lettera scrisse: «Il motivo per cui ho sparato nel sonno al mio amico e segretario di lunga data, il signor Bayazid Elmas Doda, senza che lui sospettasse nulla, è che non volevo lasciarlo malato, in miseria e senza un soldo, perché avrebbe sofferto troppo».

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fëdor Dostoevskij.
1: Balada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giacca stregata di Dino Buzzati.

Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse, lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro e lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io... Oh, provi. Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino, lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo, ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo, e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere.
Unica spiegazione possibile, una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita, forse sono un po' stanco, vada pure, signorina. C'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera, il mio... quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso.
ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo, o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna, o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo, in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta. Basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinga?
Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Murena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame. La cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero, finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto con dei pali che reggevano l'avviso terreno comunale da vendere. E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.

tutte le finestre. 2 anni e già un odio. La minestra. Tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato, la falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata, e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

0: Il racconto. Avete ascoltato Il racconto.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del 400 e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del 500 e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del 400 è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Mai più prostitute di Stato. La senatrice Lina Merlin è ricordata per la legge del 1958 che abolì le case chiuse. Di Sara Peggion. Ah, questo paese di viriloni, che passano per gli uomini più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli. Basterebbero queste poche righe tratte da un'intervista rilasciata a Oriana Fallaci nel 1963 per descrivere il carattere tutt'altro che docile della senatrice Lina Merlin. A 5 anni dalla legge 75 del 1958, che aboliva la regolamentazione statale della prostituzione, le polemiche non si erano ancora spente. E alla giornalista che per l'europeo provava a incalzarla sul problema delle lucciole, rimaste senza casa, Merlin ribadiva: «E prima non si vedevano in giro? Ma mi faccia il piacere, lei non capisce proprio nulla. Nelle case chiuse c'erano 2.500 donne, fuori c'erano almeno 50.000 clandestine. La mia legge mirava solo a impedire la complicità dello Stato». Il discusso provvedimento era costato alla militante socialista un decennio di battaglie civili e di attacchi fuori e dentro il Parlamento, ai quali lei aveva sempre risposto con i fatti, visitando i bordelli per documentare le indegne condizioni di vita delle lavoratrici, il cui sfruttamento sessuale legalizzato era ormai sanzionato in tutta Europa tranne che in Italia. E pare eloquente che ad adoperarsi fosse una donna di oltre 60 anni, esponente della generazione più anziana del suo partito, scrive Monica Fioravanzo, docente di storia contemporanea all'Università di Padova e autrice di Lina Merlin, una donna, due guerre, tre regimi, Franco Angeli. Nel saggio la studiosa ripercorre la vita e il lungo impegno politico e sociale della senatrice veneta, da tutti, persino dal New York Times, ricordata per lo più per la legge che porta il suo nome, ma madre di tante altre lotte per l'emancipazione femminile, nonché tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente. La sua vita fu a tratti avventurosa e anticonformista, sempre salda su principi di solidarietà e di uguaglianza, ma non senza contraddizioni. Quando era ormai fuori dalla vita politica attiva, tornò alla ribalta della cronaca per le posizioni che assunse rispetto alla legge sul divorzio del 1970, accettando la vicepresidenza del comitato promotore del referendum abrogativo, spiega Fioravanzo. Schierandosi a favore dell'indissolubilità del matrimonio civile, Lina Merlin ritenne di tutelare ancora una volta i soggetti più fragili che all'interno della famiglia erano i figli e con loro le mogli e le madri, per la maggioranza casalinghe, più raramente occupate, ma spesso sottopagate e comunque prive per la maggior parte di una vera autonomia economica e di copertura pensionistica. Nata nel 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova, prima di 10 figli in una famiglia della media borghesia, Angelina, il suo nome all'anagrafe, diventa maestra elementare, mestiere che vive come una missione civile, specializzandosi nell'insegnamento del francese. Nel 1919 aderisce al Partito Socialista perché vicino ai suoi ideali di giustizia e si espone apertamente contro il nascente regime. Quando nel 1926 il governo impone ai dipendenti pubblici il giuramento di fedeltà al fascismo, Lina si rifiuta e perde il posto di lavoro. «Non si può educare la libertà piegando la schiena alla dittatura», scrive. Inizia per lei, nubile che vive della sua professione, un periodo che oggi chiameremmo di precariato, tra lezioni private e domicili clandestini. Nel 1926 viene arrestata a Milano insieme al medico e deputato Dante Gallani, un compagno già sposato che poi, da vedovo, diventerà suo marito. Incarcerata a San Vittore e inviata al confino in Sardegna per 5 anni, poi graziati a 3. Un soggiorno gravato da continue vessazioni e contrassegnato dall'imposizione di faticosi trasferimenti, volti a fiaccarne lo spirito indomito, scrive Fioravanzo. Dopo la caduta del regime e il contributo alla resistenza, Lina Merlin viene eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. È anche grazie alla sua pressione se nell'articolo 3 della Costituzione trova spazio un'affermazione netta di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso. La senatrice si occupa di assistenza all'infanzia, di riforma carceraria, di parità tra i coniugi, di tutela delle lavoratrici madri. Si batte per l'abolizione della dicitura figlio di NN nei registri anagrafici, lavora affinché le donne possano accedere a ruoli pubblici. Nel suo privato crea una famiglia allargata ante litteram. Nel 1933, a 46 anni, sposa il vedovo Dante Gallani. Al viaggio di nozze a Santa Margherita Ligure partecipano anche il figlio di lui, Corrado, e la nipote di lei, Franca Cuonzo, rimasta orfana di madre e poi adottata. Il matrimonio dura poco, perché nel 1936 Gallani muore. Rimasi vedova, sola, priva di tutto, offesa perfino dalle aspre critiche dei compagni che condannavano la mia testardaggine, scrive nelle sue memorie. Testarda lo era davvero. Tra le cause che non mollò mai, ci fu quella del mezzogiorno del settentrione, Ipolesine che nel secondo dopoguerra fu travolto da 17 alluvioni. In occasione della prima, nel 1951, fu lei ad accompagnare a Rovigo il presidente del consiglio Alcide De Gasperi e a rimanere poi ad Adria per fornire e organizzare i soccorsi, ricorda Fioravanzo. Le foto la ritraggono in stivaloni su barconi carichi di provviste. A Loreo rischiò persino di annegare quando l'imbarcazione su cui trasportava gli aiuti si capovolse. E a una Oriana Fallaci, che la punzecchia di essere mal sopportata dentro al suo stesso partito, ecco come risponde. «Un'inondazione e mandavano me. Cascava un argine e mandavano me. Bisognava visitare 12 paesini di fila e mandavano me. Via la povera vecchia a bagnarsi e ammalarsi, finché diedi le dimissioni e decisi di non presentarmi più alle elezioni». Morì nel 1979, a 92 anni. La notizia uscì su qualche trafiletto di giornale, ma lei conquistò per sempre un posto al Famedio di Milano.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo a.C. e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il Giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 a.C., e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, I due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però all'ultimo ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon, e chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Temistocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita, e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città.

cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa, cibi salati se si desidera un fiocco azzurro, posizione del missionario per avere una femmina, sesso da in piedi per un maschio. E ancora fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta e una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili. E una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti, come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, o nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del

0: sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976, quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi, i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti, la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma, le probabilità di avere un maschio o una femmina sono divise quasi esattamente a metà, indipendentemente da ciò che si fa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo, in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lasciapassare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albanì, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albanie e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Filadelfia. Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglante, e infine un'altura detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia, in ricordo del suo amore perduto. Poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò la Découverte des sources du Mississippi et de la rivière Sanglant. Il resoconto non ebbe il successo sperato e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo, ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità: il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e in scatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani, osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega 3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge: discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi, in particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie. A cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature's Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communication, che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. L'Iliade è uno dei più maestosi poemi epici della letteratura dell'antichità, che racconta le vicende della guerra di Troia. Buon ascolto!

I due eserciti muovono l'uno contro l'altro guidati dai capitani, alti sui loro carri. Marciando, i guerrieri gridano, agitano le lance e gli scudi rilucenti al sole. La terra rimbomba, il fragore delle armi sale al cielo. Ancor prima che si venga allo scontro, nuvole di frecce si abbattono sulle opposte schiere. Qualche guerriero cade, morto o ferito, ma non basta a fermare gli altri. Come le onde del mare sospinte dal vento, muovono verso le scogliere, infrangendosi per poi rifluire e tornare fragorosamente a farsi avanti. Così si scontrano le linee dei greci e dei troiani. Costoro hanno contro Minerva, lo sanno bene, ma sanno altrettanto bene che Marte, il dio della guerra, è al loro fianco. Gli dei, infatti, scesi dall'Olimpo, prendono parte alla battaglia, chi per uccidere, chi per spargere terrore, chi invece per salvare una vita o per dare l'ultimo conforto a un morente. Molti sono infatti i combattenti che hanno per madre o per padre un dio. E questa è una guerra che si combatte tanto nel cielo quanto nella pianura che dalle superbe mura di Troia si stende fino al mare. Gli scudi cozzano gli uni contro gli altri, le lance si incrociano, si scontrano uomini vestiti di ferro, fasciati di cuoio. L'aria che risuonava fino a poco fa di grida e di insulti, risuona adesso di gemiti, di urla di vittoria e di sfida, di lamenti. Si confondono le voci di chi muore e di chi uccide, di chi vince e di chi è sconfitto. Il primo a cadere è Echepolo Talisiade, un giovane troiano al quale il greco Antiloco trapassa la fronte con la lancia. Echepolo cade in un risuonare di bronzo e subito attorno al suo corpo arde feroce la mischia, perché in questa guerra chi cade viene spogliato delle armi, ed è amara vergogna lasciare il cadavere di un compagno nelle mani del nemico. Troppo lungo sarebbe elencare tutti i guerrieri, principi o semplici gregari che in questo giorno trovano combattendo la morte. Sembra che dopo un primo scontro i troiani debbano ripiegare sotto l'impeto del nemico quando risuona la voce di Apollo. Troiani, domatori di cavalli, non arretrate! Che cosa temete? La pelle dei greci non è pietra, non è acciaio che non possa essere ferita. Rammentate che oggi Achille non combatte. Avanti! I troiani contrattaccano e nel sangue, nella polvere, tra lo scalpitare dei cavalli e il cigolare dei carri, sotto la pioggia delle frecce e dei giavellotti, infuriano da un lato Marte e dall'altro Minerva, che però, stanca, grida a un tratto: Marte, tu che massacri gli uomini in battaglia, vieni con me. Usciamo dalla mischia, non battiamoci più. Non irridiamo nostro padre Giove. Così dicendo, prende per mano il violento fratello e lo conduce sulle rive dello Scamandro. Qui entrambi si fermano, ansanti e imbrattati di sangue. Diomede, uno dei più valorosi principi greci, come travolto da furia eroica, si getta con crescente violenza contro i troiani, che sotto i suoi colpi sono nuovamente costretti a ritirarsi. Sembra, Diomede, un torrente in piena che tutto abbatte e che nulla riesce a fermare. Ma Pandaro, lo stesso che poco prima ha ferito Menelao a tradimento, non trema vedendolo. Incocca una freccia al suo arco formidabile e la scaglia. Non manca il colpo. Raggiunto a una spalla, Diomede si ferma, piegandosi sulle ginocchia. Si alza un grido di trionfo e i troiani riprendono l'attacco. L'indomabile Diomede reagisce però al dolore e alla debolezza. Stenelo! Strappami questa freccia in modo che io possa tornare alla lotta! E tu, Minerva, ridammi la forza e fa che io uccida chi mi ha ferito. La freccia è strappata e per quanto perda sangue, Diomede torna alla battaglia. Il terreno è rosso di sangue e ingombro di caduti. Due figli di Priamo, Cromio ed Echemone, che combattono insieme dallo stesso carro, vengono affrontati dal furibondo Diomede, colpiti, atterrati, uccisi e spogliati. Allora Enea, capo dei Dardani, figlio di Venere, chiama a sé Pandaro. Pandaro! Grida. Dobbiamo fermare Diomede. Sali sul mio carro, andiamo. Pandaro accorre. Già l'ho ferito quel massacratore, dice. E ora lo ucciderò. Andiamo, tu guida il carro, Enea, a me la lancia. I due, infuriando, attraversano il campo di battaglia e puntano dritti su Diomede. Stenelo li vede. Diomede! Esclama. Ritirati. Enea e Pandaro ti stanno venendo addosso, sei ferito, non esporti così! Diomede non lo ascolta. Resta impavido ad attendere e quando Pandaro, con tutta la sua forza, gli scaglia contro il giavellotto, egli è pronto a schivare il colpo.
Mi hai mancato, urla, e a sua volta colpisce. Pandaro, trafitto alla gola, piomba morto dal carro. Enea è pronto a difendere l'amico caduto, ma Diomede raccoglie da terra una grossa pietra e gliela scaraventa addosso, colpendolo a una gamba. Enea cade e certo morirebbe trafitto dalla lancia insanguinata del nemico, se Venere non accorresse in suo aiuto, nascondendolo sotto il suo velo. Nemmeno davanti a una dea, però, Diomede si arresta. Gridando, insegue furioso Venere e la ferisce a un polso con la lancia. La bellissima, divina creatura grida di dolore e il guerriero «Via di qui!» urla. «Questa è la battaglia e se volevi sapere che cos'è, ora lo sai!» In un turbine di vento, Venere torna piangendo all'Olimpo. È sconvolta, insanguinata, sofferente. Ma ha sottratto a morte sicura il suo diletto figlio Enea. La forza di Diomede viene da Minerva, che dopo aver ripreso fiato è tornata nella mischia. Immediatamente Marte la imita, correndo a difesa dei troiani. «Fino a quando vi lascerete massacrare? Enea è ferito. Vorreste forse abbandonarlo al nemico?» A queste parole i troiani rispondono con un disperato contrattacco ed Ettore con il suo carro si spinge avanti facendosi largo tra i nemici fino a raggiungere Enea e a strapparlo dalle mani dei greci che lo circondavano. Enea, pur malconcio, è in grado di combattere, ma i troiani riprendono la ritirata trovandosi infine serrati sotto le mura. Un figlio di Priamo, allora, il valoroso Eleno, che per tutto il giorno si è battuto tra i primi, si avvicina a Ettore. «Fratello», gli dice, «le cose si mettono male. Non siamo ancora perduti, ma le porte di Troia sono così vicine che qualcuno può essere tentato di rifugiarsi in città, e sarebbe il disastro. Occorre che tu ed Enea esortiate gli uomini al combattimento, e loro combatteranno. Ma Ettore, questo non basta. Va in città, poi, e chiedi alle matrone di offrire un peplo, il più bello a Minerva. Deve cessare di esserci nemica.» Ettore annuisce e a fianco di Enea eccolo ripercorrere tutta la linea del combattimento, rincuorando le sue schiere e incitando alla resistenza. Poi lascia il campo e correndo entra a Troia da una porta che si apre per lui.

0: Impolverato, insanguinato, madido di sudore, con l'armatura ammaccata, Ettore raggiunge la reggia. Sta salendo le scale ed Ecuba, sua madre, gli corre incontro.
1: Ettore, figlio mio, vieni dunque a pregare Giove perché ci sostenga in battaglia.
2: Sì, devi farlo, ma bevi prima questo vino. Ristorati.
0: Sei stanco, lo vedo. No, nobile madre, non offrirmi vino. Non oso bere a Giove con le mani sporche di sangue. E il vino toglie la forza. Ascolta piuttosto. Raduna le tue figlie, le tue nuore e le più nobili donne di Troia. E con loro reca subito a Minerva il più bel peplo che avete. Promettile che ogni anno immoleremo in suo onore 12 delle vacche più belle. Ma che allontani Diomede dalla battaglia. È lui che ci sta distruggendo. Fallo, madre. E subito. Io vado a cercare Paride. Ciò detto, Ettore si allontana correndo attraverso i corridoi e le risplendenti sale del palazzo. Ecuba, poco dopo, insieme con le altre donne, solennemente reca davanti alla statua di Minerva il più ricco e più bello dei suoi pepli. Alla terribile dea vengono promessi lunghi e generosi sacrifici.
1: «Spezza, o dea!»
0: pregano le donne troiane.
1: «La lancia a Diomede massacratore!»
0: Ma è inutile. Minerva fa segno di no. Ettore è frattanto giunto nelle stanze di Elena. Qui trova Paride, seduto accanto alla bellissima moglie e tranquillamente intento a lucidare elmo, corazza e scudo.
3: «Disgraziato!» grida investendolo. «Intorno alla città la gente si fa uccidere per te, e tu che fai? Lucidi queste armi che non hai nemmeno il coraggio di usare! Avanti, sciagurato, corri al tuo posto!»
2: «Ettore, fratello!» replica Paride arrossendo.
1: «Hai ragione, voi combattete e io sono qui. Ma abbi pazienza. Cerca di capirmi, volevo solo sfogarmi con Elena. E del resto anche lei mi ha incitato alla battaglia. Faccio in un attimo, indosso l'armatura e ti raggiungo.»
0: Dice allora Elena:
2: «Ettore, fossi io morta piuttosto che esser causa di questa guerra. Ho cercato di convincere Paride a battersi, ma il suo cuore è quello che è. Siedi vicino a me, cognato mio. Riposati un poco e...»
0: «Non posso, Elena», la interrompe Ettore. «L'esercito si sta battendo e ha bisogno di me. Voglio vedere mia moglie e mio figlio. Tu bada che Paride si armi e che torni al suo posto. È un giorno decisivo, questo. Può segnare la nostra fine.» Ed Ettore se ne va a cercare sua moglie Andromaca. Ma lei non è nelle sue stanze. Non è nemmeno andata con Ecuba e le altre donne a recare il peplo alla statua di Minerva. Saputo che si combatte a ridosso della città e che i greci stanno vincendo, ha preso con sé una balia e il piccolo figlio Astianatte ed è corsa alle mura, sulla torre che sovrasta le porte Scee, da dove si scorge il campo di battaglia. Alle porte Scee, dunque, si affretta Ettore. Quando Andromaca lo vede, gli corre incontro pallida e piena di angoscia. Si accorge che il marito sorride guardando Astianatte e mormora:
2: «Oh, misero, il tuo coraggio ti perderà.
1: Non hai compassione, Ettore, di me, di nostro figlio. Non ho nessuno tranne te. Tu sei per me marito, padre, madre e fratello. Abbi pietà. Resta qui sulla torre. Richiama l'esercito entro le mura. Limitati a difendere Troia senza più recarti in battaglia.»
0: «Donna», rispose pensoso Ettore, «anch'io la penso così. Ma non posso sottrarmi al mio dovere. Forse morirò, ma ti lascerò almeno l'orgoglio di essere stata moglie di un combattente che non è fuggito.» E aggiunge dolcemente: «Dammi il bambino.» E così Ettore prende tra le braccia Astianatte, che, spaventato dall'aspetto del padre e dal suo cimiero ondeggiante, emette un gridolino infantile. Sorridendo, l'eroe si toglie l'elmo, bacia il piccolo, lo alza come porgendolo al cielo e dice:
4: «Giove, e voi tutti, dei, fate che questo mio figlio cresca forte, che regni su Troia. Fate che la gente dica di lui: è più forte di suo padre.»
0: Restituendo poi il bambino alla moglie, continua: «Non piangere, Andromaca. Se il mio destino è di sopravvivere, nessuno potrà uccidermi. La morte però attende tutti, vili e valorosi, e non è dato sfuggirle. Su, torna a casa. Vivi come è giusto che viva una donna. Alla guerra pensiamo noi uomini.» Ciò detto, rimette l'elmo e, lasciata la dolce e piangente Andromaca, scende dalla torre e si avvia alla porta. Cammin facendo incontra Paride, vestito da battaglia, e insieme a lui raggiunge l'esercito.

Canto 7. Non appena i due riprendono il loro posto, i troiani si rianimano e si spingono avanti. All'inatteso contrattacco, i greci ripiegano. Dall'alto dell'Olimpo, dove stanca è tornata, Minerva vede quanto accade. Si lancia in un veloce volo, allora, verso Troia. Appena si è posata a terra, le va incontro Apollo. Come mai, Minerva, sei scesa dall'Olimpo un'altra volta? Hai tanto desiderio di vedere Troia distrutta? Ascoltami, quest'oggi si è già combattuto troppo. Troppo sangue è stato già versato. Unisciti a me e poniamo fine alla strage. Si combatterà ancora, certo, ma basta per oggi. Sì, Apollo, risponde la dea. Anch'io credo che per oggi basti così. Ma come possiamo far cessare la battaglia? Un modo c'è. Facciamo sì che Ettore sfidi a duello un principe greco. Si smetterà di combattere. I due figli di Giove così si accordano e suggeriscono a Eleno le parole che questi subito dice al fratello Ettore. Ascoltami, Ettore. Non so che cosa mi abbia preso, ma sento che tu oggi non morirai. Fa allora sedere tutti i nostri. Ordina che non combattano più. Fatti avanti tu solo e sfida un greco a duello. Ettore accetta. Percorrendo le linee dei suoi, ordina di non combattere più e di sedere. Subito, vedendo i troiani deporre le armi e sedere a terra in lunghe linee ordinate, Agamennone dà lo stesso ordine ai greci. Si fa un gran silenzio là, dove poco prima ruggiva la battaglia. Nessuno più si muove, dove poco prima vi era un convulso di agitarsi di schiere e di carri. Ettore si fa avanti, fermandosi tra i due eserciti. Sentitemi tutti! Il destino di questa guerra è la vittoria o la morte! Ebbene, io sono qui per sfidare chi tra i greci voglia battersi con me. Questo propongo, e sia Giove testimone. Chi vincerà avrà le armi del vinto, ma ne restituirà il cadavere in modo che possa avere la sepoltura dei prodi. Avanti! Chi accetta la mia sfida? Il silenzio e l'imbarazzo si prolungano fino a quando il vecchio Nestore grida: «Ah, greci, vergogna! Possibile che nessuno di voi si faccia avanti? Fossi giovane, mi batterei io con Ettore!» A queste parole, rossi di vergogna, si alzano 9 principi greci. Agamennone, Diomede, Aiace Doileo, Aiace Telamonio, Idomeneo, Merione, Ulisse, Euripilo e Toante. Tutti sono pronti a battersi. La sorte indicherà il campione. La sorte indica Aiace Telamonio. E questi il più alto e il più grosso di tutti i greci. Quando lo vede venire avanti, coperto di ferro, il grande scudo, la lancia brandita, il volto minaccioso e sogghignante, Ettore ha un fremito di incertezza. Non può però ritirarsi. Sarebbe per lui vergogna eterna. Rimane quindi là, saldo sul campo, in attesa. «Ettore!» grida Aiace, fermandosi a una certa distanza. «Anche se tra noi oggi non c'è Achille, possiamo batterci. Comincia tu, dunque, il duello e la lotta!» «Così sia, Aiace, e che sia lotta aperta!» Dicendo ciò, Ettore scaglia la sua lancia che si pianta con un tonfo nello scudo di Aiace, il quale replica trafiggendo col suo giavellotto lo scudo di Ettore. Strappate le aste, i due eroi subito riprendono il combattimento scaraventandosi contro grosse pietre. Raggiunto al collo e ferito, Ettore piega il ginocchio. Apollo, però, interviene immediatamente e lo rialza. Sguainate le spade, i rivali si gettano l'uno contro l'altro e combatterebbero senza tregua fino alla morte, se non intervenissero due araldi, uno greco e l'altro troiano, che li separano. «Basta così, prodi guerrieri», dicono. «Non combattete oltre. Entrambi siete valorosi ed entrambi amati da Giove. Basta, sta ormai scendendo la notte.» «Così sia, Aiace», dice allora Ettore. «Ci siamo scambiati colpi. Scambiamoci ora un dono, in modo che tutti possano dire: quei due hanno lottato con furore, ma si sono separati da amici.» Parlando,

0: sorge un nuovo giorno. Giove, sull'Olimpo, convoca tutti gli dèi a consiglio. È scuro in volto e dice:
1: «Ascoltatemi tutti, ascoltatemi bene. Vi dirò ciò che penso e nessuno di voi osi contraddirmi. Ciò che accade a Troia mi turba e mi infastidisce. Deve finire. Per cui nessuno si permetterà più di scendere ad aiutare greci o troiani. Attenti, molte volte ho parlato e non mi avete dato ascolto. Ebbene, sappiate che se vedo uno solo di voi, chiunque sia, scendere sulla terra per interferire in questa maledetta guerra, lo colpirò con il mio fulmine. Allora si saprà cos'è la collera di Giove».
0: Detto ciò, il padre degli dèi sale sul suo cocchio e si reca con impetuoso volo sul monte Ida, da dove rivolge lo sguardo attento al campo di battaglia. Le dee e gli dèi, impressionati, non osano muoversi e restano silenti e pensosi sull'Olimpo. Intanto, con il sorgere del sole, greci e troiani hanno ripreso le armi e si apprestano a nuova battaglia. Le schiere contrapposte si affrontano nuovamente e si ripetono le scene già note e sanguinose. Altri morti, altri dolori, altri eroi che cadono e vengono spogliati. Per l'intera mattina si combatte così. In seguito, Giove prende la bilancia della fortuna. Mette su un piatto il destino dei greci, sull'altro quello dei troiani. Quest'ultimo è più pesante. Ciò significa che la fortuna è dalla parte di Troia. Immediatamente scaglia una folgore contro le schiere greche, le quali al frastuono spaventoso si disuniscono e si disperdono subito incalzate dal nemico. Nella ritirata, il vecchio Nestore rimane indietro, isolato. Potrebbe essere facile preda dei troiani se Diomede, vedendolo, non accorresse in suo aiuto, girando il carro e frustando furiosamente i cavalli.
1: «Dove fuggite, greci?»
0: grida avanzando.
1: «Anche tu fuggi, Ulisse! Non vieni ad aiutarmi a soccorrere Nestore!»
0: Le sue parole si perdono nel disordine, ed egli è solo quando giunge accanto al vecchio. Balza dal carro e, aiutando Nestore a salirvi, dice:
1: «Ora non fuggiremo, Nestore. Sei vecchio, ma ti porterò ugualmente in battaglia, ed Ettore vedrà chi siamo. Stennelo!» ordina al fedele scudiero. «Muovi dritto contro Ettore!»
0: Così, nella fuga generale dei greci, Diomede torna da solo all'attacco e, scagliando il suo giavellotto, cerca il cuore di Ettore. Sbaglia il colpo, uccidendo però l'auriga dell'eroe troiano. Giove allora interviene ancora dall'alto del monte Ida con una folgore che, abbagliante e fragorosa, piomba sul terreno proprio davanti al carro di Diomede. I cavalli si impennano nitrendo atterriti e Nestore grida:
1: «Ah, Diomede, questo è un segno divino! Giove non è con noi. Ritiriamoci!» «No, non mi ritirerò! Nessuno dirà di me che ho avuto paura!»
2: «Nessuno che ti conosca oserà mai dirlo, Diomede. Ma ritirati, non sfidare ancora l'ira di Giove!»
0: Il carro, infine, nella polvere, torna verso il campo dei greci, mentre i troiani, ripreso coraggio, avanzano gridando e seguendo Ettore che li incita dall'alto del suo cocchio.
1: «Troiani! Alleati! Amici! Ieri la fortuna non ci ha favorito, ma oggi vinciamo. Se il nostro cuore ci sostiene, oggi romperemo nel campo dei greci e metteremo fine alla guerra. Avanti, nessuno resti dov'è. Così come fugge Diomede, noi lo inseguiremo. Avanti!»
0: Tutti lo seguono e nessun guerriero greco osa fermarsi e fare fronte. È davvero una rotta. Mai i greci sono fuggiti così. A uno o in gruppi disordinati varcano il fossato che protegge il loro campo e si mettono al riparo dietro al muro che lo circonda. I troiani incalzano, bersagliandoli senza tregua, con frecce e giavellotti. In breve, nessun greco rimane al di qua del muro. Questo muro è saldo e ben costruito, è un forte baluardo che difende il campo greco, gli attendamenti, i quartieri e le navi, quasi tutte tratte in secco lungo il mare. Le navi rappresentano per i greci un elemento indispensabile alla guerra. Qualora le perdessero, non potrebbero più andare a prendere rifornimenti, armi, materiale per la guerra, ma soprattutto, come potrebbero tornare in patria senza navi? Tutti rivolti al muro, i troiani non hanno nemmeno più guardato il cielo. Non si sono nemmeno accorti che il sole ha compiuto il suo arco e si avvia al tramonto, quando con una lunga folata di vento scendono le ombre della sera. Ettore è sorpreso e stupito. Si gira, vede il

sole che sta tramontando rosso nel mare. Fermando allora l'impeto dei suoi, grida: «Basta così, fratelli! Fermatevi! Speravo che saremmo piombati oggi stesso sulle navi del nemico, ma tra un po', lo vedete, sarà notte. Dobbiamo obbedire alla notte e smettere di combattere. Non importa», aggiunge, «stavolta non ci ritireremo. Non torneremo in città, non lasceremo il territorio che abbiamo conquistato. Qualcuno vada a dire alle nostre mogli e ai nostri amici che l'esercito resta sul campo. I greci», continua accennando al muro, «non possono più sfuggirci. Domani all'alba varcheremo quel riparo e daremo fuoco alle loro navi. Quando non avranno più alcuna via di ritirata, i greci perderanno la voglia di battersi, vedrete. Nessuno al mondo oserà più fare guerra a Troia. Piantiamo le tende, accendiamo grandi fuochi. Da questi trarremo le fiamme che domani bruceranno le navi del nemico».

0: Avete ascoltato un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, da Ami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube La Via della Voce.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante, racconti dimenticati. Il figlio. Di sera, nella luce attutita da un paralume di carta, le tre figlie dell'orologiaio aspettavano l'arrivo di lui che lasciava la grande città per vivere con loro in provincia. Il marito della figlia maggiore, un impiegato taciturno dalla fisionomia caparbia e cupa dell'avaro, aspettava con loro, immobile il volto dalle grosse mascelle e dal labbro inferiore sporgente. Candida, la maggiore, ammalata da qualche anno di una paralisi che l'aveva fatta precipitare anzitempo nella vecchiaia, sedeva sulla sua poltrona a ruote, con gli occhi fissi e febbrili sotto le ciocche dei capelli scomposti. Angelica e Costanza, le due sorelle nubili, dalle pettinature lisce e già qualche ruga sulle gote, se ne stavano mute e aggrondate come tutte le altre sere, presso la tavola, senza nessuna curiosità né ansia. Eppure non rivedevano il padre da molti anni, da quando Candida si era sposata e le aveva chiamate presso di sé in provincia. Il padre, già da tempo vedovo, coi guadagni della sua botteguccia riusciva appena a mantenere se stesso. Così egli aveva vissuto solo in una via stretta ed antica di cui le mura si scrostavano e rovinavano pian piano mentre la città si ingrandiva e giganteggiava tutto intorno. Della città, Felice, l'orologiaio, aveva una timida e sacra paura. Per questo egli non usciva mai da quelle viuzze. Dimesso ed umile, insaccato negli abiti, scarno, la barba grigia e malfatta, si cucinava da solo pasti sempre più scarsi nel retrobottega, si rifaceva il letto, si rammendava i panni e quando usciva di casa rasentava il muro in fretta, dominato dalla vergogna. Davanti agli altri era vinto da un senso di pudore e quasi di colpevolezza. Tutti gli parevano più grandi, esperti e nobili, gente che ha il diritto di giudicare e di rimproverare. L'unico luogo nel quale si ritrovasse e vivesse in pieno era la sua bottega, tappezzata di pendoli e di quadranti, semibuia, ronzante di battiti. Là era divenuto esperto di ingranaggi e di sfere, fino ad averne le spalle curve e gli occhi infossati. I suoi pensieri non uscivano da quel buio e stipato ritiro dove la sua giovinezza era trascorsa. Anche nei rari sogni ritrovava il cammino delle sfere, l'attento lavoro, il battito. E la stessa sua famiglia, finché aveva vissuto con lui, lo aveva considerato quasi un automa, un oscuro membro della bottega, guardato con una indifferenza mista di leggero disprezzo. Due soli amici egli aveva, il portinaio e il falegname di faccia. E ad essi confidava i suoi timori sulla sorte della bottega, la clientela scarsa, la polvere che copre i quadranti e le mostre. «Nessuno compra più orologi», annunciava a voce bassa. «Tutti guardano quelli delle stazioni e delle fabbriche, ascoltano l'ora battuta dai campanili». E nel parlare scuoteva le mani con un cortese ed umile sorriso. Un giorno, egli era già vecchio, poiché la città si slargava invadendo le antiche strade, alcuni ingegneri vennero e presero certe misure da un marciapiede all'altro. «Questo palazzo, gli fu spiegato, si demolisce. La vostra bottega si chiude». Egli rimase per qualche giorno istupidito, sempre in ozio, guardandosi attorno, e pareva affranto. E invece, nel fondo di lui si apriva un inspiegabile gaudio, una gioia di libertà. Già da qualche tempo, infatti, era incominciata la meravigliosa avventura che doveva scuotere fino alle radici e bruciare tutta la sua vita. Per gli altri, che non seppero nulla né avrebbero potuto capirlo, fu solo una malattia. Da principio, la sua vista cominciò a indebolirsi. Presto i minuti congegni e le ruote dentate degli orologi svanirono sotto i suoi occhi in cerchi di nebbia. Un tremito gli scuoteva le mani dalle vene gonfie e bluastre e il sangue malato che gli segnava la pelle di macchie rombava attraverso il suo corpo fra cupi ronzii coprendo il battito degli orologi. Più tardi questi rumori e nebbie presero corpo nel sogno. Udì allora galoppi di cavalli, vide carrozze dipinte, prati verdeggianti interrotti da laghi rotondi con grandi aperti fiori acquatici. A volte, prima che un brusco risveglio lo facesse sobbalzare sul letto, questi bianchi fiori si gonfiavano, diventavano colmi e sensibili. Sapeva, con uno strano dolore, che a toccarli avrebbero trasalito. Il galoppo dei cavalli si faceva enorme, come su ponti di ferro. Allo svegliarsi, aveva quasi dimenticato quei sogni. Ma anche da sveglio, spesso gli pareva di sentirsi chiamare «Felice!». Una recente sordità gli copriva le orecchie di un torpido feltro. Pure udiva il suono, chiaro e squillante, portato da un mezzo più leggero dell'aria, ma non riusciva a percepirne la provenienza. Per questo si girava da ogni parte, ansioso e sperduto, come chi erra in un labirinto. Spesso un'alta e maestosa presenza d'ombra si rizzava alle sue spalle ed egli si voltava di scatto, ma non vedeva nessuno. Quando la sua bottega fu chiusa, non gli rimase altra risorsa che rifugiarsi in casa delle figliole. Così, dopo aver salutato con rammarico i due conoscenti della casa di rimpetto, portando egli stesso la sua valigia legata con uno spago, partì solo verso la piccola città di provincia. Poiché dall'inizio della malattia per lui le cause e gli effetti non avevano più rispondenza fra loro, ma una strana libertà, simile alla fuga di un fanciullo, si spiegava in lui ora, benché malato e fallito, egli era esultante. Non conosceva ancora la città dove era diretto, non avendo mai potuto, in tanti anni, raccogliere i denari per il viaggio. E questa idea di veder cose nuove lo incuriosiva e lo eccitava. E al pensiero delle figlie non più rivedute da tanto tempo, sorrideva, ricordando la loro infanzia, quando esse portavano vesti corte e colorate. Arrivato a notte, che già le strade erano vuote, non poté distinguere bene l'aspetto della città. Per il suo difetto di vista, le case circostanti gli si nascondevano dietro un'incerta bruma e le rare lampade sotto i portici oscillavano ai suoi lati in una nebbia sonnolenta. Al contrario, il lontano cerchio delle montagne gli si mostrava fino ai gioghi più remoti e la luna chiarissima e spoglia di ogni nube gli apriva un lucente approdo oltre il basso fluttuare delle nebbie. Nessuno gli era venuto incontro all'arrivo e non gli fu facile trovare la strada e leggere i numeri delle porte. Infine, fra quei sordi di palazzetti scoprì la casa delle sue figliole. Ciuffi d'erba spuntavano alla base del muro e una lampada polverosa illuminava l'andito stretto ed umido. Felice salì fiaccamente una fila di gradini di pietra e a causa della sua debolezza e del buio non riconobbe nella dama che venne ad aprirgli la propria figlia minore. Quando poi si trovò nella stanza da pranzo, carica di ninnoli che un tempo avevano adornato la sua casa di città, sbatté gli occhi, abbagliato dalla lampada. si fermò sull'uscio, intimidito dal freddo silenzio degli altri e confuso da quei loro visi mutati. Nella vecchia irriconoscibile, ingrassata fino a sembrare di figura molto più grande, bianchissima e disfatta nel volto, a fatica ravvisò Candida. Ma c'era in lei, oltre alla vecchiaia, qualcosa che lo turbò con una paura misteriosa e sacra, mordendolo furiosamente come una colpa. Allora la figlia, vedendo il suo stupore, disse: «Che guardi? Io sono ammalata e non posso più stare in piedi. Non te l'ho fatto sapere, tanto era inutile». Intanto Angelica ghermiva la valigia che gli aveva posato accanto a sé sul pavimento e la portava fuori della stanza con una malagrazia rabbiosa. Era chiaro che lo consideravano un intruso fin dall'arrivo. Tutti osservavano il suo cappello stinto, i suoi vestiti rappezzati e in disordine, come maestri severi che disapprovavano un ragazzo. Ma egli, imbambolato, non distaccava gli occhi da Candida. Allora Costanza gli sussurrò che se voleva dormire il suo letto era già pronto. Il letto del vecchio era in cucina, dove nei giorni seguenti fu preparato ogni sera da una delle figliole. E Felice udiva nel dormiveglia il leggero fruscio dei topi nel carbone e lo sgocciolio continuo dell'acquaio. In seguito questi rumori si trasformarono nel suo sonno malato e diventarono una musica monotona, esausta, che brusiva come fiato di vento. Subito la mattina dopo il suo arrivo, le figlie, consegnandogli una nota scritta, lo incaricarono di uscire per le spese. Gli indicarono le botteghe in quei pressi ed egli si avviò con la sporta infilata al braccio, fiero di rendersi utile. Di giorno poteva veder meglio la città. Le strade, limitate da palazzi che parevano coperti di fumo, erano male acciottolate e tanto sghembe che, quantunque fossero brevi, dall'ingresso non se ne vedeva la fine. Qua e là si aprivano botteghe dalle vetrine piene di mosche e di polvere che, viste dal di fuori, parevano abbandonate. Ma nell'interno buio si scorgeva, rannicchiato dietro il banco, un bottegaio smilzo e miope che ascoltava distratto il cliente e consegnava la merce in un silenzio ostile. E nelle vie dominava il silenzio, anche perché gli abitanti, lenti e taciturni, camminavano quasi tutti a piedi nudi. Le donne in lunghi abiti oscuri, pallide, con fazzoletti sul capo, gettavano sguardi furtivi dagli occhi ardenti e malevoli. Si vedevano pochi fanciulli e quei pochi sgattaiolavano in fretta per le strade, paurosi nei loro cenci. A volte le vie si slargavano in piazze dal selciato ineguale e sdrucciolevole. Al di là di una muraglia che cingeva la città, interrotta da altissime porte, si apriva una spiaggia nerastra in cui pochi pescatori sonnecchiavano ascoltando il risucchio del mare. Felice, muovendosi per quelle vie, sentì cadere la sua puerile soddisfazione. Provava la stessa squallida solitudine di uno spettatore che capiti in un teatro già vuoto, a spettacolo finito, e attori, ancor mezzo camuffati nei loro stracci, ma senza maschera, si aggirano fra le poltrone, sotto le luci semispente, smorti e rochi. Ad ogni tratto lo coglieva un torpore più pesante del solito, al punto che non riusciva a dirigersi fra tutti quei passi attutiti e molli, e le sue pupille si ottenebravano, pure avvertendo quel nemico luccicare di occhi. Barcollante si appoggiò al muro, col pensiero che, se fosse caduto, nessuno fra quei pallidi cittadini lo avrebbe aiutato a rialzarsi. Fu qui che lo vide per la prima volta. Era giunto all'ingresso di una stretta viuzza e il sole, scendendo obliquamente, ravvivava i muri ammuffiti, i vetri chiusi delle finestre e i panni stesi sulle corde. In quel momento, Sbucando all'angolo fra due case, discese dal fondo un venditore ambulante. Era coperto di pochi stracci e aveva le spalle e i fianchi cinti di un ricco festone di cipolle. Benché snello, aveva il corpo virile e forte, di un caldo colore, mentre il viso era di fanciullo. Con un gesto di languore e di noncuranza, piegava sulla spalla quel viso dai lunghi cigli, dagli occhi gravi, dalla morbida bocca. Il sole, battendo sulle scorze fragili delle sue cipolle, le rendeva preziose e trasparenti, e i panni stesi sulle corde sembrarono a un tratto pavesi e bandiere che si agitassero per una festa. Intanto il giovane, al modo consueto dei venditori ambulanti, gridava il nome della sua merce. «Cipolle!» Felice vedeva le labbra atteggiarsi al grido e la mano fare da portavoce. E sebbene in realtà non udisse alcun suono, gli pareva di sentire quella voce cantante e sonora dentro di sé scendere come un torrente. Rimase a guardare il venditore ambulante, stupefatto come chi vede per la prima volta il mare. Già quello scompariva ad una svolta ed egli sentiva dentro di sé attenuarsi e spegnersi la voce gioiosa. Ma del giubilo provato e mai conosciuto prima, gli rimaneva un'ansia, quasi un impulso a singhiozzare. Avrebbe voluto seguire quel giovinetto, ma le sue gambe erano deboli, benché per un momento ogni senso di malessere fosse scomparso da lui. Non sentiva più di avere un corpo. Inerte e col pensiero fisso a quell'apparizione, si avviava a casa. Ora si avvedeva che il male aveva fatto in lui passi da gigante. La breve rampa di gradini gli parve d'improvviso una lunga e ripida salita, su cui calava sempre più spessa la tenebra. Sentiva, soffocati da una distanza irreale, il chiacchierio delle figlie e i loro frequenti bisticci a cui si mescolava, prolungato sulle note alte, il canto di Valchiria, una giovane vicina che faceva la sarta e cantava sempre, dicevano, per dispetto, «Queste scarpine rosse me le portò il mio bene». Negli intervalli di silenzio si udiva, stridulo e frettoloso, il rumore della poltrona a ruote che perlustrava la casa. Sebbene costretta all'immobilità, Candida esercitava sulla famiglia un'implacabile sorveglianza, seguiva le ragazze nelle loro faccende e teneva alla cintura in un mazzo le chiavi dei cassetti e degli armadi. Quasi continuo il rotolare feltrato delle ruote correva le stanze ed ella compariva sulle soglie, il pugno alla manovella, e frugava gli angoli con occhi attenti e lucidi sotto i folti sopraccigli neri. Spesso muoveva rimproveri sicuri e metodici, col volto marmoreo di una madre badessa. A volte, invece, cadeva in improvvise smanie e si tendeva in una furia impotente, agitando le sue ciocche sconvolte. Sia le sue rabbie gelide che quelle ardenti provocavano negli altri odio e paura. Specie il marito covava sotto le palpebre chine un abietto rancore. Pareva che tutto il suo studio fosse volto a nascondere alla malata certi suoi segreti e con cupa soddisfazione egli godesse di quella immagine.

indossavano sempre un frusto grembiule stracciato ai gomiti e alti stivaletti logori, assorte corrugavano la fronte e si fissavano il grembo. Le due sorelle si rassomigliavano molto nel viso bianco dalle labbra stirate, dalle orbite peste, e si sarebbe detto che un intimo accordo esistesse fra loro a giudicare dai gusti comuni e dai prolungati colloqui. Ma una segreta e rabbiosa antipatia, la stessa che può nascere fra due rinchiusi nella medesima prigione, si rivelava in certi loro litigi che spesso diventavano zuffe. Le due sorelle si graffiavano, si strappavano i capelli e Candida strillava dalla sua sedia: «Gioacchino! Gioacchino!» Per lunghe ore del giorno esse mormoravano dei loro concittadini, dei quali pareva conoscessero ogni moto, ogni più nascosto pensiero e soprattutto di Valchiria, la sarta. Con un sorriso di sprezzo, gli occhi brillanti e strani criticavano le sue maniere, le sue scarpettine dall'alto tacco, il suo viso infarinato. «Valchiria, Valchiria!» citavano ad ogni passo, e dalla finestra della cucina spiavano le uscite di lei, pallide e intente, chiacchierando a bassa voce. «Si è cambiata pettinatura, per farsi vedere dal figlio del podestà. Figurati se quello la vuole, la prende in giro!» Nessuna delle due si curava del padre, a cui volgevano le spalle, dimenticandone la presenza. Quasi sempre egli era là, sulla sedia di paglia accanto al suo lettuccio pieghevole, e non dava segno di vita. Col passare dei giorni la sua coscienza si oscurava, tanto che egli non riusciva a rendersi conto né delle proprie azioni né di quelle altrui. E, timoroso di sbagliare, aveva la sensazione di aggirarsi per una landa brumosa in cui si scivola ad ogni passo. Preferiva dunque rimanersene sulla sua sedia in confuse meditazioni che talvolta, mentre credeva durassero da pochi minuti, si erano prolungate invece per ore ed ore. Ma quasi sempre finiva col sonnecchiare e per il freddo si svegliava di soprassalto e si accorgeva che già era discesa la notte e la cucina era invasa dal buio, mentre dai fornelli veniva un leggero. Nella mente di Felice si dilatava sempre più, simile ad una macchia, il pensiero del male di Candida. Il rumore della poltrona a ruote lo incalzava e una voce gli gridava: «Tu, sei stato tu, la colpa è tua!» Di continuo quella faccia enfiata fra i capelli grigi, quei due piedi immobili della figlia maggiore gli apparivano davanti ed egli, nei momenti più lucidi, fantasticava. «Se potessi tornare indietro nel tempo quando essa era ancora nell'infanzia?» Certo, un segno del male futuro era visibile in lei e fu vera cecità non avvedersene per fermarlo in tempo. Forse, quando si sposò, una qualche maledizione pesava su lei per causa del padre. È sempre la colpa dei padri tutto il male delle creature. La pietà lo rendeva muto davanti a Candida ed egli avrebbe voluto confidarsi con qualcuno, ma nessuno gli badava. Talvolta l'antico bisogno di sfogarsi, di ciarlare un poco, gli faceva sentire l'assenza degli amici di prima, il falegname e il portinaio, e allora il disagio e la noia lo opprimevano. L'unico suo piacere, e si può dire ormai l'unica sua ragione di vivere, schioccante come una bandiera in cima alla sua buia giornata, era la speranza di incontrare ancora il venditore ambulante. Egli stesso non capiva perché mai il solo pensiero di questo fanciullo subito lo sollevasse alla gioia. Lo aveva appena intravisto una volta. E da allora, per quanto, vincendo il suo timore, cercasse attento per tutte le vie, non era riuscito ad incontrarlo. Pure non cessava dallo sperare, e la sua speranza diventava a momenti la ferma certezza di un viaggiatore, che, percorrendo nel treno una fumosa galleria, sa che presto si spalancherà di nuovo il golfo senza limiti e il fiammeggiare delle rosse mura e degli aranceti. Una mattina, che le figlie lo avevano spedito al mercato del pesce,
Il presentimento di incontrare il fanciullo alla prossima.

0: svolta lo fece deviare. E tanto si attardò nel vagabondaggio che, giunto al mercato, trovò la vendita già chiusa. La merce era finita e i venditori ripiegavano le loro tende e toglievano gli sgabelli e i canestri. Felice tremò, pensando ai rimproveri delle figlie. Spesso, al ritorno dalla spesa, esse avevano motivo di fargliene ed egli balbettava scuse incomprensibili e crollava il capo come chissà di essere in colpa. Ma ancora non gli era mai avvenuto di cadere in una colpa tanto grave. Senza osare di avviarsi a casa, reggendo la sporta vuota che oscillava al suo passo, egli errò per le strade qua e là finché si trovò sulla spiaggia. Questa era deserta. Sulla sabbia ferrigna non vi erano che poche barche ormeggiate e vuote. Era la fine dell'estate e l'acqua appariva di un cangiante colore invernale, sotto il cielo tutto ricoperto da un'unica nube. Allo sguardo del vecchio, la pianura d'acqua si perdeva nei limiti di un orizzonte incerto. Ma, pochi istanti dopo essersi seduto sull'orlo di uno scafo, coi piedi nella sabbia, egli vide accostarsi alla riva una barca da pesca, dalle vele rosse battenti, e nel barcaiolo riconobbe il venditore di cipolle. Stavolta egli era assai più giovane e gracile, quasi ancora un bambino, nude le braccia sottili nel costume succinto dei pescatori, e con gesto grazioso, non curante e prodigo, tendeva a Felice la sua rete. Nel far questo chinava da un lato il viso e abbassava le ciglia, col solito atteggiamento di raccolta malizia. Con un tonfo la barca approdò e Felice si accostò trascinando i piedi singolarmente appesantiti. Vide allora che la barca era vuota, già il barcaiolo era andato via, certo infastidito per la lentezza di Felice nel percorrere quel breve tratto. Sole presenze sulla spiaggia erano i bei nomi di donna scritti sulle barche, i quali parevano riposare sull'orlo degli scafi in attesa di riprendere un ballo. Inoltre il pescatore aveva lasciato in dono la sua rete, guizzante di pesci ancor vivi, e tutti Felice li versò nella sua sporta, abbagliato dalle squame che splendevano come filigrana, oro e coralli. «Ti sei forse incantato per la strada?» domandò Costanza al suo ritorno. «Da più di un'ora sei fuori!» «Non si può utilizzarlo a nulla!» esclamò Candida. E Angelica gli strappò di mano la sporta dicendo bruscamente «Da qua, da qua!» Ella versò sulla tavola il contenuto della sporta, mentre il vecchio, trepidando e pieno di meraviglia, la guardava. «Ma è tutta roba fradicia!» disse la figlia con ripugnanza. In realtà, ora anch'egli se ne accorgeva e inebetito fissava quello che gli era parso un guizzante barbaglio di gemme colorate e invece, massa putrida e viscosa, si decomponeva sotto i suoi occhi. Il suo sguardo si spense e il suo mento tremò come quello di un fanciullo ingannato. «È rimbambito oramai», conclusero le donne alzando le spalle. Dopo questo, esse decisero di togliergli l'incarico della spesa. Ed egli non ne soffrì, perché sentiva che quella fatica gli diventava troppo grave. Sempre più frequenti, improvvise cortine d'ombra gli calavano dinanzi, ed egli annaspava con gli occhi fissi e vitrei. Oppure, mentre a stento camminava, ingombri immaginari gli sbarravano il passo e lo facevano arrestare smarrito in cerca di aiuto. I polpastrelli delle sue dita, divenuti lividi come le sue labbra, avevano quasi perduto il senso del tatto e nel sonno un ragno tesseva continuamente su lui tele impolverate con un lamentoso ronzio. Al desiderio di rivedere il venditore ambulante si mescolava ora una domanda e un rammarico. «Perché quella beffa?» si chiedeva il vecchio, dubbioso. Ma non per questo la sua brama era diminuita, si era anzi fatta più forte, giacché il vecchio sapeva che una spiegazione e una giustificazione potevano venirgli soltanto da lui. Preparava lunghi discorsi da fargli nel prossimo incontro e li ripeteva fra sé a voce alta, così che molti lo ritenevano pazzo. Le sue figliole, considerandolo ormai qual era, un peso inutile, lo trascuravano sempre più. Da qualche tempo lasciavano che si rifacesse il letto da solo e, trovando disgustoso il suo contegno a tavola, gli servivano il pasto in cucina. Qui egli mangiava col piatto sulle ginocchia. Era un piatto smaltato che le figlie, paurose di essere infette dal suo male, tenevano da parte per lui e che, scrostandosi sull'orlo, mostrava il ferro. Di solito le figlie serbavano per il vecchio soltanto i rifiuti della mensa. Certi giorni non si curavano neppure di lavare il suo piatto e il nuovo cibo veniva mescolato ai vecchi avanzi. Ma il vecchio non si curava di simili cose, assorto nel pensiero del fanciullo fuggitivo. Sorrideva quando ricordava quei floridi capelli, quel bruno e gentile viso e la chiara adolescenza di quel corpo. Contemplava estatico quest'immagine dentro se stesso. Presto, pensava, si ricorderà di me. Nell'ultimo periodo lo prese la paura della luce e allora, non rinunciando alla speranza di un nuovo incontro, si avvezzò ad uscire di notte. Le porte di alcune case restavano aperte, si vedevano famiglie raccolte per la cena, volti abbassati su cui guizzavano i riflessi dei fuochi. Ma presto tutte le porte si sprangavano, rari e muti i passanti attraversavano le strade e ultime rimanevano accese le luci vacillanti dei fanali nella nebbia notturna. La nebbia leggera e torpida aderiva mollemente alle porte sprangate e all'orecchio di Felice il suo stesso passo irregolare destava sul selciato un tale frastuono che egli temeva da un momento all'altro di vedere le finestre spalancarsi e gli abitanti protestare contro di lui, sporgendo le teste vacillanti di sonno. E già di dietro le persiane e gli spioncini degli usci gli pareva di scorgere il brillare di quegli sguardi. Spesso si arrestava per riprender fiato e si appoggiava ad un muro. E una sera udì un passo leggero e vide, a poca distanza da lui, come un giorno che si apre improvviso nella notte, passare il fanciullo. Non portava addosso né la sua merce di venditore né i suoi strumenti da pesca. Era nudo fino al ventre incavato, camminava svogliatamente assorto, girando gli occhi, e al passo, di fra i cenci, gli si scopriva la coscia. Tentando di affrettarsi, Felice lo chiamò. Fu sicuro di averlo chiamato, sebbene egli stesso non potesse dire con quale nome. Ma nell'ombra nebbiosa, quasi scivolando, con un sorriso di aperta beffa sulle labbra umide e un po' gonfie, l'altro scomparve ad un bivio, fra palle di muri e marciapiedi su cui correvano rigagnoli d'acqua piovana. Affannando, Felice si inoltrò fra le case finché rivide la svelta figura all'ombra di una chiesa quadrata. Ma, sempre indifferente al suo richiamo, quello scomparve di nuovo. Febbrilmente, quasi accecato dall'ansia della fuga, chiamando l'altro con voce sempre più fioca, il vecchio si aggirava in quelle vie tortuose e fredde. Le sue labbra impallidite balbettavano parole inutili. Del fanciullo fuggitivo egli riusciva soltanto a intravedere quando lo snello ginocchio sollevato, quando i riccioli mossi dalla corsa e gli occhi arguti e lucenti. Mai l'angoscia e la speranza, mescolandosi, avevano scosso fino a quel punto il suo cuore. Alla fine, preso da una vertigine subitanea, vide le case circostanti sui loro portici screpolati farsi dure e bianche come sassi, e subito dopo sciogliersi come liquide ombre. Vacillando cercò la via di casa, ma essa gli parve un viaggio tanto sterminato che all'ultimo quasi aveva dimenticato la meta, e fu l'istinto che lo guidò. E nel momento in cui, come un ragazzo timoroso dei fantasmi, nascondeva il capo sotto la coperta, vide le masserizie della cucina illuminata imbrogliarsi e cadere sfilacciandosi quietamente sul suo letto, senza suono né peso. Da quel giorno, divenuto vile, non osò più uscire di casa. Allora tutti i fantasmi che già lo avevano perseguitato nei giorni precedenti si raccolsero in cerchio intorno a lui. Più che mai la presenza di Candida gli pareva la sua condanna. Se per un momento se ne dimenticava, qualcuno con voce grave gli sussurrava negli orecchi: "Non può muoversi!" Ed egli sobbalzava, inseguito dal rumore feltrato di quelle ruote. Nel sogno, simile ad una statua di gesso, gigantesca ed immota, la figura di lei lo guardava. E sempre in preda a rimorsi crudeli, seppure indeterminati, il vecchio cercava scampo come un malfattore. Gli pareva che urgesse chiedere perdono, ma non sapeva dove né a chi. Talora si accostava ad una delle figlie, verso le quali soprattutto si sentiva colpevole, e sollevava la mano in un vago cenno. Figlia mia, avrebbe voluto incominciare, ma alla vista di quell'inconsapevole e freddo volto non osava pronunciare nemmeno queste prime parole, che forse gli avrebbero dato il coraggio di dire il resto. E rimaneva là con la mano sollevata e un'espressione ebete nel viso. Forse in chiesa domani? Ma le chiese, con la ricca e solenne facciata, gli parevano tribunali, ed egli tremava al pensiero delle loro ombre accusatrici. Intorno a lui si svolgevano fatti e discorsi che egli avvertiva come un insetto accecato dalle ali rotte che giaccia in fondo ad un alveare avvertirebbe il ronzio delle pecchie. I soliti litigi scoppiavano, e ad essi succedeva un mortale silenzio. Valchiria dava un ballo, le ragazze piagnucolavano di nascosto perché il cognato non voleva dare denaro per i vestiti ed erano costrette a rinunciare alla festa. Bella festa poi deve essere, dicevano sdegnose. Curvo sulla tavola di cucina, Gioacchino faceva dei conti. Viene Valchiria con le grosse trecce castane semidisciolte, gongolante, grassoccia e piena di fossette. Mostra il suo bianco vestito da ballo. Il bianco sporca subito, commentano Angelica e Costanza. Essere vecchio, aver sempre lavorato, pensava Felice ad un tratto, come attirato da un risucchio alla superficie della vita, e non poter comperare un vestito alle proprie figliole. Ma questo breve lampo svaniva. Spesso gli pareva di essere nella sua bottega. Tutti i rumori intorno si trasformavano nel brusio degli orologi che accarezzava il suo sopore come una lieve pioggia. Ed erano a un tratto le voci di tutti i cittadini che gli rinfacciavano le sue colpe. Un congegno essenziale si era spezzato nella sua mente. D'improvviso, le sue labbra pendevano fra i tratti rilasciati del volto, ed egli, dimenticati i fatti passati e presenti, errava in regioni lontanissime, da cui, balbettando smarrito, a tentoni cercava la via del ritorno. Riposo e strazio gli dava il pensiero del bellissimo fanciullo, che, certo, mentre egli nella sua timorosa inerzia restava in cucina, usciva trionfalmente gridando la propria merce per le strade assolate o, reggendo gli strumenti da pesca, si aggirava seminudo lungo la riva del mare. Una sera, solo nel buio della cucina, Felice si sentì attirare dal quadrato di luce che dall'uscio accanto si proiettava nel corridoio. Venivano di là, dove le figlie erano raccolte, frammenti di conversazione che egli beveva avidamente. E infine, rizzatosi in piedi, si avventurò verso quella luce. Dentro la stanza da pranzo, impaurito per la propria audacia, poiché da tempo non osava tali atti confidenziali, si sedette nel fondo, lontano da loro. Le figlie non dissero nulla, gli gettarono appena un'occhiata di sbieco e subito ritornarono l'una alla sua lettura, le altre al loro cucito. Ed egli si sentì grato e tranquillo. «Ebbene», pensò, «posso dirmi soddisfatto. Ecco qui le mie tre figlie, raccolte in pace in una casa comoda». E sebbene avesse le ossa indolenzite come un insonne, lo invase un riposante benessere. Ma il fruscio della pagina voltata dalla figlia maggiore aveva un suono singolarmente grave, e con angoscia egli si fissò su quel corpo immobile e disfatto. «È questo il momento», decise, colto da un subito pensiero, e con un sorriso attonito incominciò. «Candida!» Aveva appena incontrato gli occhi distratti di lei che sentì le proprie membra gelarsi e irrigidirsi come pietra. «Aiuto!» mormorò con voce tanto soffocata che nessuno poté udirlo. Pure, mentre pronunciava questa parola, un dimenticato tepore lo avvertì della vicinanza di sua moglie, che egli non aveva mai amato e che ora, accostandosi e confondendosi in lui, gli dava la sensazione di salire ad una giovinezza improvvisa e intera. Il gelo di poco prima si mutò in una raffica tanto forte da renderlo sordo. Col sangue che batteva, percosso da rapidi colpi, gli parve di tornare all'attimo in cui la sua prima figlia era stata concepita, e a precipizio ne ripeté il nome. Una vita strana, impulsiva e carnale fioriva dalle sue stesse membra, quando, stupito, si accorse che non il viso della moglie era davanti a lui, ma quello del bel fanciullo, tutto ravvivato dalla giovinezza come da un lume, con gli occhi immemori e volti altrove, e un ingenuo riso. «Angelica!» gridò la figlia maggiore, e incerta come un bambino che fa i primi passi, sorridendo trasognata con gli occhi pieni di lacrime, a un tratto si drizzò sulla sua sedia. Con gesto prudente, fra le due sorelle che la sorreggevano, ella sogguardò il pavimento spaurita e spinse timida un piede. «Cammino!» gridò. «Che Dio ti benedica!» le disse all'orecchio la voce di suo padre. Ma le figlie si accorsero che il vecchio nel fondo della stanza era scivolato, senza rumore, dalla sua sedia e giaceva a terra, con gli occhi serrati nel volto livido e magro. Affettuoso, grande e florido come un figlio primogenito, nutrito dal padre, cresciuto al sole, il più amato, il fanciullo, si chinava su lui, gli porgeva il braccio per condurlo al suo letto. Felice giacque là ed ebbe sonno. Ma che avveniva? Gli saliva alla gola una fredda ripugnanza che lo faceva rabbrividire e sudare. Un acuto gelo gli morse le mani e i piedi. E insieme una felicità indicibile, un presentimento d'adolescenza lo invadeva perché, viva e quieta come un albero, la presenza del fanciullo era nella stanza. «Finalmente», disse felice, «sei venuto a farmi compagnia». Non avendo risposta, «devi saperlo, figlio mio», aggiunse, «la bottega si spopola e si copre di polvere. Il piccone butta giù i palazzi e chi vuoi che in un simile quartiere si preoccupi dell'orario?» Rise piano. «Molti fanno a meno dell'orologio, molti guardano a quelli delle stazioni, ascoltano l'ora dei campanili. Conviene calare le saracinesche e ritirarsi dal commercio. La colpa è mia. La colpa è mia». Qui si arrestò. Si accorgeva infatti troppo tardi che le parole del lungo discorso, un tempo familiare e caro alla sua consuetudine, gli si aggiravano soltanto nel cervello e nel fondo della gola, ma alle labbra non ne saliva che un gorgoglio indistinto e doloroso, un pullulare sordo come di acqua che bolle. Anche il loro significato si oscurò, si deformò nella sua memoria e il mormore si disperse in un frastuono remoto. Forse il mare irrequieto si agitava senza tregua, o forse i boscaioli segavano assi nella foresta. Ma tutto era lontanissimo dalla solitudine dei sordi e dei ciechi. Soltanto adesso, con orrore, Felice si rendeva conto che ciò che era stato, i recenti sogni e prodigi e lo stesso splendido fantasma, tutto questo era la morte. Già incosciente, egli gemette come una bestia o un fanciullo. Ma il suo bellissimo amico venne a chiudergli le palpebre con la bocca amorosa, per rendergli benigno il passaggio.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Star Bene. Che barba, che noia. La calma piatta tra le lenzuola non è un destino ineluttabile se hai una relazione di lungo corso. Prova a focalizzarti su te stessa, cerca di capire cosa ti piace davvero e trova il coraggio di dirlo a tuo partner. Di Alessandro Pellizzari. Correvano gli anni 90 e in Casa Vianello, una delle sitcom più seguite dagli italiani, Sandra Mondaini e suo marito Raimondo rappresentavano in modo goliardico gioie e bisticci del matrimonio di lungo corso all'italiana. Puntate, in onda per 20 anni, che finivano inesorabilmente con la scena del letto. Lui immerso nella Gazzetta dello Sport e lei che sbuffava borbottando «Che barba, che noia!». E il talamo nuziale trasformato in sala lettura o puro dormitorio di allora ben si adatta a quello che succede oggi a molte coppie. Le testimonianze confessate agli esperti recitano di solito così: «Amo mio marito, lo considero una persona splendida e un padre perfetto, ma non siamo più la coppia di prima. Almeno, io lo desidero meno, a volte lo faccio per accontentarlo, eppure rimane il mio uomo l'unico e irrinunciabile. Cosa mi sta succedendo? Sono io che sono cambiata o è la normale evoluzione di una storia felice ma lunga?». Per le risposte abbiamo consultato la dottoressa Maria Giovanna Luini, oncologa, medico psicosomatista e psicoterapeuta esperta in questioni di coppia, che ci guida nel mondo dello star bene in due. Dottoressa Luini, la situazione descritta in Casa Vianello è ancora attuale e diffusa? Sì, al di là dell'età, dei grandi cambiamenti ormonali come la menopausa, la trasformazione della coppia in qualcosa di diverso dai primi tempi di innamorati è qualcosa di reale, ma anche di fisiologico. La frequentazione assidua porta a conoscere sempre di più l'altra persona o a pensare di conoscerla, e questo, da una parte, è un'assicurazione di felicità. Si crea, nelle coppie che funzionano da anni senza tradirsi, un affiatamento che lo rende un team, a volte professionale, spesso genitoriale, persino progettuale. Ci sono partner che costruiscono progetti meravigliosi anche dopo anni di matrimonio e li realizzano con gioia insieme. Sono coppie che si trovano simpatiche, condividono hobby, ridono tra di loro, giocano molto. È amore anche questo, è la faccia positiva di tante storie longeve. E il che barba che noia allora dove sta? Nel letto, nel desiderio appunto. La parte clou della passione non è il conoscersi, ma il cercare l'ignoto che ancora, almeno in parte, c'è nell'altro, in profondità. Si usa il termine penetrare nell'atto sessuale, ma il termine ha una valenza anche psichica. La coppia è felice, come abbiamo visto, su altri piani, ma nel conoscersi troppo e da troppo tempo perde un po' di smalto nel cercarsi. Questo succede a uno dei due o a entrambi. Il desiderio che in qualche modo si modifica, Ci si piace ancora, ma piacersi deve avere anche il suo lato erotico, ancora vivo e vivace. Ciò non toglie nulla alla stima reciproca o all'amore, però magari può insorgere una minore curiosità verso l'altro e quindi meno passione. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una serata trascorsa insieme, particolarmente bella. Una volta nella stessa coppia era anche erotizzante e non finiva certo col leggere giornale a letto. La conoscenza decennale o più non tramuta la stessa serata in qualcosa di meno piacevole, però si è stanchi, si è mangiato e bevuto troppo, il giorno dopo si lavora, è tardi, bacino bacetto e si va a dormire. Mentre solo qualche anno prima quel bacio diventava immediatamente profondo e il pensiero del carico della giornata, agenda compresa, andava a farsi benedire nel tempo di un abbraccio. Cos'è cambiato? Il conoscersi troppo bene, credo, ma anche rilassarsi nei comportamenti. Cosa significa rilassarsi per la coppia? Senza rendersene conto, uno dei due inizia a manifestare all'altro il peggio di sé dal punto di vista erotizzante. Per esempio, gli uomini si curano meno e questo non aiuta il desiderio della donna, così sensibile al fascino della persona e, diciamolo fuori dai denti, alla pulizia maschile. Cito una paziente simbolo delle lamentele più frequenti. Lui sarebbe sempre pronto, subito, in ogni condizione. Io però quando lo vedo lì, sul divano, con le ciabatte mezze penzolanti, che non si è lavato neanche i denti, altro che desiderio. È una situazione comunissima che uccide l'eros in molte donne. In questi casi, con la routine, la sessualità tende a svanire perché lui ha lasciato rilassare il potere erotizzante che aveva. Tutta colpa degli uomini, allora? No, esiste un aspetto particolare nelle donne che fa parte un po' della cultura italiana, soprattutto in certe fasce d'età. Il tacere, il non dire cosa piace e cosa non piace nel sesso. E ciò parte da subito, dai primi mesi di conoscenza, all'inizio della relazione, quando alcune di noi vogliono disperatamente che tutto funzioni, o quando nasce l'innamoramento. Certi approcci e tecniche amatorie che non ci piacciono, oppure che ci limitiamo a tollerare, li abboniamo, ci passiamo sopra. Il risultato? L'uomo, senza informazioni in merito, anzi non di rado promosso da gridolini di piacere o addirittura finti orgasmi, ripeterà in buona fede l'esercizio che le piace. E il non mi va diventa così nel tempo vero fastidio, evitamento, eros che scappa silenziosamente. Però quando la confidenza aumenta si potrebbe fare anche outing finalmente, o no? No, non sempre perlomeno. A relazione consolidata, quando sarebbe il momento di dire cosa piace e cosa no, guarda che questa posizione non mi è mai piaciuta, oppure avrei preferito che mi toccassi in questo modo e non in un altro, molte donne tacciono ancora perché pensano, se non gliel'ho detto prima, adesso come faccio? Così diversi partner si trovano autoimprigionati in un ruolo che poi non riescono più a sostenere. Cosa dovrebbero fare le donne in questi casi? Imparare a esplicitare i loro desideri e raccontare, avere il coraggio di dire «guarda, scusa, non offenderti, ma questo con me non funziona». Spesso è solo questione di tecnica, di pratica guidata fra le lenzuola, almeno le prime volte. Allora l'uomo impara, perché se ama, gli interessa il piacere della sua donna. Non è mai troppo tardi per chiarirsi. Se invece si insiste nel silenzio e nel lasciar correre, il desiderio inevitabilmente cala, perché sappiamo già che fra le lenzuola ci aspetta qualcosa che non ci va, almeno in parte. Un trucco? Partire con l'outing da una cosa positiva. Sono molto felice con te, mi piace questo, vorrei che ne parlassimo un po' perché mi è venuta la curiosità di provare. Adoro quando fai così, dovresti. A me piacerebbe che tu ti concentrassi su... Proviamoci. Qualche trucco che aiuti? Inserire solo un pizzico di innocente, strisciante gelosia. Eros è anche quello, in parte. Per esempio, il pantofolaio di prima potrebbe essere stimolato da piccole strategie, come iniziare a uscire con le amiche tutte belle truccate e vestite bene, o trovarsi degli spazi da sole che non si avevano. Prima o poi nascerà un sospetto in lui che è stimolante, che sveglia anche eroticamente. Dove va? Chi potrebbe incontrare? Si diverte? E io, il partner, a guardare la partita a casa? Bastano anche piccoli cambiamenti di abitudini. Come mai prima mi rispondeva a tutte le telefonate e adesso solo a una su tre? Dove sono finiti tutti quei messaggi quotidiani? L'uomo va incuriosito e stimolato anche così, con una parte sottile che è lui a dover notare. Di solito lo fa nel tempo, ci mette magari un po', però a un certo punto si accorge che qualcosa è cambiato, che sta cambiando, e con la novità arriva spesso il desiderio.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. A caccia dell'energia oscura. Una sonda, da poco lanciata, contribuirà a studiare quello che forse è il più grande enigma dell'universo, il vuoto, di Andrea Parlangeli. Nella nostra comprensione del cosmo c'è, per così dire, un elefante nella stanza, un problema che non possiamo ignorare. Siamo infatti in grado di guardare con i nostri strumenti fino all'alba del cosmo. Abbiamo forse visto le prime stelle, la radiazione di fondo eco del Big Bang. Siamo perfino in grado di risalire con i nostri modelli fino alle primissime frazioni di secondo in cui la materia ha cominciato a prendere le forme che oggi conosciamo. Ma tutti i nostri schemi teorici si basano su un bilancio che mette a nudo la nostra ignoranza, in quanto l'universo nello stato attuale risulta costituito solo per il 5% circa da materia ordinaria e luce, per il 25% da materia sconosciuta, detta oscura, sulla quale esistono svariate ipotesi, e per il restante 70% da un'entità ancora più enigmatica chiamata energia oscura, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che forse ha a che fare con il vuoto. Per chiarire i dettagli di questo enigma cosmologico è necessario partire dagli indizi presenti nelle osservazioni astronomiche. Il primo indizio fu trovato dall'astronomo statunitense Edwin Hubble, che negli anni 20 del Novecento, scrutando il cielo dall'osservatorio di Monte Wilson, Stati Uniti, si accorse che la luce emessa dalle galassie lontane era spostata verso il rosso, cioè verso le frequenze più basse. Fu subito chiaro che questo fenomeno, per una molteplicità di ragioni piuttosto complesse, doveva essere causato dal fatto che le galassie lontane si stanno allontanando da noi e tra loro. Il fenomeno è tanto più pronunciato quanto maggiore è la distanza delle galassie osservate, e per quantificarlo fu stabilito un parametro detto costante di Hubble. Ci torneremo. L'universo, insomma, si sta espandendo. Tutto si allontana da tutto in ogni direzione. Ai tempi di Hubble fu una rivoluzione copernicana. La prima conseguenza della scoperta, infatti, è che l'universo non poteva essere eterno e immutabile come si era pensato fino ad allora. Se si stava espandendo, doveva aver avuto un'origine. Nacque così l'idea del Big Bang. Sul possibile destino del cosmo, però, le idee erano meno chiare, fino a quando, a cavallo del nuovo millennio, arrivò un altro indizio. Furono pubblicati alcuni studi basati sulla luminosità di violente esplosioni stellari dette supernove, che mostravano che l'espansione cosmica sta accelerando. La cosa interessante è che questa situazione si può descrivere con modelli matematici sviluppati da Albert Einstein e Willem de Sitter nella prima metà del Novecento, spiega Roberto Scaramella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile del gruppo di lavoro Survey della sonda europea Euclid, recentemente lanciata in orbita soprattutto per far luce su questi misteri. Per farlo basta aggiungere una costante cosmologica alle equazioni della relatività generale. A questo punto il problema si sposta. Alla costante cosmologica corrisponde infatti una densità costante di energia. Ma che cosa la genera? Nasce da qui l'idea dell'energia oscura, cioè una forma di energia, prodotta da un meccanismo ancora ignoto, che permea lo spazio vuoto in ogni angolo del cosmo. Dunque, l'energia oscura sembra legata alle proprietà del vuoto. Ed è importante notare che l'espansione dell'universo non è un'espansione della materia in uno spazio fisso, eterno, prefissato, ma è invece l'espansione dello spazio stesso. Questa espansione trascina con sé e diluisce tutta la materia che contiene, mentre fa aumentare lo spazio vuoto e con esso l'energia oscura, che così diventa, in proporzione, un elemento sempre più importante. Ad arricchire questo quadro già complesso si è aggiunto nel corso dei decenni un altro indizio, la radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione antica, costituita da microonde, è quel che resta della luce che riempiva l'universo nei suoi 300.000 anni di vita iniziali, prima che si formassero gli atomi. Fu scoperta nel 1964 dagli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson e fu subito considerata la prova definitiva del Big Bang. Oggi la conosciamo nel dettaglio e la sua analisi contribuisce a studiare la presenza di materia oscura ed energia oscura. Il problema, però, è che tutti gli indizi che abbiamo elencato, più altri che si sono aggiunti nel frattempo, non sono sempre del tutto coerenti tra loro. Negli ultimi decenni si è manifestato il problema delle tensioni cosmologiche, spiega Scaramella. Cioè, si è visto che metodi di misura diversi della stessa quantità a volte danno valori diversi. La costante di Hubble, per esempio, si può misurare direttamente attraverso le osservazioni delle galassie vicine, oppure derivare tramite il modello che descrive molto bene le anisotropie della radiazione di fondo. Nel primo caso si ottiene un valore di circa 73 km per secondo per megaparsec, mentre nel secondo di 67 km per secondo per megaparsec, e questi due risultati non sono statisticamente compatibili tra loro. Quindi o c'è un problema di interpretazione e o della modellistica, o c'è qualche errore sistematico che ancora ignoriamo. I problemi non finiscono qui. Ci sono altri modi per determinare la costante di Hubble e ad oggi non risolvono univocamente la questione. Nel quadro generale ci sono poi altre tensioni di varia natura, come le recenti e preliminari osservazioni del Webb Telescope di galassie massicce ad altissimo redshift, cioè lontanissime, che sembrano indicare che l'universo primordiale fosse diverso da quello attuale più di quanto si pensasse. Che cosa può fare, dunque, Euclid per risolvere questi enigmi? La missione è stata pensata proprio per fare chiarezza sull'energia oscura e capire se l'accelerazione dell'espansione si può davvero spiegare con la presenza di energia oscura, di cui la costante cosmologica è un caso specifico, oppure se abbia un'altra origine, come possibili deviazioni dalla relatività generale, risponde Scaramella. Ma Euclid studierà anche la distribuzione di materia oscura ed effettuerà misure di distanze locali, con l'obiettivo di definire meglio le caratteristiche complessive dell'universo. Effettuerà poi una valanga di osservazioni utili a molti campi della fisica e dell'astronomia. Per certi aspetti è uno strumento complementare al Webb Telescope. Mentre il Webb può andare come un ago in profondità nell'universo lontano, Euclid è pensato per studi di tipo statistico, per cui osserverà enormi aree di cielo, fornendo nuovi oggetti da studiare agli altri telescopi, compreso lo stesso Webb. Euclid, insomma, a partire dalle galassie più vicine a noi e studiando attentamente la distribuzione della materia oscura e la velocità di formazione delle strutture cosmiche, ci aiuterà a ben caratterizzare la storia dell'espansione del cosmo, in particolare quando l'energia oscura sembra essere diventata dominante, imprimendo un'accelerazione. Nella speranza che, affinando le misure, le attuali tensioni cosmologiche si allentino, o che forse qualche sorpresa giunga a cambiare in modo ancora più radicale uno scenario che ad oggi rimane il migliore disponibile, nonostante qualche scricchiolio.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari,

contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle buce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinocoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e per la prima volta utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiega Milella. I polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a un mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione.
Questi effetti proteggono l'organismo.

0: organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine, e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi, infine, parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e 2 biografi del 600, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcune una prostituta, con cui mise al mondo 3 figli: Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo? Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le 2 figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle, al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue 5 sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne 2, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali, passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei, che aveva tenuto 3 lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parto del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciononostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riserbo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere, per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Nella bottega del Guercino, di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse, al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e, soprattutto, gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carraccina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzinna, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore, il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il Cristo risorto appare la Madre, uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La Pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno 3 pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da 5 opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'Annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

Immaginiamo di trovarci in Transilvania, in quella che è nota come la terra di Ateg. Davanti a noi c'è un grande edificio in rovina, conosciuto come il Castello di Sachel. Non è aperto al pubblico, ma immaginiamo di entrarci lo stesso. Siamo nell'ingresso, dove un tempo il pavimento era ricoperto di tappeti persiani, un grande pianoforte occupava un angolo della sala e una grande scalinata era sovrastata da un rosone simile a quello di una cattedrale. Oggi nulla di tutto questo è sopravvissuto. Solo il rosone è ancora lì, a ricordarci gli antichi fasti di questo edificio. Le rondini svolazzano liberamente, entrando dalle finestre sfondate, e hanno costruito diversi nidi negli angoli del soffitto. La luce del sole, che sta tramontando, cade sulla scalinata, ora completamente coperta di macerie. Due grandi travi del soffitto sono crollate e giacciono di traverso sulla scala. Le altre sembrano sul punto di crollare da un momento all'altro. Chissà se è sicuro salire al piano di sopra, ci domandiamo. Ma siccome siamo curiosi, saliamo lo stesso, mentre i detriti scricchiolano sotto le nostre scarpe ad ogni scalino. Al piano di sopra tutte le finestre sono sfondate e le assi del pavimento completamente marce. I muri sono pieni di buchi, qualcuno ha provato a scavare dentro di essi, sperando di trovare qualche nicchia nascosta, con un piccolo tesoro magari, o qualcosa di prezioso da portare via. Ma non hanno trovato niente. Entriamo in quella che un tempo era un'imponente libreria, ora completamente svuotata. In un lato della stanza c'è un bovindo e immaginiamo come doveva essere piacevole sedere lì a leggere, affacciati sul giardino e insieme protetti dalle vetrate, che ora sono rotte e lasciano entrare un'aria gelida. In un angolo, una scala a chiocciola in ferro battuto non porta più da nessuna parte e l'ultima luce del giorno filtra dai buchi del soffitto. Questo castello, un tempo, è stata la casa di famiglia del barone Franz Nopcsa von Felsow-Szilvas, un aristocratico austro-ungarico nato nel 1877. Il barone Nopcsa fu un personaggio famoso ai suoi tempi, genio libero e selvaggio, con un gusto speciale per l'eleganza e con un gran senso del drammatico, fu un esploratore, una spia, un poliglotta e un maestro del travestimento. Eppure, ad oggi, nessuna traccia del suo passaggio sembra essere rimasta. Non una targa, non una statua, non un'insegna, solo qualche rara citazione sui libri. Persino la sua tomba, al Friedhof Feuerhalle Simmering di Vienna, sezione 3, anello 3, gruppo 8, numero 44, è senza nome.

Franz Nopcia nacque il 3 maggio 1877 da una famiglia nobile e agiata. Era il primo di tre figli, tutti nati e cresciuti nel castello di Sachel, ed ebbe la tipica infanzia di un giovane aristocratico della remota provincia di un impero morente. A casa si parlava l'ungherese, ma Franz ebbe la possibilità di imparare il rumeno, l'inglese, il tedesco e il francese. Suo padre si chiamava Alexius e aveva combattuto in Messico contro Benito Juarez nel 1867 come ussaro dell'armata di Massimiliano, arciduca d'Austria e imperatore del Messico. Una volta ritirato dall'esercito, Alexius divenne vice direttore dell'Opera Reale Ungherese a Budapest. La madre di Franz si chiamava Matilde e veniva da una famiglia nobile della città di Arad. Un giorno, la sorella di Franz, Ilona, stava passeggiando lungo la riva di un fiume, quando trovò il teschio di un animale molto strano e lo portò a suo fratello, allora adolescente. Franz ne fu affascinato e quel teschio divenne la sua ossessione. Non apparteneva a nessun animale noto, per cui Franz, dopo qualche ricerca, pensò che fosse il fossile di un dinosauro. Ma in Europa erano stati scoperti ben pochi dinosauri e Franz non aveva nessun riferimento per confrontarlo. Quello che Franz non sapeva ancora è che quel teschio apparteneva a un dinosauro dal becco d'anatra, un adrosauro, fino ad allora completamente sconosciuto, vissuto 70 milioni di anni prima. Quando in autunno Franz entrò all'Università di Vienna, portò il suo teschio, come un trofeo, al suo professore di geologia, pensando che da lì in poi il professore avrebbe portato avanti le ricerche. Ma il professore non lo fece e, al contrario, disse al suo studente di tornare in Transilvania e scoprire da solo la natura di quel reperto. Forse il professore non aveva nessuna voglia di indagare su un teschio ridotto in pessime condizioni dalle pressioni geologiche e ritrovato dalla sorella di un giovane studente, o forse voleva proprio stimolare quello studente a fare delle ricerche personali. Fatto sta che quella fu l'origine della carriera di uno dei più brillanti scienziati del suo tempo.

Nella libreria del castello Sachel, Nopcia iniziò ad assimilare tutto quello che poteva. Seduto in quel bovindo affacciato sul giardino, imparò la geologia, la fisiologia, l'anatomia e la neurologia. Scrisse agli scienziati di mezza Europa per chiedere in prestito altri libri, ma non trovò nulla di simile al teschio di quello strano animale che stava appoggiato sulla scrivania. Iniziò a fare degli scavi sulla stessa riva dello stesso fiume dove era stato ritrovato e trovò altri fossili che iniziò a conservare in una specie di colla che preparava lui stesso. Dall'attento esame delle scatole craniche fossilizzate iniziò a immaginare una relazione tra la ghiandola pituitaria, quella che regola la crescita, e la dimensione di quegli antichissimi esseri che stava studiando. Studiando il funzionamento della mandibola di lucertole e alligatori, riuscì a ricomporre quella del suo dinosauro e immaginò i tessuti muscolari che dovevano farla funzionare. Nessuno aveva mai provato a confrontare l'anatomia degli animali viventi a quella dei fossili e in questo Franz Nopcia fu un pioniere assoluto. Poi osservò il bacino e gli arti posteriori dei coccodrilli e ipotizzò come il volo dei primi uccelli potesse essere derivato dalla corsa, poi da salti sempre più lunghi fino a conquistare il cielo. Osservando gli uccelli, si accorse anche che i nidi fossili dei dinosauri erano molto simili e che come gli uccelli anche i dinosauri dovevano proteggere la propria prole in qualche modo perché non fosse divorata o morisse. Anche queste idee erano completamente nuove per l'epoca. A 22 anni Franz tornò a Vienna e presentò il suo lavoro all'Accademia Austriaca delle Scienze, che all'epoca era una delle entità scientifiche più importanti del mondo. Durante la sua presentazione distrusse completamente la classificazione dei dinosauri fatta da un eminente scienziato, Georg Bauer, senza la minima preoccupazione per la forma o per la cortesia accademica. Il suo genio era indiscutibile, ma le sue maniere, la sua durezza e indifferenza segnarono con una profonda antipatia da parte del mondo scientifico tutta la sua carriera. Negli anni seguenti, Franz identificò 25 generi di rettili e 5 di dinosauri: il Telmatosaurus transilvanicus, dal becco d'anatra, lo Zalmoxes robustus, bipede e anch'esso dotato di un becco, lo Struziosaurus transilvanicus e il Magiarosaurus dacus, dotati di una robusta corazza, e il Megalosaurus, uno spaventoso carnivoro. Quattro di questi divennero le pietre miliari per la classificazione di tutti i dinosauri scoperti in seguito. Ma i dinosauri che Franz scopriva nelle terre di Ateg erano diversi da tutti gli altri. Erano più piccoli, come delle versioni in miniatura dei dinosauri scoperti altrove. Il Magiarosaurus dacus, ad esempio, apparteneva ai cosiddetti titanosauri, esseri giganteschi, lunghi 30 metri e pesanti 80 tonnellate. Ma lui, pur essendo del tutto simile ai suoi parenti, era grande sì e no come un cavallo. In generale, i dinosauri scoperti in Romania erano circa 8 volte più piccoli di quelli scoperti altrove. La domanda che assillava Franz Nopcia era ovviamente una sola. Perché? La risposta più ovvia è che fossero tutti esemplari giovani, non ancora cresciuti. Ma Franz non era per nulla convinto ed era determinato a dimostrarlo. Certe ossa durante la crescita di un animale si fondono insieme e più completa è questa sutura e più l'animale è anziano. Franz aveva un talento per l'anatomia comparata. Sarebbe stato subito in grado di definire se un animale era giovane o anziano osservando le giuste ossa. Ma i paleontologi, a differenza degli anatomisti, non scelgono le ossa che possono osservare. Dipende da quelle che vengono scoperte e quelle che aveva a disposizione Franz erano tutte quelle sbagliate, mentre le poche giuste erano in pessime condizioni. Ma Franz non si arrese e cominciò a studiare delle sottili sezioni delle ossa al microscopio. Le ossa, come gli alberi, crescono dall'interno all'esterno ed è possibile stimare l'età di un osso contando i cerchi, esattamente come si fa con gli alberi. Questo metodo oggi è chiamato paleoistologia e il contributo di Nopcia fu determinante nella nascita di questa scienza, anche se ben pochi testi scientifici gli accreditano correttamente la paternità di questo lavoro.
Accertato che i dinosauri non erano piccoli a causa della loro giovane età, restava però il mistero delle loro dimensioni minuscole. Franz cominciò a pensare come un geologo e ipotizzò che le terre di Ateg, un tempo, potessero essere un'isola, una teoria che poi venne supportata da altri scienziati. L'isolamento e la conseguente pressione ambientale avrebbe causato uno sviluppo anomalo dei dinosauri. Franz Nopcia aveva teorizzato quello che oggi è noto come nanismo insulare, un fenomeno molto importante per capire i meccanismi evolutivi degli esseri viventi. Le isole sono dei luoghi dove la natura disegna a mano libera e si creano situazioni completamente anomale. Da un lato ci sono meno risorse da consumare e non è possibile migrare altrove per rimediare, e dall'altro ci sono molti meno predatori. La pressione evolutiva è completamente diversa e le dimensioni degli animali cambiano di conseguenza. Sull'isola di Malta, ad esempio, si svilupparono degli elefanti nani, così come su molte altre isole del Mediterraneo. Oppure in Sicilia degli ippopotami rimasero isolati e diventarono molto più piccoli dei loro cugini africani. Altri animali, al contrario, diventarono molto più grandi del normale, come le tartarughe delle Galapagos o i varani dell'isola di Comodo. Fu una scoperta cruciale per comprendere come gli animali si evolvono, perché poter osservare l'evoluzione in un ambiente ristretto, come un'isola, nell'arco di milioni di anni, consente di avere un punto di vista straordinario sui processi di interazione tra le specie e l'ambiente, eliminando la complessità di un territorio aperto. È come avere un laboratorio in cui le osservazioni avvengono in un ambiente controllato e ben poche altre scoperte contribuirono alla conoscenza dell'evoluzione delle specie come questa. Non è un caso che lo stesso Darwin cominciò a sviluppare i fondamenti della sua teoria dell'evoluzione proprio nelle isole Galapagos. Franz Nopcia, però, come molti geni della storia umana, era anche una persona dalla personalità complessa e problematica. Al Museo di Storia Naturale di Londra sono conservate le lettere di un'intensa corrispondenza tra Nopcia e il curatore della parte geologica del British Museum, Arthur Smith Woodward. Se si va oltre la toccante deferenza con cui Franz si rapportò sempre al grande geologo, vi si legge una storia di sofferenza psichica e difficoltà esistenziale. Nopcia descrive questo suo stato altalenante di momenti di grande produttività e profonda crisi, dicendo che aveva sempre più spesso i nervi a pezzi. Oggi chiameremo la sua situazione più probabilmente sindrome maniaco-depressiva. Ma quella raccontata finora è solo una parte dell'incredibile vita di Franz Nopcia. L'altra parte, l'altra metà della sua esistenza, è legata a doppio filo con un paese di cui si innamorò perdutamente, l'Albania.

Per tutta la vita, e nonostante l'intolleranza dei suoi tempi, Franz Nopcia non fece mistero della sua aperta omosessualità. Non solo non fece nulla per nasconderla, ma fu sempre orgoglioso della sua natura e sfidò a viso aperto i pregiudizi che, senza dubbio, sono uno dei motivi per cui il suo nome fu cancellato da troppi libri di storia e di scienze. Una delle sue prime relazioni fu con Luis Draskovic, un conte transilvano di 2 anni più vecchio. Fu proprio lui ad affascinarlo con i racconti e le leggende delle tribù di montagna dell'Albania. Franz si innamorò di quei racconti e decise che doveva assolutamente conoscere e visitare di persona quei luoghi e quei popoli misteriosi. All'inizio del secolo scorso le università non garantivano fondi o stipendi per il lavoro sul campo e fare lo scienziato, se non si apparteneva ad una famiglia aristocratica, era praticamente impossibile. Le prime esplorazioni geologiche in Albania di Franz nel 1903 furono pagate da un suo zio, un cortigiano in vista dell'imperatrice Elisabetta d'Austria. All'epoca l'Albania era uno stato cuscinetto tra l'impero ottomano e quello austro-ungarico. Quando le tensioni crebbero all'ombra dell'imminente Prima Guerra Mondiale, l'impero austro-ungarico pensò che conoscere un po' meglio la geografia e il territorio albanese non sarebbe stato così assurdo. E gli studi di Franz Nopcia sull'Albania, le sue fotografie e le sue mappe divennero improvvisamente preziose per l'esercito imperiale, che iniziò a finanziare direttamente le sue imprese. Nel 1906, pianificando un nuovo viaggio in Albania, Franz decise di assumere un segretario che conoscesse bene il territorio e scelse Bajazid Elmas Doda, figlio di pastori delle montagne albanesi. Fu l'inizio di una straordinaria storia d'amore. Franz scrisse nelle sue memorie che Doda fu l'unica persona ad averlo mai amato e lo ricambiò nel modo che per lui era più speciale, intitolandogli una specie di antiche tartarughe che ancora oggi sono chiamate Kallokibotion Bajazidi, letteralmente il bel cofanetto di Bajazid. Dal 1906 al 1914 Franz e Doda furono quasi sempre in viaggio. Franz imparò perfettamente tutti i dialetti locali albanesi e strinse diverse amicizie con gli uomini delle tribù di montagna. Franz ammirava profondamente l'incredibile senso dell'onore e del rispetto che questi uomini dimostravano. Una volta, raccontò Franz, si era trovato ospite in una casa insieme ad altri 2 uomini albanesi, anch'essi ospiti, e uno di quegli uomini scoprì che l'altro gli aveva ucciso il figlio. Nonostante questo, continuò a prendere il tè in silenzio e senza fare nulla, perché era ospite in una casa altrui. Una forma di rispetto che, osservò Nopcia, nessun gentiluomo europeo avrebbe mai saputo dimostrare. Una volta Franz e Doda vennero rapiti dal bandito Mustafa Lita, che chiese 10.000 lire turche di riscatto. Franz elaborò un complesso piano convincendo Mustafa a non richiedere un riscatto, ma a consegnarlo invece alle autorità come spia per avere una ricompensa. Ad attenderli però non c'erano le autorità, ma il padre di Doda con 10 uomini armati che li liberarono. Con l'avvicinarsi della Grande Guerra, i territori dei Balcani si unirono per scacciare i turchi dai loro territori. In questo periodo, quello delle guerre balcaniche, Nopcia divenne una spia per l'impero austro-ungarico, riferendo l'evoluzione delle vicende belliche e politiche in Albania. Al termine di questo conflitto, l'Albania divenne uno stato autonomo e, come tale, aveva bisogno di un re. Franz si offrì di ricoprire il ruolo di monarca, avendo una conoscenza perfetta della lingua e del territorio ed essendo in ottimi rapporti con la popolazione locale. Per finanziare il suo regno avrebbe persino sposato una ricca ereditiera americana. Per un certo periodo la sua candidatura fu seriamente presa in considerazione, ma poi, all'ultimo momento, gli si preferì il principe Guglielmo di Wied, un nipote della regina Elisabetta di Romania.

Durante la Prima Guerra Mondiale, Franz tornò al suo ruolo di spia dell'impero austro-ungarico, lavorando sotto copertura come pastore in Transilvania e comandò anche un gruppo di soldati volontari albanesi. Franz fu anche il primo uomo della storia a dirottare un aereo per fuggire dalla nascente Repubblica Sovietica d'Ungheria. Franz riuscì a fuggire e a salvare la pelle, ma perdette tutto il resto, il castello, i terreni, le proprietà, il patrimonio, tutto. Per sbarcare il lunario si impiegò per qualche tempo come capo dell'Istituto Geologico, ma si stancò presto di questa vita sedentaria e partì in un lungo viaggio in motocicletta con il suo amato Doda attraverso tutta l'Europa.

Tornato a Vienna, ebbe sempre maggiori problemi economici, fino a dover vendere tutta la sua collezione di fossili al Museo di Storia Naturale di Londra per pagare i debiti. Divenne sempre più depresso e la malattia lo ridusse su una sedia a rotelle, una condizione che ad un grande avventuriero come lui risultava completamente insopportabile. La notte del 25 aprile 1933 mise del sonnifero nel tè di Doda e quando lo vide profondamente addormentato gli sparò nel sonno. Poi scrisse una lettera e si suicidò. Nella lettera scrisse: «Il motivo per cui ho sparato nel sonno al mio amico e segretario di lunga data, il signor Bayazid Elmas Doda, senza che lui sospettasse nulla, è che non volevo lasciarlo malato, in miseria e senza un soldo, perché avrebbe sofferto troppo».

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti.

0: affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: dolce via.
1: L'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: La giacca stregata di Dino Buzzati.

0: Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse. Lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro. Lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io...» «Oh, provi!» «Si chiama Corticella. Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino. Lo presumo. Ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato.» «Corticella, via Ferrara 17, ha detto. «Esattamente», rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo, ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo, e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere. unica spiegazione possibile una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita. Forse sono un po' stanco. Vada pure, signorina. C'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di una favola, come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera. Il mio... quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso. ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo, o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna, o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo, in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta. Basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinga? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Morena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame. La cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero, finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto con dei pali che reggevano l'avviso terreno comunale da vendere. E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato. La falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del 400 e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del 500 e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del 400 è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica nei confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Simone de Beauvoir, donna si diventa. Sono passati 40 anni esatti dalla morte della filosofa francese, quasi 80 dal suo saggio Il secondo sesso, dove indagava la sottomissione del genere femminile e ne rivendicava il diritto alla libertà, con riflessioni potenti e ancora attualissime. Di Rosa Boldocci. C'è un libro che i ventenni di oggi dovrebbero leggere, tutti, ragazzi e ragazze. Un libro non di facilissimo approccio, vista e considerata la mole, quasi 700 pagine, e il taglio filosofico a cui spesso e volentieri chi scrive fa ricorso, ma in questo caso la fatica, come si dice, fa bene. Il saggio è Il secondo sesso, l'autrice Simone de Beauvoir, di cui il 14 aprile 2026 ricorrono i 40 anni dalla morte. Scrittrice e filosofa dell'esistenza libera e scandalosa, icona del femminismo, compagna per la vita del filosofo Jean-Paul Sartre, fu messa all'indice e giudicata sia per le idee sia per i comportamenti fuori da ogni regola. Un'esploratrice della vita, artefice del proprio destino e della propria infaticabile opera secondo quel credo che nelle sue parole, scritte nell'introduzione al secondo sesso, suona così. La prospettiva che adottiamo è quella della morale esistenzialista. Ogni soggetto si pone concretamente mediante progetti come una trascendenza, attua la propria libertà solo su un oltrepassamento perpetuo verso altre libertà. La sola giustificazione dell'esistenza presente è la sua espansione verso un avvenire indefinitamente aperto. Parole scandalose quando furono scritte nel 1949. Così sovversive, perché opera di una donna, da essere messe all'indice dal Vaticano nel 1956. Quel libro, di recente ripubblicato dal Saggiatore, fu eletto testo sacro del femminismo nel maggio francese del 1968, con una frase diventata nel tempo il mantra di ogni battaglia femminile. Donna non si nasce, lo si diventa. A riprenderlo tra le mani ora, con in mente l'emozione che provocavano a me ragazza degli anni 60 certe affermazioni in cui Simone, con la penna intinta nella linfa della ribellione, descriveva la condizione delle giovani, mogli, madri, lavoratrici sottomesse al potere maschile, mi viene da dire che è, sì, oggi è più attuale che mai, anche se la società si è evoluta e le donne hanno fatto parecchia strada. Qualcuno potrebbe chiedersi, ha ancora senso leggere De Beauvoir? La risposta è semplicemente sì. Tale è la portata delle sue riflessioni, tanto profonde sono ancora le disparità di genere che in quelle pagine possiamo trovare spunti, teorie, prese di posizioni perfettamente contemporanee. Le domande poste da Simone bruciano ancora. In che modo un essere umano potrà realizzarsi nella condizione femminile? Quali vie le sono aperte? Quali finiscono in un vicolo cieco? Come ritrovare l'indipendenza nella dipendenza? Quali circostanze limitano la libertà della donna e lei potrà superarle? Sono questi i problemi fondamentali che vorremmo chiarire. Simone si interrogava a partire dalla sua stessa vita. Più tardi, nei lavori autobiografici, Memorie di una ragazza per bene, 1960, L'età forte, 1961, La forza delle cose, 1966, darà corpo col racconto delle sue esperienze a molti dei temi affrontati nel secondo sesso in forma di saggio. Nata in una famiglia parigina alto borghese, conquistata dalla filosofia fin da ragazza, sceglie di diventare insegnante, legandosi in una relazione intellettuale e amorosa di lunga durata a Jean-Paul Sartre, col quale non si sposerà mai, ma coltiverà un rapporto su cui molto è stato scritto fuori dalle regole sociali, aperto a ogni altro incontro erotico, in grado di durare nel tempo, costruito sulla reciproca stima e amore. Simon scriverà di sé raccontando il peso dell'educazione borghese che la vorrebbe inquadrata in una vita di dipendenza dall'uomo, il bisogno di rinnegare la famiglia patriarcale, l'urgenza di dare forma alla propria vita, le contraddizioni che ogni relazione con l'uomo porta con sé, l'irrinunciabile diritto per ogni donna alla libertà. Una scrittura capace di partire dalla propria vicenda personale per arrivare a un discorso universale, politico, si potrebbe dire. In Il secondo sesso, Simon aveva già formulato tutto ciò in forma di saggio suddiviso in due parti, i fatti e i miti e l'esperienza vissuta. Nella prima passa in rassegna come veniva considerata la donna dall'antichità a oggi. Aristotele diceva: «La femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità. Dobbiamo considerare il carattere delle donne come naturalmente difettoso». San Tommaso decretava che la donna è un uomo mancato, un essere occasionale, mentre tra i favori di cui Platone ringraziava gli dei, il primo era che l'avessero creato libero e non schiavo, il secondo che fosse uomo e non donna. Ma Simon non cita soltanto le posizioni negative sentite qui. Tra i letterati, Montaigne ha assai ben capito l'arbitrio e l'ingiustizia della sorte assegnata alla donna. Le donne hanno ragione a ribellarsi contro le leggi, perché noi le abbiamo fatte senza di loro. È naturale che non conta buon sangue tra loro e noi. Sempre capaci di tenere il giusto equilibrio, Simon, nella seconda parte, traccia l'esistenza della donna dall'infanzia all'iniziazione sessuale, dalla maturità fino alla vecchiaia, descrivendo le varie tipologie. La narcisista, l'innamorata, la mistica, la lesbica, la prostituta, la madre di famiglia, la donna indipendente, pronandoci con ogni parola a lottare per dare forma alla nostra trascendenza, a espandere la nostra esistenza. Anche se poi, con la lucidità che le era propria, scrive anche: «L'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico. Hanno ottenuto solo ciò che gli uomini si sono degnati di concedere. Non si sono prese niente, hanno ricevuto. Oggi è il momento di prendere».
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone, Clipper, a caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa, la luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata per l'autunno 2024 la partenza di Clipper Europa, la sonda più ambiziosa mai allestita dalla NASA. Costata ben 5 miliardi di dollari, impiegherà quasi 6 anni per raggiungere la sua destinazione, il satellite Gioviano, scoperto da Galileo nel 1610 e al quale l'astronomo tedesco Simon Marius diede il nome di Europa, una delle amanti predilette del re degli dei. Anche se il suo diametro, 3.130 chilometri, è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcele per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto ritenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che, per esaminare Europa più in dettaglio, farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2.700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar, capace di penetrare il ghiaccio, ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000 volte più forte di quello della Terra e ruota rapidamente in sincronia con il periodo di rotazione di 10 ore del pianeta. Questo campo cattura e accelera le particelle cariche provenienti dall'ambiente spaziale circostante, creando vere e proprie cinture di radiazioni. Protetta da una spessa armatura, la sonda studierà più in dettaglio questo ambiente davvero unico del sistema gioviano e analizzerà l'impatto delle radiazioni sul guscio ghiacciato della Luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb, che il settembre scorso ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing Heat Independent Micro Swimmers. Premiato con $600.000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA, Swim propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Scheler, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, come si forma ogni cosa. Siamo letteralmente figli delle stelle. L'astrofisica ci dice infatti che gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo si sono formati in astri oggi scomparsi. Di Gianluca Ranzini. Buona parte del nostro corpo è fatta di acqua, cioè molecole di idrogeno e ossigeno. Nell'emoglobina del sangue c'è il ferro e senza carbonio non saremmo qui a raccontare e a leggere e ad accarezzare il gatto di casa, fatto dagli stessi elementi. Bene, è tutta roba vecchia, anzi vecchissima. Parliamo di atomi formati miliardi di anni fa, molto lontano da dove ci troviamo, tra le stelle. Il sogno degli alchimisti del Medioevo era di trasformare metalli vili come il ferro in altri più nobili e preziosi come l'oro. Un processo che non riuscirono mai a realizzare, ma che invece avviene tutti i giorni in natura, nelle stelle. Una delle cose più sorprendenti che l'astrofisica ci rivela è proprio il fatto che queste enormi sfere di plasma, cioè di gas a milioni di gradi di temperatura, nei loro nuclei sono le fucine degli elementi chimici. Solo nelle stelle, e grazie alle stelle, si sono formati e ancora si formano gli elementi che abbiamo citato e tutti gli altri che compongono la tavola periodica. Insomma, tutta la materia che costituisce ciò che ci circonda. Ma iniziamo dal principio. Immediatamente dopo il Big Bang, l'evento da cui ebbe origine l'universo, si formarono le particelle fondamentali di cui gli atomi sono composti: protoni, neutroni ed elettroni. E a breve distanza di tempo avvenne la prima formazione di elementi chimici. È quella che gli scienziati chiamano nucleosintesi primordiale. Tra 10 secondi e 20 minuti dopo il Big Bang, quindi nelle primissime fasi di vita dell'universo, spiega Massimiliano Razzano, professore associato al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, ci furono le condizioni di temperatura adatte perché si formassero i nuclei degli elementi più semplici, cioè idrogeno, elio e una piccola percentuale di litio. Questi sono i primi tre elementi della tavola periodica e anche i più leggeri. Nelle versioni più stabili e più diffuse, l'idrogeno ha nel proprio nucleo solo un protone, l'elio due protoni e due neutroni, il litio tre protoni e quattro neutroni. Ma è il numero di protoni che caratterizza i diversi elementi. Un nucleo di carbonio, per esempio, ne ha sempre sei, né uno di più, altrimenti sarebbe azoto, né uno di meno, altrimenti sarebbe boro. Uno di fosforo, sempre 15, né uno di più sarebbe zolfo, né uno di meno sarebbe silicio, e così via. Creare un elemento chimico, quindi, in linea di principio è molto semplice. Basta prendere dei protoni e metterli insieme, aggiungendo alla ricetta qualche neutrone, altrimenti i nuclei atomici rischiano di non essere stabili. Il problema è che i protoni sono tutti carichi positivamente.

nucleosintesi cosmologica. Grazie a essi, quei primi astri hanno poi iniziato la nucleosintesi stellare. Al centro delle stelle, prosegue Razzano, i nuclei di idrogeno si fondono, formando elementi via via più pesanti. Prima l'elio, che quindi si aggiunge a quello primordiale, e poi i successivi, a piccoli passi. Accade anche relativamente vicino a noi, nel Sole. Nel nucleo della nostra stella, dove si raggiungono temperature di 15 milioni di gradi e pressioni di oltre 250 miliardi di atmosfere, avvengono reazioni di fusione nucleare che ogni secondo, soprattutto attraverso una sequenza chiamata ciclo protone-protone, convertono 600 milioni di tonnellate di nuclei di idrogeno, cioè protoni, in nuclei di elio. Questa formidabile fucina nucleare non trasmuta solo un elemento in un altro, ma produce anche una quantità immensa di energia, pari a circa 1 milione di volte quella che consuma la civiltà umana in un anno. Il Sole, però, la produce ogni secondo. Nelle stelle come il Sole non si può andare molto più avanti nella produzione di elementi. Invece, in stelle più massicce, al cui centro le temperature superano i 2 miliardi di gradi, le reazioni possono proseguire, portando alla formazione di elementi fino al ferro, che occupa il posto 26 della tavola periodica. Ma anche in questo caso non si può andare oltre. Il motivo è che le reazioni che generano gli elementi fino al ferro sono esoenergetiche, cioè producono energia. Mentre per produrre i nuclei degli elementi successivi, le reazioni sono endoenergetiche, cioè bisogna fornire loro energia dall'esterno, precisa Razzano. Una stella massiccia, quindi, si trova a una certa fase della propria vita con una struttura cipolla, in cui il nucleo è composto di ferro, mentre gli strati più esterni sono formati dagli elementi via via più leggeri sintetizzati in precedenza: silicio, ossigeno, neon, carbonio ed elio, con un guscio esterno di idrogeno. A quel punto, le reazioni di fusione nel suo nucleo si arrestano. Il peso della stella non è più equilibrato dall'energia sprigionata dalle reazioni di fusione e l'astro collassa, producendo un'esplosione che viene chiamata supernova. Ma dato che nell'universo tutto viene riciclato, gli elementi prodotti dalla stella fino a quel momento si spargono nello spazio interstellare e contribuiranno a formare nuove stelle, quindi ricche di elementi pesanti già formate altrove, ma anche lune, asteroidi, pianeti e con questi ultimi magari esseri viventi. A questo punto rimane da capire come e dove si siano formati gli elementi più pesanti del ferro, alcuni dei quali, come rame, argento, oro, piombo, sono di uso comune. Bene, anche in questo caso c'è lo zampino delle supernove. Nel corso di quelle esplosioni, sottolinea Massimiliano Razzano, si raggiungono temperature e condizioni estreme, grazie alle quali si producono appunto i nuclei degli elementi chimici più pesanti del ferro. Oggi gli astrofisici sono in grado di realizzare dei modelli teorici per calcolare quale tipo di elemento e in quale quantità si formi nel corso di questi fenomeni. Tuttavia, i conti non tornano sempre. Per esempio, si è visto che per elementi come l'oro e il platino, le quantità che si stima si siano prodotte nella storia dell'universo con le esplosioni delle supernove sono sensibilmente minori di quelle che invece si osservano attualmente nel cosmo. In sostanza, ci sono più oro e platino di quanto ci si aspetterebbe. Deve esserci quindi un altro processo che li forma, spiega Razzano. Negli anni 90 era stato previsto che un possibile scenario fosse quello della fusione di due stelle di neutroni. Questo fenomeno
è rimasto teorico fino al 17 agosto.

0: agosto del 2017, quando abbiamo osservato per la prima volta l'emissione di onde gravitazionali associate a uno scontro di questo tipo. In quel caso abbiamo visto che la quasi contemporanea emissione delle onde elettromagnetiche associate e la loro successiva analisi ha consentito di individuare una serie di questi elementi pesanti. In queste esplosioni, infatti, si produce un meccanismo per cui i nuclei atomici si arricchiscono di neutroni, che poi decadono in protoni e quindi formano elementi sempre più pesanti. Purtroppo, questo del 2017 è finora l'unico caso di collisione di due stelle di neutroni in cui sia stata possibile la rilevazione sia di onde gravitazionali sia di onde elettromagnetiche. Dallo scontro di due stelle di neutroni, insomma, non si forma solo una stella di neutroni più grande o un buco nero, a seconda dei casi, ma anche un'importante quantità di elementi chimici pesanti. Per ogni collisione, per esempio, prevediamo che si crei una quantità di oro pari a circa 10 volte la massa della Terra. Un'enormità che però è davvero impossibile recuperare. Per completare il quadro, ci sono altri meccanismi minori che contribuiscono alla produzione degli elementi chimici. Per esempio, berillio e boro derivano dalla rottura di nuclei più pesanti dovuta ai raggi cosmici, mentre il tecnezio è prodotto nel decadimento radioattivo di uranio e torio. Accennavamo all'inizio agli alchimisti del Medioevo. Oggi, in linea di principio, trasmutare un elemento in un altro, almeno in alcuni casi, sarebbe possibile, ma richiederebbe così tanta energia da non valerne la pena. Tuttavia, nei laboratori alcuni elementi si sintetizzano. Sono quelli transuranici, cioè successivi all'uranio, che ha un numero atomico 92 e che è l'ultimo presente in natura. Si possono produrre per scopi scientifici, facendo collidere elementi più leggeri negli acceleratori di particelle. I prodotti però sono sempre molto pesanti e instabili e tendono a decadere in una frazione di secondo. E adesso, quando regaliamo un gioiello che ci sembra molto costoso a una persona cara, pensiamo che quell'oro proviene dalle profondità cosmiche. È stato forgiato almeno 5 o 6 miliardi di anni fa, chissà dove, ed è giunto sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo. Non è davvero prezioso?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali, all'interno di studi epidemiologici e clinici, suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo» sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti, affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni. Comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità. Instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità, grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. 1. Sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. 2. Ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. 3. È riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. Interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda un estratto da Iliade di Omero, da Il Grande Libro della Mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. L'Iliade è uno dei più maestosi poemi epici della letteratura dell'antichità, che racconta le vicende della guerra di Troia.
2: Buon ascolto!

I due eserciti muovono l'uno contro l'altro guidati dai capitani, alti sui loro carri. Marciando, i guerrieri gridano, agitano le lance e gli scudi rilucenti al sole. La terra rimbomba, il fragore delle armi sale al cielo. Ancor prima che si venga allo scontro, nuvole di frecce si abbattono sulle opposte schiere. Qualche guerriero cade, morto o ferito, ma non basta a fermare gli altri. Come le onde del mare sospinte dal vento, muovono verso le scogliere, infrangendosi per poi rifluire e tornare fragorosamente a farsi avanti. Così si scontrano le linee dei Greci e dei Troiani. Costoro hanno contro Minerva, lo sanno bene, ma sanno altrettanto bene che Marte, il dio della guerra, è al loro fianco. Gli dei, infatti, scesi dall'Olimpo, prendono parte alla battaglia, chi per uccidere, chi per spargere terrore, chi invece per salvare una vita o per dare l'ultimo conforto a un morente. Molti sono infatti i combattenti che hanno per madre o per padre un dio. E questa è una guerra che si combatte tanto nel cielo quanto nella pianura che dalle superbe mura di Troia si stende fino al mare. Gli scudi cozzano gli uni contro gli altri, le lance si incrociano, si scontrano uomini vestiti di ferro, fasciati di cuoio. L'aria che risuonava fino a poco fa di grida e di insulti, risuona adesso di gemiti, di urla di vittoria e di sfida, di lamenti. Si confondono le voci di chi muore e di chi uccide, di chi vince e di chi è sconfitto. Il primo a cadere è Echepolo Talisiade, un giovane troiano al quale il greco Antiloco trapassa la fronte con la lancia. Echepolo cade in un risuonare di bronzo e subito attorno al suo corpo arde feroce la mischia, perché in questa guerra chi cade viene spogliato delle armi, ed è amara vergogna lasciare il cadavere di un compagno nelle mani del nemico. Troppo lungo sarebbe elencare tutti i guerrieri, principi o semplici gregari che in questo giorno trovano combattendo la morte. Sembra che dopo un primo scontro i troiani debbano ripiegare sotto l'impeto del nemico quando risuona la voce di Apollo. Troiani, domatori di cavalli, non arretrate! Che cosa temete? La pelle dei greci non è pietra, non è acciaio che non possa essere ferita. Rammentate che oggi Achille non combatte. Avanti! I troiani contrattaccano e nel sangue, nella polvere, tra lo scalpitare dei cavalli e il cigolare dei carri, sotto la pioggia delle frecce e dei giavellotti, infuriano da un lato Marte e dall'altro Minerva, che però, stanca, grida a un tratto: Marte, tu che massacri gli uomini in battaglia, vieni con me. Usciamo dalla mischia, non battiamoci più. Non irridiamo nostro padre Giove. Così dicendo, prende per mano il violento fratello e lo conduce sulle rive dello Scamandro. Qui entrambi si fermano, ansanti e imbrattati di sangue. Diomede, uno dei più valorosi principi greci, come travolto da furia eroica, si getta con crescente violenza contro i troiani, che sotto i suoi colpi sono nuovamente costretti a ritirarsi. Sembra, Diomede, un torrente in piena che tutto abbatte e che nulla riesce a fermare. Ma Pandaro, lo stesso che poco prima ha ferito Menelao a tradimento, non trema vedendolo. Incocca una freccia al suo arco formidabile e la scaglia. Non manca il colpo. Raggiunto a una spalla, Diomede si ferma, piegandosi sulle ginocchia. Si alza un grido di trionfo e i troiani riprendono l'attacco. L'indomabile Diomede reagisce però al dolore e alla debolezza. Stenelo! Strappami questa freccia in modo che io possa tornare alla lotta! E tu, Minerva, ridammi la forza e fa che io uccida chi mi ha ferito. La freccia è strappata e per quanto perda sangue, Diomede torna alla battaglia. Il terreno è rosso di sangue e ingombro di caduti. Due figli di Priamo, Cromio ed Echemone, che combattono insieme dallo stesso carro, vengono affrontati dal furibondo Diomede, colpiti, atterrati, uccisi e spogliati. Allora Enea, capo dei Dardani, figlio di Venere, chiama a sé Pandaro. Pandaro! Grida. Dobbiamo fermare Diomede. Sali sul mio carro, andiamo. Pandaro accorre. Già l'ho ferito quel massacratore, dice. E ora lo ucciderò. Andiamo, tu guida il carro, Enea, a me la lancia. I due, infuriando, attraversano il campo di battaglia e puntano dritti su Diomede. Stenelo li vede. Diomede! Esclama. Ritirati. Enea e Pandaro ti stanno venendo addosso, sei ferito, non esporti così! Diomede non lo ascolta. Resta impavido ad attendere e quando Pandaro, con tutta la sua forza, gli scaglia contro il giavellotto, egli è pronto a schivare il colpo.
Mi hai mancato, urla, e a sua volta colpisce. Pandaro, trafitto alla gola, piomba morto dal carro. Enea è pronto a difendere l'amico caduto, ma Diomede raccoglie da terra una grossa pietra e gliela scaraventa addosso, colpendolo a una gamba. Enea cade e certo morirebbe trafitto dalla lancia insanguinata del nemico, se Venere non accorresse in suo aiuto, nascondendolo sotto il suo velo. Nemmeno davanti a una dea, però, Diomede si arresta. Gridando, insegue furioso Venere e la ferisce a un polso con la lancia. La bellissima, divina creatura grida di dolore e il guerriero... «Via di qui!» urla. «Questa è la battaglia e se volevi sapere che cos'è, ora lo sai!» In un turbine di vento, Venere torna piangendo all'Olimpo. È sconvolta, insanguinata, sofferente. Ma ha sottratto a morte sicura il suo diletto figlio Enea. La forza di Diomede viene da Minerva, che dopo aver ripreso fiato è tornata nella mischia. Immediatamente Marte la imita, correndo a difesa dei troiani. «Fino a quando vi lascerete massacrare?» Enea è ferito. Vorreste forse abbandonarlo al nemico? A queste parole i troiani rispondono con un disperato contrattacco ed Ettore con il suo carro si spinge avanti facendosi largo tra i nemici fino a raggiungere Enea e a strapparlo dalle mani dei greci che lo circondavano. Enea, pur malconcio, è in grado di combattere, ma i troiani riprendono la ritirata trovandosi infine serrati sotto le mura. Un figlio di Priamo, allora, il valoroso Eleno, che per tutto il giorno si è battuto tra i primi, si avvicina a Ettore. «Fratello», gli dice, «le cose si mettono male. Non siamo ancora perduti, ma le porte di Troia sono così vicine che qualcuno può essere tentato di rifugiarsi in città, e sarebbe il disastro. Occorre che tu ed Enea esortiate gli uomini al combattimento, e loro combatteranno. Ma Ettore, questo non basta. Va in città, poi, e chiedi alle matrone di offrire un peplo, il più bello a Minerva. Deve cessare di esserci nemica». Ettore annuisce e a fianco di Enea eccolo ripercorrere tutta la linea del combattimento, rincuorando le sue schiere e incitando alla resistenza. Poi lascia il campo e correndo entra a Troia da una porta che si apre per lui.

0: Impolverato, insanguinato, madido di sudore, con l'armatura ammaccata, Ettore raggiunge la reggia. Sta salendo le scale ed Ecuba, sua madre, gli corre incontro.
1: Ettore, figlio mio, vieni dunque a pregare Giove perché ci sostenga in battaglia. Sì, devi farlo, ma bevi prima questo vino. Ristorati. Sei stanco, lo vedo.
0: No, nobile madre, non offrirmi vino. Non oso bere a Giove con le mani sporche di sangue, e il vino toglie la forza. Ascolta piuttosto, raduna le tue figlie, le tue nuore e le più nobili donne di Troia, e con loro reca subito a Minerva il più bel peplo che avete. Promettile che ogni anno immoleremo in suo onore 12 delle vacche più belle, ma che allontani Diomede dalla battaglia. È lui che ci sta distruggendo. Fallo, madre, e subito. Io vado a cercare Paride. Ciò detto, Ettore si allontana correndo attraverso i corridoi e le risplendenti sale del palazzo. Ecuba, poco dopo, insieme con le altre donne, solennemente reca davanti alla statua di Minerva il più ricco e più bello dei suoi pepli. Alla terribile dea vengono promessi lunghi e generosi sacrifici.
1: «Spezza, o dea!»
0: pregano le donne troiane.
1: «La lancia a Diomede massacratore!»
0: Ma è inutile. Minerva fa segno di no. Ettore è frattanto giunto nelle stanze di Elena. Qui trova Paride, seduto accanto alla bellissima moglie e tranquillamente intento a lucidare elmo, corazza e scudo.
2: «Disgraziato!» grida investendolo. «Intorno alla città la gente si fa uccidere per te, e tu che fai? Lucidi queste armi che non hai nemmeno il coraggio di usare! Avanti, sciagurato, corri al tuo posto!»
0: «Ettore, fratello!» replica Paride arrossendo. «Hai ragione, voi combattete e io sono qui. Ma abbi pazienza. Cerca di capirmi, volevo solo sfogarmi con Elena. E del resto anche lei mi ha incitato alla battaglia. Faccio in un attimo, indosso l'armatura e ti raggiungo.» Dice allora Elena:
1: «Ettore, fossi io morta piuttosto che esser causa di questa guerra. Ho cercato di convincere Paride a battersi, ma il suo cuore è quello che è. Siedi vicino a me, cognato mio. Riposati un poco e...»
0: «Non posso, Elena», la interrompe Ettore. «L'esercito si sta battendo e ha bisogno di me. Voglio vedere mia moglie e mio figlio. Tu bada che Paride si armi e che torni al suo posto. È un giorno decisivo, questo. Può segnare la nostra fine.» Ed Ettore se ne va a cercare sua moglie Andromaca. Ma lei non è nelle sue stanze. Non è nemmeno andata con Ecuba e le altre donne a recare il peplo alla statua di Minerva. Saputo che si combatte a ridosso della città e che i greci stanno vincendo, ha preso con sé una balia e il piccolo figlio Astianatte ed è corsa alle mura, sulla torre che sovrasta le porte Scee, da dove si scorge il campo di battaglia. Alle porte Scee, dunque, si affretta Ettore. Quando Andromaca lo vede, gli corre incontro pallida e piena di angoscia. Si accorge che il marito sorride guardando Astianatte e mormora:
1: «Oh, misero, il tuo coraggio ti perderà.
0: Non hai compassione, Ettore, di me, di nostro figlio.
1: Non ho nessuno tranne te. Tu sei per me marito, padre, madre e fratello. Abbi pietà. Resta qui sulla torre. Richiama l'esercito entro le mura. Limitati a difendere Troia senza più recarti in battaglia.»
0: «Donna», rispose pensoso Ettore, «anch'io la penso così. Ma non posso sottrarmi al mio dovere. Forse morirò, ma ti lascerò almeno l'orgoglio di essere stata moglie di un combattente che non è fuggito.» E aggiunge dolcemente: «Dammi il bambino.» E così Ettore prende tra le braccia Astianatte, che, spaventato dall'aspetto del padre e dal suo cimiero ondeggiante, emette un gridolino infantile. Sorridendo, l'eroe si toglie l'elmo, bacia il piccolo, lo alza come porgendolo al cielo e dice:
3: «Giove, e voi tutti, dei, fate che questo mio figlio cresca forte, che regni su Troia. Fate che la gente dica di lui: è più forte di suo padre.»
0: Restituendo poi il bambino alla moglie, continua: «Non piangere, Andromaca. Se il mio destino è di sopravvivere, nessuno potrà uccidermi. La morte però attende tutti, vili e valorosi, e non è dato sfuggirle. So, torna a casa. Vivi come è giusto che viva una donna. Alla guerra pensiamo noi uomini.» Ciò detto, rimette l'elmo e, lasciata la dolce e piangente Andromaca, scende dalla torre e si avvia alla porta. Cammin facendo incontra Paride, vestito da battaglia, e insieme a lui raggiunge l'esercito.

Canto 7. Non appena i due riprendono il loro posto, i troiani si rianimano e si spingono avanti. All'inatteso contrattacco, i greci ripiegano. Dall'alto dell'Olimpo, dove stanca è tornata, Minerva vede quanto accade. Si lancia in un veloce volo, allora, verso Troia. Appena si è posata a terra, le va incontro Apollo. Come mai, Minerva, sei scesa dall'Olimpo un'altra volta? Hai tanto desiderio di vedere Troia distrutta? Ascoltami, quest'oggi si è già combattuto troppo. Troppo sangue è stato già versato. Unisciti a me e poniamo fine alla strage. Si combatterà ancora, certo, ma basta per oggi. Sì, Apollo, risponde la dea. Anch'io credo che per oggi basti così. Ma come possiamo far cessare la battaglia? Un modo c'è. Facciamo sì che Ettore sfidi a duello un principe greco. Si smetterà di combattere. I due figli di Giove così si accordano e suggeriscono a Eleno le parole che questi subito dice al fratello Ettore. Ascoltami, Ettore. Non so che cosa mi abbia preso, ma sento che tu oggi non morirai. Fa allora sedere tutti i nostri. Ordina che non combattano più. Fatti avanti tu solo e sfida un greco a duello. Ettore accetta. Percorrendo le linee dei suoi, ordina di non combattere più e di sedere. Subito, vedendo i troiani deporre le armi e sedere a terra in lunghe linee ordinate, Agamennone dà lo stesso ordine ai greci. Si fa un gran silenzio là, dove poco prima ruggiva la battaglia. Nessuno più si muove, dove poco prima vi era un convulso di agitarsi di schiere e di carri. Ettore si fa avanti, fermandosi tra i due eserciti. Sentitemi tutti! Il destino di questa guerra è la vittoria o la morte. Ebbene, io sono qui per sfidare chi tra i greci voglia battersi con me. Questo propongo, e sia Giove testimone. Chi vincerà avrà le armi del vinto, ma ne restituirà il cadavere in modo che possa avere la sepoltura dei prodi. Avanti! Chi accetta la mia sfida? Il silenzio e l'imbarazzo si prolungano fino a quando il vecchio Nestore grida: «Ah, greci, vergogna! Possibile che nessuno di voi si faccia avanti? Fossi giovane, mi batterei io con Ettore!» A queste parole, rossi di vergogna, si alzano 9 principi greci. Agamennone, Diomede, Aiace Doileo, Aiace Telamonio, Idomeneo, Merione, Ulisse, Euripilo e Toante. Tutti sono pronti a battersi. La sorte indicherà il campione. La sorte indica Aiace Telamonio. È questi il più alto e il più grosso di tutti i greci. Quando lo vede venire avanti, coperto di ferro, il grande scudo, la lancia brandita, il volto minaccioso e sogghignante, Ettore ha un fremito di incertezza. Non può però ritirarsi. Sarebbe per lui vergogna eterna. Rimane quindi là, saldo sul campo, in attesa. «Ettore!» grida Aiace, fermandosi a una certa distanza. «Anche se tra noi oggi non c'è Achille, possiamo batterci. Comincia tu, dunque, il duello e la lotta!» «Così sia, Aiace. E che sia lotta aperta!» Dicendo ciò, Ettore scaglia la sua lancia che si pianta con un tonfo nello scudo di Aiace, il quale replica trafiggendo col suo giavellotto lo scudo di Ettore. Strappate le aste, i due eroi subito riprendono il combattimento scaraventandosi contro grosse pietre. Raggiunto al collo e ferito, Ettore piega il ginocchio. Apollo, però, interviene immediatamente e lo rialza. Sguainate le spade, i rivali si gettano l'uno contro l'altro e combatterebbero senza tregua fino alla morte, se non intervenissero due araldi, uno greco e l'altro troiano, che li separano. «Basta così, prodi guerrieri», dicono. «Non combattete oltre. Entrambi siete valorosi ed entrambi amati da Giove. Basta, sta ormai scendendo la notte.» «Così sia, Aiace», dice allora Ettore. «Ci siamo scambiati colpi. Scambiamoci ora un dono, in modo che tutti possano dire: quei due hanno lottato con furore, ma si sono separati da amici.» Parlando, Ettore porge all'avversario la sua spada. In cambio, riceve una ricca fascia di porpora. Il duello così si conclude. Non si combatterà più.
Le ore che restano prima del tramonto sono dedicate al mesto dovere di raccogliere e di seppellire con onore i compagni caduti in battaglia.

Canto 8. Sorge un nuovo giorno. Giove, sull'Olimpo, convoca tutti gli dèi a consiglio. È scuro in volto e dice: «Ascoltatemi tutti, ascoltatemi bene. Vi dirò ciò che penso e nessuno di voi osi contraddirmi. Ciò che accade a Troia mi turba e mi infastidisce. Deve finire. Per cui nessuno si permetterà più di scendere ad aiutare greci o troiani. Attenti, molte volte ho parlato e non mi avete dato ascolto. Ebbene, sappiate che se vedo uno solo di voi, chiunque sia, scendere sulla terra per interferire in questa maledetta guerra, lo colpirò con il mio fulmine. Allora si saprà cos'è la collera di Giove». Detto ciò, il padre degli dèi sale sul suo cocchio e si reca con impetuoso volo sul monte Ida, da dove rivolge lo sguardo attento al campo di battaglia. Le dee e gli dèi, impressionati, non osano muoversi e restano silenti e pensosi sull'Olimpo. Intanto, con il sorgere del sole, greci e troiani hanno ripreso le armi e si apprestano a nuova battaglia. Le schiere contrapposte si affrontano nuovamente e si ripetono le scene già note e sanguinose. Altri morti, altri dolori, altri eroi che cadono e vengono spogliati. Per l'intera mattina si combatte così. In seguito, Giove prende la bilancia della fortuna. Mette su un piatto il destino dei greci, sull'altro quello dei troiani. Quest'ultimo è più pesante. Ciò significa che la fortuna è dalla parte di Troia. Immediatamente scaglia una folgore contro le schiere greche, le quali al frastuono spaventoso si disuniscono e si disperdono subito incalzate dal nemico. Nella ritirata il vecchio Nestore rimane indietro, isolato. Potrebbe essere facile preda dei troiani se Diomede, vedendolo, non accorresse in suo aiuto, girando il carro e frustando furiosamente i cavalli. «Dove fuggite, greci?» grida avanzando. «Anche tu fuggi, Ulisse! Non vieni ad aiutarmi a soccorrere Nestore!» Le sue parole si perdono nel disordine, ed egli è solo quando giunge accanto al vecchio. Balza dal carro e, aiutando Nestore a salirvi, dice: «Ora non fuggiremo, Nestore. Sei vecchio, ma ti porterò ugualmente in battaglia, ed Ettore vedrà chi siamo. Stennelo!» ordina al fedele scudiero. «Muovi dritto contro Ettore!» Così, nella fuga generale dei greci, Diomede torna da solo all'attacco e, scagliando il suo giavellotto, cerca il cuore di Ettore. Sbaglia il colpo, uccidendo però l'auriga dell'eroe troiano. Giove allora interviene ancora dall'alto del monte Ida con una folgore che, abbagliante e fragorosa, piomba sul terreno proprio davanti al carro di Diomede. I cavalli si impennano nitrendo atterriti e Nestore grida: «Ah, Diomede, questo è un segno divino! Giove non è con noi, ritiriamoci!» «No, non mi ritirerò! Nessuno dirà di me che ho avuto paura!» «Nessuno che ti conosca oserà mai dirlo, Diomede. Ma ritirati, non sfidare ancora l'ira di Giove!» Il carro, infine, nella polvere, torna verso il campo dei greci, mentre i troiani, ripreso coraggio, avanzano gridando e seguendo Ettore che li incita dall'alto del suo cocchio. «Troiani! Alleati! Amici! Ieri la fortuna non ci ha favorito, ma oggi vinciamo. Se il nostro cuore ci sostiene, oggi irromperemo nel campo dei greci e metteremo fine alla guerra. Avanti, nessuno resti dov'è. Così come fugge Diomede, noi lo inseguiremo. Avanti!»

Qualora le perdessero, non potrebbero più andare a prendere rifornimenti, armi, materiale per la guerra, ma soprattutto, come potrebbero tornare in patria senza navi? Tutti rivolti al muro, i troiani non hanno nemmeno più guardato il cielo. Non si sono nemmeno accorti che il sole ha compiuto il suo arco e si avvia al tramonto, quando con una lunga folata di vento scendono le ombre della sera. Ettore è sorpreso e stupito. Si gira. Vede il sole che sta tramontando rosso nel mare. Fermando allora l'impeto dei suoi, grida: «Basta così, fratelli! Fermatevi! Speravo che saremmo piombati oggi stesso sulle navi del nemico, ma tra un po', lo vedete, sarà notte. Dobbiamo obbedire alla notte e smettere di combattere. Non importa», aggiunge. «Stavolta non ci ritireremo. Non torneremo in città, non lasceremo il territorio che abbiamo conquistato. Qualcuno vada a dire alle nostre mogli e ai nostri amici che l'esercito resta sul campo. I greci», continua accennando al muro, «non possono più sfuggirci. Domani all'alba varcheremo quel riparo e daremo fuoco alle loro navi. Quando non avranno più alcuna via di ritirata, i greci perderanno la voglia di battersi, vedrete. Nessuno al mondo oserà più fare guerra a Troia. Piantiamo le tende, accendiamo grandi fuochi. Da questi trarremo le fiamme che domani bruceranno le navi del nemico».

0: Avete ascoltato un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, da Ami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube La Via della Voce.
1: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Elsa Morante, racconti dimenticati. Il figlio. Di sera, nella luce attutita da un paralume di carta, le tre figlie dell'orologiaio aspettavano l'arrivo di lui che lasciava la grande città per vivere con loro in provincia. Il marito della figlia maggiore, un impiegato taciturno dalla fisionomia caparbia e cupa dell'avaro, aspettava con loro, immobile il volto dalle grosse mascelle e dal labbro inferiore sporgente. Candida, la maggiore, ammalata da qualche anno di una paralisi che l'aveva fatta precipitare anzitempo nella vecchiaia, sedeva sulla sua poltrona a ruote, con gli occhi fissi e febbrili sotto le ciocche dei capelli scomposti. Angelica e Costanza, le due sorelle nubili, dalle pettinature lisce e già qualche ruga sulle gote, se ne stavano mute e aggrondate come tutte le altre sere, presso la tavola, senza nessuna curiosità né ansia. Eppure non rivedevano il padre da molti anni, da quando Candida si era sposata e le aveva chiamate presso di sé in provincia. Il padre, già da tempo vedovo, coi guadagni della sua botteguccia riusciva appena a mantenere se stesso. Così egli aveva vissuto solo in una via stretta ed antica di cui le mura si scrostavano e rovinavano pian piano mentre la città si ingrandiva e giganteggiava tutto intorno. Della città, Felice, l'orologiaio, aveva una timida e sacra paura. Per questo egli non usciva mai da quelle viuzze. Dimesso ed umile, insaccato negli abiti, scarno, la barba grigia e malfatta, si cucinava da solo pasti sempre più scarsi nella retrobottega, si rifaceva il letto, si rammendava i panni. E quando usciva di casa, rasentava il muro in fretta, dominato dalla vergogna. Davanti agli altri era vinto da un senso di pudore e quasi di colpevolezza. Tutti gli parevano più grandi, esperti e nobili, gente che ha il diritto di giudicare e di rimproverare. L'unico luogo nel quale si ritrovasse e vivesse in pieno era la sua bottega, tappezzata di pendoli e di quadranti, semibuia, ronzante di battiti. Là era divenuto esperto di ingranaggi e di sfere fino ad averne le spalle curve e gli occhi infossati. I suoi pensieri non uscivano da quel buio e stipato ritiro dove la sua giovinezza era trascorsa. Anche nei rari sogni ritrovava il cammino delle sfere, l'attento lavoro, il battito. E la stessa sua famiglia, finché aveva vissuto con lui, lo aveva considerato quasi un automa, un oscuro membro della bottega, guardato con una indifferenza mista di leggero disprezzo. Due soli amici egli aveva, il portinaio e il falegname di faccia, e ad essi confidava i suoi timori sulla sorte della bottega, la clientela scarsa, la polvere che copre i quadranti e le mostre. «Nessuno compra più orologi», annunciava a voce bassa. «Tutti guardano quelli delle stazioni e delle fabbriche, ascoltano l'ora battuta dai campanili». E nel parlare scuoteva le mani con un cortese ed umile sorriso. Un giorno, egli era già vecchio, poiché la città si slargava invadendo le antiche strade, alcuni ingegneri vennero e presero certe misure da un marciapiede all'altro. «Questo palazzo», gli fu spiegato, «si demolisce. La vostra bottega si chiude». Egli rimase per qualche giorno istupidito. sempre in ozio, guardandosi attorno, e pareva affranto. E invece, nel fondo di lui si apriva un inspiegabile gaudio, una gioia di libertà. Già da qualche tempo, infatti, era incominciata la meravigliosa avventura che doveva scuotere fino alle radici e bruciare tutta la sua vita. Per gli altri, che non seppero nulla né avrebbero potuto capirlo, fu solo una malattia. Da principio la sua vista cominciò a indebolirsi. Presto i minuti congegni e le ruote dentate degli orologi svanirono sotto i suoi occhi in cerchi di nebbia. Un tremito gli scuoteva le mani dalle vene gonfie e bluastre e il sangue malato che gli segnava la pelle di macchie rombava attraverso il suo corpo fra cupi ronzii coprendo il battito degli orologi. Più tardi questi rumori e nebbie presero corpo nel sogno. Udì allora galoppi di cavalli, vide carrozze dipinte, prati verdeggianti interrotti da laghi rotondi con grandi aperti fiori acquatici. A volte, prima che un brusco risveglio lo facesse sobbalzare sul letto, questi bianchi fiori si gonfiavano, diventavano colmi e sensibili. Sapeva, con uno strano dolore, che a toccarli avrebbero trasalito. Il galoppo dei cavalli si faceva enorme, come su ponti di ferro. Allo svegliarsi aveva quasi dimenticato quei sogni. Ma anche da sveglio spesso gli pareva di sentirsi chiamare «Felice!». Una recente sordità gli copriva le orecchie di un torpido feltro. Pure udiva il suono, chiaro e squillante, portato da un mezzo più leggero dell'aria, ma non riusciva a percepirne la provenienza. Per questo si girava da ogni parte, ansioso e sperduto, come chi erra in un labirinto. Spesso un'alta e maestosa presenza d'ombra si rizzava alle sue spalle ed egli si voltava di scatto, ma non vedeva nessuno. Quando la sua bottega fu chiusa, non gli rimase altra risorsa che rifugiarsi in casa delle figliole. Così, dopo aver salutato con rammarico i due conoscenti della casa di rimpetto, portando egli stesso la sua valigia legata con uno spago, partì solo verso la piccola città di provincia. Poiché dall'inizio della malattia per lui le cause e gli effetti non avevano più rispondenza fra loro, ma una strana libertà, simile alla fuga di un fanciullo, si spiegava in lui ora, benché malato e fallito, egli era esultante. Non conosceva ancora la città dove era diretto, non avendo mai potuto, in tanti anni, raccogliere i denari per il viaggio. E questa idea di veder cose nuove lo incuriosiva e lo eccitava. E al pensiero delle figlie non più rivedute da tanto tempo sorrideva, ricordando la loro infanzia, quando esse portavano vesti corte e colorate. Arrivato a notte, che già le strade erano vuote, non poté distinguere bene l'aspetto della città. Per il suo difetto di vista, le case circostanti gli si nascondevano dietro un'incerta bruma e le rare lampade sotto i portici oscillavano ai suoi lati in una nebbia sonnolenta. Al contrario, il lontano cerchio delle montagne gli si mostrava fino ai gioghi più remoti e la luna chiarissima e spoglia di ogni nube gli apriva un lucente approdo oltre il basso fluttuare delle nebbie. Nessuno gli era venuto incontro all'arrivo e non gli fu facile trovare la strada e leggere i numeri delle porte. Infine, fra quei sordidi palazzetti, scoprì la casa delle sue figliole. Ciuffi d'erba spuntavano alla base del muro e una lampada polverosa illuminava l'andito stretto ed umido. Felice salì fiaccamente una fila di gradini di pietra e a causa della sua debolezza e del buio non riconobbe nella dama che venne ad aprirgli la propria figlia minore. Quando poi si trovò nella stanza da pranzo, carica di ninnoli che un tempo avevano adornato la sua casa di città, sbatté gli occhi, abbagliato dalla lampada. si fermò sull'uscio, intimidito dal freddo silenzio degli altri e confuso da quei loro visi mutati. Nella vecchia irriconoscibile, ingrassata fino a sembrare di figura molto più grande, bianchissima e disfatta nel volto, a fatica ravvisò Candida. Ma c'era in lei, oltre alla vecchiaia, qualcosa che lo turbò con una paura misteriosa e sacra, mordendolo furiosamente come una colpa. Allora la figlia, vedendo il suo stupore, disse: «Che guardi? Io sono ammalata e non posso più stare in piedi. Non te l'ho fatto sapere, tanto era inutile». Intanto Angelica ghermiva la valigia che gli aveva posato accanto a sé sul pavimento e la portava fuori della stanza con una malagrazia rabbiosa. Era chiaro che lo consideravano un intruso fin dall'arrivo. Tutti osservavano il suo cappello stinto, i suoi vestiti rappezzati e in disordine, come maestri severi che disapprovavano un ragazzo. Ma egli, imbambolato, non distaccava gli occhi da Candida. Allora Costanza gli sussurrò che se voleva dormire il suo letto era già pronto. Il letto del vecchio era in cucina, dove nei giorni seguenti fu preparato ogni sera da una delle figliole. E Felice udiva nel dormiveglia il leggero fruscio dei topi nel carbone e lo sgocciolio continuo dell'acquaio. In seguito questi rumori si trasformarono nel suo sonno malato e diventarono una musica monotona, esausta, che brusiva come fiato di vento. Subito la mattina dopo il suo arrivo, le figlie, consegnandogli una nota scritta, lo incaricarono di uscire per le spese. Gli indicarono le botteghe in quei pressi ed egli si avviò con la sporta infilata al braccio, fiero di rendersi utile. Di giorno poté veder meglio la città. Le strade, limitate da palazzi che parevano coperti di fumo, erano male acciottolate e tanto sghembe che, quantunque fossero brevi, dall'ingresso non se ne vedeva la fine. Qua e là si aprivano botteghe dalle vetrine piene di mosche e di polvere che, viste dal di fuori, parevano abbandonate. Ma nell'interno buio si scorgeva, rannicchiato dietro il banco, un bottegaio smilzo e miope che ascoltava distratto il cliente e consegnava la merce in un silenzio ostile. E nelle vie dominava il silenzio, anche perché gli abitanti, lenti e taciturni, camminavano quasi tutti a piedi nudi. Le donne in lunghi abiti oscuri, pallide, con fazzoletti sul capo, gettavano sguardi furtivi dagli occhi ardenti e malevoli. Si vedevano pochi fanciulli e quei pochi sgattaiolavano in fretta per le strade, paurosi nei loro cenci. A volte le vie si slargavano in piazze dal selciato ineguale e sdrucciolevole. Al di là di una muraglia che cingeva la città, interrotta da altissime porte, si apriva una spiaggia nerastra in cui pochi pescatori sonnecchiavano ascoltando il risucchio del mare. Felice, muovendosi per quelle vie, sentì cadere la sua puerile soddisfazione. Provava la stessa squallida solitudine di uno spettatore che capiti in un teatro già vuoto, a spettacolo finito, e attori, ancor mezzo camuffati nei loro stracci, ma senza maschera, si aggirano fra le poltrone, sotto le luci semispente, smorti e rochi. Ad ogni tratto lo coglieva un torpore più pesante del solito, al punto che non riusciva a dirigersi fra tutti quei passi attutiti e molli, e le sue pupille si ottenebravano, pure avvertendo quel nemico luccicare di occhi. Barcollante si appoggiò al muro, col pensiero che, se fosse caduto, nessuno fra quei pallidi cittadini lo avrebbe aiutato a rialzarsi. Fu qui che lo vide per la prima volta. Era giunto all'ingresso di una stretta viuzza e il sole, scendendo obliquamente, ravvivava i muri ammuffiti, i vetri chiusi delle finestre e i panni stesi sulle corde. In quel momento, Sbucando all'angolo fra due case, discese dal fondo un venditore ambulante. Era coperto di pochi stracci e aveva le spalle e i fianchi cinti di un ricco festone di cipolle. Benché snello, aveva il corpo virile e forte, di un caldo colore, mentre il viso era di fanciullo. Con un gesto di languore e di noncuranza, piegava sulla spalla quel viso dai lunghi cigli, dagli occhi gravi, dalla morbida bocca. Il sole, battendo sulle scorze fragili delle sue cipolle, le rendeva preziose e trasparenti, e i panni stesi sulle corde sembrarono a un tratto pavesi e bandiere che si agitassero per una festa. Intanto il giovane, al modo consueto dei venditori ambulanti, gridava il nome della sua merce. «Cipolle!» Felice vedeva le labbra atteggiarsi al grido e la mano fare da portavoce. E sebbene in realtà non udisse alcun suono, gli pareva di sentire quella voce cantante e sonora dentro di sé scendere come un torrente. Rimase a guardare il venditore ambulante, stupefatto come chi vede per la prima volta il mare. Già quello scompariva ad una svolta ed egli sentiva dentro di sé attenuarsi e spegnersi la voce gioiosa. Ma del giubilo provato e mai conosciuto prima, gli rimaneva un'ansia, quasi un impulso a singhiozzare. Avrebbe voluto seguire quel giovinetto, ma le sue gambe erano deboli, benché per un momento ogni senso di malessere fosse scomparso da lui. Non sentiva più di avere un corpo. Inerte e col pensiero fisso a quell'apparizione, si avviava a casa. Ora si avvedeva che il male aveva fatto in lui passi da gigante. La breve rampa di gradini gli parve d'improvviso una lunga e ripida salita, su cui calava sempre più spessa la tenebra. Sentiva, soffocati da una distanza irreale, il chiacchierio delle figlie e i loro frequenti bisticci a cui si mescolava, prolungato sulle note alte, il canto di Valchiria, una giovane vicina che faceva la sarta e cantava sempre, dicevano, per dispetto, «Queste scarpine rosse me le portò il mio bene». Negli intervalli di silenzio si udiva, stridulo e frettoloso, il rumore della poltrona a ruote che perlustrava la casa. Sebbene costretta all'immobilità, Candida esercitava sulla famiglia un'implacabile sorveglianza, seguiva le ragazze nelle loro faccende e teneva alla cintura in un mazzo le chiavi dei cassetti e degli armadi. Quasi continuo il rotolare feltrato delle ruote correva le stanze ed ella compariva sulle soglie, il pugno alla manovella, e frugava gli angoli con occhi attenti e lucidi sotto i folti sopraccigli neri. Spesso muoveva rimproveri sicuri e metodici, col volto marmoreo di una madre badessa. A volte, invece, cadeva in improvvise smanie e si tendeva in una furia impotente, agitando le sue ciocche sconvolte. Sia le sue rabbie gelide che quelle ardenti provocavano negli altri odio e paura. Specie il marito covava sotto le palpebre chine un abietto rancore. Pareva che tutto il suo studio fosse volto a nascondere alla malata certi suoi segreti e con cupa soddisfazione egli godesse di quella immobilità che impediva all'altra di sorvegliarlo. Ed ella a volte lo perseguitava con lunghe querele, a volte cercava la sua complicità, specie in questioni di denaro. L'avarizia, almeno in apparenza, stabiliva fra i due sposi un'intesa. Spesso parlavano di denaro a lungo in colloqui bisbigliati, accostando le teste e scambiandosi in fretta sguardi febbrili. 500? 4? 1500? Intanto Angelica e Costanza, che indossavano sempre un frusto grembiule stracciato ai gomiti e alti stivaletti logori, assorte corrugavano la fronte e si fissavano il grembo. Le due sorelle si rassomigliavano molto nel viso bianco dalle labbra stirate, dalle orbite peste, e si sarebbe detto che un intimo accordo esistesse fra loro a giudicare dai gusti comuni e dai prolungati colloqui. Ma una segreta e rabbiosa antipatia, la stessa che può nascere fra due rinchiusi nella medesima prigione, si rivelava in certi loro litigi che spesso diventavano zuffe. Le due sorelle si graffiavano, si strappavano i capelli e Candida strillava dalla sua sedia: «Gioacchino! Gioacchino!» Per lunghe ore del giorno esse mormoravano dei loro concittadini, dei quali pareva conoscessero ogni moto, ogni più nascosto pensiero e soprattutto di Valchiria, la sarta. Con un sorriso di sprezzo, gli occhi brillanti e strani, criticavano le sue maniere, le sue scarpettine dall'alto tacco, il suo viso infarinato. «Valchiria, Valchiria!» citavano ad ogni passo, e dalla finestra della cucina spiavano le uscite di lei, pallide e intente, chiacchierando a bassa voce. «Si è cambiata pettinatura, per farsi vedere dal figlio del podestà. Figurati se quello la vuole, la prende in giro!» Nessuna delle due si curava del padre, a cui volgevano le spalle dimenticandone la presenza. Quasi sempre egli era là, sulla sedia di paglia accanto al suo lettuccio pieghevole, e non dava segno di vita. Col passare dei giorni la sua coscienza si oscurava, tanto che egli non riusciva a rendersi conto né delle proprie azioni né di quelle altrui. E, timoroso di sbagliare, aveva la sensazione di aggirarsi per una landa brumosa in cui si scivola ad ogni passo. Preferiva dunque rimanersene sulla sua sedia in confuse meditazioni che talvolta, mentre credeva durassero da pochi minuti, si erano prolungate invece per ore ed ore. Ma quasi sempre finiva col sonnecchiare e per il freddo si svegliava di soprassalto e si accorgeva che già era discesa la notte e la cucina era invasa dal buio, mentre dai fornelli veniva un leggero. Nella mente di Felice si dilatava sempre più, simile ad una macchia, il pensiero del male di Candida. Il rumore della poltrona a ruote lo incalzava e una voce gli gridava: «Tu, sei stato tu, la colpa è tua!» Di continuo quella faccia enfiata fra i capelli grigi, quei due piedi immobili della figlia maggiore gli apparivano davanti ed egli, nei momenti più lucidi, fantasticava. «Se potessi tornare indietro nel tempo quando essa era ancora nell'infanzia?» Certo, un segno del male futuro era visibile in lei e fu vera cecità non avvedersene per fermarlo in tempo. Forse, quando si sposò, una qualche maledizione pesava su lei per causa del padre. È sempre la colpa dei padri tutto il male delle creature. La pietà lo rendeva muto davanti a Candida ed egli avrebbe voluto confidarsi con qualcuno, ma nessuno gli badava. Talvolta l'antico bisogno di sfogarsi, di ciarlare un poco, gli faceva sentire l'assenza degli amici di prima, il falegname e il portinaio, e allora il disagio e la noia l'opprimevano. L'unico suo piacere, e si può dire ormai l'unica sua ragione di vivere, schioccante come una bandiera in cima alla sua buia giornata, era la speranza di incontrare ancora il venditore ambulante. Egli stesso non capiva perché mai il solo pensiero di questo fanciullo subito lo sollevasse alla gioia. Lo aveva appena intravisto una volta e da allora, per quanto, vincendo il suo timore, cercasse attento per tutte le vie, non era riuscito ad incontrarlo. Pure non cessava dallo sperare e la sua speranza diventava a momenti la ferma certezza di un viaggiatore che, percorrendo nel treno una fumosa galleria, sa che presto si spalancherà di nuovo il golfo senza lì.

motivo di fargliene, ed egli balbettava scuse incomprensibili e crollava il capo come chissà di essere in colpa. Ma ancora non gli era mai avvenuto di cadere in una colpa tanto grave. Senza osare di avviarsi a casa, reggendo la sporta vuota che oscillava al suo passo, egli errò per le strade qua e là finché si trovò sulla spiaggia. Questa era deserta. Sulla sabbia ferrigna non vi erano che poche barche ormeggiate e vuote. Era la fine dell'estate e l'acqua appariva di un cangiante colore invernale, sotto il cielo tutto ricoperto da un'unica nube. Allo sguardo del vecchio, la pianura d'acqua si perdeva nei limiti di un orizzonte incerto. Ma, pochi istanti dopo essersi seduto sull'orlo di uno scafo, coi piedi nella sabbia, egli vide accostarsi alla riva una barca da pesca, dalle vele rosse battenti, e nel barcaiolo riconobbe il venditore di cipolle. Stavolta egli era assai più giovane e gracile, quasi ancora un bambino, nude le braccia sottili nel costume succinto dei pescatori, e con gesto grazioso, noncurante e prodigo, tendeva felice la sua rete. Nel far questo chinava da un lato il viso e abbassava le ciglia, col solito atteggiamento di raccolta malizia. Con un tonfo la barca approdò e Felice si accostò, trascinando i piedi singolarmente appesantiti. Vide allora che la barca era vuota, già il barcaiolo era andato via, certo infastidito per la lentezza di Felice nel percorrere quel breve tratto. Sole presenze sulla spiaggia erano i bei nomi di donna scritti sulle barche, i quali parevano riposare sull'orlo degli scafi in attesa di riprendere un ballo. Inoltre il pescatore aveva lasciato in dono la sua rete, guizzante di pesci ancor vivi, e tutti Felice li versò nella sua sporta, abbagliato dalle squame che splendevano come filigrana, oro e coralli. «Ti sei forse incantato per la strada?» domandò Costanza al suo ritorno. «Da più di un'ora sei fuori!» «Non si può utilizzarlo a nulla!» esclamò Candida. E Angelica gli strappò di mano la sporta, dicendo bruscamente: «Da qua, da qua!» Ella versò sulla tavola il contenuto della sporta, mentre il vecchio, trepidando e pieno di meraviglia, la guardava. «Ma è tutta roba fradicia!» disse la figlia con ripugnanza. In realtà, ora anche egli se ne accorgeva e inebetito fissava quello che gli era parso un guizzante barbaglio di gemme colorate e invece, massa putrida e viscosa, si decomponeva sotto i suoi occhi. Il suo sguardo si spense e il suo mento tremò come quello di un fanciullo ingannato. «È rimbambito oramai», conclusero le donne alzando le spalle. Dopo questo, esse decisero di togliergli l'incarico della spesa. Ed egli non ne soffrì, perché sentiva che quella fatica gli diventava troppo grave. Sempre più frequenti, improvvise cortine d'ombra gli calavano dinanzi, ed egli annaspava con gli occhi fissi e vitrei. Oppure, mentre a stento camminava, ingombri immaginari gli sbarravano il passo e lo facevano arrestare smarrito in cerca di aiuto. I polpastrelli delle sue dita, divenuti lividi come le sue labbra, avevano quasi perduto il senso del tatto e nel sonno un ragno tesseva continuamente su lui tele impolverate con un lamentoso ronzio. Al desiderio di rivedere il venditore ambulante si mescolava ora una domanda e un rammarico. «Perché quella beffa?» si chiedeva il vecchio, dubbioso. Ma non per questo la sua brama era diminuita, si era anzi fatta più forte, giacché il vecchio sapeva che una spiegazione e una giustificazione potevano venirgli soltanto da lui. Preparava lunghi discorsi da fargli nel prossimo incontro e li ripeteva fra sé a voce alta, così che molti lo ritenevano pazzo. Le sue figliole, considerandolo ormai qual era un peso inutile, lo trascuravano sempre più. Da qualche tempo lasciavano che si rifacesse il letto da solo
e trovando disgustoso il suo

0: contegno a tavola gli servivano il pasto in cucina. Qui egli mangiava col piatto sulle ginocchia. Era un piatto smaltato che le figlie, paurose di essere infette dal suo male, tenevano da parte per lui e che, scrostandosi sull'orlo, mostrava il ferro. Di solito le figlie serbavano per il vecchio soltanto i rifiuti della mensa. Certi giorni non si curavano neppure di lavare il suo piatto e il nuovo cibo veniva mescolato ai vecchi avanzi. Ma il vecchio non si curava di simili cose, assorto nel pensiero del fanciullo fuggitivo. Sorrideva quando ricordava quei floridi capelli, quel bruno e gentile viso e la chiara adolescenza di quel corpo. Contemplava estatico quest'immagine dentro se stesso. Presto, pensava, si ricorderà di me. Nell'ultimo periodo lo prese la paura della luce e allora, non rinunciando alla speranza di un nuovo incontro, si avvezzò ad uscire di notte. Le porte di alcune case restavano aperte, si vedevano famiglie raccolte per la cena, volti abbassati su cui guizzavano i riflessi dei fuochi. Ma presto tutte le porte si sprangavano, rari e muti passanti attraversavano le strade e ultime rimanevano accese le luci vacillanti dei fanali nella nebbia notturna. La nebbia leggera e torpida aderiva mollemente alle porte sprangate e all'orecchio di Felice il suo stesso passo irregolare destava sul selciato un tale frastuono che egli temeva da un momento all'altro di vedere le finestre spalancarsi e gli abitanti protestare contro di lui, sporgendo le teste vacillanti di sonno. E già di dietro le persiane e gli spioncini degli usci gli pareva di scorgere il brillare di quegli sguardi. Spesso si arrestava per riprender fiato e si appoggiava ad un muro. E una sera udì un passo leggero e vide, a poca distanza da lui, come un giorno che si apre improvviso nella notte, passare il fanciullo. Non portava addosso né la sua merce di venditore né i suoi strumenti da pesca. Era nudo fino al ventre incavato. Camminava svogliatamente assorto, girando gli occhi, e al passo di fra i cenci gli si scopriva la coscia. Tentando di affrettarsi, Felice lo chiamò. Fu sicuro di averlo chiamato, sebbene egli stesso non potesse dire con quale nome. Ma nell'ombra nebbiosa, quasi scivolando, con un sorriso di aperta beffa sulle labbra umide e un po' gonfie, l'altro scomparve ad un bivio, fra palle di muri e marciapiedi su cui correvano rigagnoli d'acqua piovana. Affannando, Felice si inoltrò fra le case, finché rivide la svelta figura all'ombra di una chiesa quadrata. Ma, sempre indifferente al suo richiamo, quello scomparve di nuovo. Febbrilmente, quasi accecato dall'ansia della fuga, chiamando l'altro con voce sempre più fioca, il vecchio si aggirava in quelle vie tortuose e fredde. Le sue labbra impallidite balbettavano parole inutili. Del fanciullo fuggitivo egli riusciva soltanto a intravedere quando lo snello ginocchio sollevato, quando i riccioli mossi dalla corsa e gli occhi arguti e lucenti. Mai l'angoscia e la speranza, mescolandosi, avevano scosso fino a quel punto il suo cuore. Alla fine, preso da una vertigine subitanea, vide le case circostanti sui loro portici screpolati farsi dure e bianche come sassi e subito dopo sciogliersi come liquide ombre. Vacillando cercò la via di casa, ma essa gli parve un viaggio tanto sterminato che all'ultimo quasi aveva dimenticato la meta, e fu l'istinto che lo guidò. E nel momento in cui, come un ragazzo timoroso dei fantasmi, nascondeva il capo sotto la coperta, vide le masserizie della cucina illuminata imbrogliarsi e cadere sfilacciandosi quietamente sul suo letto, senza suono né peso. Da quel giorno, divenuto vile, non osò più uscire di casa. Allora tutti i fantasmi che già lo avevano perseguitato nei giorni precedenti si raccolsero in cerchio intorno a lui. Più che mai la presenza di Candida gli pareva la sua condanna. Se per un momento se ne dimenticava, qualcuno con voce grave gli sussurrava negli orecchi: «Non può muoversi!» Ed egli sobbalzava, inseguito dal rumore feltrato di quelle ruote. Nel sogno, simile ad una statua di gesso, gigantesca ed immota, la figura di lei lo guardava. E sempre in preda a rimorsi crudeli, seppure indeterminati, il vecchio cercava scampo come un malfattore. Gli pareva che urgesse chiedere perdono, ma non sapeva dove né a chi. Talora si accostava ad una delle figlie, verso le quali soprattutto si sentiva colpevole, e sollevava la mano in un vago cenno. «Figlia mia!» avrebbe voluto incominciare. Ma alla vista di quell'inconsapevole e freddo volto, non osava pronunciare nemmeno queste prime parole, che forse gli avrebbero dato il coraggio di dire il resto. E rimaneva là con la mano sollevata e un'espressione ebete nel viso. «Forse in chiesa domani?» Ma le chiese, con la ricca e solenne facciata, gli parevano tribunali, ed egli tremava al pensiero delle loro ombre accusatrici. Intorno a lui si svolgevano fatti e discorsi che egli avvertiva come un insetto accecato dalle ali rotte che giace in fondo ad un alveare avvertirebbe il ronzio delle pecchie. I soliti litigi scoppiavano e ad essi succedeva un mortale silenzio. Valchiria dava un ballo. Le ragazze piagnucolavano di nascosto perché il cognato non voleva dare denaro per i vestiti ed erano costrette a rinunciare alla festa. «Bella festa poi deve essere», dicevano sdegnose. Curvo sulla tavola di cucina, Gioacchino faceva dei conti. Viene Valchiria con le grosse trecce castane semidisciolte, gongolante, grassoccia e piena di fossette. Mostra il suo bianco vestito da ballo. «Il bianco sporca subito», commentano Angelica e Costanza. «Essere vecchio, aver sempre lavorato», pensava Felice ad un tratto, come attirato da un risucchio alla superficie della vita, «e non poter comperare un vestito alle proprie figliole». Ma questo breve lampo svaniva. Spesso gli pareva di essere nella sua bottega. Tutti i rumori intorno si trasformavano nel brusio degli orologi che accarezzava il suo sopore come una lieve pioggia. Ed erano a un tratto le voci di tutti i cittadini che gli rinfacciavano le sue colpe. Un congegno essenziale si era spezzato nella sua mente. D'improvviso le sue labbra pendevano fra i tratti rilasciati del volto ed egli, dimenticati i fatti passati e presenti, errava in regioni lontanissime, da cui, balbettando smarrito, a tentoni cercava la via del ritorno. Riposo e strazio gli dava il pensiero del bellissimo fanciullo, che certo, mentre egli nella sua timorosa inerzia restava in cucina, usciva trionfalmente gridando la propria merce per le strade assolate o, reggendo gli strumenti da pesca, si aggirava seminudo lungo la riva del mare. Una sera, solo nel buio della cucina, Felice si sentì attirare dal quadrato di luce che dall'uscio accanto si proiettava nel corridoio. Venivano di là, dove le figlie erano raccolte, frammenti di conversazione che egli beveva avidamente. E infine, rizzatosi in piedi, si avventurò verso quella luce. Dentro la stanza da pranzo, impaurito per la propria audacia, poiché da tempo non osava tali atti confidenziali, si sedette nel fondo, lontano da loro. Le figlie non dissero nulla, gli gettarono appena un'occhiata di sbieco e subito ritornarono l'una alla sua lettura, le altre al loro cucito. Ed egli si sentì grato e tranquillo. «Ebbene», pensò, «posso dirmi soddisfatto. Ecco qui le mie tre figlie, raccolte in pace in una casa comoda». E sebbene avesse le ossa indolenzite come un insonne, lo invase un riposante benessere. Ma il fruscio della pagina voltata dalla figlia maggiore aveva un suono singolarmente grave, e con angoscia egli si fissò su quel corpo immobile e disfatto. È questo il momento, decise, colto da un subito pensiero, e con un sorriso attonito incominciò. Candida! Aveva appena incontrato gli occhi distratti di lei che sentì le proprie membra gelarsi e irrigidirsi come pietra. Aiuto! Mormorò con voce tanto soffocata che nessuno poté udirlo. Pure, mentre pronunciava questa parola, un dimenticato tepore lo avvertì della vicinanza di sua moglie, che egli non aveva mai amato e che ora, accostandosi e confondendosi in lui, gli dava la sensazione di salire ad una giovinezza improvvisa e intera. Il gelo di poco prima si mutò in una raffica tanto forte da renderlo sordo. Col sangue che batteva, percosso da rapidi colpi, gli parve di tornare all'attimo in cui la sua prima figlia era stata concepita, e a precipizio ne ripeté il nome. Una vita strana, impulsiva e carnale fioriva dalle sue stesse membra, quando, stupito, si accorse che non il viso della moglie era davanti a lui, ma quello del bel fanciullo, tutto ravvivato dalla giovinezza come da un lume, con gli occhi immemori e volti altrove, e un ingenuo riso. «Angelica!» gridò la figlia maggiore, e incerta come un bambino che fa i primi passi, sorridendo trasognata con gli occhi pieni di lacrime, a un tratto si drizzò sulla sua sedia. Con gesto prudente, fra le due sorelle che la sorreggevano, ella sogguardò il pavimento spaurita e spinse timida un piede. «Cammino!» gridò. «Che Dio ti benedica!» le disse all'orecchio la voce di suo padre. Ma le figlie si accorsero che il vecchio nel fondo della stanza era scivolato, senza rumore, dalla sua sedia e giaceva a terra, con gli occhi serrati nel volto livido e magro. Affettuoso, grande e florido come un figlio primogenito, nutrito dal padre, cresciuto al sole, il più amato, il fanciullo, si chinava su lui, gli porgeva il braccio per condurlo al suo letto. Felice giacque là ed ebbe sonno. Ma che avveniva? Gli saliva alla gola una fredda ripugnanza che lo faceva rabbrividire e sudare. Un acuto gelo gli morse le mani e i piedi. E insieme una felicità indicibile, un presentimento d'adolescenza lo invadeva perché, viva e quieta come un albero, la presenza del fanciullo era nella stanza. «Finalmente!» disse felice. «Sei venuto a farmi compagnia!» Non avendo risposta, «Devi saperlo, figlio mio!» aggiunse. «La bottega si spopola e si copre di polvere. Il piccone butta giù i palazzi e chi vuoi che in un simile quartiere si preoccupi dell'orario?» Rise piano. «Molti fanno a meno dell'orologio, molti guardano a quelli delle stazioni, ascoltano l'ora dei campanili. Conviene calare le saracinesche e ritirarsi dal commercio. La colpa è mia. La colpa è mia.» Qui si arrestò. Si accorgeva infatti troppo tardi che le parole del lungo discorso, un tempo familiare e caro alla sua consuetudine, gli si aggiravano soltanto nel cervello e nel fondo della gola, ma alle labbra non ne saliva che un gorgoglio indistinto e doloroso, un pullulare sordo come di acqua che bolle. Anche il loro significato si oscurò, si deformò nella sua memoria, e il murmure si disperse in un frastuono remoto. Forse il mare irrequieto si agitava senza tregua, o forse i boscaioli segavano assi nella foresta. Ma tutto era lontanissimo dalla solitudine dei sordi e dei ciechi. Soltanto adesso, con orrore, Felice si rendeva conto che ciò che era stato, i recenti sogni e prodigi e lo stesso splendido fantasma, tutto questo era la morte. Già incosciente, egli gemette come una bestia o un fanciullo, ma il suo bellissimo amico venne a chiudergli le palpebre con la bocca amorosa, per rendergli benigno il passaggio.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. E il consenso? Ad aprile del 2011 veniva approvata la Convenzione di Istanbul, un punto di svolta nella lotta alla violenza di genere. Da allora l'Italia si è dotata di tante, importanti leggi a tutela delle donne. Le ripercorriamo qui, con la consapevolezza che ne serve ancora una. Quella che stabilisca che il sesso senza un sì esplicito è stupro. Di Sara Peggiot. Dove eravate 15 anni fa? Il 7 aprile 2011 è una data storica. Viene approvata la Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale che definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il provvedimento del Consiglio d'Europa, sottoscritto da 45 paesi, comprendeva un elenco di reati che i firmatari si impegnavano a contrastare con la strategia dei quattro pilastri: prevenire, proteggere, perseguire, adottare politiche integrate. In occasione di questo anniversario, e con i casi di cronaca sempre all'ordine del giorno, è però d'obbligo chiedersi quanto è stato fatto finora per affrontare l'emergenza e quanta strada c'è ancora da percorrere. La Convenzione di Istanbul ha segnato un punto di svolta, spiega Irene Pellizzoni, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. La nostra Costituzione prevedeva già la parità di genere ed era già contraria alla subalternità delle donne. Ma c'era bisogno, diciamo, di una leva sovranazionale per favorire un cambio culturale. La Convenzione è stato il grimaldello che ha portato nel corso degli anni a una serie di provvedimenti sul tema. Se dal punto di vista normativo l'Italia si è dunque arricchita di leggi e registra un lieve calo degli omicidi con donne vittime, il 34% nel 2025 rispetto al 40% nel 2022, secondo l'ultimo report del Ministero dell'Interno, dal lato pratico i reati sentinella, come gli atti persecutori, i maltrattamenti, le violenze sessuali, si mantengono stabili. Come se ci fossero due binari, quello delle norme, che ci sono, e quello della loro applicazione, che non sempre funziona. Un cortocircuito che per Mara Ghidorzi, gender expert di Fondazione Libellula, richiede uno sforzo ancora maggiore sulla prevenzione, sulla formazione obbligatoria per magistrati, polizia, personale sociosanitario, sui programmi a scuola. Non ci può essere una legge perfetta se non si agisce prima sulla dimensione culturale ed educativa. Ma vediamo in dettaglio i quattro principali passi legislativi che, pur con criticità, hanno segnato la storia della tutela delle donne nel nostro paese. 2011. La Convenzione di Istanbul. Il catalogo dei reati perseguibili introdotti dal trattato è preciso: violenza psicologica, sessuale, fisica, atti persecutori e stalking, matrimonio e aborto forzato, mutilazioni genitali femminili, sterilizzazione forzata, molestie sessuali. La Convenzione ha previsto anche un organo di monitoraggio indipendente, chiamato Grevio, che a turno valuta i progressi degli Stati attraverso analisi e report, spiega Irene Pellizzone. Le sue indagini si basano sia su dati istituzionali, sia su rapporti delle ONG e di altri soggetti privati. È uno strumento molto importante che ci tiene sotto stretta osservazione. L'ultima procedura di valutazione dell'Italia è del 2020. A luglio 2024 il nostro Paese ha presentato un nuovo rapporto che dà conto dei progressi compiuti anche grazie alla legge numero 54 del 2022, che ha introdotto obblighi precisi per enti pubblici e strutture sanitarie nella rilevazione dei dati legati alla violenza di genere. 2019. Il codice rosso. Con un'espressione presa in prestito dal linguaggio ospedaliero, dove il rosso indica la massima priorità, L'Italia approva la legge numero 69 che prevede misure d'urgenza nei casi di denuncia di violenza domestica e introduce 4 nuovi reati. Il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, il revenge porn, la costrizione al matrimonio, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. La norma impone alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero quando riceve una denuncia e il PM ha l'obbligo di ascoltare la vittima entro 3 giorni. Ed è in questa tempistica che si nascondono le criticità. Per una donna che subisce violenza, la consapevolezza di quello che è successo è un percorso lento. Se messa sotto pressione subito dopo la denuncia, poi magari ritratta, spiega Irene Pellizzone. Il codice rosso ha creato un canale di attenzione verso reati molto gravi che a volte possono essere la spia dei femminicidi, ma non basta. Se una donna va a denunciare una lite e le viene detto di tornare a casa a fare la pace, è un grosso danno. Così come capita che passi per una cattiva madre perché ha taciuto per anni sui maltrattamenti in famiglia. È una chiara forma di vittimizzazione secondaria. Il codice rosso, integrato dalla legge 168 del 2023, è intervenuto anche nel reato di stalking, in vigore dal 2009 e rafforzato nel 2013 con l'aggravante del cyberstalking, e ha introdotto il reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. È detto revenge porn impropriamente perché è un termine che esclude altri tipi di reati, come la sextortion, la minaccia di pubblicare immagini sessualmente esplicite di una persona per ricattarla, spiega Nicole Monte, avvocata dello studio 42 Law Firm e vicepresidente dell'associazione Permesso Negato. La legge punisce sia l'autore che realizza e diffonde materiale, sia chi, avendolo ricevuto, lo ripubblica per creare un danno. Ma se dovessimo punire chi rimette un circolo video per mera goliardia, avremmo le procure intasate. Oggi l'allarme si è inoltre spostato sull'intelligenza artificiale, sui tool che consentono di spogliare persone ritratte in immagini prese dal web. Lo scorso settembre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 612, che punisce appunto i deepfake e i deep nude. Ma è presto per dire se funzionerà. 2025. Il delitto di femminicidio. Approvata in via definitiva il 25 novembre 2025 la legge numero 181 che introduce nel codice penale il delitto di femminicidio, articolo 577 bis, riconosce esplicitamente che alcune uccisioni di donne non sono omicidi come gli altri. Sono il punto di arrivo di un sistema di dominio, controllo e odio di genere. La pena prevista è l'ergastolo, ma la norma non è esente da critiche tra chi la ritiene inutile e chi solleva questioni di legittimità. Il rischio di questa legge è di dover dimostrare in aula che la donna è stata uccisa in quanto donna, non in quanto essere umano, e quindi che nei processi si puntino i riflettori sia sul suo stile di vita. È stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale, perché voleva lasciare l'ex, perché aveva comportamenti ambivalenti, avvisa Pellizzoni. Potrebbe cioè diventare una forma di screditamento. Il disvalore dell'omicidio di un essere umano è sempre grave. Affermare che è maggiore perché il suo genere è femminile è possibile, ma rischia di essere in contrasto con la Costituzione e il reato di essere applicato in modo ideologico. 2026. Il disegno di legge sul consenso. La proposta di riforma del reato di violenza sessuale, che solo 30 anni fa diventava contro la persona e non più contro la morale, modifica l'articolo 609 bis del codice penale, approvata il 19 novembre alla Camera, è ora all'esame in Senato. La modifica mirava a introdurre il concetto di consenso sempre libero e revocabile durante l'atto sessuale, ma lo scorso febbraio lo scontro si è acceso a causa del testo, cambiato in Commissione Giustizia dalla Presidente Giulia Bongiorno, che sostituisce la parola consenso con dissenso. Una formula che addirittura potrebbe peggiorare la norma, avvisa Mara Ghidorzi di Fondazione Libellula. Sappiamo bene quanto durante una violenza sia molto difficile esplicitare un no, perché il congelamento emotivo e fisico è fortissimo. Con il concetto di dissenso si valuterebbe più la vittima dell'autore di violenza. È un cambio di prospettiva che rischia di colpevolizzare la donna nei tribunali, di ribaltare le responsabilità e soprattutto di lasciare un'ampia interpretazione al giudice. E qui entra in gioco la questione culturale. Perché chiediamo sempre alle donne di dover giustificare i propri comportamenti? Inutile purtroppo ricordare che il 91% delle vittime di violenza sessuale in Italia è femmina, percentuale che si mantiene costante dal 2019 al 2024.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo: il sangue. Non è raro in natura. Ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue, una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza, e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento. Stiamo parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo, hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro, i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti, e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microorganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere, batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica, è grazie alla loro azione se, quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili. Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta. Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue che, prima di poter essere utilizzato, va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e, prima di lasciare il centro trasfusionale, fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza, ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiore ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente

Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio, e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime. È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestre di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal bassorilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri, anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta per esempio di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco. In realtà il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi.

0: Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo. Presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dei. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero, tra l'altro, le storie di Adamo ed Eva nella Bibbia, o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dei per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera, finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore azero Zeccaria Sitkin, che reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, ipotizzava che gli dei delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 avanti Cristo sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. Un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogo, ha detto Kenneth Feder, archeologo della Central Connecticut State University. Sebbene descriva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici, dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri, con caschi e antenne, potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti, che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta, In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice, ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da tre diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata, dato che non produce né miele né cera. È incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrate in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie, invece, mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo, dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare. Raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

Immaginiamo di trovarci in Transilvania, in quella che è nota come la terra di Ateg. Davanti a noi c'è un grande edificio in rovina, conosciuto come il Castello di Sachel. Non è aperto al pubblico, ma immaginiamo di entrarci lo stesso. Siamo nell'ingresso, dove un tempo il pavimento era ricoperto di tappeti persiani, un grande pianoforte occupava un angolo della sala e una grande scalinata era sovrastata da un rosone simile a quello di una cattedrale. Oggi nulla di tutto questo è sopravvissuto. Solo il rosone è ancora lì, a ricordarci gli antichi fasti di questo edificio. Le rondini svolazzano liberamente, entrando dalle finestre sfondate, e hanno costruito diversi nidi negli angoli del soffitto. La luce del sole, che sta tramontando, cade sulla scalinata, ora completamente coperta di macerie. Due grandi travi del soffitto sono crollate e giacciono di traverso sulla scala. Le altre sembrano sul punto di crollare da un momento all'altro. Chissà se è sicuro salire al piano di sopra, ci domandiamo. Ma siccome siamo curiosi, saliamo lo stesso, mentre i detriti scricchiolano sotto le nostre scarpe ad ogni scalino. Al piano di sopra tutte le finestre sono sfondate e le assi del pavimento completamente marce. I muri sono pieni di buchi. Qualcuno ha provato a scavare dentro di essi, sperando di trovare qualche nicchia nascosta, con un piccolo tesoro magari, o qualcosa di prezioso da portare via. Ma non hanno trovato niente. Entriamo in quella che un tempo era un'imponente libreria, ora completamente svuotata. In un lato della stanza c'è un bovindo e immaginiamo come doveva essere piacevole sedere lì a leggere, affacciati sul giardino e insieme protetti dalle vetrate, che ora sono rotte e lasciano entrare un'aria gelida. In un angolo, una scala a chiocciola in ferro battuto non porta più da nessuna parte e l'ultima luce del giorno filtra dai buchi del soffitto. Questo castello, un tempo, è stata la casa di famiglia del barone Franz Nopcsa von Felsow-Szilvas, un aristocratico austro-ungarico nato nel 1877. Il barone Nopcsa fu un personaggio famoso ai suoi tempi, genio libero e selvaggio, con un gusto speciale per l'eleganza e con un gran senso del drammatico, fu un esploratore, una spia, un poliglotta e un maestro del travestimento. Eppure, ad oggi, nessuna traccia del suo passaggio sembra essere rimasta. Non una targa, non una statua, non un'insegna, solo qualche rara citazione sui libri. Persino la sua tomba, al Friedhof Feuerhalle Simmering di Vienna, sezione 3, anello 3, gruppo 8, numero 44, è senza nome.

Franz Nopcia nacque il 3 maggio 1877 da una famiglia nobile e agiata. Era il primo di tre figli, tutti nati e cresciuti nel castello di Sachel, ed ebbe la tipica infanzia di un giovane aristocratico della remota provincia di un impero morente. A casa si parlava l'ungherese, ma Franz ebbe la possibilità di imparare il rumeno, l'inglese, il tedesco e il francese. Suo padre si chiamava Alexius e aveva combattuto in Messico contro Benito Juarez nel 1867 come ussaro dell'armata di Massimiliano, arciduca d'Austria e imperatore del Messico. Una volta ritirato dall'esercito, Alexius divenne vice direttore dell'Opera Reale Ungherese a Budapest. La madre di Franz si chiamava Matilde e veniva da una famiglia nobile della città di Arad. Un giorno, la sorella di Franz, Ilona, stava passeggiando lungo la riva di un fiume, quando trovò il teschio di un animale molto strano e lo portò a suo fratello, allora adolescente. Franz ne fu affascinato e quel teschio divenne la sua ossessione. Non apparteneva a nessun animale noto, per cui Franz, dopo qualche ricerca, pensò che fosse il fossile di un dinosauro. Ma in Europa erano stati scoperti ben pochi dinosauri e Franz non aveva nessun riferimento per confrontarlo. Quello che Franz non sapeva ancora è che quel teschio apparteneva a un dinosauro dal becco d'anatra, un adrosauro, fino ad allora completamente sconosciuto, vissuto 70 milioni di anni prima. Quando in autunno Franz entrò all'Università di Vienna, portò il suo teschio, come un trofeo, al suo professore di geologia, pensando che da lì in poi il professore avrebbe portato avanti le ricerche. Ma il professore non lo fece e, al contrario, disse al suo studente di tornare in Transilvania e scoprire da solo la natura di quel reperto. Forse il professore non aveva nessuna voglia di indagare su un teschio ridotto in pessime condizioni dalle pressioni geologiche e ritrovato dalla sorella di un giovane studente, o forse voleva proprio stimolare quello studente a fare delle ricerche personali. Fatto sta che quella fu l'origine della carriera di uno dei più brillanti scienziati del suo tempo.

Nella libreria del castello Sachel, Nopcia iniziò ad assimilare tutto quello che poteva. Seduto in quel bovindo affacciato sul giardino, imparò la geologia, la fisiologia, l'anatomia e la neurologia. Scrisse agli scienziati di mezza Europa per chiedere in prestito altri libri, ma non trovò nulla di simile al teschio di quello strano animale che stava appoggiato sulla scrivania. Iniziò a fare degli scavi sulla stessa riva dello stesso fiume dove era stato ritrovato e trovò altri fossili che iniziò a conservare in una specie di colla che preparava lui stesso. Dall'attento esame delle scatole craniche fossilizzate, iniziò a immaginare una relazione tra la ghiandola pituitaria, quella che regola la crescita, e la dimensione di quegli antichissimi esseri che stava studiando. Studiando il funzionamento della mandibola di lucertole e alligatori, riuscì a ricomporre quella del suo dinosauro e immaginò i tessuti muscolari che dovevano farla funzionare. Nessuno aveva mai provato a confrontare l'anatomia degli animali viventi a quella dei fossili e in questo Franz Nopcia fu un pioniere assoluto. Poi osservò il bacino e gli arti posteriori dei coccodrilli e ipotizzò come il volo nei primi uccelli potesse essere derivato dalla corsa, poi da salti sempre più lunghi fino a conquistare il cielo. Osservando gli uccelli, si accorse anche che i nidi fossili dei dinosauri erano molto simili e che, come gli uccelli, anche i dinosauri dovevano proteggere la propria prole in qualche modo perché non fosse divorata o morisse. Anche queste idee erano completamente nuove per l'epoca. A 22 anni Franz tornò a Vienna e presentò il suo lavoro all'Accademia Austriaca delle Scienze, che all'epoca era una delle entità scientifiche più importanti del mondo. Durante la sua presentazione distrusse completamente la classificazione dei dinosauri fatta da un eminente scienziato, Georg Bauer, senza la minima preoccupazione per la forma o per la cortesia accademica. Il suo genio era indiscutibile, ma le sue maniere, la sua durezza e indifferenza segnarono con una profonda antipatia da parte del mondo scientifico tutta la sua carriera. Negli anni seguenti, Franz identificò 25 generi di rettili e 5 di dinosauri: il Telmatosaurus transilvanicus, dal becco d'anatra, lo Zalmoxes robustus, bipede e anch'esso dotato di un becco, lo Struziosaurus transilvanicus e il Magiarosaurus dacus, dotati di una robusta corazza, e il Megalosaurus, uno spaventoso carnivoro. 4 di questi divennero le pietre miliari per la classificazione di tutti i dinosauri scoperti in seguito. Ma i dinosauri che Franz scopriva nelle terre di Ateg erano diversi da tutti gli altri. Erano più piccoli, come delle versioni in miniatura dei dinosauri scoperti altrove. Il Magiarosaurus dacus, ad esempio, apparteneva ai cosiddetti titanosauri, esseri giganteschi, lunghi 30 metri e pesanti 80 tonnellate. Ma lui, pur essendo del tutto simile ai suoi parenti, era grande sì e no come un cavallo. In generale, i dinosauri scoperti in Romania erano circa 8 volte più piccoli di quelli scoperti altrove. La domanda che assillava Franz Nopcia era ovviamente una sola: perché? La risposta più ovvia è che fossero tutti esemplari giovani, non ancora cresciuti, ma Franz non era per nulla convinto ed era determinato a dimostrarlo. Certe ossa durante la crescita di un animale si fondono insieme e più completa è questa sutura e più l'animale è anziano. Franz aveva un talento per l'anatomia comparata. Sarebbe stato subito in grado di definire se un animale era giovane o anziano, osservando le giuste ossa. Ma i paleontologi, a differenza degli anatomisti, non scelgono le ossa che possono osservare. Dipende da quelle che vengono scoperte, e quelle che aveva a disposizione Franz erano tutte quelle sbagliate, mentre le poche giuste erano in pessime condizioni. Ma Franz non si arrese e cominciò a studiare delle sottili sezioni delle ossa al microscopio. Le ossa, come gli alberi, crescono dall'interno all'esterno ed è possibile stimare l'età di un osso contando i cerchi, esattamente come si fa con gli alberi. Questo metodo oggi è chiamato paleoistologia e il contributo di Nopcia fu determinante nella nascita di questa scienza, anche se ben pochi testi scientifici gli accreditano correttamente la paternità di questo lavoro.
Accertato che i dinosauri non erano piccoli a causa della loro giovane età, restava però il mistero delle loro dimensioni minuscole. Franz cominciò a pensare come un geologo e ipotizzò che le terre di Ateg, un tempo, potessero essere un'isola, una teoria che poi venne supportata da altri scienziati. L'isolamento e la conseguente pressione ambientale avrebbe causato uno sviluppo anomalo dei dinosauri. Franz Nopcia aveva teorizzato quello che oggi è noto come nanismo insulare, un fenomeno molto importante per capire i meccanismi evolutivi degli esseri viventi. Le isole sono dei luoghi dove la natura disegna a mano libera e si creano situazioni completamente anomale. Da un lato ci sono meno risorse da consumare e non è possibile migrare altrove per rimediare, e dall'altro ci sono molti meno predatori. La pressione evolutiva è completamente diversa e le dimensioni degli animali cambiano di conseguenza. Sull'isola di Malta, ad esempio, si svilupparono degli elefanti nani, così come su molte altre isole del Mediterraneo. Oppure in Sicilia degli ippopotami rimasero isolati e diventarono molto più piccoli dei loro cugini africani. Altri animali, al contrario, diventarono molto più grandi del normale, come le tartarughe delle Galapagos o i varani dell'isola di Komodo. Fu una scoperta cruciale per comprendere come gli animali si evolvono, perché poter osservare l'evoluzione in un ambiente ristretto, come un'isola, nell'arco di milioni di anni, consente di avere un punto di vista straordinario sui processi di interazione tra le specie e l'ambiente, eliminando la complessità di un territorio aperto. È come avere un laboratorio in cui le osservazioni avvengono in un ambiente controllato e ben poche altre scoperte contribuirono alla conoscenza dell'evoluzione delle specie come questa. Non è un caso che lo stesso Darwin cominciò a sviluppare i fondamenti della sua teoria dell'evoluzione proprio nelle isole Galapagos. Franz Nopcia, però, come molti geni della storia umana, era anche una persona dalla personalità complessa e problematica. Al Museo di Storia Naturale di Londra sono conservate le lettere di un'intensa corrispondenza tra Nopcia e il curatore della parte geologica del British Museum, Arthur Smith Woodward. Se si va oltre la toccante deferenza con cui Franz si rapportò sempre al grande geologo, vi si legge una storia di sofferenza psichica e difficoltà esistenziale. Nopcia descrive questo suo stato altalenante di momenti di grande produttività e profonda crisi dicendo che aveva sempre più spesso i nervi a pezzi. Oggi chiameremo la sua situazione più probabilmente sindrome maniaco-depressiva. Ma quella raccontata finora è solo una parte dell'incredibile vita di Franz Nopcia. L'altra parte, l'altra metà della sua esistenza, è legata a doppio filo con un paese di cui si innamorò perdutamente, l'Albania.

Per tutta la vita, e nonostante l'intolleranza dei suoi tempi, Franz Nopcia non fece mistero della sua aperta omosessualità. Non solo non fece nulla per nasconderla, ma fu sempre orgoglioso della sua natura e sfidò a viso aperto i pregiudizi che, senza dubbio, sono uno dei motivi per cui il suo nome fu cancellato da troppi libri di storia e di scienze. Una delle sue prime relazioni fu con Luis Draskovic, un conte transilvano di 2 anni più vecchio. Fu proprio lui ad affascinarlo con i racconti e le leggende delle tribù di montagna dell'Albania. Franz si innamorò di quei racconti e decise che doveva assolutamente conoscere e visitare di persona quei luoghi e quei popoli misteriosi. All'inizio del secolo scorso le università non garantivano fondi o stipendi per il lavoro sul campo e fare lo scienziato, se non si apparteneva ad una famiglia aristocratica, era praticamente impossibile. Le prime esplorazioni geologiche in Albania di Franz nel 1903 furono pagate da un suo zio, un cortigiano in vista dell'imperatrice Elisabetta d'Austria. All'epoca l'Albania era uno stato cuscinetto tra l'impero ottomano e quello austro-ungarico. Quando le tensioni crebbero all'ombra dell'imminente Prima Guerra Mondiale, l'impero austro-ungarico pensò che conoscere un po' meglio la geografia e il territorio albanese non sarebbe stato così assurdo. E gli studi di Franz Nopcia sull'Albania, le sue fotografie e le sue mappe divennero improvvisamente preziose per l'esercito imperiale, che iniziò a finanziare direttamente le sue imprese. Nel 1906, pianificando un nuovo viaggio in Albania, Franz decise di assumere un segretario che conoscesse bene il territorio e scelse Bajazid Elmas Doda, figlio di pastori delle montagne albanesi. Fu l'inizio di una straordinaria storia d'amore. Franz scrisse nelle sue memorie che Doda fu l'unica persona ad averlo mai amato e lo ricambiò nel modo che per lui era più speciale, intitolandogli una specie di antiche tartarughe che ancora oggi sono chiamate Kallokibotion Bajazidi, letteralmente il bel cofanetto di Bajazid.

Dal 1906 al 1914 Franz ed Oda furono quasi sempre in viaggio. Franz imparò perfettamente tutti i dialetti locali albanesi e strinse diverse amicizie con gli uomini delle tribù di montagna. Franz ammirava profondamente l'incredibile senso dell'onore e del rispetto che questi uomini dimostravano. Una volta, raccontò Franz, si era trovato ospite in una casa insieme ad altri due uomini albanesi, anch'essi ospiti, e uno di quegli uomini scoprì che l'altro gli aveva ucciso il figlio. Nonostante questo, continuò a prendere il tè in silenzio e senza fare nulla, perché era ospite in una casa altrui. Una forma di rispetto che, osservò Nopcia, nessun gentiluomo europeo avrebbe mai saputo dimostrare. Una volta Franz ed Oda vennero rapiti dal bandito Mustafa Alita, che chiese 10.000 lire turche di riscatto. Franz elaborò un complesso piano convincendo Mustafa a non richiedere un riscatto, ma a consegnarlo invece alle autorità come spia per avere una ricompensa. Ad attenderli però non c'erano le autorità, ma il padre di Doda con 10 uomini armati che li liberarono. Con l'avvicinarsi della Grande Guerra, i territori dei Balcani si unirono per scacciare i turchi dai loro territori. In questo periodo, quello delle guerre balcaniche, Nopcia divenne una spia per l'impero austro-ungarico, riferendo l'evoluzione delle vicende belliche e politiche in Albania. Al termine di questo conflitto, l'Albania divenne uno stato autonomo e, come tale, aveva bisogno di un re. Franz si offrì di ricoprire il ruolo di monarca, avendo una conoscenza perfetta della lingua e del territorio ed essendo in ottimi rapporti con la popolazione locale. Per finanziare il suo regno avrebbe persino sposato una ricca ereditiera americana. Per un certo periodo la sua candidatura fu seriamente presa in considerazione, ma poi, all'ultimo momento, gli si preferì il principe Guglielmo di Wied, un nipote della regina Elisabetta di Romania.

Durante la Prima Guerra Mondiale, Franz tornò al suo ruolo di spia dell'impero austro-ungarico, lavorando sotto copertura come pastore in Transilvania e comandò anche un gruppo di soldati volontari albanesi. Franz fu anche il primo uomo della storia a dirottare un aereo per fuggire dalla nascente Repubblica Sovietica d'Ungheria. Franz riuscì a fuggire e a salvare la pelle, ma perdette tutto il resto, il castello, i terreni, le proprietà, il patrimonio, tutto. Per sbarcare il lunario si impiegò per qualche tempo come capo dell'Istituto Geologico, ma si stancò presto di questa vita sedentaria e partì in un lungo viaggio in motocicletta con il suo amato Doda attraverso tutta l'Europa.

Tornato a Vienna, ebbe sempre maggiori problemi economici, fino a dover vendere tutta la sua collezione di fossili al Museo di Storia Naturale di Londra per pagare i debiti. Divenne sempre più depresso e la malattia lo ridusse su una sedia a rotelle, una condizione che ad un grande avventuriero come lui risultava completamente insopportabile. La notte del 25 aprile 1933 mise del sonnifero nel tè di Doda e quando lo vide profondamente addormentato gli sparò nel sonno. Poi scrisse una lettera e si suicidò. Nella lettera scrisse: «Il motivo per cui ho sparato nel sonno al mio amico e segretario di lunga data, il signor Bayazid Elmas Doda, senza che lui sospettasse nulla, è che non volevo lasciarlo malato, in miseria e senza un soldo, perché avrebbe sofferto troppo».

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: La giacca stregata di Dino Buzzati.

0: Benché io apprezzi l'eleganza nel vestire, non bado di solito alla perfezione o meno con cui sono tagliati gli abiti dei miei simili. Una sera, tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano, conobbi un uomo dall'apparente età di 40 anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza definitiva e pura del vestito. Non so chi fosse, lo incontravo per la prima volta e alla presentazione, come succede sempre, capire il suo nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui e si cominciò a discorrere. Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza, Dio me ne avesse distolto. Gli feci i complimenti per la sua eleganza e osai perfino chiedergli chi fosse il suo sarto. L'uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce», disse. «Però è un gran maestro e lavora solo quando gli gira, per pochi iniziati. Di modo che io... Oh, provi. Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17. Sarà caro, immagino, lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest'abito me l'ha fatto da 3 anni e il conto non me l'ha ancora mandato. Corticella, via Ferrara 17, ha detto. Esattamente, rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi ad un altro gruppo. In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre, e come quella di tanti altri sarti era l'abitazione di Alfonso Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. Con mia sorpresa non fece il difficile, anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come avevo avuto l'indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio, quindi egli prese le misure e si offerse di venire per la prova a casa mia. Gli chiesi il prezzo. «Non c'era fretta», lui rispose. «Ci saremmo sempre messi d'accordo». «Che uomo simpatico», pensai sulle prime. Eppure, più tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me, forse per i troppi insistenti e melliflui sorrisi. Insomma, non avevo nessun desiderio di rivederlo, ma ormai il vestito era ordinato e dopo una 20ina di giorni era pronto. Quando me lo portarono, lo provai per qualche secondo dinanzi allo specchio. Era un capolavoro, ma non so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo nessuna voglia di indossarlo, e passarono settimane prima che mi decidessi. Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile, pioveva. Quando ebbi infilato l'abito, giacca, calzoni, panciotto, constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come accade quasi sempre con i vestiti nuovi, eppure mi fasciava alla perfezione. Di regola, nella tasca destra della giacca, io non metto niente. Le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo spiega perché solo dopo un paio d'ore in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi accorsi che c'era dentro una carta. Forse il conto del sarto? No. Era un biglietto da 10.000 lire. Restai interdetto. Io, certo, non ce l'avevo messo. D'altra parte era assurdo pensare a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso. Lo guardai contro luce, lo confrontai con altri. No, più buono di così non poteva essere. Unica spiegazione possibile, una distrazione del corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, l'aveva infilato nella mia giacca appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al corticella restituendogli i soldi non miei, se non che... E non ne saprei dire il motivo. Infilai di nuovo la mano nella tasca. «Che cos'ha, dottore? Si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio, il quale, pochi istanti prima, non c'era. «No, no, niente», dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita, forse sono un po' stanco, vada pure, signorina. C'era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi». Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da 10.000 lire. Allora provai una terza volta e una terza banconota uscì. Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l'ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la donna che faceva i servizi se n'era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane, cominciai a estrarre le banconote una dopo l'altra con la massima celerità dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una spasmodica tensione di nervi con la paura che il miracolo cessasse da un momento all'altro. Avrei voluto continuare per tutta la sera e la notte fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero meno. Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L'importante adesso era di nasconderle, che nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti mucchietti, deposi i soldi che via via andavo contando. Erano 58 milioni abbondanti. Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere spiegando che la sera prima avevo bevuto un po' troppo e che il sonno mi aveva colto all'improvviso. Una nuova ansia. La donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di abiti fatti per comprare un altro vestito di stoffa simile. Avrei lasciato questo alle cure della cameriera, il mio... quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, l'avrei nascosto in un posto sicuro. Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità troppo grande. Per la strada, attraverso l'impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della carta moneta. Ma una singolare coincidenza raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e svaligiato in viale Palmanova da 4 banditi. Alla correre della gente, uno dei gangster, per farsi largo, si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso. ma soprattutto mi colpì l'ammontare del bottino. Esattamente 58 milioni. Come i miei. Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo, e io non sono superstizioso, tuttavia il fatto mi lasciò molto perplesso. Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini, ma urgeva il miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con minore strazio dei nervi. Altri 135 milioni si aggiunsero al tesoro precedente. Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo, o la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna, o una specie di confuso rimorso. Alle prime luci balzai dal letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l'altro, erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un grande istituto immobiliare che contenevano oltre 130 milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del fuoco avevano trovato la morte. Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo che i soldi che la giacca mi procurava venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall'inferno. Ma c'era pure dentro di me l'insidia della ragione, la quale, irridendo, rifiutava di ammettere una mia qualsiasi responsabilità, e allora la tentazione riprendeva. E allora la mano, era così facile, si infilava nella tasca e le dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi. Senza lasciare il vecchio appartamento, per non dare nell'occhio, mi ero in poco tempo comprato una grande villa. Possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso e, lasciata la mia ditta per motivi di salute, viaggiavo su e giù per il mondo, in compagnia di donne meravigliose. Sapevo che ogni qualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso, ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. E il sarto? Gli telefonai per chiedere il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era emigrato all'estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio. Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne, asfissiata col gas. Si era uccisa per aver smarrito le 30.000 lire riscosse il giorno prima e finite in mano mia. Basta. Basta! Per non sprofondare fino al fondo dell'abisso dovevo sbarazzarmi della giacca, non già cedendola ad altri perché l'obbrobrio sarebbe continuato. Chi mai avrebbe potuto resistere a tanta lusinga? Era indispensabile distruggerla. In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi, lasciai l'auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su per un bosco. Non c'era anima viva. Raggiunsi le pietraie della Murena. Qui, fra due giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame, la cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In pochi minuti non rimase che la cenere. Ma all'ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me, pareva a 2 o 3 metri di distanza, risuonò una voce umana. Troppo tardi, troppo tardi. Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente, ma non si vedeva nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all'altro per scovare il maledetto. Niente, non c'erano che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un senso di sollievo. Libero, finalmente. E ricco, per fortuna. Ma sullo spiazzo erboso la mia macchina non c'era più. E ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era sparita. Al suo posto un prato incolto con dei pali che reggevano l'avviso terreno comunale da vendere. E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi nelle mie numerose cassette di sicurezza i grossi pacchi di azioni e polvere. Nient'altro che polvere nel vecchio baule. Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare. Me la cavo a malapena. E quello che è più strano, nessuno sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta. Io andrò ad aprire e mi troverò di fronte, col suo abietto sorriso, a chiedere l'ultima resa dei conti, il sarto della manora.
1: Il racconto.
2: La minestra e la finestra di Aldo Palazzeschi.

Avevo 2 anni. 2 anni è un amore, già. La finestra, tutte le finestre. 2 anni è già un odio. La minestra, tutte le minestre. Ma soprattutto una che mi veniva imposta alle 4 di ogni giorno con puntualità sconcertante. Che cosa a quell'età potesse rappresentare la finestra non è facile a dirsi. Più facile è dire quello che la minestra potesse rappresentare. Un cibo divenuto ripugnante quanto più forzato, la falsità della vita, i suoi giochi che si annunziavano. Tutti i giorni i miei orecchi ne udivano le lodi sperticate che aumentavano con la mia repulsione. Non era possibile di uscire prima di averla mangiata, e se fuori bisognava ritornare di capo al mondo, lasciare tutto, correre a casa per mangiarla. Quando mia madre e la nonna andavano fuori, era la donna che me la doveva far inghiottire. Credo che la poveretta avrebbe preferito a quella qualunque altra faticosa incombenza. La scodella passava da una tavola all'altra, da una stanza all'altra. Dove era possibile e umano collocarla, veniva collocata, in basso, in alto, dappertutto.

Il racconto. Avete ascoltato Il racconto.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. Il significato di Rinascimento. L'idea di una vera e propria rinascita della civiltà classica si fa strada nel corso della seconda metà del Quattrocento e diventa l'elemento caratterizzante del periodo che sta a cavallo del Cinquecento e che proprio per questo prende il nome di Rinascimento. Gli intellettuali e gli artisti del Rinascimento si considerano gli eredi della civiltà classica, che intendono far rinascere dopo il periodo delle barbarie medievali. La rinascita riguarda tutti gli ambiti della vita dell'uomo e determina una particolare fioritura di tutte le discipline artistiche, letterarie e anche scientifiche. Un aspetto che accomuna gli intellettuali del Quattrocento è la vastità dei loro interessi, che vanno dalla pedagogia, che si occupa di rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento, alla filosofia di Platone e Aristotele, studiata direttamente sui testi greci, dall'astrologia, che si occupa dello studio del cielo e della sua influenza sulla vita dell'uomo, all'alchimia, lo studio degli elementi della natura e della possibilità di utilizzarli a vantaggio dell'uomo, alla magia, ad essa strettamente legata. Essi studiano, sperimentano e si confrontano nelle accademie, i nuovi centri di cultura che portano il nome della famosa scuola istituita da Platone ad Atene. Nelle grandi città, Firenze, Napoli e Venezia, dove la situazione politica si è stabilizzata, i governi sovvenzionano le accademie. La prima nasce a Firenze, grazie alla famiglia Medici. All'interno della cultura rinascimentale, però, si sviluppa anche un tipo di letteratura fortemente critica

0: confronti del classicismo dominante. Si tratta di autori che si oppongono alla rigorosa imitazione dei modelli classici, cioè delle opere latine. Secondo loro, l'arte si è ridotta a una specie di gioco letterario adatto a persone colte e non dice nulla della realtà. Per questi autori, definiti anticlassicisti, le opere letterarie, in versi o in prosa, devono prendere spunto dalla vita reale attraverso personaggi che si esprimono nella loro lingua e sono ritratti nelle loro situazioni reali. Il padovano Ruzzante, il toscano Pietro Aretino e l'altro toscano Francesco Berni sono gli autori più rappresentativi di questo filone, la cui lettura risulta più difficile proprio perché maggiormente legata ai volgari cittadini.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito La Repubblica Biagi. Dal crocifisso in mezzo alla strada al tributo a Maradona. I segreti dell'altra Napoli. Di Micol Passariello. Cimeli, ritratti, fotografie, sciarpe, bandierine, maglie originali, persino un busto. Via Emanuele Dedeo è una delle strade più famose di Napoli. Qui si trova il murale gigante di Maradona, dipinto nel 1990, quando il Napoli vinse il secondo scudetto, emblema del culto laico per il calciatore e per la sua squadra. Il clima di festa è ancora lì, tra bandierine e striscioni. Un grande banco occupa ogni angolo dello slargo all'incrocio, vendendo magliette e souvenir bianco-azzurri. Ma i murales sono ovunque nei quartieri spagnoli, intrisi di un'atmosfera unica, fuori dal tempo. Non è la Napoli più battuta dai turisti, quella delle vedute di Posillipo, della via dei Presepi, del lungomare o del Castel dell'Ovo. È la Napoli vera e verace, a tratti malinconica ma sempre magnifica, dei quartieri spagnoli. Sono chiamati così perché sono stati fondati dai militari spagnoli nel XVI secolo. In Vico Cariati, un enorme crocifisso eretto per il colera del 1836 colpisce lo sguardo. La gente del posto lo chiama Gesù Cristo mezza via, perché sta proprio in mezzo alla strada e con le sue dimensioni blocca il passaggio. In un dedalo di viuzze strette e colorite, affollate di stendini, panni stesi, edicole votive con fiori e foto, negozietti e scooter che sbucano a ogni angolo, si arriva in via Porta Carrese a Monte Calvario. È un vero museo a cielo aperto, con una sfilata di tanti ritratti di Totò e De Filippo realizzati da artisti locali, con frasi e citazioni prese dai film del Principe della Risata. Palazzo Cambarota è a due passi. È stata la residenza di Leopardi per un periodo della sua vita. Tra Vico Tre Re a Toledo e via Speranzella c'è poi la chiesetta di Santa Maria Francesca, dove si può visitare la casa della Santa. Nella casa eletta a luogo sacro, le pareti sono ricoperte da centinaia di ex voto, segni della gratitudine delle donne per aver ricevuto il miracolo della fecondità. C'è ancora la sedia su cui sedersi se, secondo la credenza, si hanno problemi di fertilità. Da via Pasquale Scura parte Spacca Napoli, cosiddetta perché taglia in due la città. Dai quartieri spagnoli arriva via Giudecca Vecchia e via Tupputi nel quartiere Forcella. Scendendo nel labirinto di viuzze strette e pittoresche, si passa per il mercato della Pigna Secca, il più antico della città, risalente al 1500. Il nome nasconde una storia curiosa. Per realizzare via Toledo, gli orti furono spianati e di tutta la vegetazione restò solo un pino, pigna in napoletano. Su di esso nidificarono molte gazze che rubavano oggetti ai passanti e nelle case. L'arcivescovo del tempo, stanco, lanciò una scomunica contro le gazze e inchiodò la bolla al tronco, che a poco seccò. Da quel momento il posto divenne Pigna Secca. Bisogna farsi largo tra un caos di banchi di frutta, carne e pesce fresco che offrono fritture espresse da consumare per strada, respirando l'autentico folklore partenopeo. Da qui le strade si fanno più ampie, le stradine suggestive dei quartieri spagnoli cedono il passo a negozi e vetrine sfavillanti. Vale la pena approfittare per visitare le chiese di Santa Maria di Montesanto e di San Nicola alla Carità. Una curiosità. Passate davanti al Palazzo Doria d'Angri, splendido edificio bianco con il famoso balcone da cui Garibaldi si è affacciato e ha proclamato l'Italia una e sola. Per i focillarci dal tour, niente di meglio di una bevanda tipica, la limonata a cosce aperte. una gazzosa fatta con la spremuta fresca di limone. Nel bicchiere viene versata dell'acqua gassata e per ultimo un pizzico di bicarbonato. In un attimo la bevanda inizia a traboccare dal bicchiere. Ecco perché si chiama così, perché per berla bisogna piegarsi in avanti e aprire le gambe o ci si sporca. Ma una visita a Napoli non è completa senza un tour nella gastronomia partenopea, passando dallo street food alle stelle. Lo chef Vincenzo Fioravante omaggia la tradizione sia con i gustosi piatti del ristorante Le Muse, sia con le degustazioni di cibo di strada rivisitate con creatività, con un menù originale che ammicca al linguaggio dei tanti banchetti che affollano le vie della città, nella grafica e nelle ricette. C'è da spizzicare un po' di tutto, fiori di zucca, fritti, gamberi, crostini burri, alici, parmigiana croccante. Per un'esperienza stellata, lo chef Domenico Candela stupisce i commensali dei fornelli del George Restaurant con le belle ceramiche colorate realizzate dai ragazzi del carcere minorile, con una cucina gustosa e innovativa che omaggia la generosa Campania con l'uso di materie prime locali, sempre fresche, ma proposte spesso con tecniche speciali che sanno sorprendere, dalle fermentazioni alle sferificazioni. Il tutto con una veduta panoramica incredibile sul golfo. Sono 283 i cocktail nella carta del Bitter Bar, bon bar dedicato alla spia più famosa di sempre. Il bartender Antonio Boccia li realizza ad arte per tutti i gusti, offrendo un'immersione insolita nelle atmosfere seducenti di 007. Con un martini cocktail, come piacerebbe a James Bond, in mano e un babà a rum nell'altra, si brinda alla grande bellezza di Napoli.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Il Salvagente. La colazione dei nonni e le nostre da piccoli chimici. Di Letizia Magnani. Che cosa c'è davvero nelle nostre dispense? E come il cibo che mangiamo condiziona le nostre vite? Sono queste due delle domande da cui siamo partiti per capire se l'emergenza sulla salute che denuncia Christine Lawless sia tale anche in Italia. Partiamo da un dato certo. L'industria agroalimentare in Italia è molto forte. Addirittura rappresenta con i suoi oltre 130 miliardi di fatturato, i dati più aggiornati sono del 2016, il 13% del PIL nazionale. Italia e Stati Uniti sono lontani anni luce per quanto riguarda il cibo e la sua fruizione. È questo uno dei motivi per i quali la dieta italiana fa impazzire il mondo, a cominciare proprio dagli americani. Inoltre, per noi l'industria alimentare nasce come prolungamento naturale dell'agricoltura. Nei nostri piatti finiscono per lo più alimenti di stagione, come frutta e verdura, o trasformati, come pomodoro, pasta, carne e olio, ma provenienti da colture e allevamenti sicuri o almeno tracciabili. I passaggi dal campo al piatto non sono infiniti e molto spesso, per nostra vocazione e abitudine, preferiamo cibi freschi, a chilometro, spesso a metro, zero, e naturali. La vita dei consumatori è molto più triste e difficile negli USA, dove per trovare ortaggi veri occorre faticare molto e dove è davvero difficile mangiare sano. Torniamo però alla nostra domanda. Quanto e come il cibo ci condiziona? Come ha cambiato il nostro corpo e la nostra mente? E ancora, la colazione di mia nonna era così tanto diversa dalla mia? Ammetto che prima di leggere il libro della giornalista americana non avevo mai pensato molto a cosa mangiasse a colazione la mia nonna. Vediamo 70 anni fa, nel 1948. La mia nonna aveva 28 anni, 10 in meno di me. Aveva votato per la prima volta in vita sua, per la cronaca a favore della Repubblica, dopo essere uscita viva dalla Seconda Guerra Mondiale. era già sposata con mio nonno e aveva due bimbi piccoli. Erano anni difficili, di scarsità, anche se i miei nonni erano forse più fortunati di altri perché vivevano in campagna e mio nonno era fattore. Quindi penso frutta e verdura, almeno quelle non mancavano, così come pollame e uova. Riuscivano di certo a mangiare anche il pesce, visto che la loro casa era a pochi chilometri dal mare, a Cervia, in Romagna, e che il padre di mia nonna era pescatore. Certo, in paese c'era una sola bottega. La mia nonna non aveva la macchina, quindi si muoveva per lo più in bicicletta, motivo per il quale già anziana aveva ancora gambe toniche e ben tornite. Mi ha sempre raccontato che comprava gli alimenti a peso. Qualche etto di farina per la pasta fatta in casa, le uova le prendeva dal suo pollaio, la carne, per lo più macinata, da unire ad altri ingredienti, di riuso, cioccolato e qualche caramella per i bambini, il burro e lo strutto per friggere e cucinare. Il pane, i biscotti, le torte li faceva a casa e li portava al forno del paese per cuocerli. Quando ero una bambina ricordo vasi pieni di passata di pomodoro, verdure sott'olio e pesche sciroppate. I salumi ovviamente si producevano nelle case dei contadini vicini, una volta l'anno verso fine gennaio, inizio febbraio, quando si ammazzava il maiale. Insomma, la colazione credo fosse molto naturale, forse una fetta di crostata, un frutto raccolto in giardino, un caffè, un po' di latte, magari del pane avanzato dalla sera prima o un pezzo di piadina. In fin dei conti non è così tanto diversa dalla mia e da quella di Christine, anche se noi i biscotti li compriamo al supermercato, così come le uova, il latte e il caffè, che per far prima è in capsule. A guardare le etichette dei nostri pacchetti di biscotti, cereali e merendine in genere, ci si rende subito conto che in effetti facciamo colazione con coloranti, additivi, zucchero e sale occulti, sostanze chimiche e farine di provenienza talvolta dubbia, per tacere degli oli e dei grassi per lo più insaturi. Per oltre 20 anni abbiamo allegramente fatto colazione con olio di palma, in odore, in sapore, e molto facile da lavorare industrialmente, oltre che davvero economico rispetto al burro e agli altri oli vegetali, solo che lo ignoravamo. Il tutto si traduce in calorie che tentiamo di smaltire 3 volte alla settimana sul tapis roulant, in palestra, nella speranza che tutte quelle sostanze aliene non si depositino inesorabilmente sui fianchi. Ma al di là di questo, il cibo in scatola, quello industriale, come ci cambia? E come cambia la nostra mente? È certamente vero che negli ultimi 70 anni il nostro rapporto col cibo è mutato. Cambiamento però non significa necessariamente peggioramento. Anzi, l'industria alimentare non è buona o cattiva di per sé e la modernità, come l'innovazione in genere, non va demonizzata. Come ci hanno spiegato 2 fra i più importanti psichiatri, Vittorino Andreoli e Paolo Crepè, il cibo è cultura e socialità. Quindi ben vengano la consapevolezza alimentare e l'informazione, fondamentali nelle nostre decisioni, anche di acquisto, ma senza timori o ossessioni eccessive. Quello che sappiamo per certo è che l'industria alimentare nel mondo è in mano a 10 grandi corporate. Insieme detengono il 70% dei marchi globali, il che significa che 7 alimenti su 10 che portiamo sulla tavola sicuramente appartengono a uno tra Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Danone, Mars, Mondelez, Kellogg's, General Mills, PepsiCo e Associated British Food. Il loro giro d'affari nell'ultimo anno ha superato i 500 miliardi di dollari di fatturato. È equiparabile alla somma del PIL dei paesi del sud del mondo. C'è poi un'altra questione che sta molto a cuore degli americani, ed è la teoria dell'uovo intero. Spesso, infatti, nel carrello della spesa degli americani si trovano alimenti industriali derivati da alimenti veri, ma che di naturale non hanno quasi più niente. della serie «In America il Botox viene iniettato anche alle mele, non solo alle labbra delle star». Ma questo cibo di gomma non fa bene. La modernità ha portato con sé l'innalzamento della durata di vita, ma anche alcune malattie gravi. Quelle cardiocircolatorie, la prima causa di morte al mondo, il sempre più diffuso diabete, i tumori, alcune malattie croniche e l'obesità, che in Europa e in USA, pur con tante differenze, è drammatica soprattutto nei bambini. Malnutrizione e obesità sono causati dallo stesso problema e provocano gli stessi effetti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Pianeta Blu News. Il metodo giapponese per risparmiare i soldi che aiuta ad arrivare a fine mese senza problemi. L'aumento dei prezzi sembra non avere fine. Dai prodotti del supermercato fino alle bollette, arrivare a fine mese diventa sempre più difficile. Per fortuna esiste un metodo giapponese che aiuta ad organizzare le finanze e risparmiare. Il nome del metodo è Kakibo e promette, tra le altre cose, di poter mettere da parte fino al 30% dello stipendio, almeno in Giappone. Si tratta di un metodo molto semplice, creato più di un secolo fa, che ha aiutato tantissime persone ad organizzare le proprie finanze nel miglior modo possibile. Il metodo Kakibo è stato creato nel 1904 da Hani Motoko, considerata la prima giornalista del Giappone. Il metodo è stato poi ripreso varie volte durante l'ultimo secolo, arricchito e adattato ai nostri tempi. Come mettere in pratica il metodo Kakibo? 1. È necessario avere un'agenda o un quaderno dedicato al metodo. In esso bisogna conservare tutte le ricevute che giustificano i pagamenti. Nel caso si facesse un pagamento senza ricevuta, bisogna scriverlo su un pezzo di carta. 2. Nel quaderno bisogna scrivere prima tutti gli introiti mensili. 3. Si scrivono quindi tutte le spese fisse mensili: affitto, supermercato, servizi, luce, gas e acqua, rate, palestre, eccetera. 4. Bisogna organizzare tutte le spese e le ricevute in 4 categorie principali: sopravvivenza, casa, trasporti, cibo e spese mediche, cultura, libri, teatro, cinema, opzionali, vestiti, accessori, sigarette, ristoranti, extra, spese inaspettate come regali di compleanno, viaggi, riparazioni auto. 5. Ad ogni categoria bisogna assegnare un colore. 6. A fine mese, la parte più ovvia, bisogna fare il calcolo di quanti soldi sono entrati e quanti sono usciti. Fino a qui il metodo può essere descritto come un semplice resoconto delle spese, ma non è finita qui. Su un foglio di carta bisogna scrivere le seguenti domande e bisogna dare una risposta prima di fare un qualsiasi acquisto che non sia di sopravvivenza. Posso vivere senza ciò che sto per comprare? Tenendo conto della mia situazione finanziaria, me lo posso permettere? Lo userò davvero? Ho spazio per conservarlo? Qual è il mio stato emotivo in questo momento? Come mi sento ad acquistarlo? E quanto durerà questa sensazione? Queste domande ci permettono di pensare nell'importanza di ciascun acquisto e se è davvero un qualcosa che possiamo comprare senza avere alcuna ripercussione negativa. Nel caso di una risposta positiva a tutte le domande, allora sapremo che l'acquisto è sicuro e che possiamo permettercelo. Una delle domande più importanti e alle quali bisogna rispondere con sincerità è quella sullo stato emotivo. Succede che quando ci sentiamo annoiati o stressati, facciamo acquisti non necessari o di impulso. A fine mese, quando arriva il momento dei conti, bisogna vedere quanto, come e in cosa abbiamo speso i nostri soldi. In questo caso è importante fare un bilancio rispondendo a 4 domande chiave. Quanti soldi ho risparmiato? Quanti soldi avrei voluto mettere da parte? Quanti soldi sto spendendo davvero? Cosa cambierei il mese prossimo per migliorare? Essendo un metodo naturale, il Kakibo ci permette di prendere coscienza su come spendiamo i nostri soldi e ci obbliga a pensare in quali sono le nostre mete finanziarie.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Ci si sta accorciando la vista. L'uso massiccio di tecnologie vicine ci disabitua a guardare lontano e la tendenza alla miopia è ormai un'emergenza globale. Ecco come si sta provando a prevenirla e a correggerla. C'è una valanga di miopi all'orizzonte. 30 anni fa gli occhialuti erano 1 su 4. Oggi in alcune zone del pianeta, per esempio il sud-est asiatico, si arriva all'80%. Per il 2050 le previsioni parlano di poco meno di 5 miliardi di miopi in tutto il mondo e fra 30 anni anche in Europa una persona su 2 sarà incapace di vedere bene da lontano, perché pure la miopia elevata è in crescita esponenziale. I motivi di questa debacle visiva generalizzata sono tanti e negli ultimi decenni si è iniziato a capirci finalmente qualcosa, ponendo anche le basi per interventi di prevenzione e perfino cura della miopia. Negli anni 60, quando i quattr'occhi erano molti di meno, si ipotizzava che fosse tutta colpa della genetica e che quindi si potesse fare ben poco per evitare di mettere gli occhiali se mamma e papà li portavano. I geni creano i presupposti perché si instauri il difetto. Se i genitori vedono male da lontano, è molto probabile che il figlio dovrà mettere gli occhiali. Detto ciò, il coinvolgimento di alcuni fattori ambientali è ormai certo, precisa Paolo Nucci, docente di oftalmologia dell'Università Statale di Milano. L'International Consortium for Refractive Error and Myopia nel 2018 ha infatti pubblicato il più esteso studio sui fattori genetici che ci rendono miopi, identificandone ben 161, il quadruplo di quanti si supponeva in passato, ma non troppo a sorpresa, molti di questi geni sono risultati connessi all'elaborazione dei segnali luminosi. In pratica, un'esposizione insufficiente alla luce solare è un fattore scatenante per l'allungamento del bulbo oculare e quindi lo sviluppo della miopia, nella quale le immagini non cadono sulla retina come di norma, consentendoci di vederle nitide, ma un poco davanti, perché appunto l'occhio è troppo lungo. Si è rispolverata insomma una teoria che andava per la maggiore 100 anni fa, quando si riteneva che la causa della miopia fosse la scarsa luminosità delle aule scolastiche. La luce esterna stimola la produzione di dopamina, sostanza che rende meno elastico l'occhio, impedendo che si espanda, come accade ai miopi, spiega Nucci. Stare più possibile fuori, all'aperto, è perciò importante per prevenire la miopia nei bambini. Gli orizzonti limitati degli interni non aiutano l'occhio ad allenare la vista a focalizzarsi lontano. La pandemia non è stata d'aiuto. Fra lockdown e didattica a distanza, tutti, ma soprattutto i giovanissimi, siamo stati per mesi con lo sguardo intrappolato fra le mura di casa, puntato su computer e smartphone ancora più di quanto già facessimo. E purtroppo il lavoro da vicino dà una grossa spinta alla miopia. Il modo di vedere è più funzionale al nostro attuale stile di vita. Tenere libri e quaderni a un palmo dal naso, come fanno spesso i bambini e i ragazzi quando studiano, favorisce la comparsa del deficit. La dimostrazione è che in molte popolazioni asiatiche geneticamente predisposte alla miopia, il difetto è strettamente correlato al grado di scolarizzazione, dice l'oculista. Tablet, smartphone e computer non sono più deleteri dei libri, ma di fronte a un videogioco o sui social il tempo vola e si passano ore anziché minuti, con gli occhi focalizzati su un punto troppo vicino. È il lungo tempo passato davanti agli schermi negli ultimi mesi sta già chiedendo il conto. Osserviamo un incremento del 30% delle diagnosi di miopia nei bambini. Per salvarsi la vista bisognerebbe tenere gli schermi ad almeno 30 centimetri dagli occhi e fare pause frequenti, guardando fuori dalla finestra per qualche minuto ogni ora. Spesso però non basta e si finisce per dover inforcare gli occhiali, anche da piccoli, perché, dice Nucci, 30 anni fa la diagnosi arrivava a 9-10 anni e si pensava che il difetto si stabilizzasse con la maggiore età. Oggi la miopia compare già a 6 o 7 anni e progredisce anche negli anni dell'università. Ma prima si diventa miopi e più a lungo è il periodo in cui l'occhio può peggiorare, più c'è la probabilità che il deficit diventi elevato. Un guaio, perché una miopia oltre le 6 diottrie non significa solo dover indossare occhiali con lenti spesse, ma soprattutto rischiare conseguenze serie per la salute degli occhi.

Hammond, il 10% dei miopi avrà un deficit di grado elevato. Ecco perché occorre intervenire per ridurre la progressione della miopia nei bambini, osserva Nucci. 30 anni fa si pensava che tutto potesse essere risolto con il laser. Ma non è così perché la retina del miope corretto resta fragile. Conta molto di più contrastare il peggioramento visivo. Oggi non è un sogno impossibile e lo si può fare con un farmaco, l'atropina con l'ortocheratologia o con lenti di nuova generazione. L'ortocheratologia prevede l'uso notturno di lenti a contatto che modificano la curvatura della cornea, specifica l'oculista. Di notte però la cornea è già più fragile per il minor apporto di ossigeno. L'uso di lenti può aumentarne ulteriormente la sofferenza ed esporre così a infezioni. In più, molti piccoli le tollerano male. Nella mia esperienza, uno su due smette di usarle entro un anno. Ecco perché molte speranze sono appuntate sulle lenti per occhiali a defocus periferico, sviluppate dalla ricerca a partire dagli anni 90 e già in commercio. All'apparenza sono normali lenti per occhiali, in realtà sono un concentrato di tecnologia che inganna l'occhio a fin di bene, come spiega Nucci. Abbiamo capito da studi condotti sui polli che la progressione della miopia si verifica perché quando si corregge il difetto con un occhiale o una lente a contatto monofocale standard, si porta a fuoco l'immagine che cade nella parte centrale dell'occhio. Ma non si ottiene lo stesso grado di messa a fuoco sulle immagini della periferia. Questa parte del campo visivo continua perciò a essere corretta male e mantiene una certa ipermetropia oculare, ovvero l'immagine finisce dietro al piano della retina e viene vista sfocata. In pratica, il risultato di questa scarsa correzione periferica è l'invio di un messaggio al cervello che segnala che l'occhio è troppo corto per vedere bene. L'inevitabile reazione è una spinta all'allungamento oculare, quindi al peggioramento della miopia. Questa teoria spiega anche perché, nonostante la correzione, spesso il difetto progredisca. Così si sono messe a punto lenti che portano il fuoco sul piano della retina anche nella parte periferica o addirittura davanti, con il defocus miopico, appunto, contrastando la tendenza all'allungamento ed evitando che la miopia peggiori. Lenti ad altissima tecnologia. Si tratta di lenti con una superficie a curvatura e focali diverse per correggere anche il campo visivo laterale. Al centro dell'occhiale c'è una lente monofocale standard che mette a fuoco l'immagine sul centro della retina per una visione nitida, ma attorno ci sono vari cerchi concentrici che focalizzano l'immagine sulle periferie della retina in maniera differente. Si instaura così una specie di tira e molla con l'occhio, portando il fuoco un poco più avanti rispetto al fondo del bulbo, anziché dietro, come avverrebbe con lenti monofocali standard. L'occhio non cerca più di allungarsi per acciuffare le immagini. Le prime lenti di questo genere agivano su un piano, le più innovative ed efficaci su un volume di defocus. Un recente studio condotto su bimbi dagli 8 ai 13 anni con miopie da meno 0,75 a meno 4,50 diottrie della Wenzhou Medical University, Cina,
ha dimostrato che le

0: Lenti con defocus volumetrico riducono del 67% la progressione della miopia in un anno. Tutto questo con il semplice gesto di indossare un occhiale. Esistono anche lenti a contatto che funzionano con un principio analogo, ma l'utilizzo nei bambini non è sempre agevole. Le lenti antimiopia con la tecnologia volumetrica più innovativa, che da marzo scorso sono disponibili anche in Italia e sono indicate dai 6 ai 18 anni, non hanno invece effetti collaterali. Anche i più piccoli si adattano a portare i nuovi occhiali nell'arco di 1 o 2 giorni. Inoltre, i dati preliminari suggeriscono che l'utilizzo degli occhiali con lenti a defocus periferico in associazione con l'atropina abbia un effetto sommatorio antimiopia, riducendo la progressione del difetto anche dell'80%, conclude Nucci. Collirio a sorpresa. Si chiama atropina ed è contenuta nel collirio usato da tutti gli oculisti per allargare la pupilla e osservare la retina dei pazienti. Una goccia alla sera di un preparato simile a bassa concentrazione potrebbe essere la cura per molti bambini con miopia. L'atropina a bassa dose può infatti ridurre del 65-70% la progressione del difetto in 7 bambini su 10, seguendo la terapia per almeno 3 anni. Quando circa 20 anni fa lo si dimostrò all'Università di Singapore, si pensava che il farmaco agisse interferendo col meccanismo di accomodazione dell'occhio per focalizzare a diverse distanze. In realtà, dice Paolo Nucci, si è capito che l'atropina aumenta il rilascio di dopamina dalle cellule della retina, mandando così un segnale che irrigidisce l'occhio ed evita l'allungamento del bulbo. Alla dose bassa usata per la miopia non provoca fastidio per la luce o difficoltà visive ed è efficace e ben tollerata, soprattutto fra 6 e 12 anni. Va utilizzata sotto controllo medico. Lo svantaggio principale è che il collirio con atropina a bassa dose, a differenza di quello degli oculisti, si trova solo come farmaco galenico da acquistare in farmacie in grado di prepararlo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Maria Sofia di Baviera, l'ultima regina di Napoli, sorella della più famosa Sissi, imperatrice d'Austria, regna solo per un anno sulle due Sicilie con Francesco II di Borbone. Poi viene spazzata via dal Risorgimento. Nessuno però ne dimentica il coraggio. Nell'assedio di Gaeta è in prima fila a incitare i soldati, né in seguito la temerarietà nel tessere alleanze, anche con briganti e anarchici, pur di riavere il trono perduto. Di Francesca Battistella. Maria Sofia è passata alla storia perché è stata l'ultima regina di Napoli, ma il suo valore non si esaurisce certo qui. Infatti, sebbene abbia pesato su di lei un tratto dominante della famiglia, la depressione, vi ha sempre fatto fronte con determinazione e coraggio, senza mai arretrare di un passo dal ruolo di primo piano che il rango le conferiva. Fu regina soldato sugli spalti di Gaeta nell'assedio del 1860, musa ispiratrice di capolavori letterari come La Recherche di Marcel Proust ed eroina invincibile celebrata da Alfonso Daudet, né Il re in esilio. Ispirò anche la scultrice Harriet Hosmer, che nel 1868 la immortalò con una statua a grandezza naturale dal titolo la regina di Napoli. Intelligente, colta, intrigante e disposta ad allearsi persino con gli anarchici, pur di vendicare la perdita del proprio regno. Fu anche un'icona di eleganza, una perfetta cavallerizza, una viaggiatrice e addirittura il terrore dei servizi segreti italiani. Maria Sofia Amalia nasce il 4 ottobre 1841 nel castello di Possenhofen, sul lago di Starnberg, a pochi chilometri da Monaco di Baviera. È la sesta figlia di Massimiliano, duca di Baviera, e di sua moglie Ludovica, figlia di Massimiliano I, re di Baviera, ed è anche la sorella minore di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, detta Sissi, futura imperatrice d'Austria. Infanzia e adolescenza trascorrono felicemente tra Possenhofen e Monaco, grazie al padre che spinge tutti i figli a coltivare la musica, la letteratura e l'arte, instillando nelle loro giovani menti ideali di libertà e giustizia. Anche l'attività fisica è un comandamento di famiglia e Maria Sofia, già favorita dalla sorte in quanto alta, slanciata, con splendidi capelli e magnetici occhi azzurro cupo, la pratica con costanza, alternando scherma, nuoto, ginnastica, danza ed equitazione. L'amore per i cavalli resterà una costante per tutta la sua vita. Allegra e piena di vita, è anche una ribelle. Si fa vedere in giro da sola e addirittura fuma in pubblico piccoli sigari. Insomma, Maria Sofia è uno spirito libero. Non per niente è la favorita di suo padre Massimiliano. Nel 1858, a 17 anni, viene promessa in sposa a Francesco di Borbone, erede al trono delle Due Sicilie. Non conosce il futuro marito, del quale ha visto solo una miniatura. Il loro sarà l'ultimo matrimonio fra principi reali celebrato per procura. Il 13 gennaio 1859 si imbarca a Trieste e raggiunge il marito a Bari, accolta dalla folla in delirio. Il 7 marzo i due ripartono insieme per Napoli e il 22 maggio, in seguito alla morte del padre Ferdinando II, Francesco diventa re. La coppia alloggia nella Reggia di Caserta. Qui Maria Sofia può cavalcare, passeggiare e godere della compagnia del marito, che letteralmente l'adora. I coniugi hanno però caratteri molto diversi. Esuberante, vitale e socievole lei, malaticcio, introverso e dedito alla preghiera lui, e in più afflitto da un problema fisico che per anni gli impedisce di avere normali rapporti sessuali. Purtroppo è pessima la relazione di Maria Sofia con la suocera Maria Teresa d'Asburgo-Teschen, che le impone limiti rigidissimi. Non li rispetta di certo, fa il bagno nelle acque del porto di Napoli, promuove il risveglio della città, introduce a corte la fotografia. È bravissima a sfruttare immagine e carisma a fini propagandistici. Insomma, Maria Sofia è la prima regina mediatica della storia. Ma è anche attenta ai bisogni del popolo e si fa promotrice dell'abolizione della schedatura di quei cittadini sospettati di attività liberali. Gli attendibili, molti esuli con il suo aiuto, potranno tornare a Napoli. La sera del 6 settembre 1860 la famiglia reale si prepara a fuggire con quel che resta dell'esercito e della flotta borbonici, sbaragliati da Garibaldi e i suoi 1000, ma ancora fedeli al re. Dalla Sicilia gli uomini di Garibaldi sono ormai giunti a Salerno, accolti dal popolo festante. Francesco II non ha dunque più spazio di manovra. Affida Napoli alla Guardia Nazionale e si rifugia a Gaeta, sperando di evitare la guerra civile. Scongiura Maria Sofia di fuggire, ma lei rifiuta di farlo e lo segue. A Gaeta, durante i 5 mesi di assedio, la regina sale sugli spalti per incoraggiare i soldati alla lotta e in un'occasione rimane addirittura ferita. Nulla sembra fermarla. Lavora nell'ospedale, cuce i nastrini della regina, piccole onorificenze che i militi portano con orgoglio. Viene guardata da tutti come una novella Giovanna d'Arco, Solo quando sua sorella Eugenia, moglie di Napoleone III, le comunica che la Francia non verrà in loro aiuto, desiste. Il 14 febbraio 1861 si imbarca con il marito diretta a Terracina. Il loro regno è quindi durato appena un anno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Se gli antibiotici sono inefficaci? L'uso massiccio o non appropriato di antibiotici in medicina e zootecnia ha prodotto una diffusa resistenza ai farmaci da parte di molti batteri. Previsti 10 milioni di morti all'anno nel mondo se non si troveranno nuove cure. Di Alessandro Bettero. Ci eravamo illusi di averli debellati per sempre e invece sono tornati alla carica. Più forti e aggressivi di prima. Sono i batteri, microorganismi unicellulari, che possono incidere in modo positivo o negativo sul nostro corpo. A differenza dei loro cugini pacifici, che popolano stabilmente anche il nostro organismo, i batteri patogeni non fanno sconti a nessuno. Ed è per combattere questi ultimi, quando il nostro sistema immunitario non è in grado di sconfiggere le infezioni da essi provocate, che entrano in gioco gli antibiotici. Eppure ci sono batteri dinanzi ai quali perfino gli antibiotici da cassaforte, ovvero di ultima linea, appaiono come un'arma talvolta spuntata. Tanto che oggi i batteri più temibili costituiscono un incubo per medici e operatori sanitari. Gli addetti ai lavori li considerano ormai una gang fuori controllo, battezzata con l'acronimo di ESCAPE, che identifica 6 microorganismi subdoli e micidiali: Enterococcus, Staphylococcus aereus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter. E non sono gli unici. Infatti, qualunque specie batterica può presentare resistenza, avverte Annalisa Pantosti, direttore del reparto di antibiotico resistenza dell'Istituto Superiore della Sanità. Non a caso vengono definiti con l'appellativo assai poco lusinghiero per noi di superbatteri. L'uso o l'abuso di antibiotici, soprattutto ad ampio spettro, anche senza necessità, il loro errato o discontinuo utilizzo e talvolta il loro impiego come automedicazione fuori dal controllo medico, hanno fatto proliferare ceppi di batteri che si sono adattati e sono diventati resistenti ai farmaci. Sotto accusa in particolare la pessima ma diffusa abitudine di assumere antibiotici per contrastare infezioni virali come l'influenza o i raffreddori stagionali. È bene ribadirlo, gli antibiotici non agiscono contro i virus. L'uso di antibiotici che si fa in Italia è superiore alla media europea, ricorda Pantosti, e alcune regioni del sud utilizzano il doppio degli antibiotici usati da alcune regioni del nord. Tuttavia gli antibiotici non sono impiegati nel nostro paese meno correttamente di quanto non avvenga nel resto d'Europa. Alcuni batteri, come gli pneumococchi resistenti alla penicillina, sono raramente isolati in Italia, mentre costituiscono un grave problema sanitario in Spagna, in Portogallo e in Francia, ricorda Piero Marone, direttore microbiologia e virologia della Fondazione IRCSS, Policlinico San Matteo di Pavia. Non solo. La mortalità per polmonite acquisita in comunità è molto più elevata in Inghilterra che non in Italia, dove evidentemente questa patologia viene curata meglio e più tempestivamente. A peggiorare il quadro ha contribuito anche l'utilizzo incontrollato di antibiotici negli allevamenti di animali e pesci destinati all'alimentazione umana. A tal proposito, il Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico Resistenza del Ministero della Salute contempla una serie di interventi volti alla riduzione del consumo di antibiotici in veterinaria. L'Istituto Superiore della Sanità ha collaborato alla stesura del PNCR e alla definizione delle attività che possono proteggere pazienti e cittadini dall'antibiotico resistenza. Il piano, osserva Pantosti, prevede azioni che riguardano tutti gli ambiti che possono contribuire a monitorare il fenomeno, dalla sorveglianza al controllo delle infezioni, al buon uso di antibiotici in medicina, alla formazione e alla comunicazione. Tutte azioni che devono essere declinate sia a livello nazionale che regionale e locale. A darci la misura dell'allarmante fenomeno della resistenza dei batteri ai farmaci sono i numeri. GLASS, il sistema globale di sorveglianza antimicrobica dell'OMS, ha già censito la resistenza agli antibiotici in 500.000 persone con sospette infezioni batteriche in 22 paesi del mondo.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un destino ridicolo di Fabrizio De André e Alessandro Gennari. Einaudi 1996, letto da Maria Teresa Totti. Un intellettuale marsigliese passato dalla resistenza alla malavita, un pappone indolente e un pastore sardo scampato a una pesante condanna, organizzano il furto di un carico di merce preziosa. Tre uomini provenienti da diverse latitudini ed esperienze che il destino riunisce a Genova per il colpo della vita. Due donne, una timida prostituta dell'Angiporto e una affascinante istriana, attraversano indenni lo spettacolo del disastro. Ma saranno Fabrizio e Alessandro, personaggi fino a quel punto marginali, a rintracciare e raccontare gli esiti delle avventure degli altri.
3: Buon ascolto!
4: Coriandoli a tempio. Li aveva sognati tante volte in quegli anni, senza capirne il motivo, con maschere azzurre come il cielo di luglio e mantelli di vento che gli vorticavano intorno e lo facevano ansimare nel sonno. Poi d'improvviso si faceva notte e un ragazzo più grande compariva nel cortile di un carcere, ballando in controfuoco una danza scomposta. Incoronato d'aglio si proclamava re dei braccianti e reggeva tra le mani una testa di cane tagliata a metà. Coriandoli e stelle filanti erano sparse nei corridoi e negli scompartimenti del treno, e nel prendere posto accanto al prete la lunga veste nera gli era sembrata un costume da carnevale. Di fronte al sacerdote sedeva un uomo piccolo e magro, dalla carnagione scura. Portava occhiali cerchiati di metallo e reggeva sulle ginocchia una borsa di cuoio. Da quello che diceva si capiva che era un medico, che non credeva ai miracoli e forse neppure a Dio. E poi ce n'era un altro, con un grosso naso e gli occhi strabici, che quando gli sorrideva sembrava anche lui una maschera. Nella valigia aveva un campionario di occhiali con un marchingegno dietro l'orecchio, di quelli che permettono ai sordi di sentire. Andava in giro per venderli nell'isola e li aveva tirati fuori per mostrarli al dottore. «Vede, io stesso ho un udito indolente e se non li portassi non riuscirei a seguire questa interessante conversazione». Di quello che si erano detti al pastore era rimasto in mente quasi tutto, perché non era abituato a parlare con le persone istruite. Ma forse anche il prete si ricordava bene di quel giorno, del dottore, di lui, dei miracoli e anche dei coriandoli. «Non mi fraintenda, padre», disse il medico. «Io ho un profondo rispetto per il Vangelo e per tutte le cose buone che insegna. Ma se devo dirle quel che penso, le parti più realistiche mi sembrano tristi, pessimiste e anche rinunciatarie. Gli episodi più felici, come la resurrezione, il paradiso e i miracoli, sono altamente improbabili alla luce del senso comune e della ragione. Insomma, io di gente morire nella sofferenza ne ho vista tanta e continuo a vederne quasi ogni giorno. Ma resurrezioni, moltiplicazioni di oggetti o altri eventi miracolosi non ne ho veduti mai. E badi che provo per le persone che hanno fede un sentimento di ammirazione e di invidia, perché se credessi in un'altra vita farei meno fatica a sopportare questa. Ma d'altra parte, uno non può decidere a priori in cosa crede e non crede. O sarà forse che io non riesco proprio a prendermi in giro. Mi capisce? La capisco e apprezzo, oltre all'onestà, anche la sua franchezza, rispose il prete. E a questo proposito voglio raccontarle una storia che mi sembra particolarmente adatta al dubbio che lei ha manifestato. Dunque, c'era un sacerdote, un uomo molto pio, e che aveva fondato una comunità di cristiani sulle rive di un fiume, alle pendici di una collina, per vivere lontano dal mondo nello spirito più autentico del Vangelo. Per qualche anno la vita del villaggio trascorse serena e operosa, ma una notte, preannunciata da un bollettino meteorologico, la piena del fiume svegliò la comunità e costrinse gli abitanti ad abbandonare le case e a risalire per qualche metro la collina. «Rassegniamoci alla volontà del Signore», disse il santuomo. Aspetteremo qui che la piena sia passata, fiduciosi e pieni di speranza. Ma quello stesso pomeriggio, un inviato del genio civile giunse dalla città ad avvisare che le acque sarebbero salite ancora, e il prete rispose che insieme ai suoi fedeli avrebbe pregato Dio perché ciò non avvenisse. All'insistenza dell'altro che lo esortava, sempre più allarmato, rispose con un sorriso serafico di avere fede in Dio e speranza nell'avvenire. L'indomani, dopo una notte di pioggia incessante, l'acqua raggiunse il livello del nuovo insediamento e i fedeli evacuarono quasi tutti, scortati dai militari. Con i discepoli rimasti, il sacerdote fece spostare la tendopoli ancora più in alto e i tecnici del genio lo avvertirono che non sarebbe bastato perché le piogge non davano segno di voler cessare e il livello dell'acqua sarebbe ulteriormente salito. Ma quell'anima pia organizzò con i discepoli una veglia di preghiera e implorando si rivolse al cielo. «Dio nostro Signore, se ti è gradito ciò che abbiamo fatto finora, salvaci e permetti a noi tutti di tornare alle nostre case. Tu ci hai insegnato che la fede può muovere le montagne. Mandaci allora un miracolo affinché possiamo continuare ad adorarti e a glorificarti in questa vita». In quel momento il treno scomparve in una galleria e tutti tacquero per qualche istante, come gli uccelli quando si fa buio. «Come previsto», proseguì il sacerdote quando tornò la luce, «l'acqua salì anche quella notte e si portò via le tende. Straripò a monte uno di quei torrenti anonimi che, come capita a molti uomini, trovano la gloria e il nome solo quando diventano protagonisti di qualche disastro. E all'arrivo dei mezzi anfibi dell'esercito, anche i fedeli più irriducibili si convinsero a lasciare la collina. Uno di essi tentò di convincere il prete a seguirli, ma lui rispose con un sorriso da cui traspariva un'intensa sofferenza. «Riconosco la prova che il Signore mi manda, e se anche per un solo istante dubitassi della sua benevolenza, sarei votato a ben più grave catastrofe». Così anche gli ultimi fedeli se ne andarono. E il sacerdote, arrampicato in cima alla collina, senza più riparo, tornò a pregare Dio. «Signore, sia fatta la tua volontà. Se la mia intenzione è buona, se la mia fede è salda, tu manderai un miracolo che mi salverà la vita». E mentre l'acqua continuava a salire, giunse un elicottero che prese a volteggiare nella notte. Un faro lo illuminò e la corda di una scaletta lo sfiorò più volte, mentre da un altoparlante una voce concitata lo invitava ad arrampicarsi. Senza interrompere la preghiera, prese il crocifisso che aveva al collo, lo baciò e lo alzò sopra il capo. Per un momento fuori dall'acqua rimase il busto dell'uomo, poi la sua testa e infine solo il braccio teso che stringeva la croce. Quando anche il braccio scomparve, virando bruscamente, l'elicottero si allontanò e scomparve nel buio. Finalmente il prete si trovò al cospetto di Dio. «Signore, io avevo fede in te e speranza nell'avvenire. Ora so che mi ero sbagliato. Ma dimmi, perché non hai risposto con un miracolo alle mie preghiere?»
5: «Non ho fatto un miracolo», rispose il Signore. «Prima ti ho mandato gli avvisi del bollettino meteorologico e tu li hai ignorati. Poi i tecnici del genio civile con i torpedoni, ma non te ne sei curato. Allora ho fatto arrivare i mezzi anfibi e per finire anche un elicottero con la scaletta. Cosa volevi di più? Il corteo dei santi? O magari uno spettacolo di luci e suoni con le ballerine e gli effetti del cinema?»
4: «È una bellissima storia», disse il medico, mentre al suo fianco il venditore di quegli strani occhiali per sordi annuiva con un sorriso cui i tratti marcati del volto e lo strabismo conferivano un'espressione di involontario sarcasmo. Fu a quel punto che il pastore, quasi tremando per l'emozione, si decise a parlare.
6: «Petta proa», disse. «Bella forza! Ma un miracolo deve servire a salvare una vita, deve, no? Non sarà che dopo che sei morto ti arriva davanti Dio, con tutto rispetto, e ti dice che di miracoli te ne ha mandati tanti e che tu non hai saputo accorgerti, non hai? Mi perdoni, padre, ma allora di questo passo siamo e restiamo tutti stupidi, restiamo. Ma Dio, che abbia misericordia! Lo sa bene che siamo stupidi, e allora miracolo te lo deve fare proprio quando tu non riesci ad accorgerti che te lo ha già fatto, o mi sbaglio? Secondo me, Dio doveva mettere sotto il sedere di quel povero prete, che so, un pezzo di legno, una plancia di sughero, e che si portasse la vita a casa. Questo per me è un miracolo, Si sistemò la giacca, si asciugò la fronte con un fazzolettone bianco, tolse dal sedile uno spruzzo di coriandoli e tornando a guardare il prete riprese:
4: perché noi poveri diavoli, voglio dire, la maggior parte di noi non è capace di accorgersi dei miracoli. E invece, quelli col cervello fino che hanno studiato, quelli sì che se ne accorgono, e anche la più piccola occasione per cambiargli la vita o anche soltanto l'umore di una giornata, non se la lasciano scappare, la sfruttano. Il medico e il prete si scambiarono un'occhiata di imbarazzo, mentre il quarto passeggero rimaneva imperturbabile. Con un sorriso di artefatta benevolenza, il sacerdote si rivolse al pastore, alzando la voce. «Allora lei conviene che c'è del vero nel detto «aiutati che il ciel t'aiuta»?» «Certo che è vero», rispose con foga il pastore. «Infatti può capitare che in un momento brutto, che ti senti perduto, ti senti, che ti sembra di essere una goccia di unto dentro un barattolo di smacchiatore, succede qualcosa che ti solleva il morale. Diciamo pure un piccolo miracolo». Ma è un miracolo che capita ai vivi quando sono vivi, non ai morti, che se sono morti vuol dire che il miracolo ha fatto poco effetto, ha fatto. Parlare lo faceva sudare più della zappa, e specialmente con quella gente coltivata e composta che sembrava esaminare ogni parola che gli usciva di bocca. Ma voleva dimostrare che se l'istruzione pesa un etto, l'intelligenza può arrivare al chilo, e lui, che a dialogare era poco abituato, a pensare aveva dedicato quasi tutta la vita, trascorsa fin dall'infanzia ad attraversare la natura preceduto dalle sue greggi. Così gli parve che la maniera più idonea per precisare il suo pensiero fosse raccontare a sua volta una storia. «Dunque», disse rivolto ai compagni di viaggio, «a proposito di quello che abbiamo detto finora, vi voglio parlare di un piccolo miracolo che è successo a un amico mio, una persona molto studiata». Infatti lui del miracolo se n'è accorto. E come se n'è accorto? Questo mio amico, un tempo era il direttore dell'ufficio forestale di Canduli. Poi una mattina all'improvviso, per via di certi pezzi di malacarne che non valgono nulla e passano la vita come le talpe a scavare il terreno sotto i piedi di chi vale qualcosa, e avevano fatto credere che lui si fosse appropriato dei soldi della regione, insomma una mattina arriva il generale da Cagliari, arriva. E senza tanti complimenti gli dice che lui è destituito dall'ufficio e solo grazie ai 30 anni di servizio, al fatto che ha moglie e 3 figli e che non era un bene per nessuno far scoppiare uno scandalo, il comando ha deciso di trasferirlo a Sassari. Una città più grande, è chiaro, ma fare un lavoro molto più piccolo. Esaminare i candidati che intendevano ottenere la licenza di caccia. Un lavoretto così per lui, che era un pozzo di scienza, era, in materia forestale, che quando l'Italia doveva mandare qualcuno ai congressi della fame nel mondo, vorrà dire della FAO, lo corresse il parroco. Sì, della FAO, insomma, chi ci dovevano mandare per fare una relazione come Dio comanda? Ci mandavano lui, ci mandavano. Allora, gli danno chi sta pacca di luboio e chiù. Mi scusi, interloquì il commesso viaggiatore, che cosa gli hanno dato? Ma sì, mi scusi lei, gli danno la paga del bue vecchio, come dire che lo ammazzano, come a dire no, che mettere un uomo di quella preparazione a fare gli esami ai pastori che vogliono portarsi un fucile è come ammazzarlo, no? È come ammazzarlo, un uomo è come... Il trenino stava arrancando su una breve salita, in un tunnel di gigantesche sughere scorzate nel giugno dell'anno prima, che ancora esibivano qualche venatura di scarlatto sulla superficie dei tronchi denudati dall'acciaio delle asce. Il pastore si incantò per un attimo sulle ali nerazzurre di una ghiandaia dal volo obliquo e radente. Distolse malvolentieri gli occhi da quel bosco che correva all'indietro. Si passò un dito tra collo e colletto della camicia e riprese a raccontare. «Insomma, lui non si ribella, non dice una parola, neppure si difende con d'orchi stipidocchi alzati». «Abbia pazienza», lo interruppe il prete. «Non si esprime in gallurese, se no la sua storia la capirò soltanto io». «Ha ragione, reverendo, mi scusino, ma è che certe espressioni mi riesce difficile tradurle, mi riesce». Stavo dicendo che lui, il mio amico professore, non si arrabbiò neppure, non protestò contro questi generali e colonnelli, questi pidocchi che si sono arrampicati dalle parti che non si possono dire, su fino alla testa, e che non hanno nessun merito e nessuna qualità, e anche se importanti e pieni di bottoni d'oro, restano comunque pidocchi, restano. E così il mio amico cominciò quel nuovo incarico, e ogni settimana che passava si intristiva sempre di più, pover'uomo, che giorni ormai gli sembravano poveri come le notti. Finché un mattino, terz'ultimo di una lunga fila di candidati,
5: gli si presenta un giovane pastore di Buldatu.
6: Voi sapete come glieli fanno gli esami a quelli che vogliono prendere la licenza di caccia, che vogliono. Gli fanno vedere qualche particolare di una bestia, di un uccello, di un mammifero, e quelli devono rispondere che animale è, che se non lo sanno finiscono per andare in giro a sparare a tutto quello che si muove, e non rispettano gli animali proibiti, non rispettano.
5: Appena il candidato si fu seduto, il professore gli mise davanti un falcone impagliato, incappucciato fin sotto le piume del collo, e gli chiese che uccello era, gli chiese. E quell'altro, senza aspettare un momento, gli rispose: «Lu cucu, lu professor». Il mio amico guardò il candidato con due occhi che sembravano quattro lame di coltello. Poi, senza dire nulla, ritirò con la mano destra il falcone e spinse con la sinistra verso il bordo della cattedra un altro uccellone incappucciato che si reggeva su due zampe palmate, che soltanto un cieco poteva dire che non era un'anatra. «E questo che uccello è?» chiese al giovanotto, e glielo chiese come a dire: «Guarda che se non rispondi subito è giusto, sei bello che spacciato sei». E quello rispose immediatamente: «Chisto è lu cucu, lu professò». Il professore spalancò gli occhi e mentre gli si gonfiavano le corde del collo fece la bocca tonda tonda e gli gridò: «Bocciato!» gli gridò, proprio così gli gridò. Poi si ricordò che l'amministrazione aggiungeva allo stipendio qualche 1000 lire per ogni candidato esaminato e regolarmente annotato sul registro, e chiese al giovane che si era già alzato dalla sedia, si era: «A proposito, come vi chiamate?» Il pastore, invece di rispondere, fece un paio di passi verso la porta, si voltò, si tirò su i calzoni sopra le caviglie e disse: «O lu professor, istime lei te li pedi, e tanto dite mi luoi come un maio di chiamà». «O signor professore, visti me li avete i piedi, e allora ditemelo voi come mi devo chiamare». A quelle parole il mio amico si illuminò come un sole che dopo tanti giorni riesce a tornare fuori dalle nuvole, e indeciso se scoppiare in una risata o abbracciare il giovane e con lui tutta la sua, come si dice la sua, volete dire arguzia, gli suggerì il commesso viaggiatore. Eccosi, con tutta la sua furbizia finì per dirgli: «Signor candidato, sedetevi di nuovo». E gli domandò a bruciapelo: «Qual è il mammifero selvatico più diffuso in Sardegna?» A quella domanda anche la faccia del candidato si illuminò e quasi gridando gli rispose: «Lu pulcavru, lu professor, il cinghiale». «Promosso!» gli urlò di ritorno il mio amico, e a questo punto mi ricordo con esattezza le parole che mi disse. Me le ricordo una per una in fila in italiano, che non potrò mai cancellarmele dalla memoria, non potrò. Il professore mi disse: «Nell'istante in cui promossi quel giovane, sentii salire alle orecchie come due fiammelle d'orgoglio per essere riuscito a forzare nel cerchio della legalità l'immeritevole intelligenza dell'uomo». Così disse il professore, che almeno per 5 minuti era riuscito a ritrovare un po' di morale, era riuscito, che ormai sembrava scivolato per sempre dentro un crepaccio di umiliazione. Il prete rimase un istante a bocca aperta, chiedendosi se la storia era finita e cercando inutilmente lo sguardo del medico, che si era distratto e guardava fuori dal finestrino, e del rappresentante, la cui maschera sorridente aveva seguito il racconto imperturbabile. «Certo», provò a dire schiarendosi la gola, «sarà anche vero che le vie della provvidenza sono infinite, ma non credo che l'incitamento o un'azione di dubbia onestà si possa qualificare come miracolo». A quel punto, imprevedibilmente, il rappresentante di occhiali lo interruppe. «Mi scusi, padre», disse con garbo, «ma si è visto più volte Dio intervenire nel destino di una persona, anche seguendo strade che la morale del tempo disapprovava. Basta pensare alla Bibbia o alla parabola dell'amministratore disonesto del Vangelo». «Via», replicò il prete, «non ci verrà a raccontare che le scritture incoraggiano gli uomini a infrangere la legge, spero». Però questi episodi ci dimostrano che il mondo è incomprensibile e anziché disperarsi conviene pensare che la vita è misteriosa e tanto diversa da come pensiamo che sia. Nel prendere la parola il suo volto si era fatto improvvisamente espressivo e quello che prima sembrava lo spettro di un uomo anziano e strabico rivelava ora l'intelligenza e la vivacità di un ragazzo che si divertiva un mondo. Il fatto che oggi è carnevale mi ha riportato alla memoria un episodio che è capitato veramente a una persona che conosco. Nulla di soprannaturale, ma per la sua stranezza e i suoi effetti si può davvero definire un miracolo. Del resto il dottore sa meglio di me che il soprannaturale non esiste. Forse proprio perché il naturale è aleatorio e quelle che si chiamano leggi di natura o principi della scienza non sono altro che convenzioni, parole, descrizioni che cambiano di continuo e servono solo per fare svolgere certe attività che interessano a chi comanda e per tenere in ordine la gente. Ma non voglio divagare, aggiunse con un sorriso che al medico sembrò impertinente. Dunque, dovete sapere che una volta un mio amico si trovò in una situazione veramente disperata. Aveva un negozietto che dava da vivere a lui e alla famiglia, ma da ultimo la figlia più piccola si era ammalata e per farla curare all'estero aveva dovuto trascurare il lavoro e si era coperto di debiti. Sperava che con il tempo avrebbe guadagnato abbastanza per recuperare, ma un giorno venne a sapere dal giornale che il suo contabile aveva derubato tutti i clienti di cui teneva l'amministrazione, lasciando loro anche problemi con la giustizia. Si informò prima presso la Guardia di Finanza, poi dal suo avvocato, e si rese conto che la situazione era davvero grave, perché entro breve tempo non solo ci avrebbe rimesso il negozio, ma anche la casa e forse la stessa libertà, dal momento che la legge lo considerava responsabile per i reati di quell'altro. E se anche fosse riuscito a dimostrare la sua buona fede, a causa della leggerezza che aveva commesso per non aver controllato il contabile, avrebbe comunque perso tutto e non sapeva come ricominciare, o forse gli mancava la forza. Bene, il giorno di Carnevale lo avevo invitato a una festa in maschera, perché temevo che facesse qualche sciocchezza. Da principio lui non ne voleva sapere, e quanto più insistevo e gli dicevo che parlandone con gli amici forse avrebbe trovato un modo per uscire da quella situazione tremenda, tanto più rispondeva di non volere la pietà di nessuno e che la vita gli faceva schifo. Più tardi seppi che aveva scritto una lettera ai familiari e che era andato alla stazione per buttarsi sotto un treno. Ma quando era passato davanti alle baracche degli zingari, aveva visto un bambino sporco e malvestito che inseguiva i biccioni battendo le mani, ridendo forte ogni volta che si alzavano in volo. In seguito avrebbe detto che si era sentito improvvisamente uno stupido e aveva capito che la vita non si può sacrificare sull'altare del mondo. Fatto sta che mi telefonò per dirmi che sarebbe venuto alla festa. «Hai ragione tu, Calanda. Io mi chiamo Calanda, come la birra svizzera. Forse la vita è un gioco e trasformarla in tragedia è da stupidi». Il tono con cui lo dissi mi impressionò al punto che gli promisi di cercare insieme agli altri un modo per aiutarlo, anche se non sapevo come, e questo gli risollevò il morale. Tornato a casa riuscì a far sparire quel terribile biglietto prima che sua moglie lo vedesse e tirò fuori dall'armadio lo stesso costume che aveva indossato l'anno prima, quando gli sembrava ancora che la vita potesse continuare. Si guardò allo specchio e gli venne da ridere. Poi mi telefonò dalla stazione dicendo che sarebbe arrivato prima dell'ora di cena. Salì sul treno e si accorse che essere vestito in quel modo lo faceva sentire più libero, come se fosse un'altra persona, senza più quella maledizione che lo inseguiva da tanto tempo. Anche i suoi gesti cambiavano. Quando per strada e nello scompartimento qualcuno lo guardava senza capire che stava andando a un ballo in maschera, se ne compiaceva, si sentiva autorevole e ben disposto verso il prossimo. Insomma, per farla breve, io ero a casa. Con gli invitati si parlava di lui e della sua disgrazia. A un certo punto suona il telefono e sento «Calanda, sono io!» «Che è successo? Non dovevi venire qui?» E lui «Mi è capitata una cosa incredibile. Ero sul treno quando mi si è avvicinato... Accidenti!» esclamò improvvisamente il commesso viaggiatore guardando fuori dal finestrino. «Questa è la mia stazione, io sono arrivato, scusatemi!» Salutò frettolosamente i compagni di viaggio e prese la valigia con il campionario fece appena in tempo a scendere prima che il treno ripartisse. Oltremare. «È vero», disse il sacerdote, sempre più sconcertato. «Me ne ricordo bene, perché in questi anni mi sono chiesto più volte come andava a finire la storia e non ho più incontrato quell'uomo». «E anche il resto coincide?» chiese il giudice. «Mi pare di sì. L'apologo dell'alluvione l'ho raccontato spesso. Poi mi ricordo del carnevale, del medico». «E come, padre, non vi ricordate la storia dell'ucucu, non vi ricordate?» chiese il pastore alzando la voce. Il giudice lo guardò accigliato. L'avvocato gli toccò un braccio facendogli segno di tacere. Il prete si tolse gli occhiali e annuì con aria preoccupata. «Sì, è andata così. Anche se a 5 anni di distanza... «E siete sicuro che fosse lui?» riprese il giudice. «Rispondete senza fretta»,

0: la giornata così lontana, ma non gli sfuggì un particolare dell'eloquio di quell'uomo. Ripeteva i verbi finali di una frase per una o due volte, quasi che il replicare imprimesse maggiore forza al suo pensiero e che il tempo di quelle brevi iterazioni gli consentisse di preparare la frase successiva.
1: Sì, è proprio lui, disse infine con un filo di voce.
0: L'avvocato ebbe un moto di soddisfazione e stava per parlare quando il giudice lo zittì con un cenno della mano. Va bene, ma adesso c'è un punto che non riesco a capire. 5 anni fa siete stato condannato a 20 anni per sequestro di persone e omicidio e adesso sembra che abbiate un alibi che vi scagiona, perché nel giorno in cui fu consumato il delitto voi eravate da tutt'altra parte, su quel treno in compagnia. Ma se è così, perché non l'avete detto allora?

Avete ascoltato un estratto da Un destino ridicolo di Fabrizio De André e Alessandro Gennari. Einaudi 1996, letto da Maria Teresa Totti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica

0: di Nadia Stacchiotti, che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto. Parallele e incroci di Franca Milan. Si sedettero al tavolo riservato nell'elegante ristorante della metropoli americana. Tutti erano sorridenti e anche un po' emozionati. C'era qualcosa nell'aria, si avvertiva un'atmosfera sospesa, quasi elettrica. One year from now you could be grandparents. Gli occhi di Lauren brillavano. Tiziano rideva. La cena continuò. Franca non fece troppe domande alla giovane coppia. Poteva essere un falso allarme o, in caso di conferma di gravidanza, rivelarsi un percorso difficile. Franca e Carlo, rimasti soli, non ne parlarono. Era la seconda volta che Carlo e Franca andavano a trovare il loro primogenito in California. Dall'ultima volta la malattia di Carlo era progredita. Il futuro per loro si presentava cupo e incerto. Da qualche anno Carlo aveva cominciato a chiudersi in un mutismo ostinato, indifferente a tutto. Non sorrideva mai e se commentava qualcosa lo faceva con negatività quasi ostentata. Franca ne soffriva molto e percepiva questo atteggiamento come violento nei suoi confronti. Si era accorta che non condivideva più con lui sentimenti ed emozioni, perché temeva, nei migliori dei casi, indifferenza e nel peggiore un sarcasmo che la feriva profondamente. Più volte aveva invitato il marito a rivolgersi ad uno specialista, a prendere atto di uno stato anomalo che faceva soffrire tutti in famiglia e allontanava gli amici. Carlo era irremovibile e non voleva saperne di farsi aiutare. Un'ombra